0: concentrazione. Amiamo bambini o ragazzi che magari stanno attenti, ma a volte sembrano dei soprammobili, non si concentrano. Poi gli chiedi che cosa è stato detto, non ti rispondono. Anche questa è una manifestazione esterna del disagio, tenendo conto che è sempre più frequente nei maschi che non nelle ragazze. Se ci sono delle insegnanti qui e io dessi in mano loro un foglio di carta bianca, dicendo loro: scrivete su questo foglio i nomi dei bambini e dei ragazzi che fate più fatica a gestire a scuola, io sono sicuro di non sbagliarmi, ma anche qui a Pordenone le insegnanti scriverebbero, indipendentemente dall'intelligenza o no, che non mi interessa, scriverebbero più maschi che non femmine, perché sono dati nazionali. È più faticoso per il maschio. La quarta fenomeni che vediamo di questa manifestazione è la cosiddetta violenza. È da 15-20 anni che cominciamo a vedere fenomeni di bullismo anche nelle scuole elementari. Che cos'è in termini clinici il bullismo? Il bullismo è una profonda ingiustizia che viene creata da parte di bambini o ragazzi, quasi sempre nei confronti di altri bambini o ragazzi più indifesi, meno problematici rispetto a loro. Questi fenomeni sono molto pesanti, sapete, con due tipi di manifestazione. Da parte dei maschi il bullismo è più evidente, tu vedi che il ragazzo usa violenza, aggressione, eccetera. Da parte delle ragazze il fenomeno di bullismo, perché c'è anche in alcune ragazze, è più nascosto. La ragazza usa la parola, usa la calunnia, parla male dell'altro, inventa cose. È molto più difficile da scoprire il bullismo nella ragazza che non nel ragazzo, ma anche questo c'è. Sono tutte modalità esterne di un profondo disagio che c'è dentro. L'altro sono i segnali psicosomatici, i tic, i mal di pancia, tutti questi segnali qui, in aumento. Che anche qui, che cosa sono i segnali psicosomatici? Sono delle manifestazioni corporee, fisiche, di quest'ansia, di questo disagio che ci sta dietro. Sono tutte segnali che noi da un 15-20 anni vediamo in un modo più frequente nella scuola. L'altro, l'isolamento. Abbiamo ragazzi, bambini che si isolano, rinunciano a entrare in dinamica con gli altri. Anche questa è una manifestazione di disagio. L'altro ancora, fino ad arrivare all'ultimo, sull'ultimo voglio dire qualcosa, l'alterazione del pensiero, ma prima stiamo sugli altri. Voi potreste dirmi, vabbè, ma questi segnali, queste cose qui le vediamo in quasi tutti i bambini oggi, in quasi tutti i ragazzi oggi, non puoi venirci a dire che sono tutti in disagio. Bene, quando un bambino, un ragazzo sta veramente male, quando almeno tre di questi, sintomi che ho indicato si manifestano per più di tre mesi, allora tu puoi dire che quel bambino, quel ragazzo sta male. Non basta una volta sola, perché vedete, qualche volta ce l'abbiamo anche noi il mal di testa, il mal di pancia, eccetera, e non è che siamo in disagio, abbiamo una giornata un pochino storta o così. Quando invece questi segnali persistono per molto tempo, vuol dire che quel bambino, quel ragazzo fa fatica a elaborare quest'ansia, questa sofferenza che c'è dentro di lui. Nonostante questa cosa che io ho detto, però, tanti altri bambini, anche non in disagio, hanno queste manifestazioni. Perché? Qui vorrei aprire una piccola parentesi. E noi dobbiamo guardare un pochino in faccia l'oggi, i nostri bambini e ragazzi oggi, come sono oggi rispetto a una volta. Vedete, se voi andate nelle scuole, oggi, perché brontolano le maestre? Mica brontolano perché non sono intelligenti, lo sanno benissimo, sono intelligenti. Brontolano perché dicono, cacchio, faccio fatica a gestire una classe di 15-20. Una volta ce n'avevo 30, stavano lì tutti. Oggi faccio fatica a gestire questi. È così, sapete. Tant'è che c'è poi una serie di problematiche fra genitori, tutte le, ma il problema è questo. E se tu vai a vedere questi qua, sono bambini svegli, a volte intelligenti, ma fanno fatica a gestire sé. Bene, qual è la causa? Come mai? Guardate, oggi stanno criticando molto dicendo che diamo meno regole. Per me questo non è vero. Sono tutte balle quello che dicono, che oggi diamo meno regole rispetto a una volta. E spiego perché. Nonostante i nostri bambini e ragazzi trasgrediscono di più le regole, voi dite, ma come mai? Non c'è una contraddizione. Tu vieni a dirci che non è vero che diamo meno regole, eppure questi qua a cacchio fanno fatica a rispettare le regole, eccetera. Perché? Bene. Vedete, bisogna che facciamo una riflessione non superficiale, che non ci fermiamo a vedere le robe che abbiamo un po' visto esterno, andiamo un pochino più dentro. 30 anni fa la società aveva alcune caratteristiche. Primo, era molto più semplice. Oggi la baracca, la società è più complessa. Ah, io non sto dicendo meglio o peggio, non sto esprimendo giudizi. Secondo dato. Oggi i papà, che ne dicono nonostante sono assenti, sono molto più presenti rispetto al bambino rispetto a una volta. Stanno più tempo, sapete. Ma come? Ci stanno di più e questi bambini sono più indisciplinati. Alt. Ritorniamo a 30 anni fa. I papà non stavano mica tanto con i bambini, sapete. Lo sappiamo benissimo. Eppure la società parlava nell'80% maschile. I bisogni che c'erano 30 anni fa, i primi erano i bisogni alimentari, bisognava guadagnare la michetta. Uno a 13-14 anni era obbligato a rispettare le regole, doveva entrare nel mondo del lavoro. Era tutto ciò che parlava di società, di norma, di regola, anche se non lo diceva il padre, veniva trasmesso. Per cui uno, volente o nolente, era obbligato ad imparare le regole. Vi ricordate le scene di certi film? Certe scene, il bambino andava male a scuola, la mamma gli diceva: quando arriva tuo papà stasera glielo dico. Che poi questa roba, che sembra una stupidata, aveva un significato: che il padre, bello o brutto finché volete, veniva mantenuto agli occhi del bambino. Naturalmente c'erano anche tanti problemi, perché è meglio che ce li diciamo. Quanto hanno sofferto le donne tanti anni fa. C'è un libro stupendo della Beni in Casa, si chiama Voci di Casa, un libro bellissimo, racconta tutte le storie, le sofferenze delle donne. Io non sto dicendo che era meglio, ogni società ha i punti di forza e di debolezza, però la figura paterna, forse in modo rigido, autoritario, ma c'era, veniva detta dalla società, ma c'era. Che cosa succede? Negli anni 70 e 70 succede una cosa che era già stata preannunciata da Heidegger, da Nietzsche, da tutti questi filosofi, perché vedete, il filosofo ha un vantaggio rispetto a noi. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ai filosofi, ma hanno un vantaggio, che loro sanno preannunciare molti anni prima quello che succederà dopo. Sapete perché? Perché non sono dentro nella mischia, loro sono un po' fuori dalla realtà. Essendo fuori riescono a leggerla di più. Già Nietzsche aveva preannunciato una cosa, persino Freud l'aveva detto. Aveva pronunciato che sarebbe arrivato il tempo della morte del padre. L'abbiamo ammazzato il padre, sapete? Tutto in buona fede. Questo che stiamo vivendo oggi è questo il tempo della morte del padre. Perché allora abbiamo ucciso un certo modo di essere padre, giustamente, quello vecchio. Però non ce ne abbiamo ancora uno nuovo, sapete? Siamo ancora un po' alla ricerca. Tant'è cacchio che quando il maschio va in disagio, che cosa diciamo? Ci vogliono le cooperative con gli educatori. Speriamo che ci siano dei bravi educatori. Li stiamo ritirando dentro la figura del padre. Allora, quello che io voglio dire è questo. Il padre è stato un pochino estromesso, lo stiamo ritrovando. Eppure, nonostante questo, quanti bravi papà ci sono? Quante regole vengono date? Perché allora non le rispettano? Per un'altra variabile, e chiudo su questa analisi storica. Abbiamo fatto il conto, il calcolo, di quanto un bambino di 3 anni oggi, nel 2005, rispetto a un bambino di 3 anni di 30 anni fa, quanti stimoli riceve un bambino di 3 anni oggi rispetto a 30 anni fa? Sapete qual è stato il risultato? Un bambino di 3 anni oggi riceve 56 volte di più gli stimoli rispetto a un bambino di 3 anni fa. Sapete che cosa vuol dire 56 volte di più in una giornata? Calcolo che tu sei bombardato dagli stimoli, sei bombardato. Fai molta fatica. Voi dite, ma allora è tutto negativo? No, non è tutto negativo. Io sono convinto, io non sono nessuno, ma ho letto un po' Don Bosco. sono convinto che una cosa vi direbbe Don Bosco. Io non sono nessuno, ma nel leggere la famiglia mi è venuta sta roba di dirla. Vedete il Padre Eterno, che noi ne diciamo, noi possiamo stare qui a fare tutte le robe che forse ha qualcosina di più di noi, non fosse altro perché ha messo sulla baracca e ci ha creato. Io sono convinto che non tutto quello che capita è negativo, sapete. Se tu sei bombardato da stimoli, guardate che cosa fanno i nostri bambini oggi. Guarda un bambino di 3 anni, sapete che cosa hanno in più rispetto a noi, che noi ce lo sogniamo? Hanno una capacità di collegare tutti questi stimoli che noi ce lo sogniamo. Un esempio? La PlayStation. Voi siete imbranati a giocare. Se le donne qua sono convinte che non sono capaci di giocare a PlayStation. Avete mai giocato a PlayStation? Cazzo, gioco a PlayStation, tu devi schiacciare un bottone, collego un altro. È difficile, sapete. Tant'è che sono convinto che nessuna donna. Lei è capace, signora, di giocare a PlayStation. Imbranato, l'ho sempre detto io. È PlayStation. Voi dite, ma la PlayStation allora non va bene. Alt. Dopo ragioneremo. Ma perché sono così rapidi? Sono così veloci? Non è tutto negativo, sapete. Perché saranno i futuri uomini del domani. Sapete come sarà il domani? Il domani sarà globale. Il domani sarà... bisognerà avere una capacità intuitiva straordinaria. Dovrà avere la capacità di collegare un sacco di cose nel mondo. I nostri bambini si preparano a questo. Questo è un segno della provvidenza, secondo me. Poi ci sono anche gli svantaggi, ma guardiamo gli aspetti positivi, viva Dio, qualche volta. C'è stato un grande autore, vi ricordate Gibran, quando diceva: i vostri figli abiteranno case che voi neanche in sogno riuscirete a immaginarvi. Questi bambini che noi critichiamo, che sono dipendenti dai PlayStation, dai videogiochi, che gli facciamo tutto il bombardamento, in parte è giusto, però hanno una capacità intuitiva di collegare le cose che noi ce lo sogniamo. Questa è la parte positiva, che è la parte positiva dei nostri ragazzi oggi. Naturalmente, come in ogni società, c'è una parte fragile. Qual è il loro punto di debolezza? E poi arriviamo alla dinamica scolastica. È quello che gli insegnanti vedono oggi. Gli insegnanti vedono questo, vedete. La critica che fanno gli insegnanti: ah, ma sono superficiali, non sono neanche autonomi, bisogna fargli la cartella in prima elementare, non sono neanche capaci di far quello. Oppure se gli dai un tema dicono 2 righe e poi non... Che cosa vuol dire questo in termini clinici? Che i nostri bambini e ragazzi... Provate a pensare, se tu devi sprecare il tempo, cacchio, di collegare un sacco di stimoli, sai qual è l'handicap? Che non puoi approfondirli tutti. Allora la difficoltà che a volte hanno oggi i nostri bambini è l'analisi del singolo stimolo. Ma è quello che vediamo oggi. Un esempio, guardate la televisione. Guardiamo la televisione. Un qualsiasi spettacolo di politica, destra, sinistra, gente, per frega niente, mi dico che colore sia. Com'era uno spettacolo 30 anni fa e come oggi? Vi ricordate 30 anni fa quando c'era Zavoli? Vi ricordate Zavoli? Zavoli, bravo giornalista, tosto. Lui faceva le trasmissioni, c'era un argomento qualsiasi. Poi c'erano gli ospiti, ok? Questi trattavano l'argomento. Alla fine della serata tu eri contento, perché? Perché indipendentemente dal colore politico, che ognuno ha la sua idea, però ciascuno esprimeva in modo analitico, approfondito tutto, eri soddisfatto. Cacchio, guarda, oggi abbiamo visto uno spettacolo, una tribuna politica. Sono slogan che buttano lì, slogan. Questo è. Allora noi dobbiamo essere coscienti di questi. Che avremo bambini che funzionano molto di più collegando stimoli e fanno fatica nell'analisi. Ecco perché sono un po' così. Bene, questo è un pochino, ho buttato lì qualche pennellata sulle motivazioni e il quadro di oggi. Vediamo adesso, avendo fatto una piccola, proprio ogni argomento meriterebbe una serata, ma qui alle 9:30 devi smettere. Vediamo adesso qualcosa sulla dinamica relazionale, la dinamica scolastica e in parte anche familiare, ma ci soffermeremo sulla dinamica scolastica. Allora, questo lucido secondo me è importantissimo, perché mi auguro ci fa capire tante cose sulla dinamica, sapete, tanti fenomeni. Esiste un meccanismo dentro noi. Questo meccanismo ce l'abbiamo tutti. Prima dico le caratteristiche. Questo meccanismo è innato, ce l'ha il bambino piccolo da quando nasce e l'avremo fino a quando moriremo. Secondo, la fregatura, questa seconda cosa, è inconscio, avviene senza che io me ne renda conto. Terzo, lo facciamo con le persone che consideriamo di più, in classe, i coetanei, i genitori, eccetera. Qual è questo meccanismo? Tutti noi tendiamo a buttare fuori di noi le cose che ci danno fastidio, l'ansia, e a portare dentro noi le cose che ci piacciono. Questo lo facciamo tutti. Un esempio? Ammettiamo che è successa una cosa gravissima, dove il 99% della colpa è mia, praticamente tutta mia, e l'altro c'era un frignino così di colpa. Sapete che cosa diciamo tutti in buona fede? La colpa è mia, ma tanta è anche dell'altro. Oppure succede una cosa bellissima, eccezionale, straordinaria, dove il merito è tutto dell'altro, e io c'era un frignino così. Sapete che cosa diciamo? È bravo l'altro, ma sono bravo anch'io qua. Sapete che cosa significa questo? Significa che senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. Significa che i nostri ragazzi che hanno tanta ansia dentro, sapete che cosa fanno? La proiettano all'interno della classe, la buttano fuori. E meno male che è così, perché fin quando un'ansia è buttata fuori, non rimane dentro me. Io non sto dicendo né che hanno ragione né che hanno torto. Sapete quando ci preoccupiamo noi psicologi? Non quando è la classe un po' di bambini, un po' dove i bambini sono un po' vivaci. Ci preoccupiamo quando il bambino non butta più fuori, quando va in depressione. Questo ci angoscia. Perché un bambino, anche se è destrutturato, è meglio che butti fuori. Perché almeno se butta fuori potrò vedere che cosa fare per aiutarlo. Ma se lui non butta più fuori, vuol dire che si è rassegnato, sapete? Che non ci crede più. Perché se io ti butto fuori... Tant'è che questo buttare fuori l'ansia viene sempre. Sempre. Un bambino di 3 anni. Il bambino, il capriccio. Non esistono i capricci, sapete? Ma non venitemi a raccontare, vale che ci sono i capricci. Il bambino di 3 anni che fa il gnucco. No, mamma, brutta, faccio io, te non capisci niente. Brutta, brutta, brutta. Quello è sano. È sano come un pesce. Meno male che fa così. Perché butta fuori il suo voler essere lui e la sua autonomia. Non sto dicendo che ha tutte le ragioni. Nell'educazione non esiste mai nessuna situazione in cui uno ha ragione e l'altro ha torto. Tutte e due abbiamo le nostre ragioni. Solo se ci consideriamo le nostre ragioni allora possiamo entrare in rapporto fra di noi. La dinamica di classe, la dinamica scolastica è questa. La prima cosa che dobbiamo comprendere sono le ragioni degli allievi, dei bambini, dei ragazzi. Quando ho capito questo, allora possiamo ragionare sulla dinamica. Ma se io non ho capito questo, sapete che come la risolviamo noi? Con gli stereotipi. Lo stereotipo è la cosa più tremenda, più terribile, più ingiusta che esista. Don Bosco non ha mai usato nessuno stereotipo. I ragazzi che erano i più destrutturati, quelli che lui ci ha creduto dentro, ma sapete perché? Lui perché lo pescava dal Padre Eterno, perché non c'erano stereotipi, è la stessa roba nostra. Lo stereotipo è brutto perché ghettizza. Io non sto dicendo allora hanno tutte le ragioni, non ho mai detto questo, ma la prima cosa dobbiamo comprendere che cosa ci sta dietro. Allora, se questa proiezione dell'ansia avviene all'interno della classe, guardate quali sono le dinamiche di classe scolastiche che oggi troviamo. Di solito sono 3. Cominciamo con la prima, la vediamo dopo. Le dinamiche un pochino più difficili da gestire sono quelle persecutorie. Nella dinamica persecutoria tu magari hai una classe, hai 4 o 5 che sono fortemente in disagio, questi proiettano all'interno della classe. Sapete cosa si struttura in questa classe qui? Tu senti che quando entri dentro gli altri hanno un po' paura di questi. C'è un po' una dinamica di questo tipo. A volte questo avviene, soprattutto con adulti maschi, con gli adolescenti questo si succede. Oppure un altro tipo di dinamica è quello che io ho chiamato depressiva, demotivante. Quella classe lì è tutta svaccata, non si impegnano, c'è un pochino di lassismo, eccetera. A volte si struttura questo. Grazie a Dio, nella maggior parte dei casi, la dinamica è comunque positiva. Nella dinamica positiva c'è molta solidarietà, i ragazzi collaborano, c'è cooperazione, eccetera. Voglio dire una cosa agli insegnanti che lavorano con questi ragazzi qua e con questi bambini. L'insegnante proverà dentro di sé una reazione immediata, che è quella di fallimento. Se ci sono degli insegnanti qui, sanno perfettamente che molte volte si sono sentiti falliti nel loro lavoro. Questo non significa che sei un cattivo insegnante. Questo non significa che non sei capace di insegnare, anche se molte volte ti sei sentito fallito. Perché vedete, l'ansia quando arriva su di noi, quando io devo gestire una dinamica d'ansia, una dinamica così, mi sento impotente, mi sento fallito. Questa è una cosa che avviene, è una dinamica che avviene. Ma non devo soffermarmi molto. Una volta che abbiamo fatto questa panoramica, queste dinamiche, andiamo a vedere però che cosa veramente cerca l'allievo nella scuola, nell'insegnante. Qual è quello che, cos'è che lui vuole veramente dall'insegnante? La prima cosa che cerca l'allievo che butta fuori quest'ansia, l'allievo che proietta all'interno della classe o sugli adulti questa cosa, quello che lui vuole, la prima cosa che lui desidera, è avere qualcuno che prenda su di sé quest'ansia. Ci sono stati alcuni autori straordinari, francesi, tedeschi, che hanno detto questo. Che cos'è una classe? Che cos'è una scuola? È un gruppo. E nel gruppo, quando noi siamo all'interno di un gruppo, vogliamo avere soddisfatti i bisogni primari. Vogliamo che chi è responsabile del gruppo prenda su di sé il mio disagio, la mia sofferenza. Sembra assurdo, ma è così. Allora Melania Klein diceva come per una regressione il bambino torna ad essere un bambino molto piccolo e vuole che la madre prenda su di sé il suo disagio. Sembra assurdo, ma il professore della classe non può mica esimersi da questo, sapete. L'è finita la baracca dove il professore non deve più entrare in dinamica con gli allievi o dove è assunto solo per trasmettere informazioni. Non è più così, non funziona più, lo sappiamo. Per insegnare oggi occorrono due caratteristiche fondamentali. La prima, una capacità empatica di rapporto straordinaria. La seconda, sicuramente una formazione, e come formazione intendo non solo una formazione della propria materia, del proprio curriculum, ma soprattutto una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro, devo conoscere come funzionano loro per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti. Tutta una conoscenza dei bambini e dei ragazzi. Per fortuna stiamo cominciando a capire questa roba, che io non devo andare a insegnare a degli esseri umani e non senza conoscere niente di loro. Devo conoscere come funzionano loro per far sì che io li possa amare di più, perché non c'è nessuna differenza fra educare ed amare, sapete, è la stessa solfa. Allora, quello che cerca l'allievo è una struttura di contenimento, la madre, ma non solo. L'allievo cerca anche un modello a cui identificarsi. Questo è quello che cerca l'allievo. Ma questo fenomeno non avviene solo fra gli allievi e gli insegnanti. Sapete con chi avviene anche? Avete mai fatto un collegio docenti? Io ho fatto i collegi docenti. Nei collegi docenti gli insegnanti fanno la stessa roba, sapete. Proiettano sui capi, sui coordinatori la stessa cosa. Avete mai visto lo stesso fenomeno nelle aziende? Nelle aziende la baracca è la stessa, sapete, Gli operai e gli altri, se devono brontolare su qualcuno, con qualcuno, brontolano col capo. Allora voglio dire questo, che siamo tutti sulla stessa barca, che a seconda dei ruoli che noi occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che devono gestire le nostre. Noi dobbiamo entrare in questa logica qua, perché se non entriamo in questa logica, subito dopo ci sta la logica della fortuna e della sfortuna, che è la cosa più sciocca e più degno, e più becera che io abbia mai sentito. Mi è andata bene o mi è andata male? Sai, ho trovato quella dinamica lì, non c'è niente da fare. Invece noi dobbiamo essere coscienti che a seconda del ruolo che occupiamo, a volte dobbiamo gestire le ansie degli altri, a volte sono gli altri che gestiscono le nostre. Questo è. Allora che cos'è la dinamica scolastica? È questa. Oppure il rapporto genitori-professori. Io ho diretto una scuola, sapete, quando dirigevo, io sono stato direttore di un CFP. Mi ricordo che quando dirigevo il CFP e c'era qualche allievo centro di formazione professionale che non andava bene, i docenti, gli insegnanti, oh per forza, c'è la famiglia acconciata così, e la mamma che non sa, tutto vero, sapete, anche vero. Oppure quando c'è qualche allievo che non va bene a scuola, molte volte in famiglia dice, per forza c'è il professore conciato, fatto in questo modo e in quell'altro. In parte è anche vero, ma noi non dobbiamo fermarci a questo. Se ci fermiamo a questo, siamo degli stupidotti, perché ci fermiamo al giudizio. Io non sto dicendo che non sia vero, ma occorre che facciamo un salto di qualità. Che usiamo questa, l'intelligenza. L'intelligenza ci fa capire che molte volte gli altri possono sbagliare, magari sbagliano, perché c'è tanta ansia dentro. Che la cosa più intelligente che dobbiamo fare non è solo buttarsi addosso le ansie e le critiche l'un con l'altro. No. Hanno fatto i decreti delegati dove dicevano che dovevamo stare tutti insieme, scritti sulla carta ma non vissuti. Sapete allora qual è la cosa più intelligente che possiamo fare? Primo, prendere coscienza di questi fenomeni. Secondo, metterci l'uno nei panni dell'altro. Allora il genitore capirà l'insegnante e l'insegnante capirà il genitore. Se noi riusciamo a fare questo salto di qualità, la stessa cosa che prima leggevo in un certo modo, posso dare una lettura diversa. C'è stato un grande filosofo, era un vescovo filosofo, morto purtroppo. Era una persona straordinaria. Lui diceva questo: sapete che cos'è il rapporto fra la gente? È come un viaggio in montagna. Se tu prendi la macchina e vai in montagna, che ci sono i tornanti, quando sali tu vedi una prospettiva. Poi l'abbiamo provato, no? Saliamo ancora di più e la stessa prospettiva dall'alto ha un significato diverso. Saliamo ancora, ha un significato diverso. La stessa, identica, precisa. Così è per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia all'interno della classe. Se noi non ci fermiamo all'immediato, alla reazione emotiva che è lecita, ma andiamo oltre questo, allora la stessa dinamica possiamo dare una lettura diversa. La stessa cosa può essere vista in prospettive diverse. Questa è la sfida del domani, sapete. Ma saremo obbligati? Un altro fenomeno che butto lì. L'immigrazione. Adesso so che qui ce n'è un sacco. Ma sentite, io sono, sapete che sono fatto così, non venitemi a raccontare balle. Possiamo fare tutte le regole che vogliamo, ma il mondo del futuro sarà meticcio, sapete? Saremo mescolati. Allora, la cosa più intelligente che possiamo fare qual è? Più intelligente! Non fermarsi alle paure emotive o chissà che cosa, ognuno regoli quello che vuole, ma entrare dentro nell'accogliere l'altro e nel fare in modo che l'altro accolga me con le proprie identità. È tutto un'altra cosa. È come se io vedo l'altro come un ostacolo o l'altro come una ricchezza. È tutta un'altra cosa. Se non entro in questa dinamica, mi fermo a un livello infantile della
1: fortuna o della sfortuna. Io non ci credo. Non ci credo alla fortuna o alla sfortuna. Io credo che dentro noi c'è la capacità per gestire anche situazioni difficili. C'è questa capacità qua. Un esempio. Sono molto pratico io. Anche sulla dinamica affettiva. C'è questa capacità qua. Un esempio. Sono molto pratico io. Anche sulla dinamica affettiva.

ci sono due possibilità. O io dico che non ti amo più perché non sento più niente verso di te e ti lascio, molte volte questo capita, oppure, io so che tante famiglie qui l'hanno vissuto, io vivo una dicotomia, sto dando la soluzione, almeno una pista, una dicotomia. Dentro sento una cosa, ma con l'intelligenza e la volontà ne faccio un'altra. Se io non sento più niente emotivamente per te, questo non significa che non ti posso amare. Ti posso amare con l'intelligenza e la volontà. Se si fa questa scelta per 6 mesi, sapete che cosa succede dopo? La cosa più straordinaria che possa capitare a una coppia, che l'attrattiva ritorna, la dimensione emotiva ritorna. Ma quella coppia subisce una maturità straordinaria, che l'altra e l'altra è stata portata dentro di sé, avviene l'interiorizzazione dell'altro e dell'altro. Quella coppia subisce una maturità straordinaria, perché è frutto dell'amore. Così in una dinamica di classe, se c'hai quei ragazzi che fai fatica a gestire, se tu agisci emotivamente li respingi. Quando li accogli, non è che senti di accoglierlo assolutamente, provi freddezza, magari anche repulsione. In questa circostanza tu hai due possibilità: o diventi rigido e li bacchetti e dici che gli altri non capiscono niente, e si può fare, oppure cerchi di essere aperto, che non vuol dire dargli ragione, ma essere aperto, di metterti nei loro panni, di vivere questa rifiuto in un modo diverso. Questo è amare l'altro. Sapete che cosa capiterà dopo 6-7 mesi? Che tu avrai fatto molta fatica, ma che dopo un po' ti sentirai capace di gestire un'ansia che prima non eri capace, ti sentirai più forte, ti sentirai saggio, ma non solo. Sapete che cosa diranno gli allievi? Però ho avuto un bravo professore. Magari tu avevi la sensazione di non essere bravo, ma gli altri lo sentono. Questo è l'amore. Allora, se questa è un po' la pista, quali sono gli strumenti che abbiamo per facilitare, per agevolare, per far sì che la dinamica scolastica e anche educativa sia una dinamica costruttiva? Incominciamo con quella scolastica. Guardate, con quella scolastica io presento i 5 punti dell'autostima di Rogers. Rogers è stata una persona straordinaria, vedete, quando faccio questi nomi qua, mica sono solo gente che ha studiato, sapete, figurati te. Piaget, Roger, sapete perché erano in gamba sti qua? E noi psicologi siamo un po' fuori con questi qua. Perché questa era gente che già ha lavorato con Piaget per spiegare la sua teoria dell'intelligenza, ha fatto più di 2000 esperimenti con i bambini, sapete? Cacchio, per fare 2000 esperimenti devi avere passione, devi volergli bene ai bambini, se no non li fai. Questa gente è stata pioniera, che ha aperto delle piste, ci ha fatto capire un pochino di cose. Poi adesso la scienza è andata avanti ancora, ma questi sono stati pionieri, bene. Rogers, a forza di lavorare con gente depressa, eccetera, ha detto una cosa. Ha detto che la causa principale di tutto questo disagio, di questa roba qui, una delle cause è la distimia, la bassa stima di sé. E che se un insegnante, se un educatore riesce a mantenere alta la stima nell'altro, che poi vuol dire la motivazione, l'altro cresce. Bene. E lui ha estrapolato i 5 principi dell'autostima di Rogers, che sembrano delle formuline. Io ho fatto la sintesi, ma sono profondi, sapete. Il primo: ascoltare e prendere atto dei pensieri dei bambini e dei ragazzi. Sapete che cosa vuol dire ascoltare? Vuol dire mettersi nei suoi panni, sapete? Ascoltare, a volte noi sbagliamo quando ascoltiamo i bambini. Il tuo bambino, il tuo ragazzo ti parla e tu hai già dentro la risposta da dargli. Che brutto parlare con qualcuno che ha già la risposta da darti. È antipatico, sapete? Cacchio, cosa sto lì a parlarti a fare? Ascoltare vuol dire che io non ci sono, c'è l'altro. Avete mai ascoltato qualcuno così? È stupendo, sapete? Bisognerebbe abituarsi quando il bambino ha 2 giorni. Subito, subito. Tant'è che gli ultimi studi di Brezeton e di altri hanno dimostrato che addirittura nel bambino di pochi giorni è presente la reciprocità, la capacità di risponderti al tuo stimolo. L'abbiamo dimostrato. Straordinario. Se tu ascolti un bambino impari un sacco di robe, sapete? Un sacco di robe. Un bambino ti fa essere... Ma sapete come dobbiamo fare ad ascoltare un bambino? Abbiamo un sistema solo. Dimenticarci del tempo. Il tempo ci frega il tempo. E quando Gesù nel Vangelo dice di tornare come bambini, io lo vedo da psicologo, sapete cosa vuol dire Gesù? Gesù doveva essere tosto, Gesù, i suoi tempi. Sapete cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che

Tu hai mai visto un bambino? Cacchio, un bambino è quando piange, piange fino in fondo, è disperato, ma quando ride, le su fino in fondo, è contento a non finire. Cacchio, quando tu vedi un bambino entusiasta, ti mette addosso tutto, sapete perché? Perché il bambino è eternamente presente, è dentro nella scena, è completamente lì il bambino, c'è tutto lì, è tutto lì. Se noi impariamo ad ascoltare un bambino, impariamo a essere tutto lì. Che bello trovare qualcuno che è tutto per me. Pensate, un ragazzo nella classe e trova il professore che naturalmente è faticoso a essere tutto per lui. È straordinario, sapete. Ecco che allora quello che io dirò sarò credibile, perché che cosa pensate? È bellissima, le materie sono straordinarie, non ho mica detto che non sono importanti. Quanto è importante tutte le materie? Ma se una materia mi è detto da una persona in gamba, non solo è bella, ma diventa stupenda, perché me l'ha detto lui, diventa credibile, più credibile. Perché la materia non è fredda, la materia, la scienza, è sostanziata dalla vita di quel professore che me lo racconta. La seconda, costruire situazioni dove i bambini possono sperimentare successo e non fallimento. Altro che ti faccio i compiti in classe per vedere le cose che tu non sai fare. Ma stiamo dando i numeri? Dove lui possa sperimentare successo. La terza, vado veloce, dare senso e controllo della vita. Ogni tanto facciamo fare alla fine della mattina della lezione, facciamo un quadernetto al bambino, scrivi che cosa hai fatto oggi. E lui scrive, ho fatto questo, quello. E così il maestro, il professore lo può dire, ma quante cose hai fatto bene? Allora lui può sentire che vale, perché ha fatto qualcosa in più. Rafforzare la convinzione di essere capaci e degni d'affetto è il più importante. Sempre dobbiamo avere questa visione degli altri. Lo diceva anche Don Bosco. Anzi, che don, è un santo ormai, è San Bosco. Sapete cosa diceva? Lui con altre parole, ma i concetti erano questi. Noi dobbiamo avere sempre una visione positiva dell'altro. Sempre. Secondo. Che è sempre possibile ricominciare, recuperare, sempre, anche più disperato, sempre. E la terza, quello che conta è il qui e ora, in questo momento qua, è l'attimo presente. Se non riusciamo a far così, allora riusciamo a vedere l'altro bene. Voglio chiudere con due cose. La prima, con una esperienza. Io lavoro a Milano ormai da tanto tempo e con altri stiamo facendo questa esperienza che avviene in tutta Italia, penso che anche qui a Pordenone ci sia, che è l'esperienza dello sportello psicopedagogico nelle scuole, materne, elementari, medie, spazi di ascolto per genitori, per bambini e insegnanti, come strumento preventivo, non solo per i ragazzi in disagio, ma per tutti. E io sogno, e so che qui lo state già facendo da tanto, ho avuto prima dei programmi molto belli, sogno quello che diceva l'Anna Oliviero Ferraris, questa docente dell'università, lei diceva, io sogno il tempo in cui si arriva a fare la scuola per genitori permanente. Adesso ci sono i corsi di preparazione al parto, l'hanno messi obbligatori quasi. Perché non siamo così intelligenti e mettiamo obbligatori come se fosse una tradizione, perché se lo mettiamo obbligatorio cresce. Obbligatori quando una famiglia, una coppia ha dei bambini, il corso per genitori. Quanti errori in meno faremo, perché vedete, conoscere un bambino è importante per poterlo amare di più. Non basta il buon senso, oggi non è sufficiente. Allora, senza fare chissà che cosa, ma alcuni concetti psicopedagogici sono importanti per amare di più. Allora questa scuola deve diventare popolare per tutti. E la Oliviero Ferraris diceva una seconda cosa. Oltre a questo, sogno che in tutti i comuni ci sia lo sportello psicoeducativo per i genitori, per la famiglia. Una volta c'era il medico di famiglia che ha fatto un sacco di bene. Oggi il medico di famiglia è importante, ma la scienza, la pedagogia è rimasta ferma. La pedagogia non è più, sta diventando un po' popolare. Allora che bello che una mamma ha qualche dubbio vada allo psicopedagogista. Invece oggi tante volte lo psicologo ha visto un po' come adesso ormai la cultura è andata avanti, ma che diventi tradizione, allora avremo questo. E la terza cosa, che diventi tradizione, che un comune assuma, impianta stabile delle figure educative, stabile degli educatori, soprattutto maschi perché le donne ci sono già, stabile. Allora, quando il ragazzino di 12-13 anni va all'oratorio, va nei centri di aggregazione, non ha lì solo quello che fa volontariato, che è importante, ma il volontariato non ti dà la stabilità, ha lì l'educatore, naturalmente formato, preparato, con dei valori dentro, però con tutto quello che volete. Allora diventa tradizione il presentare un modello, non è una cosa che, sai, mi è andata bene perché ho trovato il comune che c'era lì quello che ha fatto il volontario, basta! Bisogna che culturalmente
mettiamo in piedi queste cose che sono intelligenti. Voglio chiudere con un ultimo lucido e chiudiamo, che vale un po' per tutti. Allora, i quattro cardini fondamentali educativi sono l'ascolto, ho già detto qualcosa prima, la seconda, la parola. Quanto è importante la parola per i nostri ragazzi. La parola nutre, la parola sostanzia, la parola da tutto. Ci sono delle parole che possono sostanziare e delle parole che possono far male. Pensate alla parola nel bambino piccolo, la fiaba, la metafora, quanto è importante la fiaba, quanto è importante l'educazione alla parola e alla lettura del bambino nella scuola materna. C'è un libro bellissimo che ve lo consiglio, l'ho appena letto, è bellissimo. Da parte di una persona che io stimo tantissimo, ha già 80 e più anni questa persona, è stato praticamente quello che ha portato la psicologia cognitiva in Italia, Guido Petter, era rettore dell'Università di Psicologia di Padova, e questo uomo, che adesso ha già una certa età, eccetera, persona straordinaria, di Luinoli, ha scritto un ultimo libro, dalla Giunti, appena uscito, si chiama Lo psicologo scolastico, è bellissimo, prendetelo perché ci sono anche tanti suggerimenti per i genitori, soprattutto anche per educare alla lettura i bambini nelle scuole materne e elementari, è bellissimo, e ha tanti contenuti pedagogici fatti veramente bene, e poi ha un linguaggio molto semplice, accessibile a tutti. Ecco, la parola sostanza, la parola poi aiuta a elaborare anche la sofferenza, sapete? Guai a noi se non parliamo della sofferenza ai nostri figli, guai a noi se non parliamo della morte ai nostri figli, l'abbiamo buttata via la morte come se fosse una roba, no, la morte è importantissima, perché se io parlo della morte mi preparo alla morte, e guardate che la morte, pur nella sua drammaticità, se io ne parlo diventa umana, diventa vivibile, se io la nascondo invece io non mi preparo, rifiuto. Ma guardate la parola, avete mai visto un uomo, una persona quando muore? Quando muore sono tutti i parenti attorno alla bara, poi arrivano gli altri, arriva uno a trovarlo e si alza, il parente dice, sai, non ce l'aspettavamo, era ammalato, e parla. Ne arriva un altro, si alza ancora e racconta, questo raccontare sempre la stessa cosa, sempre la stessa frase. È importante, sapete perché? Elabora il lutto. Perché il parlare ci aiuta, e con i nostri bambini dobbiamo sempre parlare, sempre. Anche se succede una tragedia, guai a noi. Muore il nonno, noi dobbiamo dire al bambino, guarda che il nonno è morto, vieni, lo vuoi salutare? E guai se non glielo diciamo. Tante volte, ma se io glielo dico chissà quale sofferenza ha, chissà quale ingiustizia facciamo, perché non abbiamo fatto vivere una cosa umana al bambino. I bambini hanno la nostra stessa dignità. Userò delle parole più semplici, ma è importante. Il terzo è il sacrificio. Il sacrificio, sapete che cos'è? È la fatica che facciamo noi, e che non mi vengano a raccontare balle che educare, che crescere i bambini sia semplice. Tutte storie, i bambini ti distruggono dentro, poche storie. La vita è faticosa. E se qualcuno mi dice, oh, la bella vita, tu è balle. La vita è faticosa, la vita è dura, però felice. Le due cose non sono in contraddizione. Pensate come ci hanno cambiato dentro i bambini. Cioè, i ragazzi ci hanno cambiato, sapete. A volte abbiamo avuto, ci è venuto l'istinto perfino di sbattere giù dalla finestra. Lei non l'ha fatto, però, con quella faccia lì poteva farlo. Di sbattere giù dalla finestra. Eppure abbiamo retto questa roba qua. Il sacrificio e il cambiamento che abbiamo fatto noi. Io sono qui che c'ho adesso 40, non so quanti anni ho. Cacchio, mi sembra di non sapere niente. Mi sembra di ancora che devo cambiare tanto. Altro che ti dice sei arrivato, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un bel niente. Eppure non ci pentiamo di nulla. Perché anche gli sbagli che abbiamo fatto, comunque li abbiamo fatti in buona fede. Ecco perché non dobbiamo essere così cattivi con noi stessi, sapete? Probabilmente abbiamo sbagliato, e allora sarebbe da sciocchi star qui a fare i drammi. Usiamo l'intelligenza e impariamo dagli errori. C'è una pedagogia che si chiama la pedagogia dell'errore. L'errore è stupendo se tu lo sai usare bene. È tutta energia che possiamo usare bene. Ultimo e chiudo, il sostegno. Il sostegno è la visione che noi abbiamo dei nostri ragazzi, allievi, dei figli. Un professore deve sempre sostenere i suoi allievi, sempre. Anche quando li ammonisce. Io posso dirti, guarda, mi spiace tantissimo che hai fatto questa roba qua. Sono triste, deluso, non mi aspettavo questo. E ti posso fare anche un ammonimento sostenendoti. Guarda, dovevi fare questo, questo, questo. Sono arrabbiato. Ma sono sicuro che la volta prossima, se ce la metti tutta, andrà meglio. Finiamo sempre così. Anche gli ammonimenti che dobbiamo fare ai nostri figli. Il sostegno è importante.
E chiudo con i due suggerimenti di Rogers. Ma come facciamo a sostenere i nostri figli? Come facciamo a essere su? Perché vedete, di tutto quello che ho detto, c'è una cosa che è contagiosa al 100%, ed è l'essere su. I professori devono essere su. Ma te li immagini tu, un adolescente con tutte le sue paturne, e trova un professore sclerato così? Ma cacchio, anche se è bravo è come un'anfetamina, non si tira più su quello lì. Non si tira più su. Solo che voi potreste, oppure c'è dei genitori, la mamma l'è tutta depressa, quello che le donne, è un disastro unico. Anche lì. E come fai a essere su? Che vi è mai capitato, io sono milanese, Milano siamo sclerati noi col lavoro, ma penso anche voi. Cacchio, arrivi alla fine della settimana, sei mangiato dalle cose da fare. Non c'è più un minuto per te. Mangiato i figli, quella. Ma fai a essere su? Ma come si fa? Per quello che ci vorrebbe un'anfetamina per essere su. Come facciamo? Siamo sciocchi. Siamo sciocchi. Due suggerimenti che li do sempre, forse li ho dati anche 3 anni fa, ma voi non mi avete ascoltato. Siamo sciocchi, spiego. Per essere su, io devo essere furbo. Furbo. Due piccoli suggerimenti pratici, io sono molto concreto. Ai professori soprattutto e anche agli altri. Primo, una volta alla settimana facciamo quel cacchio che vogliamo che ci piace, cioè, che sia lecito, non è che una donna può andare con altri uomini, no, buona lì, perché sia, adesso non è che può dire, adesso un po' di moralità ci vuole, se no lei è un po' sclerato, allora perché sia lecito. Dove c'è mia moglie, per fortuna non spende soldi, ma lei al sabato pomeriggio gli piace andare a vedere il mercato, un po' che... ma quando la porto a vedere, l'è tutta un'altra donna, dopo la vefferata, per fortuna lei ha visto i colori, ma è contento, ma sempre la porto io, a me non piace, ma lei piace benissimo, lei fa bene, ma scherziamo, sclerati come siamo, se ci riusciamo a tirarci su un po', è importante o no? Questo lo fa, c'è il secondo suggerimento, che so che la mia ascoltano i genitori. Secondo, 2 volte al mese, sono uno psicologo infantile, di bambini e di adolescenti, 2 volte al mese, mandiamo a quel paese i nostri figli, sia che abbiano 1 mese, sia che abbiano 30 anni, via, fuori dalle balle a quel paese, piazziamoli dalla babysitter, piazziamoli dalla nonna, da chi cacchio volete voi, e uscite voi due insieme, marito e moglie, uscite voi due. Ho diretto un consultorio per anni. Sapete qual è la prima causa di separazione e di divorzio? La prima, in assoluto. Non è perché hanno sbagliato il carattere, ma figurati te. I due signori qua, la sciura, il carattere è diverso dall'orso qua, è diverso. Faccio apposta, tanto lo prendo così. Non venitemi a dire che abbiamo gli stessi caratteri. Ma che brutto poi avere lo stesso carattere, una noia mortale, se vivessi con uno al carattere mio. Non è per quello, non è neanche perché... No, sapete qual è la causa? Io sono molto pratico, sapete? Sapete qual è la causa? Guardate, ti sposi, gli vuoi un mare di bene, poi arrivano i figli ti mangiano, sei tutto addosso lì, addosso loro, addosso con l'altro, il lavoro, tutto preso lì. E tu con la tua donna non esci più. Prima del metter su baracca, uscivi tutte le sere, non esci più, non si esce più, sapete? Ma non perché gli vuoi male, perché gli vuoi un sacco di bene, e anche l'altro. E se non si esce più, il dialogo si interrompe, non c'è più tempo. Poi al marito, alla moglie, al marito gli arriva la segretaria di turno, sapete? Sai, con te non parlavo più, per forza, scemo, hai preso da tutta un'altra serie di robe. Sono molto pratico. Se noi, io vado a fare i corsi fidanzati, dal primo giorno sposati fino adesso, ci prendiamo questa abitudine, quante cose si risolvono, quante cose. Invece siamo presi da tante altre robe. Per cui... il dialogo è veramente basilare.

Il nostro incontro termina qui, ringraziamo il relatore per aver concesso questi materiali e gli organizzatori del Centro Don Bosco che hanno offerto a Radio Voce nel Deserto le registrazioni.

0: detto, Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
pescaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.

0: Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
1: Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente a tutti voi e benvenuto a Don Fabio Rosini con me in studio.
1: Bentrovati.
0: Siamo al terzo incontro, Don Fabio, dedicato a questa favola per grandi, alla conoscenza del libro di Giona. Oggi ci spiegherai il secondo capitolo che ascoltiamo insieme.

dal libro di Giona. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: «Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Ma io, con voce di lode, offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce, ed esso rigettò Giona sulla spiaggia.

0: Davvero a questo punto gli elementi favolistici sono chiari, sono evidenti, davvero sembra una favola per bambini questo testo, ma in realtà sappiamo che il messaggio è molto più profondo. Iniziamo ad analizzare questo testo, un testo che inizia con un ma che capovolge le aspettative del lettore.
1: Ecco, questo ma è proprio la chiave di tutto. Il ma, ovvero sia la differenza rispetto a quello che ci aspettiamo, dovrebbe andare in una certa direzione la storia, ma succede un'altra cosa. Ecco, questo indica il piano di Dio, che è un piano che piano piano vedremo adesso, è un piano pasquale, è un disegno di salvezza, sempre e comunque, morte e risurrezione. Entriamo nel capitolo forse più celebre di Giona sotto il punto di vista dell'immaginazione, quello che poi è rimasto anche nelle citazioni patristiche e anche neotestamentarie. Vediamo di che cosa si tratta. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Ecco, questo così, semplice semplice, è un fatto piuttosto complicato da spiegare, e logicamente siamo di fronte a un cetaceo impressionante che permette non solo lo stazionamento di un intero uomo nella sua pancia, ma anche, diciamo così, tutta una liturgia interna lì, e questo uomo sta che dentro, che si mette a fare preghiere e quant'altro. Siamo evidentemente a un livello favolistico, inutile cercare di evitare i contatti con la favola di Pinocchio. Qui siamo nel pesce, nella pancia del pesce, che è un'immagine che torna antropologicamente per far pensare a che cosa? Quando tutto sembra perduto, quando tutto sembra perduto, uno è nel ventre di un pesce il quale sta nel mare, figuriamoci chi ne esce da lì. Ecco, il Signore dispone che un grosso pesce inghiotte Giona. In questo disporre del Signore c'è peraltro un verbo ebraico, il verbo manà, che è interessantissimo, perché disporre, contare, ordinare, ecco, il Signore sta rimettendo in ordine la storia. Giona è stato gettato dalla barca. Gettare vuol dire buttar via. Invece disporre vuol dire contare, vuol dire enumerare, cioè avere nel proprio numero. Il Signore Giona non lo butta via, ci fa conto e lo conta, e fa così che non sia sprecata la sua avventura. Ecco, non è mai sprecato niente della nostra vita, non c'è niente che Dio sciupi di ciò che ci succede, sperperi, no. Dio sa rivolgere al bene tutto quello che ci succede. Infatti questa sarà la storia. Dove è arrivato Giona? Alle estreme conseguenze della sua testardaggine, come dicevamo nella puntata precedente. Non c'è niente da fare, si fa buttare in mare, ma lui non cede, ma il Signore lo fa inghiottire da un pesce. Giona resta nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. È interessante che questo viene detto prima, non dopo. Alla fine del capitolo noi vedremo che il pesce rigetta, vomita Giona, piuttosto indigesto come tipo, lo vomita sulla spiaggia e se ne libera. Era quello il momento per dire era rimasto 3 giorni e 3 notti? No, viene detto qui. È suggerito che Giona non è che prega subito. Giona ci arriva a pregare quando la situazione è proprio morta, quando uno è dentro il ventre di un cetaceo. Allora, dopo un bel po', addirittura, finalmente, Giona prega e parla con il Signore. L'avevano fatto i marinai, avevano parlato con il Signore, lui non l'aveva fatto. Ecco, finalmente lo fa. E inizia il suo salmo. Giona prega dal ventre del pesce. È interessante che Tertulliano, in un commento molto bello di questo testo, riferisce questo fatto alla preghiera interiore, alla preghiera che è oltre un muro del nostro essere, lì nel profondo, è l'immagine di qualcosa che è nascosto nel profondo del mare, dentro un pesce nel fondo del mare. Noi abbiamo un livello di noi stessi che dobbiamo raggiungere per la preghiera. L'angoscia di Giona è anche il suo livello più profondo e più autentico. Certamente noi abbiamo qui il punto in cui Giona è arrivato, qui dentro lui pregherà, che è proprio un segno chiaro di Gesù per i padri della Chiesa. Gesù stesso in Matteo 12 citerà come Giona 3 giorni e 3 notti stette nella pancia del pesce, così il figlio dell'uomo risorgerà al terzo giorno. Ed ecco, è l'immagine di un percorso che Gesù farà per entrare nella storia del peccato dell'uomo, per entrare nel dramma dell'uomo. Il suo dramma è, per le sue azioni, per le sue scelte scriteriate, arrivare giù, nel fondo, nella zona più negativa, la zona più insalvabile. È interessante che già il Talmud ebraico, per quanto un testo piuttosto tardivo, parliamo di un testo del VI secolo, però collega questa immagine del pesce, della pancia del pesce, non tanto a un pesce fisico e concreto, ma un'immagine simbolica della tomba, del luogo dove non se ne esce più. È lì che il Signore Gesù entrerà. Giona sta andando dove il peccato dell'uomo porta, nella morte, nel nulla, nel luogo irraggiungibile. Ecco che inizia Giona il suo salmo, e questo salmo è una collezione di citazioni. Senza perdere la sua dimensione peculiare ed essere ben inserito nella storia, questo salmo è però un collage di salmi, e citarli sarebbe assolutamente impossibile, perché qui ogni versetto evoca 2 o 3 salmi ed è appunto un taglio e cuci di qualche cosa che è la preghiera. E noi potremo vedere in questo salmo la preghiera di Giona, che diventa la nostra preghiera, la preghiera di noi che dobbiamo ricordare, non dobbiamo pensarci tanto estranei a scriteriate scelte alla Giona, a rifiuti della volontà di Dio, a zone in cui andiamo a infilarci perché siamo testardi e non vogliamo obbedire. Testardi e non vogliamo obbedire.

Giona prende tutti i motivi della preghiera ebraica, della preghiera ebraica in queste situazioni, cioè la preghiera di angoscia. È un salmo che racconta la storia di una discesa e risalita, è proprio la Pasqua, è proprio la tipica esperienza di salvezza. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto. Questo è il titolo del salmo, cioè qui si dice già tutto in questa prima riga: ho invocato il Signore nella mia angoscia ed egli mi ha risposto. Già sappiamo voi che finisce bene, arrivano i nostri, non c'è problema. Il punto è che da questo momento in poi lui, questa prima frase che è la descrizione di tutto quello che lui dovrà dire, che è una proclamazione e anche una attestazione dell'opera di Dio, adesso viene descritto: dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Come è tipico nei salmi, le cose vengono ripetute. È tipico dei salmi che i concetti vengano detti due volte con parole diverse, sono parallelismi sinonimici, e si fa così: nella mia angoscia guarda il Signore, gli mi ha risposto, dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. È la stessa identica cosa, ma è detta con parole diverse, ed ecco la storia vera e propria. Mi hai gettato nell'abisso, ecco, cogliamo subito: mi hai gettato nell'abisso. Beh, sì, un po' sì, ma un po' anche no. Cioè, lui si è andato a capare questa situazione, se l'è procurata con la sua testardaggine, però è vero che a quel punto l'unica soluzione era essere gettato nell'abisso. Ma attribuire al Signore questa storia vuol dire, da una parte, riconoscere Dio come causa prima e come chiave di lettura del tutto, della storia, degli eventi, però anche iniziare un pochino a mettersi nelle sue mani, iniziare anche a accettare quello che lui ha fatto. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Ecco, non ci permette la traduzione italiana di apprezzare più di tanto, ed è impossibile farlo se non leggendo l'ebraico, come è una progressione. Abbiamo abisso, cuore del mare, le correnti, che sono però quelle profonde, e tutti i flutti e le onde sono sopra di me. Ovvero sia, è gettato in un abisso, arrivo nel cuore, sono preso dalle correnti e portato fino in fondo. È proprio una discesa, un'immagine proprio di scadimento giù, fino al nulla. Questa cosa sarà ripetuta due volte. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Ecco, ancora una volta torna il tema dell'intera storia. Come è stato detto, dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Da capo lui dice, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Dobbiamo notarlo bene questo versetto, che per la terza volta ci dà la sintesi della storia. Sono scacciato. Ma chi t'ha scacciato, figlio mio? Sei tu che te ne sei andato. Eppure uno riconosce in ultima analisi che anche questo Dio non lo ha rifiutato, continua a operare con questo. È ironico però, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, era lui, ripetiamo, che fuggiva. Eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. È interessante. Qual è l'alternativa alla presenza di tutti i flutti sopra la sua testa? Essere più giù del cuore del mare, essere proprio nell'abisso. No, l'alternativa cos'è? È la terraferma oppure il cielo? Beh, cielo sembrerebbe. No, il tempio. Strana alternativa. Qual è la zona in cui si trova Giona? È la morte più nera. Qual è la sua alternativa? Il tempio, il luogo dell'incontro con Dio. Quella è l'alternativa, perché di fatto sono scacciato lontano dai tuoi occhi vuol dire che la morte è stare lontano da te. Il vero problema non è essere nella pancia di un pesce, non è di essere in fondo al mare, ma di essere lontano da te, perché si tratta di tornare nella vera vita, che curiosamente non viene descritta per mezzo di mille immagini che potremmo prendere per indicare che siamo fuori dal pericolo. No, è il tempio, il cuore
di Israele.

0: di colpo noi ci troviamo nel luogo dove Dio si manifesta, dove Dio parla con l'uomo. Ecco che riprende a fare la descrizione della sua discesa. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo, sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ecco, ripeto, in questa progressione, questa volta a 5 gradini, la prima volta erano 4, la gola, ecco che l'abisso arriva, l'alga ha vinto al capo, uno è alle radici dei monti, ed ecco che la terra ha chiuso le spranghe dietro a me per sempre, vuol dire che sta nella tomba, è proprio morto e sepolto. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Oh, finalmente lo chiama per nome. Finora Giona non lo ha chiamato mai così, benché glielo avesse pure suggerito il capitano pagano. Io gli ho detto, ma invoca il tuo Dio, gliel'ha chiamato suo, ma lui non c'è niente da fare. Non ha ceduto fino a che non sta nella fossa. Beh, purtroppo succede a molti uomini che solamente quando stanno nella fossa così si aprono all'ipotesi di mettere in dubbio la loro autonomia assolutizzata. Forse hanno bisogno di aiuto, forse hanno bisogno di qualcuno che li sostenga, che li salvi. Ecco, dice infatti, quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. Per fortuna ce l'hai fatta. Allora, sentivo venir meno la vita e ho ricordato il Signore, cioè il mio cuore, la mia mente si è centrata quando ho dovuto riconoscere cosa era vitale e cosa era mortale, la vita che viene meno, la condizione per cui io sono uno che vive di tante cose e al momento mi rendo conto che tutte queste cose sono niente e mi ricordo che c'è solamente uno che ha potere sulla vita, il Signore. E la mia preghiera, dice qui, è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio, ancora una volta il santo tempio. Ecco, questo è un racconto del passato, perché la mia preghiera è giunta fino a te. Giona già racconta la salvezza, il Salmo logicamente contempla la storia per intero, non gli interessa tanto di essere cronologicamente esatto, quanto di illuminare questa storia, questo fatto, questo evento. Cosa significa questo? Che Giona sta raccontando il passato perché il passato divenga il suo oggi di sempre, cioè divenga la sua realtà. Infatti c'è addirittura un salto in avanti: quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, cioè amano gli idoli e li abbandoneranno. È successo ai pescatori, ai marinai, e succederà a Ninive. Era quello che lui non voleva accettare, che un idolatra può pentirsi. Ecco, lui lo accetta. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Eccolo, ce l'ha fatta, l'ha detto fino in fondo, la salvezza viene dal Signore. Come hanno detto i marinai, è una confessione di fede. Noi finalmente siamo arrivati al fatto che qual era il vero problema di Giona? Contestare il suo pensiero. Era lì che doveva arrivare. Per questo anche un pesce serve, anche un momento di morte serve per relativizzare le sue assolutizzazioni. Quando dice così, quando ha detto che coloro che servono gli idoli falsi possono abbandonare il loro amore, quando dice che adempirò il voto che ho fatto, cioè compirò la mia missione, perché la salvezza viene dal Signore, il Signore, siamo al versetto undicesimo, fine del capitolo secondo, parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. È interessante perché lo vomita, l'immagine è bruttina plasticamente, però è interessante perché Giona è indigesto, per la morte non è il tempo. San Gerolamo e tutti i padri parlano proprio dell'immagine che Giona prende, diventa immagine proprio del Signore Gesù che nella morte non può rimanere. Tutta questa storia sta nel ma iniziale. Il Signore lo ha buttato nel pesce perché Giona pensi a quello che sta facendo e cambi idea. E appunto, finalmente, può essere rigettato sulla spiaggia, aveva pagato il biglietto per partire, gratis viene riportato indietro. È interessante che proprio per questa immagine Giona diventa fondamentale nella visione padristica, perché diviene proprio colui che ritorna dalla morte, ritorna dal nulla, è il percorso di Gesù. È per questo che per esempio nella Cappella Sistina il profeta Giona è il più grande in assoluto dei profeti, pur essendo sotto punto di vista materiale uno dei più brevi libri profetici. È enorme, sta proprio sopra il giudizio universale, sopra l'inizio della creazione, sulla volta, perché Giona è il profeta che rappresenta il percorso di Gesù, entrare nella morte e uscire vivi.
1: Ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Vi ricordo che la quarta puntata di questa serie andrà in onda domenica prossima, sempre alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente ancora l'augurio di una serena solennità del Corpus Domini e buon proseguimento in compagnia di Radio Vaticana Italia.
2: I Giochi dell'Armonia ha presentato una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
3: Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: I ministeri laicali al servizio del Vangelo. Buon ascolto.

sarà la mia introduzione un po' a questa riflessione che ho immaginato di fare con voi questa mattina, a partire da qualcosa che spero non vi destabilizzi, ma io credo che viviamo in un tempo bellissimo per noi. È un tempo che lo guardiamo dall'esterno e ci sembra un tempo di crisi, perché i numeri non sono più quelli di una volta, il modo di approcciarci e di essere chiesa sembra venir meno. Eppure questo è un tempo bellissimo, semplicemente perché è il nostro, è quello che il Signore ci ha affidato. E non è possibile pensare che questo tempo non sia un tempo benedetto. Come cristiani noi dobbiamo sempre avere uno sguardo benedicente sulla realtà. E cioè anche quando la realtà fa fatica a emergere nella sua bellezza, noi dobbiamo avere uno sguardo per saper scovare dentro la realtà quel bene che è nascosto. È vero, non ci nascondiamo dietro un dito, un mondo sta finendo, ma sta nascendo anche qualcosa di nuovo, c'è una primavera nuova. E pensate che la fiducia che Dio ha avuto di affidare a noi questo tempo di cambiamento, di affidare a noi questa crisi, questo trovare di nuovo una quadra per cercare di vivere il Vangelo di sempre, per testimoniare quella che è la nostra esperienza di fede. E basta guardare fin dall'inizio quella che è stata l'esperienza dei cristiani per accorgerci che i cristiani non si sono fatti stimolare semplicemente dalla parola di Cristo, ma hanno capito che c'era un modo attraverso cui Dio li interpellava, ed era la realtà. La realtà è quel modo attraverso il quale noi ci domandiamo come possiamo vivere la nostra fede e quali sono le scelte che fondamentalmente dobbiamo fare. Vi faccio un esempio classico, e credo che questa cosa noi la troviamo scritta negli Atti degli Apostoli affinché diventi un metro di giudizio anche per ciascuno di noi. Quando nelle prime comunità cristiane il numero comincia a diventare abbastanza grande, anche i bisogni cominciano a diventare abbastanza grandi. Se prima c'erano 10 poveri, poi cominciano a diventare centinaia di poveri a cui pensare. L'attività degli apostoli, che inizialmente era concentrata nel poter fare e occuparsi di tutto, a un certo punto si vede defraudata dal crescente numero dei bisogni della realtà intorno a loro. È da lì che c'è questa intuizione di istituire qualcuno che potesse occuparsi di questo ambito della vita ecclesiale, gli ultimi, i fragili, i bisognosi, ma non per delegare questa cosa agli altri, non per toglierla, diciamo così, come un bene della Chiesa, ma come qualcosa che in qualche maniera si intuiva dover trovare una giusta collocazione nel vissuto di tutti, perché un apostolo potesse fare l'apostolo fino in fondo, perché un cristiano potesse vivere la propria vita cristiana fino in fondo. E cioè, fin dall'inizio la realtà è diventato il modo attraverso la quale la Chiesa costantemente si riforma, si ripensa, ma non perché cambia il messaggio di Cristo, ma perché trova un modo per rimanere fedele al messaggio di Cristo. Se noi guardiamo tutta la storia della Chiesa, ci accorgiamo che nel primo millennio la parte più significativa dell'esperienza cristiana è stata espressa dal monachesimo. Sono i monaci che in fondo ci hanno dato quel nord, quell'orientamento, quella direzione che ha fatto sì che tutta la vita cristiana potesse assumere anche una sua fisionomia, un suo carattere, una sua spiritualità. E il monachesimo, già soltanto se ci fermassimo a questo, diciamo così, a questa parte della storia della Chiesa, non è semplicemente la storia di un modo di essere monaci, un modo di vivere la spiritualità. Già soltanto se noi guardiamo la spiritualità d'Oriente e quella d'Occidente, ci accorgiamo di due approcci diversi alla stessa vita cristiana. E quindi c'è una ricchezza profonda che la Chiesa ha vissuto nel suo primo millennio. Nella seconda parte, diciamo così, della storia della Chiesa, sono emersi quelli che noi oggi chiamiamo i ministeri clericali, e cioè il sacerdozio è diventato quasi il fulcro dell'esperienza ecclesiale, ma ora ci troviamo in un'altra stagione ancora, è quella dei laici. Allora, non è un cristianesimo diverso, è semplicemente un modo diverso attraverso cui lo Spirito ci sta conducendo a capire meglio il Vangelo, a vivere meglio il Vangelo. L'impressione che noi abbiamo è che in fondo, oggi come Chiesa, ci stiamo rivolgendo ai laici semplicemente perché siamo in crisi e non perché ne abbiamo capito il valore.
Ma questo poco importa, nel senso che comunque lo stiamo facendo e c'è sempre tempo di convertirci. E cioè di capire che dietro questa emergenza in realtà è nascosta un'opportunità, un modo attraverso il quale ciascuno di noi può e deve cambiare prospettiva rispetto alle cose e alla realtà. In questo senso, vedete, è tutto molto nuovo e nelle cose nuove si va per tentativi, si prova. Se noi guardiamo i cambiamenti che sono accaduti nel passato, ci accorgiamo che questi cambiamenti non sono stati codificati da grandi riunioni della Chiesa, fossero anche i concili. Anche, ad esempio, un concilio importante come quello di Trento non è la storia del concilio di Trento, ma è la storia dei santi, cioè di quegli uomini e di quelle donne che con la loro vita, con le loro scelte, con la loro creatività hanno tentato di rendere visibile quel cambiamento, di rendere visibile in qualche maniera quell'intuizione che era nata a livello ecclesiale. Se tu vuoi capire la Chiesa, devi guardare i santi e vedere i santi come hanno servito la Chiesa. L'errore che noi facciamo è che noi ripetiamo i santi, ma noi non siamo chiamati a ripetere i santi, ma a essere come loro. E loro sono stati profondamente contemporanei del loro tempo. Hanno fatto qualcosa di eterno nel loro tempo, hanno tirato fuori qualcosa che ha reso significativa la presenza del cristianesimo in quel momento storico. E forse per 10, 20, 30, 40, 100 anni, due secoli, quella modalità che loro avevano intuito è stata utile per la Chiesa tutta. Ma poi a un certo punto noi non abbiamo soltanto bisogno di rivolgerci al passato, ma di capire che Dio è all'opera adesso, in questo momento storico. E che la famosa chiamata alla santità, a cui tutti noi siamo interpellati attraverso il battesimo, è proprio quello di essere come queste persone, non di ripetere le cose che loro hanno fatto, ma di fare invece come loro hanno fatto, hanno tentato vie nuove. E forse noi quando raccontiamo la storia dei santi, raccontiamo sempre la parte che edifica di più. Sarebbe interessante, mentre raccontiamo la storia dei santi, raccontare anche tutti i tentativi falliti che loro hanno fatto, tutti i dissidi che si sono creati durante quel cambiamento. Oggi li troviamo onorati nei nostri altari, il pretesto delle nostre feste di paese, ma molto spesso queste figure, quando erano in vita e quando hanno vissuto il loro tempo, non hanno avuto sempre tutto a favore. A volte si sono dovuti scontrare anche con l'istituzione. Hanno dovuto aiutare i fratelli e le sorelle a capire che quello che stava accadendo era qualcosa di necessario e hanno pagato in prima persona questo cambiamento. Cioè, ogni cosa non è mai serena, essendo viva, a volte anche conflittuale. Non dobbiamo quindi spaventarci se ci guardiamo intorno e vediamo conflitto, tensione, vediamo fatica. Questo significa che siamo vivi. Non è una brutta notizia. Solo i morti sono in pace, ma noi siamo una chiesa viva e quindi finché c'è questo significa che c'è vitalità. Certo, non c'è solo bisogno di toccare questa vitalità che si esprime a volte anche attraverso queste tensioni tra di noi, ma c'è bisogno anche poi di dare una direzione, cioè che tutte queste energie possano in qualche maniera esprimersi. Vi faccio un esempio molto concreto. Se un bambino che ha tante energie non trova il modo di sfogare le sue energie, quella energia diventa frustrazione. Se un buon genitore capisce che c'è un modo attraverso la quale tutta quella vitalità può esprimersi, lo sport, un'esperienza, non lo so, un certo modo di vivere le cose, di studiare, allora tutta quell'energia diventa costruttiva. Il problema non è annullare la vitalità di un bambino, ma è dargli una direzione. Allora, direi la stessa cosa di una chiesa. Non dobbiamo pregare perché questa chiesa, perché ogni chiesa e ogni esperienza di chiesa non abbia più questa tensione, perché è come togliere la vitalità di una chiesa. Ma si tratta di dire dove stiamo andando, in che maniera stiamo dando una direzione a questa vitalità. Perché se non trova una direzione, lì sì che diventa frustrazione. Ma tutto questo avviene per tentativi. Tentativi riusciti, errori, imparare da questi errori e man mano crescere sempre in una consapevolezza nuova.
Quando noi vediamo i discepoli di Gesù, ci accorgiamo subito, basta leggere i Vangeli, ve ne cito uno di Vangelo, il Vangelo di Marco, subito vi accorgete che il Vangelo di Marco è fatto in due tempi, come se fosse un film diviso in due parti. Nella prima parte il ruolo dei discepoli è un ruolo di esaltati, che si esaltano davanti ai miracoli di Gesù, davanti alla sua predicazione, davanti a questa capacità che quest'uomo aveva di catalizzare intorno a sé migliaia di persone. Questo fa ammalare i discepoli di una sorta di delirio di onnipotenza. È il motivo per cui in tutta la prima parte del Vangelo, tutte le volte che Gesù compie un miracolo, dice di non dirlo, il famoso segreto messianico. Perché? Perché in realtà quel miracolo che attira così tanto l'attenzione può anche dare una chiave di lettura sbagliata al suo messaggio. Non sono venuto per questo, dice Gesù. Non sono venuto per creare di nuovo corporazioni, numeri, per dare l'esaltazione del miracolo, di creare un insieme di persone che possono dimostrare di avere forza. No. Devono passare attraverso una mentalità diversa, che è quella della croce. È questo che farà cambiare completamente i discepoli. E nella seconda parte del Vangelo, man mano che Gesù si avvicina al suo destino, gli entusiasmi calano e passano attraverso delle crisi molto profonde, fino ad arrivare al punto in cui questa crisi diventa fuga. Nel Getsemani, quando mettono le mani addosso a Gesù, dice Marco che fuggirono tutti, cioè lasciano Gesù da solo. Ora, le nostre chiese a volte sono uguali, hanno grandi entusiasmi, poi entrano in crisi, a volte toccano la propria miseria, toccano il fondo, danno scandalo, ma tutto questo fa parte della storia della salvezza di ciascuno di noi. Pietro che viene fuori da quella storia non è più il Pietro dell'inizio, è un uomo convertito, che è cambiato, che ha fatto tesoro di quello che ha vissuto, degli entusiasmi e anche delle cadute, degli errori. Quindi non si tratta semplicemente di sceglierci qualcosa, ma di avere sempre uno sguardo molto più largo e capire che la nostra storia è fatta di capitoli luminosi e capitoli bui, ma sono tutta storia di salvezza. Non dobbiamo buttare via nulla, non dobbiamo dire abbiamo perso tempo o semplicemente siamo stati fallimentari. Quel fallimento a volte è la grande purificazione che il Signore ci sta donando affinché tutti noi torniamo all'essenziale. Ecco perché vi ho detto, mi piacerebbe che questa riflessione di oggi partisse da questo fondale luminoso. Noi siamo in un tempo bellissimo. Bellissimo, e il Signore ha avuto una grande fiducia nei nostri confronti ad affidare a noi questo tempo bellissimo, ad affidare a noi questo cambiamento, a chiedere a noi di interpretare questo tempo, di esprimerlo anche attraverso delle scelte. Ora, come ho immaginato io il percorso di questa mattina? Ovviamente scandito un po' dalle tappe di quelli che oggi noi chiamiamo i ministeri all'interno della Chiesa, vorrei, ecco, rileggere l'esperienza di Chiesa e l'esperienza cristiana a partire proprio dalla scelta dei ministeri. Ma prima di toccare in particolare la parola, l'Eucaristia, la carità, il servizio, eccetera, vorrei dirvi fondamentalmente, ma dirò qualcosa di molto scontato, ma capirete che non è scontato dirlo di nuovo ad alta voce, perché noi siamo Chiesa. Cioè, qual è il motivo per cui noi siamo Chiesa? Con il tempo, vedete, noi ci siamo convinti che siamo Chiesa perché coincidiamo con il fare. La Chiesa è fare delle cose. Avere una grandissima organizzazione. Riuscire a capire che siamo Chiesa perché, essendo insieme, siamo più efficaci, proprio anche a livello organizzativo. Ma questo è molto pericoloso, perché noi non siamo Chiesa semplicemente per le cose che facciamo. Anche Marta, come noi leggiamo nel Vangelo, stava preparando il pranzo a Cristo, però si era persa la parte migliore, che sua sorella Maria invece aveva colto, e che non le sarebbe stata tolta questa parte migliore. Insomma, si può essere nella stessa casa, cioè a Betania, che è una grande immagine del vissuto ecclesiale, e si può vivere
in qualche maniera in un'indigestione di cose da fare che ci fa perdere di vista l'essenziale per ciascuno di noi. Allora, qual è l'essenziale? Il motivo per cui noi siamo Chiesa, qual è? Perché la Chiesa è stata voluta da Cristo? Catechismo ci dà una definizione molto semplice che io adesso cercherò non soltanto di dirla, ma di portarla poi concretamente nell'esistenza di ciascuno di noi. Dice che la Chiesa è sacramento universale di salvezza, che tradotto significa che cos'è che salva la vita di una persona? La vita di una persona è salvata dall'amore di Dio. Cioè quando uno fa l'esperienza di sentirsi amato da Dio, ha la vita salva. Questo significa conoscere Cristo. Chi conosce Cristo ha conosciuto l'amore di Dio, perché Gesù è la misericordia del Padre. Quindi nessuno di noi può dire di essere davvero cristiano finché non entra in contatto con questa misericordia di Dio, con questa esperienza concreta dell'amore di Dio. La Chiesa nasce per avvantaggiare questo incontro, cioè per aiutare uomini e donne di tutte le latitudini, di tutte le culture, di tutte le epoche, a poter toccare esperienzialmente l'amore di Dio. E quindi capite che già qui noi ci dividiamo, perché pensiamo che il popolo dei credenti è semplicemente il popolo di chi crede che esista Dio. No, il popolo dei credenti cristiani non è il popolo di chi dice sì esiste Dio, è il popolo di chi ha fatto l'esperienza del suo amore. Ora, sapere che qualcuno mi ama, saperlo, ma non farne esperienza non mi cambia la vita. A me cambia la vita quando l'amore non solo lo so, ma lo sperimento. Che cosa ha voluto Cristo per rendere concreto questo amore? La Chiesa. La Chiesa, con i suoi limiti, con le sue caratteristiche, con i suoi alti e bassi, è nata fondamentalmente per concretizzare l'amore di Cristo. Noi siamo Chiesa se passa quest'amore, se quest'amore diventa attuale, se questo amore tocca la vita delle persone, se questo amore diventa l'esperienza più decisiva nella vita di una persona. Ora, se noi non passiamo dalla teoria alla concretezza della Chiesa e ci dimentichiamo che la Chiesa esiste per dare questa concretezza al mondo, tutte le nostre attività, tutte le nostre cose, eccetera, sono semplicemente il rumore del fare. Ma noi abbiamo perso di vista l'essenziale. Ma da che cosa ce ne accorgiamo se effettivamente noi stiamo facendo l'esperienza dell'amore di Dio? Guardate, il frutto fondamentale di chi vive l'amore è che quando tu ti senti amato, passi da una logica predatoria, che è quella del peccato, prendere, riempire vuoti, Adamo ed Eva, no? Devo prendere il frutto così io sarò felice, ha un atteggiamento nuovo nei confronti della vita. Non hai più un atteggiamento predatorio, ma donativo. Cioè nasce dentro di te il desiderio di donarti. Gesù lo esprime con queste parole bellissime nel Vangelo di Giovanni: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Il mondo ci insegna il contrario. Non c'è cosa migliore che prendersi la vita degli amici, così che io sono felice. Allora, vedete, noi siamo certi di aver fatto un'esperienza sana di Chiesa quando abbiamo, attraverso quell'esperienza sana di Chiesa, fatto un'esperienza profonda dell'amore di Dio. E io so che ho fatto l'esperienza dell'amore di Dio perché nasce dentro di me il desiderio di donarmi. I ministeri nella Chiesa non sono un modo di occupare un posto lasciato vuoto da qualcun altro. I ministeri nella Chiesa non sono l'opportunità di vedere la mia vita riscattata, perché siccome a casa io non comando niente, allora cerco di trovare un posto al sole da un'altra parte. I ministeri nella Chiesa non sono un altro modo di esprimere le nostre frustrazioni, ma nascono, ecco, vocazionalmente, esattamente da questo desiderio di donarmi. Cioè è talmente stato fondamentale l'amore di Dio dentro la mia vita che a un certo punto nasce dentro di me il desiderio di dire: anche io voglio fare qualcosa. E cioè la vocazione vera, qualunque vocazione, nasce per gratitudine, non per pretesa. In questo senso nessuno può pretendere un ministero all'interno della Chiesa, perché se pretende un ministero significa che si trova in una logica predatoria ancora. Può desiderare di donarsi,
può desiderare, può mettersi a disposizione, dire: questa è la mia vita, questo è il mio tempo, questa è la mia salute, questa è la mia creatività, questa è la mia famiglia, la metto a disposizione. Se può servire a qualcuno, se può essere utile a qualcuno. È la logica del dono. Ma capite subito che se voi prendete una persona che è rimasta incastrata nell'atteggiamento predatorio, i sentimenti di questa persona sono quasi sempre, appunto perché è predatorio, la pretesa, la rabbia, il mettersi in paragone, l'invidia, la gelosia, il sentirsi sempre guardato perché l'altro mi può superare, quindi sentire come se mi viene fatta sempre un'ingiustizia. Perché in fondo io sto vivendo la mia vita e anche quella che apparentemente dovrebbe essere un'esperienza di donazione come una pretesa. Chi invece nella logica del dono vive i frutti dello spirito, che sono, dice Paolo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, che tradotto significa: ma io ho questo, se serve sono felice, se non serve sappiate che è a disposizione. Questa è la logica del dono, che non ha assolutamente niente a che fare con la logica della pretesa. Già questo dovrebbe darci una grande chiave di lettura. Perché noi siamo qui? Perché abbiamo detto alla Chiesa: ecco, c'è la nostra vita, c'è quello che io potrei fare? Perché lo stiamo facendo? Ora, sarebbe illusorio da parte nostra pensare che le cose sono bianche e nere, no? Cioè, io sono passato totalmente da una logica predatoria a una logica donativa. In realtà, Gesù ce lo insegna in maniera molto chiara, il grano e la zizzania crescono sempre insieme. E cioè, per quanto noi possiamo sforzarci, rimane un po' di pretesa nella nostra vita. Semplicemente dobbiamo far calare la percentuale. Cioè, prima era 80% di pretesa e 20% di dono, no? E man mano noi facciamo cambiare i numeri, lasciamo 20% di pretesa e 80% di dono. Questo ci fa anche capire che non dobbiamo essere, come devo dire, violenti anche con noi stessi. E più andiamo avanti, più ci accorgiamo che abbiamo bisogno di convertirci, perché mentre io faccio l'accolito, il lettore, il diacono, il catechista, il sacerdote, il vescovo, tutte queste cose io le faccio perché ho bisogno di cambiare la percentuale, di far crescere la percentuale del dono rispetto a quello della pretesa. Volete un esempio concreto? Se io sposo una persona, sposo una donna, oppure se una donna sposa un uomo, può sposare questa persona per pretesa, cioè io pretendo che tu mi renda felice, finché poi cristianamente non mi accorgo che c'è qualcosa che mi fa essere felice nel matrimonio, quando io mi dono, non quando io pretendo che i miei figli mi rendano felice, ma quando io mi dono ai miei figli. È ovvio che conserverò sempre il desiderio di essere corrisposto. Ma se io vivo tutta la mia vita nella pretesa che mia moglie, mio marito, i miei figli, il mio lavoro, i miei amici mi devono rendere felice, capite che io sarò un infelice a vita. Perché solo il dono mi apre alla gioia. Dice la parola: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma questa è una cosa che noi impariamo un po' alla volta. Quindi questa che vi ho appena raccontato è la struttura vocazionale del cristianesimo, non la struttura vocazionale solo di un prete o di una suora o di un accolito o di un diacono. No, lì dove funziona il battesimo funziona questa logica di mettere in minoranza questa pretesa predatoria che tutti noi ci portiamo dentro. E cioè, non posso usare la realtà per riempire il mio vuoto, ma capisco che l'unica maniera di prendere sul serio il mio vuoto è che io non faccio comandare il mio vuoto donandomi. Prendete i santi, siamo in una casa salesiana. Giovanni Bosco, Giovannino, questo bambino, è un bambino che ha un vuoto paterno. Il padre gli muore, non ce l'ha il padre. E a Giovanni Bosco il padre mancherà sempre, anche se ha avuto una madre straordinaria, mamma Margherita. Però vedete, come ha preso sul serio la mancanza di un padre? È diventato lui padre. Cioè ha donato se stesso. Ora, questo è un miracolo, perché normalmente le persone trovano come grande scusa alla loro infelicità e alla loro vita sbagliata dicendo: ma se io mi sono comportato così e nella mia vita non ho combinato nulla è perché mi mancava un padre. Quindi la giustificazione, no? Questo è il mondo.
Il cristianesimo non ti dice io cancello questa mancanza. Ti dico tu puoi prendere sul serio quella mancanza donandoti. Se tu ti doni, quella mancanza diventa feconda. Non diventa la scusa della tua infelicità, ma la causa della tua gioia. Ma attenzione, rimane mancanza. Non smette di essere una mancanza. Allora, il cristianesimo non genera una chiesa di perfetti, di persone che, siccome frequentano una comunità o un'esperienza ecclesiale, hanno risolto tutti i problemi della loro vita, ma hanno capito che ogni dramma della propria esistenza, ogni tratto della propria umanità, assume uno sguardo diverso, una postura diversa, una fecondità diversa se io la vivo nella logica del dono. Attenzione però, se io a una persona dico devi donarti e glielo do come un imperativo moralistico, otterrò l'effetto contrario. Ve lo ripeto, il dono non può essere preteso come una morale, è la conseguenza di un amore, cioè perché mi sento amato allora nasce in me il desiderio del dono. Ma se io non mi sento amato, tu mi puoi chiedere il dono a vita, ma io non so darlo perché l'amore mi abilita al dono. Perché sto insistendo su questo? Perché, vedete amici, il problema non è avere competenze. Facciamo degli studi biblici, giornate di approfondimento, così. La vera domanda è una domanda di fede. Cioè, avete fede? E avere fede significa, vi siete messi nella condizione di sperimentare l'amore di Dio dentro la vostra vita? Perché questa è l'unica cosa che gli altri possono pretendere da noi. Che avendo incontrato l'amore di Dio noi dentro la nostra vita, quell'amore ci sta cambiando, fino al punto di portarci al dono di noi stessi. Quindi non lasciatevi illudere, io questo non lo conosco qui come lo vivete a livello ecclesiale, ma posso portarvi l'esperienza dell'Italia, no? E questa cosa può far nascere il grande fraintendimento che, siccome nella nostra chiesa facciamo molte riunioni, molte assemblee, molta programmazione, molti documenti, molte chiacchiere, tutto questo in qualche maniera supplisce l'esperienza cristiana. Ma l'esperienza cristiana non ha niente a che fare con la programmazione, non ha niente a che fare con l'organizzazione. Queste cose sono il frutto, ma non possono prendere il posto della fede, perché una chiesa organizzata che non ha fede è destinata a fallire. È organizzata, ma anche un'azienda è organizzata, ma noi non siamo un'azienda. La base vera della nostra esperienza ecclesiale è sempre la fede. E se noi siamo in crisi, non è perché è in crisi l'organizzazione, è in crisi la fede. L'unica cosa che io posso fare non è convincere gli altri, ma convertirmi io, fare io l'esperienza di questa fede. Quindi, vedete, questo secondo me è il punto vero di partenza, che se non inquadriamo la logica della ministerialità in questo vissuto cristiano che vi ho appena raccontato, diventa semplicemente solo una questione organizzativa. I numeri calano, non sappiamo come gestire, diamoci da fare. Ma questo non è il modo con cui noi ecclesialmente affrontiamo la questione. La questione è un'altra. Mi sento amato e dico al Signore: manda me, la mia vita è a disposizione. Sì, è vero, non ho molta molti soldi, non ho molto tempo, non ho molta salute, non ho tutto. Quello che io lo do, quello che posso dare lo metto a disposizione degli altri. Allora, qui voglio cominciare ad entrare, e capite perché allora ho insistito tanto su questa esperienza iniziale di fede, perché se la logica della ministerialità nasce proprio non c'è amore più grande di chi dà la vita, cioè quella del dono, la domanda è questa: come fa la Chiesa a dare alle persone un'esperienza dell'amore di Dio? Perché solo e soltanto se noi capiamo concretamente come fa la Chiesa a dare l'esperienza dell'amore di Dio, noi possiamo metterci a servizio della Chiesa. Cioè, nel senso che ci mettiamo a servizio affinché la Chiesa funzioni in questo scopo fondamentale: dare al mondo l'esperienza della salvezza come l'esperienza dell'amore di Dio. Punto numero uno. Ma qui vedete, se abbiamo creato una sorta di scala,
lettore, accolito, catechista, diacono, presbitero, vescovo. A noi ci sembra appunto una scala gerarchica, ma la gerarchia nella Chiesa non è piramidale, è comunionale. E cioè, se in una casa c'è un papà, una mamma e dei figli, non c'è chi sta sopra o chi sta sotto, e chi ha ruoli diversi, ma non chi comanda su qualcun altro. Non dovrebbe essere così, perlomeno, no? Allora, quello che vi sto dicendo non significa io sono basic, quindi vivo il lettorato, poi ho ricevuto un'altra medaglia e mi fanno fare, non lo so, l'accolito, poi mi hanno dato un'altra medaglia e mi fanno fare il catechista, come se ci fosse una sorta di carriera all'interno della Chiesa. Qui stiamo parlando di vocazione, e vocazione significa che quello che sto per raccontarvi fa parte del battesimo di tutti. Cioè, non è che solo i lettori toccano l'esperienza della parola di Dio, o solo gli accoliti hanno chiaro che cos'è il significato dell'Eucaristia, o solo i diaconi sanno che cos'è la carità. Questi sono aspetti che fanno parte della vita di ogni battezzato, la vita di tutti i battezzati. Semplicemente io avverto che c'è un feeling su un aspetto e voglio mettermi a servizio di quell'aspetto affinché sia veicolo dell'amore di Dio. Punto numero uno, ripeto, non in una scala, ma semplicemente a livello proprio di riflessione e di analisi. San Paolo ci dice che la fede non nasce per magia. Nella lettera ai Romani dice così: la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Quindi, quando qualcuno ci dice dov'è che la Chiesa attinge la propria fede, Non ci nascondiamo dietro un dito, e noi cattolici su questo dobbiamo fare un grande mea culpa e spalancare la nostra consapevolezza a quello che sto per dirvi. La fede nasce dalla parola. Certo, non può essere solo la parola, ma nasce dalla parola. Questo ce lo insegna Paolo, dicendoci che in fondo la fede entra nella vita di una persona sempre attraverso questo strumento efficace della parola di Dio. Ora capite che approcciarsi alla parola di Dio significa vincere un grande tabù che noi viviamo nella Chiesa, cioè quello di pensare che in fondo la Bibbia è un libro enigmatico che capiscono in pochi, e l'unica cosa che noi possiamo fare della Bibbia è prenderci qualche frase che più o meno ci emoziona e poi consegnare la comprensione della Bibbia a qualcuno che ce la dia mangiata, digerita e consegnata. Questo è assolutamente sbagliato, perché finché tu ti nutri solo dell'esperienza degli altri, è un po' come, faccio un esempio esagerando, vi chiedo scusa degli esempi molto caserecci e terra terra, ma semplicemente perché vorrei rendere l'idea. È come se tu ti accontentassi che la pioggia cada solo sul terreno del tuo vicino, dicendo: ah, è vero, quando cade la pioggia lo rende fecondo. Sì, ma hai bisogno di pioggia sul tuo terreno anche. Anche tu hai bisogno di toccare in prima persona l'esperienza della parola di Dio. Quindi, che cosa significa questo fondamentalmente dentro la nostra vita? Che noi dobbiamo riscoprire la parola di Dio. E il primo ruolo della parola di Dio è quello di cambiare, attenzione, l'immagine distorta che abbiamo di Dio dentro di noi. Allora, voi sapete che una delle richieste che è presente nel libro del Levitico è la seguente: di Dio non ti farai immagine alcuna. Non è una questione di statue o di quadri, è la questione che ognuno di noi è figlio di una storia. Inevitabilmente la nostra storia condiziona l'immaginario su Dio. Ora, io vi auguro che tutti voi avete avuto una bellissima storia, quindi significa che il vostro immaginario su Dio vi avvantaggia. Ma se malauguratamente la vostra storia è stata una storia umanissima, che non sempre ha avuto, diciamo così, vicende liete, le vicende di buio hanno condizionato l'immaginario su Dio. Ultimamente mi è capitato di scrivere un piccolo testo come commento al Padre Nostro, e lì all'interno di questo testo raccontavo la storia, mentre spiegavo la parola padre, raccontavo la storia di un ragazzo, di un universitario che adesso è medico, che ho conosciuto nel mio ministero. Spiegavo in questo libro che
Gesù usa la parola padre per parlare di Dio perché si sta rifacendo a una sua esperienza umana positiva. Chi era il padre terreno di Gesù? Giuseppe. Giuseppe è un uomo straordinario. È un uomo che molto probabilmente ha dato a Gesù un'esperienza di amore bello. Allora, quando Gesù dice: a che cosa posso paragonare Dio? A un padre, perché io ce l'ho avuto bello il padre. Ma se tu non ce l'hai avuto bello il padre, e io ti dico che Dio è padre, ti sto aiutando secondo te? No, perché se tu hai avuto, non lo so, un padre violento, un padre assente, un padre, e io ti dico che Dio è padre, creo dentro di te un cortocircuito. Perché? Perché l'immagine di Dio che è sedimentata dentro di te stride con quello che vuole dire Gesù. E raccontavo la storia di questo universitario che un giorno venne da me un po' intimorito e mi dice: credo di essere un eretico. Dico: perché sei un eretico? Apri e chiudo una parentesi. Per vari motivi non aveva né il papà né la mamma ed era stato cresciuto da una nonna. Una nonna che gli aveva dato tutto, si era sacrificata, gli aveva voluto bene davvero più di un figlio, l'aveva portato a studiare, insomma, era stata proprio una figura decisiva. E lui mi dice: quando io penso a Dio non riesco a pensarlo come padre, perché io un padre non ce l'ho avuto, però lo penso come mia nonna. In realtà aveva capito esattamente che cosa voleva dire Gesù. Cioè, se tu pensi a Dio, devi rifarti a un'esperienza positiva di relazione umana che hai avuto nella tua vita. Quell'esperienza positiva diventa il grande tramite che ti fa capire che Dio non è contro di te, ma è uno a tuo favore. Quindi si tratta di raddrizzare l'immaginario che tu hai dentro di te. Ora, come fai a raddrizzare questo immaginario? Facendo analisi? L'analisi ti può far analizzare le cose. Ciò che raddrizza il nostro immaginario distorto è la parola di Dio. Se tu non frequenti la parola di Dio, molto spesso sei vittima di un Dio psicologico, non di un Dio reale. Di un Dio che ti sei creato dentro la tua testa, non del Dio di Gesù Cristo. Gesù racconta una parabola per farci capire com'è decisiva questa storia dell'immaginario su Dio. La parabola dei talenti. Vi ricordate, uno ne dà 10, all'altro ne dà 5, a uno ne dà soltanto uno. Proprio quest'ultimo fa questo ragionamento. Dice: il mio padrone miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Immaginate un po' che considerazione poteva avere di questo padrone, questo servo, per pensare queste cose cattive. Allora cosa farò? Lo nascondo in modo tale da non perderlo e quando torna io glielo rendo. Voi sapete che Gesù racconterà questa parabola esattamente per smascherare la logica della paura di questo servo, no? Ma che cos'è che condiziona il servo nel fare questa scelta? L'idea che si è fatta del suo padrone. Il padrone è uno cattivo, è furbo e lui deve essere più scaltro e furbo del suo padrone. Non succederà in mezzo a voi, però potrebbe accadere che una persona non è guidata dall'amore di Dio, ma dalla paura di Dio. E quindi io vivo una religione che è tutta poggiata sul senso di colpa, non sull'esperienza della misericordia. Vado in chiesa, ma per senso di colpa. Frequento i sacramenti, ma per senso di colpa. Sono cristiano, ma perché ho paura dell'inferno. Allora, esternamente faccio tutto quello che dovrei fare, ma capite, lo faccio per il motivo sbagliato. Che cos'è che smaschera questa logica interna a me? La parola. Ma se noi non frequentiamo la parola di Dio, chi smaschera questa logica perversa che io mi porto dentro? Capite perché è importante la parola? Ancora. A un certo punto Gesù fa una domanda ai suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? E voi sapete che tutti fanno a gara nel rispondere. Un bravo rabbunì, Giovanni Battista, Elia, cose bellissime. Finché a un certo punto Gesù non li inchioda con una domanda: ma voi chi dite che io, chi sono io per voi, insomma? E voi sapete che Pietro dà una risposta ortodossa, da dottrina della fede. Tu sei il Cristo. Un versetto dopo però, quando Gesù comincia a parlare del suo destino, deve andare a Gerusalemme, subire la passione, morire, risorgere, voi sapete che Pietro lo prende sotto braccio, lo allontana dal gruppo e gli dice: lo rimproverò.
Interessante, Pietro vuole insegnare a Gesù a fare Gesù, eh? Interessante. A volte noi ci possono essere dei cattolici che vogliono insegnare a Dio a essere cattolico. Allora, il problema vero di Pietro è quello che dirà Gesù ad alta voce davanti a tutti. Vade retro, Satana. Guardate, in tutto il Vangelo Gesù non ha mai chiamato Satana nemmeno il peggiore peccatore. Pietro lo chiama Satana e gli dice: tu mi sei di scandalo, cioè mi sei di impedimento, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, guardate un po' il cortocircuito. Se tu mi interroghi sulla fede, io sono ortodosso, dico cose giuste, informazioni giuste su Dio, ma se mi chiedi come ragiono, io ragiono come ragiona il mondo. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi quando sentite parlare del demonio, non immaginatevelo in maniera teatrale. Il demonio è lo spirito del mondo, Il demonio è la mentalità del mondo. È quella autoredentiva, dove ognuno vuole salvarsi per conto suo. Chi è che mi fa passare da ragionare secondo gli uomini a ragionare secondo Dio? Cioè, chi è che mi converte? La parola di Dio ti converte. Perché se tu non ti sottoponi alla parola di Dio, puoi dire cose giuste nei confronti di Dio, ma ragionare in maniera sbagliata. Come stiamo ragionando noi? Cioè, qual è la mentalità che guida la nostra vita? L'approccio che noi abbiamo all'esistenza, il modo con cui noi guardiamo le cose. Vi faccio un esempio molto, molto umano. Io ho una malattia. Come la leggo questa malattia? Secondo Dio o secondo gli uomini? Io ho una crisi familiare. Come la leggo questa crisi familiare? Secondo Dio o secondo gli uomini? Capite subito che quando esperienze del genere tu le leggi secondo gli uomini, il frutto è la disperazione. Ma quando la leggi secondo Dio, capisci che quella è materia di santificazione. Ti puoi far santo con quella roba lì, se la guardi come la guarda Dio. E la domanda è: come la guarda Dio? Chi mi insegna a guardare le cose come le guarda Dio? La parola. Ancora. Avete presente quando a un certo punto nel Vangelo ci viene detto che condussero un cieco da Gesù? E Gesù, presolo per mano, lo condusse fuori dal villaggio. A me colpisce sempre, ancora una volta lo so, che la cosa che ci impressiona di più è il miracolo che Gesù compie su quest'uomo. A me commuove di più il fatto che gli dia la mano. E chi gli dà la mano quando non vede? Perché penso che nella vita tutti noi ci sono dei momenti in cui non vediamo niente. Momenti in cui, per quanto conosciamo tutte le teorie, non vediamo un senso. Non sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quello è il momento in cui il Signore ci prende per mano e ci conduce da qualche parte. La parola di Dio è qualcuno che ti apre gli occhi, afferrandoti, prendendoti nel tuo buio, intercettando il tuo buio. Tu capisci attraverso la parola di Dio che Gesù non è Gesù soltanto quando splende il sole, ma anche quando è notte oscura, Gesù è Gesù. Anzi, è soprattutto Gesù in quel momento. Allora la parola di Dio diventa lampada nei tuoi passi, diventa la mano stretta che ti conduce passo passo. Senza la parola noi saremmo condannati al buio, è la parola che diventa luce per ciascuno di noi. Aggiungo un altro dettaglio. Nella storia della disperazione di un papà che perde la figlia, sto parlando di Gairo, voi sapete che all'inizio c'è semplicemente la supplica di questo papà: vieni a salvare mia figlia. Ma poi a un certo punto arriva la notizia che la figlia è morta, come capita molto spesso nelle nostre famiglie, di dover vivere dei traumi terribili, la morte di una persona che ami, la morte di un figlio. Ecco, in quel momento, secondo la nostra logica, a Gesù la morte di una persona che ami, la morte di un figlio. Ecco, in quel momento, secondo la nostra

ad avere fede, gli dice, e si misero in cammino verso casa. Allora, quello è un momento in cui quel papà non capisce niente perché soffre. E Gesù gli sta dicendo: fidati di me e mettiamoci in cammino, camminiamo insieme. Qual è il momento attraverso cui il Signore mi intercetta nella mia disperazione e mi porta a fare un cammino? La parola. La parola ha la capacità di prendere la mia vita e di accompagnarla lì dove io non trovo più nessun senso e nessun significato. Allora, perché vi ho fatto questa descrizione della parola di Dio? Raccontata così, la parola di Dio è o non è un'esperienza dell'amore di Dio? Quindi quando una persona dice: io voglio mettermi a servizio della Chiesa come lettore, si sta mettendo a servizio di questo. Sta offrendo la propria vita perché accada quello che vi ho appena raccontato, affinché, aiutando i fratelli e le sorelle a ritrovare una relazione con la parola, questa parola diventi un'esperienza di salvezza, perché diventa un'esperienza dell'amore di Dio. Corregge le immagini distorte che ho dentro di me di Dio, mi dà la chiave di lettura giusta nelle cose, mi prende per mano, mi aiuta a camminare nella mia disperazione. In questo senso, ogni vero pentimento e ogni vera confessione, cioè le confessioni, quelle che cambiano la vita, non sono quelle dove noi ci liberiamo semplicemente del senso di oppressione del peccato, no? Vado lì, ecco, sono libero dal senso di oppressione del peccato. No, la vera confessione nasce dalla frequenza della parola di Dio, perché la parola di Dio ti aiuta a guardarti dentro in maniera vera, e allora a buttar via ciò che è di impedimento e a far spazio a ciò che ti salva. Quindi vedete come la parola ci prepara alla vera conversione. La parola ci prepara a fare una buona confessione nella nostra vita. La parola ci prepara a vivere diversamente, a ragionare diversamente, a convertirci in maniera nuova a uno stile di vita che senza la parola di Dio sarebbe solo moralismo. Che cos'è il moralismo? Io ti dico di fare una cosa giusta senza che tu ci creda. Te lo dico io, devi comportarti così perché te lo dico io. Questo è moralismo. Gesù non dà mai moralismi, conduce le persone a desiderare ciò che lui chiede, invece come una regola. Questo fa dire a Sant'Agostino, frase fraintesa per secoli: ama e fa ciò che vuoi. Non è del tipo ama e non ti preoccupare perché l'amore copre tutto. No, è un'altra cosa. Se tu ami, cioè se tu sei in questa relazione di amore, quello che vuoi è esattamente ciò che vuole Dio, è la volontà di Dio. Ma perché stai amando? Apro una parentesi quadra. Il problema che noi viviamo nel post concilio, lo sapete che cos'è? È che stiamo vivendo una sorta di nevrosi tra la liturgia e la vita. Quindi quando ci immaginiamo i ministeri, li immaginiamo sempre nella liturgia, ma non capiamo che la liturgia o ha una ricaduta nella vita o non serve. Quindi il problema non è trovare qualcuno che legge a messa, ma qualcuno che, mentre proclama la parola nella liturgia, la viva e la testimonia nella propria vita come un servizio. Quindi si tratta di mettere in comunicazione lo spazio della liturgia con lo spazio della vita, perché altrimenti diventa un grande pontificale inutile, una grande liturgia che non salva la nostra esistenza. Ma è vero anche il contrario: un impegno che non ha una ricaduta nella liturgia è pericoloso, perché può diventare solo mondano, può avere soltanto una prospettiva orizzontale e perdere invece la sua verticalità, il suo vero protagonismo, che nasce dall'alto, non dal basso. Ne parleremo tra qualche istante. È come se io aiutassi i poveri semplicemente perché a me piace aiutare i poveri ed è giusto aiutare i poveri, ma questo lo può fare chiunque. La carità cristiana nasce dall'Eucaristia. Se non nasce da lì, è una cosa lodevole, è filantropia, ma non è la carità cristiana, perché o nasce da lì o non è cristiana. È buona, è meravigliosa, ma noi di quale carità stiamo portando avanti? La filantropia o la carità cristiana? Allora capite che noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni. Noi viviamo nella liturgia.

ciò che è un impegno della nostra vita, e la nostra vita trova la sua motivazione e la sua energia nella liturgia. Vi leggo che cosa dice il documento del Papa. Il lettore proclama la parola di Dio nell'assemblea liturgica, in primis nella celebrazione eucaristica. Potrà avere un ruolo anche nelle diverse forme liturgiche di celebrazione della parola, della liturgia delle ore e delle iniziative di primo annuncio. Prepara l'assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare i brani biblici. Anima momenti di preghiera e di meditazione, di lectio divina sui testi biblici. Accompagna i fedeli e quanti sono in ricerca all'incontro vivo con la parola. È bellissimo quello che dice, perché quello che abbiamo appena raccontato è amore di Dio che passa attraverso la parola, e io che mi metto a servizio mi sto mettendo a servizio dell'amore di Dio che passa attraverso la parola. Seconda tappa, il ministero dell'accolitato, e quindi qui abbiamo il grande tema dell'Eucaristia. Ve lo ripeto, non è che chi si occupa dell'Eucaristia non gli importa niente della parola di Dio, cioè c'è tutto sempre, è semplicemente dare spazio in maniera più evidente a qualcosa rispetto a un'altra in termini di servizio. Qual è il passo biblico che può aiutarci a leggere bene che cos'è l'Eucaristia? A un certo punto Gesù nel Vangelo fa questa affermazione: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il tema della presenza. Ora, se noi vivessimo di sola parola di Dio, sapete qual è il rischio che correremmo? Il rischio di confondere il cristianesimo con una interpretazione bellissima del reale, una filosofia, una visione delle cose. Ma noi non ci salviamo per le interpretazioni, noi ci salviamo per i fatti. A una persona che muore di fame, il convegno sulla fame del mondo non lo sfama. Un piatto di pasta sì. Allora tu puoi fare tutti i convegni sulla fame nel mondo, ma per sfamare una persona, la persona ha bisogno di un fatto, non di un convegno. Ora, l'esperienza cristiana è l'esperienza di un fatto, non di una parola astratta. Quella parola di cui abbiamo parlato prima si è fatta carne, è diventata un fatto, è diventata una presenza. Questa presenza salva il mondo. La presenza di Cristo. Quando Gesù dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ci sta dicendo che lui è il più attuale di tutti. Dov'è Gesù? È qui, è adesso, non è ieri. Ancora tuttora, per esempio, noi non ci accorgiamo, abbiamo celebrato da qualche settimana la Pasqua. A noi la Pasqua è cos'è? Ricordare quello che è successo 2000 anni. Noi non ricordiamo un bel nulla. La liturgia attualizza, cioè noi siamo contemporanei di quello che celebriamo. Tant'è vero che se vi andate a leggere il Messale, voi non troverete mai: oh Signore, che 2000 anni fa sei risorto, ascolta oggi le nostre preghiere. No, c'è scritto: oggi tu sei risorto, oggi tu sei nato, oggi ci hai donato lo oggi. Il tempo di Dio è il presente, e questo presente è abitato dalla sua presenza. L'Eucaristia è ciò che di più eterno esiste al mondo, cioè ciò di cui è più presente che noi possiamo avere nella nostra vita. Però attenzione, che ho usato un termine, il mistero dell'Eucaristia. Non esisterà un momento in cui uno dice capito tutto, e rimane un mistero per noi, qualcosa che è sempre più grande. È come se io mi affacciassi sul lago di Lugano e dicessi: beh, guardando da qui ho visto e capito tutto. No, guardi tanta bellezza, ma non puoi dire tutta la bellezza. Ce n'è molta di più di bellezza che semplicemente quella che in quel momento sta riempendo i tuoi occhi e il tuo cuore in quel momento. Questo significa che il mistero dell'Eucaristia è un mistero inesauribile, ma è il mistero di una presenza. Qual è lo scopo della presenza di Cristo, di questa presenza? Io dico spesso che una cosa a cui io tengo molto sottolineare,
La vera disperazione dell'uomo è la solitudine. Il vero inferno è saperci soli. L'inferno non è soffrire, è soffrire da soli. L'inferno non è mi capita una cosa bella e la spreco, mi capita una cosa bella e non posso condividerla con nessuno. Perché noi siamo degli esseri relazionali, per noi la presenza è tutto ciò che salva la nostra vita e la umanizza. Allora Gesù è venuto a esorcizzare ogni inferno, perché la sua presenza ha riempito di compagnia ogni anfratto della vita umana. Non c'è più una cosa che ci capita che non sia riempita dalla presenza di Cristo, perché Egli è l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi capite che soltanto quando tu ti accorgi che Lui c'è, tutto cambia. Se tu non hai consapevolezza che Lui c'è, tu sei disperato, anche se hai capito tutta la teoria. Se Lui c'è, ti è cambiata la vita. Chi è a servizio dell'Eucaristia è a servizio di questa presenza, perché le persone ne conservino costantemente la consapevolezza. Quindi uso una frase come una sorta di forzatura. È una presenza che ci rende presenti. Ecco perché vi leggo che cosa dice il documento del Papa sul Ministero dell'Accolitato. L'esperienza dell'Eucarestia è legata a questo tipo di servizio. È colui che serve all'altare, coordina il servizio della distribuzione della comunione nella e fuori dalla celebrazione dell'Eucarestia, in particolare alle persone impedite, soprattutto ai malati, impedite a partecipare fisicamente alla celebrazione. Anima inoltre l'adorazione e le diverse forme del culto eucaristico. Allora, che senso ha essere a servizio dell'Eucaristia e non diventare noi presenza per chi è solo? Un malato che vive un dolore, una malattia, non ha solo bisogno che io gli porto Cristo, ma che io stesso divento il prolungamento di quella presenza. Andate dai poveri, da chi soffre, e dite loro, dice Gesù, è vicino a voi il regno di Dio. Allora, il servizio all'Eucaristia è il servizio alla prossimità anche. È una presenza che ci invita a diventare tutti noi presenti nella vita del prossimo. Altrimenti può succedere anche a noi che agli altri diamo delle ricette, ma gli altri non hanno bisogno delle nostre ricette, hanno bisogno di noi, della nostra presenza. È la nostra presenza che fa la differenza, è la nostra presenza che umanizza la vita degli altri. Io non posso risolvere le croci di tutti quelli che incontro, ma posso stare con loro però, posso condividere con loro, posso essere presente con loro. Quando muore Lazzaro e Gesù si reca a Betania, Marta, cintura nera di catechismo, risponde nella maniera più perfetta possibile, perché quando Gesù gli parla di risurrezione dice: io lo so che mio fratello alla fine della storia risorgerà. E Gesù la guarda e le dice: Marta, tu non hai ancora capito, sono io la risurrezione. Cioè, fratelli, tutto quello che stiamo cercando non dobbiamo aspettarlo domani, noi ce l'abbiamo ora. Gesù è attuale, non è una promessa del futuro, è presente, è presente. Allora più noi ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi diventiamo presenti ai nostri fratelli. Più ci mettiamo a servizio di questa presenza, più noi educhiamo gli altri a svegliarsi a questa presenza. Se Dio c'è ed è qui, tutto cambia nella mia vita. Allora, l'adorazione eucaristica o il culto eucaristico non è un devozionismo di qualcuno, no, è quel modo attraverso la quale noi ci ricordiamo che il fatto di Cristo è qui, ora, e cambia la disperazione di tutti. Se Lui è qui, esagero, se Lui è qui io posso permettermi anche di perdere, posso anche morire, Lui è qui. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Questo dice il Salmo. Allora capite che non è semplicemente siamo molti, beh, dai la comunione anche tu.
No, non è semplicemente un fatto organizzativo. Io che distribuisco, sono io che divento quella presenza. Io che distribuisco, sono io che divento una presenza che aiuta gli altri a diventare consapevoli di questa presenza. E lì dove Cristo è presente, tutto cambia. Tutto cambia. Allora Gesù si destò e rimproverò la tempesta e si fece calmo intorno. La sua presenza ha il potere di placare le tempeste. Io, la mia domanda è molto seria, ma noi ci crediamo ancora nella presenza reale? Perché può diventare qualcosa che noi abbiamo chiuso nei nostri tabernacoli, ma noi non ci crediamo che lì è veramente presente Dio. Perché se noi credessimo che il Figlio di Dio è lì presente, amici, nessuno si arrabbi, non andremmo alla ricerca di nient'altro, A volte l'esperienza cristiana è diventata la ricerca del sensazionalismo, semplicemente perché ci siamo dimenticati che la cosa di cui più noi avevamo bisogno era la presenza reale di Cristo. Noi ce l'abbiamo. Che cosa andiamo a cercare? Dove andiamo a cercare? Per quale motivo? Tutto quello che abbiamo c'è. Essere a servizio di questo è collegare la presenza con la carità. È qui che nasce la vera carità, Dalla vicinanza con l'Eucaristia. Più tu sei prossimo a Cristo, più diventi prossimo degli altri. Più questa presenza cresce dentro la tua vita, più tu diventi concreto nella vita degli altri. Poche parole per queste persone, molti fatti. Molti fatti. Terza esperienza è l'esperienza del ministero del catechista. Anche qua c'è tutta una diatriba perché assomiglia molto a quella del lettore, Però c'è qualcosa di specifico che nasce dal ministero del catechista. E permettetemi, l'abbiamo letto qualche giorno fa nella liturgia della parola, di leggervi un brano degli Atti degli Apostoli che fa capire bene qual è il ruolo di un catechista. Siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. E Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? E quelli rispose: e come lo potrei se nessuno mi istruisce? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. E il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? E rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice di questo? Di se stesso o di qualcun altro? E Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. E proseguendo lungo la strada giunsero a un luogo dove c'era acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è l'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? E fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. E quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si ritrovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Ecco che cos'è un catechista: l'incontro, l'annuncio, la catechesi, il battesimo. Solo su questo brano ci sarebbe da fare una giornata di studi, Perché è bellissimo come è stato strutturato, no? Quest'uomo Filippo si lascia stimolare dallo spirito che lo porta a correre dinanzi a quest'uomo, quindi significa che non rimane in un posto per annunciare il Vangelo, va lui.
intercetta le persone, sale sul carro della loro vita, si mette accanto a loro, prende le loro domande, entra in relazione con i dubbi che queste persone hanno, parla con loro, annuncia il Vangelo, fa nascere in queste persone il desiderio di Cristo. Guardate che è l'eunuco che chiede il battesimo. Non è Filippo che lo obbliga a qualcosa, che non significa semplicemente il battesimo come il sacramento del battesimo, ma il desiderio di Dio è qualcosa che deve sgorgare dal cuore delle persone. Se tu annunci veramente il Vangelo, a un certo punto ti dicono: dammi sta roba qua, io la voglio. E poi ultimo, dopo che ha fatto quello che deve fare, dice: è sparita la sua vista. Non ci sono protagonismi nella Chiesa dove a un certo punto tu sei mio. A noi piacciono i brand nella Chiesa, eh? Tu sei di Tizio, di Caio, di Sempronio, no. Il vero servizio ecclesiale è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo dei movimenti ecclesiali è portare le persone a Cristo e togliersi di mezzo. Il vero ruolo di qualsiasi associazione o esperienza di chiesa è quello di portare a Cristo e di togliersi di mezzo, perché se non si tolgono di mezzo sono esperienze settarie, sono sette se non si tolgono di mezzo. Se portano a Cristo, no, sono strumento di salvezza. Allora, leggiamo che cosa dice il documento sul catechista. Cura l'iniziazione cristiana di bambini e adulti e accompagna quanti hanno già ricevuto i sacramenti nella crescita di fede. Può coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale. La parola, l'Eucaristia, l'annuncio. Chiudo, perché ho già parlato molto, toccando solo di sfuggita e lasciandola come una grande provocazione, anche se so che in mezzo a voi ci sono diversi che vivono la vocazione al diaconato, no? Non siamo più in ministeri laicali, un ministero ordinato quello del diaconato, è il primo grado di partecipazione al sacerdozio. Qui vi lascio come una sorta di provocazione. Ogni tanto si sente parlare della questione del celibato all'interno della Chiesa, no? Celibato i preti, sì, no, bu, eccetera. Noi dimentichiamo una cosa molto importante. Cioè, la Chiesa ci insegna questo. Ci dice così: i presbiteri si scelgano tra i celibi. Quindi significa che la prima vocazione che deve essere verificata è quella al celibato. Se tu sei chiamato al celibato, la Chiesa latina può sceglierti come presbitero. Mettiamo il caso che io mi sento chiamato al sacerdozio, ma non mi sento chiamato al celibato. Ecco il diaconato, dove io partecipo del primo grado sacerdotale, non venendo meno nemmeno alla vocazione che mi è data, che non è celibataria, ma è familiare, ad esempio è matrimoniale. Allora, non si tratta di pretendere di fare altre cose all'interno della Chiesa, ma di dare di nuovo valore a ciò che già c'è e che noi non usiamo. E un diacono può fare tutto, tranne due cose: celebrare l'Eucaristia e confessare. Per il resto può fare tutto quello che fa un presbitero. Ora, grande mondo quello del diaconato, no? Però, come sarebbe interessante se ciascuno di noi comprendesse che non c'è serie A e serie B, che il sacerdozio vissuto nel grado del diaconato non è un ripiego ed è una grande risorsa all'interno della Chiesa, se vissuta sempre come donazione, come espressione dell'amore di Dio, come mettersi a servizio di questa misericordia che passa attraverso la Chiesa. Allora si tratta di dar voce a coloro che a volte, quando ci stanno, ripeto, non sarà il vostro caso, sono ridotti semplicemente ad essere dei chierichetti attrezzati all'interno delle liturgie, no? Ma non nascono per questo motivo. Il fatto che abbiano un ruolo nella liturgia significa che hanno un ruolo nella Chiesa. Qual è il ruolo del diaconato oggi all'interno della Chiesa? Che coraggio noi abbiamo di dare spazio di nuovo a questo? Molto spesso può succedere che a me presbitero io vivo male
il mio ministero sacerdotale, semplicemente perché nessuno mi ha aiutato a fare discernimento sul ministero, sulla chiamata celibataria che io avrei dovuto fare. Perché certe volte succede che a una persona tu gli dici: vuoi fare il prete? Sì. Ah, però non devi sposarti. Ah, ok, fa parte del contratto. Non funziona così. Funziona che la prima cosa che tu devi verificare è proprio la chiamata al celibato. E lì dove non c'è la chiamata al celibato, non essere un frustrato. C'è, la Chiesa ti dà l'opportunità di vivere la tua vocazione. E c'è quella del diaconato, che non è un ripiego, è una grazia all'interno della Chiesa. Una grazia. Che bella la Chiesa, e che bello tutto quello che la Chiesa esprime. Ecco, mi piacerebbe, e concludo davvero, che tutto quello che ci siamo detti, più che spiegare nel dettaglio tutto, io ho semplicemente dato delle linee generali, abbia fatto venire desiderio. Cioè, vi abbia fatto venire il desiderio di dire: ma anche io vorrei mettermi a servizio di questo, di quest'altro, eccetera. Allora vi accorgerete che è bello essere amati da Dio, è ancora più bello restituire questo amore in qualche modo. Ecco, la ministerialità è semplicemente un modo di dire grazie a Dio perché ci ha amati, perché ha donato la sua vita, perché è morto e perché è risorto per noi. Grazie.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.
0: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, all'ode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Quando ancora godeva del pieno favore di re Enrico VIII, iniziò un trattato su morte, giudizio, inferno, paradiso dal titolo De Novissima. L'opera espone dettagliatamente una decisione che l'autore registrò in margine al suo libro d'ore. To make death no stranger to me, fare in modo che la morte non mi sia straniera. E per il suo epitaffio, che stilò all'indomani delle sue dimissioni, scrisse: perché io non tremi quando la morte si avvicina, ma la colga gentilmente per amore del Cristo, fiducioso che per lui non sarà vera morte, ma la porta di una vita più felice. Pur non essendo un santo popolare, l'avvocato londinese More, gran cancelliere d'Inghilterra, amico di Erasmo da Rotterdam, autore dell'Utopia, che versò il proprio sangue per l'unità romana della Chiesa contro le velleità divorziste di Enrico VIII, è una celebrità mondiale. Canonizzato nel 1935 da Pio XI insieme all'amico cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di More, nel 2000 venne dichiarato patrono degli statisti e dei politici cattolici da Giovanni Paolo II. Egli incarna la difesa della Chiesa di Cristo e di San Pietro contro Lutero, prima e contro Enrico VIII dopo. Fin dal principio giudicò eretica la rivoluzione, impropriamente detta riforma, protestante, vista come una minaccia all'unità sia della cristianità sia della società civile. Fra le sue prime azioni contro il luteranesimo ci fu il sostegno offerto dal cardinale Thomas Wolsey nel prevenire l'importazione in Inghilterra dei libri di Lutero. Fece spiare sospetti protestanti, specialmente editori, e arrestare chiunque possedesse, trasportasse o facesse commercio di libri riguardanti la riforma.

ostacolò vigorosamente tutti i ministri di culto che operavano nel paese e che usavano la traduzione in inglese del Nuovo Testamento realizzata dallo studioso protestante William Tyndale, la cosiddetta Bibbia Tyndale, contenente traduzioni ambigue dei termini. Per esempio, Tyndale usava senior e non sacerdote, laddove era presente la parola greca presbiteros. Ammesso al foro nel 1501, dotato di una prodigiosa capacità lavorativa, Moore unisce la carriera di studente e poi di avvocato alla frequentazione della letteratura greco-latina e dei padri della Chiesa. Erasmo da Rotterdam trova in lui un amico, nonostante le profonde differenze fra il suo cristianesimo critico e il duplice impegno politico e polemico apologetico per la causa cattolica dell'avvocato di Londra. Erasmo gli dedica l'elogio alla follia, ma poi le relazioni fra i due si deterioreranno. Moore impegnato nella difesa della dottrina cattolica, Erasmo nella denuncia di quelli che lui considererà errori del cattolicesimo romano. Ma la follia per Cristo avanza sul serio nella vita di Thomas. Medita persino di prendere i voti religiosi. È attratto soprattutto dalla spiritualità dei frati minori e per tale ragione si stabilisce nella certosa di Londra, dove prega, digiuna, usa il cilicio e la disciplina.

sceglie comunque la vita matrimoniale, che tuttavia condurrà in maniera monastica. Lettura delle sacre scritture prima dei pasti, lunghi benedicite, orazioni della sera che si concludono con il De Profundis e il Salve Regina. Spiritualmente, più monaco dell'ex monaco Erasmo, egli serve Dio, da miles Christianus, in tutta una serie di compiti secolari. Rappresenta la città di Londra al Parlamento e nel 1523 la Camera dei Comuni lo sceglie come speaker. Dal 1510 al 1518 è under sheriff, ossia giudice nelle cause civili della capitale, che conquista a sé grazie alla sua imparzialità, al suo zelo cristiano e alla sua carità. Si trova al campo del Drappo d'Oro, nella vasta piana della Fiandre, Fardre e Guinée, con Enrico VIII, l'intera corte d'Inghilterra e della Francia di Francesco I, quando nel giugno del 1520 appare l'appello di Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Poi arriva il De Capitivitate Babilonica, Ecclesiae Praelidium, dell'eresiarca, opera confutata da Enrico VIII con la Sertio Septem Sacramentorum del luglio 1521, compilata con l'assistenza del vescovo John Fisher e dello stesso Moore. Lutero replica con il Contra Enrictum, scritto virulento e grossolano, e Moore pubblica il rimando con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus, una responsio ad Lutherum. Non pago di difendere i sacramenti punto per punto, incentra la sua attenzione sull'istituto sacro e universale della Chiesa, segno visibile ed efficace della grazia perenne che la presenza dello Spirito Santo infonde nel corpo mistico di Cristo. Alla formula scrittura sola degli innovatori, egli contrappone la risposta data da Sant'Agostino ai Manichei: «Quanto a me, non crederei nel Vangelo se non fossi mosso a farlo dall'autorità della Chiesa Cattolica». Fissando il canone delle scritture, è stata la Chiesa a scegliere fra il rivelato e l'apocrifo. Perciò la Chiesa di Roma rimane l'arbitra per eccellenza, che trasmette il significato autentico della scrittura, animata com'è dallo Spirito Santo che ispirò gli scrittori sacri.

difende contro gli assalti di Lutero le pratiche della religione popolare, il culto dei santi, delle immagini, delle reliquie, dei pellegrinaggi, tutto quello insomma che appartiene alla tradizione della Chiesa, perché ciò che è stato vissuto dall'intera cristianità a Oriente e Occidente, approvato dai papi, dai concili, dai dottori e dai santi da più di 1000 anni, non può costituire un pericolo per la salvezza. Di fronte alle piaghe della cristianità, i protestanti ridefiniscono la Chiesa come una società di eletti che Dio solo conosce. E allora Moore protesta contro questa utopia. Dove andremo se Cristo ci ordina di far ricorso alla Chiesa? Polemista temibile, non si accontenta di somministrare l'antidoto al veleno che l'eresia ha distillato nelle anime, ma si fa consolatore catechista. Non pretende di essere originale. È la Chiesa di Roma la protagonista, non se stesso. Per lui è essenziale muoversi in medio ecclesie. È ape operosa dell'alveare Chiesa. Saccheggia i 2 testamenti e i salmi che conosce tutti a memoria. Approfitta delle edizioni erasmiane per studiare i padri della Chiesa nel testo originale. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Collet. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Collet.

cielo, egli oppone le sante della Chiesa, che con l'azione e con i loro scritti hanno segnato i secoli del cattolicesimo: Hildegarda di Bingen, Brigida di Svezia, Caterina da Siena. Fischer e Mohr, amici in Cristo, subiscono lo stesso destino, e la loro ferma opposizione a Lutero prima e alle scelte divorziste di Enrico VIII dopo ne fa dei confessori della fede. Poiché respingono l'atto con cui il Parlamento dichiara falsamente che la regina Caterina non è moglie ma concubina, essi vengono perseguitati per alto tradimento dalla giustizia inglese e incarati il 17 aprile 1534 nella Torre di Londra, dove inizia un intenso carteggio fra di loro. Ma ad un certo punto, per far cadere in trappola l'avvocato Mohr, gli viene detto che Fischer ha finalmente aperto gli occhi ed è pronto, come tutto il regno, a prestare giuramento al capo supremo della Chiesa, Enrico VIII. Il dolore è immenso per l'ignaro Mohr, tuttavia continua ad affermare l'autonomia della sua coscienza. Non tradirà il Vangelo. Scrive all'amata figlia Margaret: «In verità, Meg, grazie a Dio, io non intendo inchiavardare la mia anima sulle spalle di qualunque uomo, fosse anche il migliore che conosco fra quelli ancora oggi in vita, perché non so dove potrebbe portarla».

Ha pregato, ha studiato, ha meditato prima di rifiutare il giuramento, prevedendo il peggio. Ma la mia coscienza è tanto chiara che trasalisco di gioia. Non faccio niente di male, non dico niente di male, non penso niente di male. E se questo non basta, a che un uomo abbia il diritto di vivere in fede mia, non ci tengo a vivere. Il migliore specchio dell'anima di Moore durante i 15 mesi di permanenza nella torre si profila proprio nelle lettere. Dà appuntamento in cielo ai suoi familiari, ma anche ai suoi giudici. In paradiso, dice, San Paolo e Santo Stefano sono buoni amici, anche se il fariseo, prima della conversione, approvò la lapidazione del diacono. Una preghiera autografa in margine al suo libro d'ore riflette l'anelito alla santità. Si considera un apprendista nell'arte di amare Dio e chiede la grazia di applicarsi attivamente perché perdere tutto, vita compresa, non è sufficiente for the winning Christ, per guadagnare Cristo. Il freddo umido della cella, i continui crampi, l'angina pectoris si sommano al dispiacere del tradimento della fede del re e all'incomprensione di chi condivideva i suoi giorni. Ultimato, nella torre, il dialogo del conforto nelle tribolazioni dedica la sua ultima opera alla passione di Cristo. Il 1 luglio 1535, mentre viene portato dal tribunale alla torre per attendere il supplizio dei traditori, Meg lo attende lungo il tragitto per riceverne la benedizione e attraverso il cordone degli alabardieri gettarsi al suo collo.

Nella lettera di addio del 5 luglio, vigilia del giorno del supplizio, fra due liste di commissioni da svolgere in suo nome, egli si rallegra con lei. «Non ho mai amato di più il tuo comportamento nei miei confronti di quando mi hai abbracciato per l'ultima volta, perché mi piace che l'amore filiale e la carità non si curino delle usanze mondane». Meg, la migliore confidente del martire, assistette all'esecuzione. Ottenne il permesso di preparare il corpo prima che fosse trasportato nella fossa comune della torre e 15 giorni dopo, con il pagamento di un riscatto, convinse un ufficiale a lasciar cadere nel suo grembiule la testa esposta, sostituendo quella del cardinale Fisher gettata nel Tamigi, su di una picca per un mese sul London Bridge. Conservò una vertebra cervicale staccata dalla scure del boia e custodì a suo rischio e pericolo gli scritti della prigionia, altre reliquie delle ossa e il cilicio per testimoniare anche ai posteri che Thomas More era morto come Christianus Catholicus.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire, lo stesso onore è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo, e poi tutti gli apostoli, e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giuseppe, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima, che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto. Cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito. Dio lo vede e lo conosce. E il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: il 19 marzo 1994 a Casal di Principe un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete, qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca la nostra realtà, ciò che manca le nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso, perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo Spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi, per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.

0: Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre senza macchia.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega

0: gioia.
1: Prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: prega per noi, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Quando ancora godeva del pieno favore di re Enrico VIII, iniziò un trattato su morte, giudizio, inferno, paradiso dal titolo De Novissima. L'opera espone dettagliatamente una decisione che l'autore registrò in margine al suo libro d'ore. To make death no stranger to me, fare in modo che la morte non mi sia straniera. E per il suo epitaffio, che stilò all'indomani delle sue dimissioni, scrisse: perché io non tremi quando la morte si avvicina, ma la colga gentilmente per amore del Cristo, fiducioso che per lui non sarà vera morte, ma la porta di una vita più felice. Pur non essendo un santo popolare, l'avvocato londinese More, gran cancelliere d'Inghilterra, amico di Erasmo da Rotterdam, autore dell'Utopia, che versò il proprio sangue per l'unità romana della Chiesa contro le velleità divorziste di Enrico VIII, è una celebrità mondiale. Canonizzato nel 1935 da Pio XI insieme all'amico cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di More, nel 2000 venne dichiarato patrono degli statisti e dei politici cattolici da Giovanni Paolo II. Egli incarna la difesa della Chiesa di Cristo e di San Pietro contro Lutero, prima e contro Enrico VIII dopo. Fin dal principio giudicò eretica la rivoluzione, impropriamente detta riforma, protestante, vista come una minaccia all'unità sia della cristianità sia della società civile. Fra le sue prime azioni contro il luteranesimo ci fu il sostegno offerto dal cardinale Thomas Wolsey nel prevenire l'importazione in Inghilterra dei libri di Lutero. Fece spiare sospetti protestanti, specialmente editori, e arrestare chiunque possedesse, trasportasse o facesse commercio di libri riguardanti la riforma.

ostacolò vigorosamente tutti i ministri di culto che operavano nel paese e che usavano la traduzione in inglese del Nuovo Testamento realizzata dallo studioso protestante William Tyndale, la cosiddetta Bibbia Tyndale, contenente traduzioni ambigue dei termini. Per esempio, Tyndale usava senior e non sacerdote, laddove era presente la parola greca presbiteros. Ammesso al foro nel 1501, dotato di una prodigiosa capacità lavorativa, Moore unisce la carriera di studente e poi di avvocato e la frequentazione della letteratura greco-latina e dei padri della Chiesa. Erasmo da Rotterdam trova in lui un amico, nonostante le profonde differenze fra il suo cristianesimo critico e il duplice impegno politico e polemico apologetico per la causa cattolica dell'avvocato di Londra. Erasmo gli dedica l'elogio alla follia, ma poi le relazioni fra i due si deterioreranno. Moore impegnato nella difesa della dottrina cattolica, Erasmo nella denuncia di quelli che lui considererà errori del cattolicesimo romano. Ma la follia per Cristo avanza sul serio nella vita di Thomas. Medita persino di prendere i voti religiosi. È attratto soprattutto dalla spiritualità dei frati minori e per tale ragione si stabilisce nella certosa di Londra, dove prega, digiuna, usa il cilicio e la disciplina.

sceglie comunque la vita matrimoniale, che tuttavia condurrà in maniera monastica. Lettura delle sacre scritture prima dei pasti, lunghi benedicite, orazioni della sera che si concludono con il De Profundis e il Salve Regina. Spiritualmente, più monaco dell'ex monaco Erasmo, egli serve Dio, da miles Christianus, in tutta una serie di compiti secolari. Rappresenta la città di Londra al Parlamento e nel 1523 la Camera dei Comuni lo sceglie come speaker. Dal 1510 al 1518 è under sheriff, ossia giudice nelle cause civili della capitale, che conquista a sé grazie alla sua imparzialità, al suo zelo cristiano e alla sua carità. Si trova al campo del Drappo d'Oro, nella vasta piana della Fiandre, Fardre e Guinée, con Enrico VIII, l'intera corte d'Inghilterra e della Francia di Francesco I, quando nel giugno del 1520 appare l'appello di Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Poi arriva il De Capitivitate Babilonica, Ecclesiae Praelidium, dell'eresiarca, opera confutata da Enrico VIII con la Sertio Septem Sacramentorum del luglio 1521, compilata con l'assistenza del vescovo John Fisher e dello stesso Moore. Lutero replica con il Contra Enrictum, scritto virulento e grossolano, e Moore pubblica il rimando con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus, una responsio ad Lutherum. Non pago di difendere i sacramenti punto per punto, incentra la sua attenzione sull'istituto sacro e universale della Chiesa, segno visibile ed efficace della grazia perenne che la presenza dello Spirito Santo infonde nel corpo mistico di Cristo. Alla formula scrittura sola degli innovatori, egli contrappone la risposta data da Sant'Agostino ai Manichei: «Quanto a me, non crederei nel Vangelo se non fossi mosso a farlo dall'autorità della Chiesa Cattolica». Fissando il canone delle scritture, è stata la Chiesa a scegliere fra il rivelato e l'apocrifo, perciò la Chiesa di Roma rimane l'arbitra per eccellenza, che trasmette il significato autentico della scrittura, animata com'è dallo Spirito Santo che ispirò gli scrittori sacri.

Difende, contro gli assalti di Lutero, le pratiche della religione popolare, il culto dei santi, delle immagini, delle reliquie, dei pellegrinaggi, tutto quello insomma che appartiene alla tradizione della Chiesa, perché ciò che è stato vissuto dall'intera cristianità a Oriente e Occidente, approvato dai papi, dai concili, dai dottori e dai santi da più di 1000 anni, non può costituire un pericolo per la salvezza. Di fronte alle piaghe della cristianità, i protestanti ridefiniscono la Chiesa come una società di eletti che Dio solo conosce. E allora Moore protesta contro questa utopia. Dove andremo se Cristo ci ordina di far ricorso alla Chiesa? Polemista temibile, non si accontenta di somministrare l'antidoto al veleno che l'eresia ha distillato nelle anime, ma si fa consolatore e catechista. Non pretende di essere originale. È la Chiesa di Roma la protagonista, non se stesso. Per lui è essenziale muoversi in medio ecclesie. È ape operosa dell'alveare chiesa, saccheggia i 2 testamenti e i salmi che conosce tutti a memoria. Approfitta delle edizioni erasmiane per studiare i padri della chiesa nel testo originale. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Colet. Così ai suoi occhi la frase evangelica «Voi siete il sale della terra», «Voi siete la luce del mondo» non riguarda tutti i battezzati, ma direttamente il clero. Crede ai novissimi e crede al purgatorio, contro il quale si scagliano i riformatori. Alla sua pietà non può mancare la Vergine Santissima, a differenza della Riforma. Alle mogli dei rivoluzionari tedeschi e di Lutero stesso, in genere monache di clausura che hanno lasciato il velo, egli oppone le sante della Chiesa, che con l'azione e con i loro scritti hanno segnato i secoli del cattolicesimo, Hildegarda di Binden, Brigida di Svezia, Caterina da Siena. Fischer e Moore, amici in Cristo, subiscono lo stesso destino e la loro ferma opposizione a Lutero prima e alle scelte divorziste di Enrico VIII dopo ne fa dei confessori della fede. Poiché respingono l'atto con cui il Parlamento dichiara falsamente che la regina Caterina non è moglie ma concubina, essi vengono perseguitati per alto tradimento dalla giustizia inglese e incarati il 17 aprile 1534 nella Torre di Londra, dove inizia un intenso carteggio fra di loro. Ma ad un certo punto, per far cadere in trappola l'avvocato Moore, gli viene detto che Fisher ha finalmente aperto gli occhi ed è pronto, come tutto il regno, a prestare giuramento al capo supremo della Chiesa, Enrico VIII. Il dolore è immenso per l'ignaro Moore, tuttavia continua ad affermare l'autonomia della sua coscienza. Non tradirà il Vangelo. Scrive all'amata figlia Margaret: «In verità, Meg, grazie a Dio, io non intendo inchiavardare la mia anima sulle spalle di qualunque uomo, fosse anche il migliore che conosco fra quelli ancora oggi in vita, perché non so dove potrebbe portarla».

Ha pregato, ha studiato, ha meditato prima di rifiutare il giuramento, prevedendo il peggio. Ma la mia coscienza è tanto chiara che trasalisco di gioia. Non faccio niente di male, non dico niente di male, non penso niente di male. E se questo non basta, a che un uomo abbia il diritto di vivere in fede mia, non ci tengo a vivere. Il migliore specchio dell'anima di Mor durante i 15 mesi di permanenza nella torre si profila proprio nelle lettere. Dà appuntamento in cielo ai suoi familiari, ma anche ai suoi giudici. In paradiso, dice, San Paolo e Santo Stefano sono buoni amici, anche se il fariseo, prima della conversione, approvò la lapidazione del diacono. Una preghiera autografa in margine al suo libro d'ore riflette l'anelito alla santità. Si considera un apprendista nell'arte di amare Dio e chiede la grazia di applicarsi attivamente perché perdere tutto, vita compresa, non è sufficiente for the winning Christ, per guadagnare Cristo. Il freddo umido della cella, i continui crampi, l'angina pectoris si sommano al dispiacere del tradimento della fede del re e all'incomprensione di chi condivideva i suoi giorni. Ultimato, nella torre, il dialogo del conforto nelle tribolazioni dedica la sua ultima opera alla passione di Cristo. Il 1 luglio 1535, mentre viene portato dal tribunale alla torre per attendere il supplizio dei traditori, Meg lo attende lungo il tragitto per riceverne la benedizione e attraverso il cordone degli alabardieri gettarsi al suo collo.

Nella lettera di addio del 5 luglio, vigilia del giorno del supplizio, fra due liste di commissioni da svolgere in suo nome, egli si rallegra con lei. «Non ho mai amato di più il tuo comportamento nei miei confronti di quando mi hai abbracciato per l'ultima volta, perché mi piace che l'amore filiale e la carità non si curino delle usanze mondane». Meg, la migliore confidente del martire, assistette all'esecuzione. Ottenne il permesso di preparare il corpo prima che fosse trasportato nella fossa comune della torre e 15 giorni dopo, con il pagamento di un riscatto, convinse un ufficiale a lasciar cadere nel suo grembiule la testa esposta, sostituendo quella del cardinale Fisher gettata nel Tamigi, su di una picca per un mese sul London Bridge. Conservò una vertebra cervicale staccata dalla scura del boia e custodì a suo rischio e pericolo gli scritti della prigionia, altre reliquie delle ossa e il cilicio per testimoniare anche ai posteri che Thomas More era morto come Christianus Catholicus.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
1: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
1: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
1: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
1: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra, lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti.
1: Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar.
2: Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole.
1: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici.
2: Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente. mi affannerò e sbufferò insieme.
1: Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire.
2: Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni terra lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
2: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
1: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
2: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
1: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
2: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
2: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo,
1: ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
3: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
1: rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Possiamo chiamarla la Domenica della Compassione di Dio nei confronti di una umanità che va allo sbando, ma che lui vede con tante potenzialità positive. Addirittura lui vede già l'estate, il momento in cui si possono raccogliere le messi già mature. Infonde allora in ciascuno di noi uno spirito di coraggio, di entusiasmo, perché siamo nel mondo operai, pronti a raccogliere quello che Dio si aspetta di buono da parte nostra e dei nostri fratelli. Ma per arrivare a sentirci apostoli, missionari anche noi, ecco che ci vogliono alcune convinzioni sottolineate nella prima e nella seconda lettura in modo speciale. Noi siamo proprietà di Dio, nazione santa, popolo di sacerdoti. Sono affermazioni molto importanti che Dio rivolge al popolo. Non era neanche un popolo, un gruppo di tribù che avevano sofferto a lungo nel deserto per passare dalla schiavitù alla libertà, ai piedi della montagna santa, del Sinai. Ecco che Dio attraverso Mosè fa capire questa nuova identità. Ricordate tutto il bene che io ho fatto per voi. Nei momenti di pericolo sono stato come un'aquila che ha portato al sicuro i suoi piccoli. Non vi ho fatto mancare il necessario per sopravvivere anche in mezzo alle ristrettezze del deserto. Ricordatevi il bene ricevuto e ora continuate a prestare ascolto a me. Io vi difenderò in ogni momento, io vi ho prescelti, prediletti. Che bello se anche noi, grazie al battesimo, al dono della fede, alla formazione cristiana che pian piano abbiamo ricevuto, possiamo questa sera riconoscerci proprietà di Dio. Lui che ha conquistato ciascuno di noi attraverso il sangue, il sacrificio del Figlio suo, non per nostro merito, non perché eravamo amabili, ma perché eravamo nel male, nella disperazione, nel peccato. Lui ci ha cercati e liberati per sempre, offrendoci il dono della vita. Che cosa vuol dire allora essere una nazione santa? Viviamo in un tempo in cui si tende a livellare tutto. Ognuno vuol stare nella norma, non mettersi mai in vista, non cercare di manifestare la propria identità. Siamo gelosi della privacy e molti battezzati arrivano a dire che una religione vale l'altra, un Dio vale l'altro. Se siamo nazione santa, dovremo fremere dentro di gioia e di gratitudine al nostro Dio e non lasciarci livellare. Vorremmo manifestare il legame di gratitudine nei suoi confronti, riconoscendo non un Dio vago, spento in mezzo alle nuvole, ma un Dio vivo, persona, che ha amato, che ha cercato proprio me, che mi ha chiamato per nome, che ha riposto tutta la sua fiducia nella mia povera persona. Ecco che cosa vuol dire riscoprirci santi, differenti. Se il mondo va da una certa parte, noi sapremo andare anche controcorrente, pur di far piacere, di dimostrare gratitudine a questo Dio che ci ha tanto amato fino a dare la vita. Santità, e oggi per la Chiesa di tutto il mondo è stata una celebrazione della santità, vuol dire andare verso il Signore anche quando gli altri non ti capiscono. È un po' la storia di Padre Pio, proclamato santo, uomo che ha conosciuto davvero il peso della croce, i segni della passione, e ha continuato a manifestare la sua fedeltà anche nella incomprensione. Essere una nazione santa, una chiesa santa, una comunità santa, vuol dire andare verso il Signore con slancio, con convinzione, per dimostrargli il nostro ringraziamento. Come vive la sua compassione il Signore? Vedete, ha uno sguardo sulle persone molto diverso dal nostro. Lui dimostra questo atteggiamento materno. Compassione vuol dire farsi carico del dolore, delle prove, di tutti quelli che osservava, che vedeva. E lo colpiva una cosa, lo sbando in cui si trovava la gente del suo tempo, ma potrebbe dirlo benissimo anche di noi oggi. La compassione che suscita un amore impegnato da parte di Cristo è proprio perché siamo come pecore senza pastore, senza una guida autorevole, senza una meta a cui tendiamo con grande impegno. Il rischio è della nostra vita, si dice, consumata nell'attimo presente e non con una direzione ben precisa. Ecco come Gesù vede l'umanità, sfinita, oppressa da tante cose, forse ricolma di beni materiali, ma priva di questo senso e orientamento della vita. E che cosa fa il Signore per aiutare questa umanità? Chiede il nostro aiuto. Ecco che nel gruppo dei dodici dobbiamo sempre aggiungere il tredicesimo nome, e quello è il nostro. Ciascuno di noi fa parte di questi chiamati del Signore per passare da discepoli o da credenti ad apostoli. La fede cristiana non è semplicemente stare con il Signore, ma anche andare nel nome del Signore, diventare missionari del suo amore, ripetere a tutte le persone che incontriamo: Dio è qui, è vicino a noi. Dio vuole fare sprigionare vita, perdono, misericordia, anche dove c'è la divisione, la malattia, la morte. Forse non riusciamo a guarire, a risuscitare come vuole Gesù, ma almeno il prenderci cura dei fratelli deve diventare nostro compito. La messe è molta e Gesù vede che nel cuore della gente matura il bene, non trova forse sempre il modo di esprimersi. Ecco che dovremmo, con la grazia del Signore, rinnovati da Lui, scoprirlo, individuarlo e raccoglierlo per dare lode a Dio e per promuovere la dignità di ogni persona. Chiediamo allora di diventare questo Vangelo di amore in mezzo alla realtà di ogni giorno, là dove noi incontriamo fratelli sfiniti e stanchi. Preghiamo il Signore perché i cristiani di questo secolo risveglino dentro di loro il senso missionario della vita, il poter far del bene in maniera positiva a quanti incontriamo, risveglino soprattutto la loro missione nel nome di Gesù. Gratuitamente avete ricevuto, Dio ci ha fatto gratis questo dono grande della fede, ma siamo chiamati a condividerla dentro le mura di casa, con i vicini, in tante situazioni nelle quali ci troviamo a dimostrare la nostra responsabilità e la nostra appartenenza al Signore.
2: Invochiamo la benedizione del Signore per Invochiamo la benedizione del Signore

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti. Per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone.

0: persone. I pro invece sono una bellezza incredibile, questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale. E in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
1: Ecco, sì, grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
0: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo, diciamo, da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
1: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato?
0: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Gerolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio, per contrasto, l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che è sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale, infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare, diciamo, la propria sicurezza a Dio.
1: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
0: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica e diciamo l'80% del percorso è perfettamente, diciamo, utilizzabile e speriamo utilizzato.
1: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
0: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani, così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare è difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto, per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva questa terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, primo anacoreta cristiano, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi nell'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché un cammino preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, ecco, diciamo, un paio di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibile, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo, la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
0: ecco, quello, che comunque, sì, sì.
1: Bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi ci sono, d'estate soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi Liguria, cui non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è l'opzione, per chi volesse evitare qualche tappa, via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 22 giugno, primo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Non volgere lo sguardo dall'altra parte. Nuovo appello del Papa per le persone migranti all'indomani della giornata mondiale del rifugiato e a pochi giorni dalla visita pastorale a Lampedusa. Concluso il primo round di colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera, accordo definitivo entro 60 giorni, istituita la cellula di coordinamento con il Libano. Carlo Verdone ai Media Vaticani, creatività ed etica devono essere promosse e tutelate. Sono le 8, bentrovati da Andrea De Angelis. Dopo la recita dell'Angelus, nuovo appello ieri del Papa per le persone migranti, con l'auspicio che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Sentiamo le parole di invito all'accoglienza di Leone nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
3: È questo l'appello rilanciato da Papa Leone XIV dopo la recita dell'Angelus, un'esortazione che arriva l'indomani della celebrazione del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati.
2: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
3: Il pontefice saluta anche i membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, presenti in Piazza San Pietro, ricordando come la Chiesa crede mentre prega. Infine, assicura le sue preghiere per l'incidente stradale che lunedì scorso in Brasile è costato la vita a 7 giovani giocatori di basket.
1: Torneremo tra poco all'attività del Santo Padre, ora la pagina internazionale. Lo avete sentito nei titoli, una roadmap per concludere l'accordo entro 60 giorni, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità di gestione dei conflitti per porre fine alla guerra in Libano. Queste le decisioni prese da Stati Uniti e Iran nel corso del primo round di colloqui appena concluso in Svizzera. Roberta Barbi.
4: Sono proseguiti tutta la notte nel resort di Lucerna in Svizzera i colloqui tra i negoziatori americani e iraniani alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. A detta di tutti sono stati raggiunti buoni risultati, compresa l'indicazione di una roadmap che dovrebbe portare entro 60 giorni a un accordo definitivo. Istituita una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, come anche un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ringraziato i mediatori e reso noto che sono state revocate anche le sanzioni al petrolio e ai prodotti connessi, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per il paese. Positivo anche il bilancio del vicepresidente americano Vance, nonostante le dichiarazioni del presidente Trump arrivate proprio durante i colloqui. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete un paese in cui tornare, aveva minacciato, immediatamente incalzato dal capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, che aveva assicurato il nostro esercito è pronto a rispondere. In Libano intanto le armi tacciono, anche se si ha notizia di un duro scontro di terra tra Hezbollah e le forze di difesa israeliane nei pressi di Majdal Zun, sede di un quartier generale sotterraneo della milizia sciita. Israele vorrebbe che il fronte libanese fosse tirato fuori dall'accordo USA-Iran, mentre il leader di Hezbollah, Qassem, ha respinto qualsiasi ipotesi di creazione di una zona di sicurezza israeliana nel paese dei cedri, atteso il prossimo round di colloqui diretti domani a Washington.
1: Restiamo in Medio Oriente perché nel contesto della Cisgiordania rimane sempre difficile la vita dei palestinesi, in particolare in quel di Betlemme. Lo testimonia Monsignor Yatual, vicario patriarcale di Amman in Giordania, membro del board dell'Università di Betlemme, che in questi giorni si trova a Roma per dei seminari di formazione. Lo ha intervistato Adrian Danca.
5: A livello quotidiano, prima di tutto, Betlemme è chiusa, nel senso è circondata dai sediamenti, checkpoint militari, c'è un controllo di muoversi. La questione veramente difficile e complicata è che Betlemme vive dal turismo e a causa della guerra tutto chiuso, quindi anche a livello economico, finanziario della gente c'è più di povertà pure, mancanza dei fondi per l'università in sé, anche anche per la gente. Non è facile vivere adesso a Betlemme, ci vuole tanta pazienza e coraggio.
6: Cosa si può dire su quello che significa fare educazione?
5: Bisogna sempre fare l'educazione, ma soprattutto nei tempi difficili, nei tempi di crisi, perché proprio è la finestra della speranza.
6: C'è speranza?
5: Certo che c'è speranza. Tutta l'educazione è speranza. Tutta la formazione nell'educazione è guardare nel futuro.
1: Abelardo de la Espriella si è proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato conservatore ha raccolto al ballottaggio, secondo i dati preliminari, il 49,7% dei voti, battendo il progressista Ivan Cepeda indietro di un punto percentuale. Governerò per tutti i colombiani senza rappresaglie né persecuzioni, perché in una democrazia non esistono nemici inconciliabili, ha detto. Il suo rivale però ha annunciato che saranno contestati i risultati di oltre 30.000 seggi elettorali. Le autorità ucraine hanno riferito che i bombardamenti russi della notte su Zaporizhia e Odessa hanno causato almeno 2 morti. È iniziato intanto lo stop totale alla vendita di benzina in Crimea, mentre l'esercito ucraino ha annunciato di aver colpito una raffineria russa che si trova a 2.000 chilometri da Kiev. Ci spostiamo nel continente africano perché il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. È stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Asia ora, per un fatto di cronaca, le autorità delle Filippine hanno annunciato l'arresto del secondo sospettato e la sparatoria avvenuta stamane in una scuola di Tacloban. 2 uomini armati di pistola hanno aperto il fuoco all'interno dell'istituto, uccidendo 3 studenti e ferendone altri 5. Uno dei 2 individui arrestati sarebbe uno studente della stessa scuola. E torniamo all'Angelus del Papa. Nella catechesi, l'incoraggiamento di Leone a testimoniare il Vangelo anche laddove il suo valore non è compreso o accettato. Il servizio è di Antonella Palermo.
7: Non arrendersi e continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. Il Papa ricorda che per testimoniare così è necessario attingere alle radici della fede, nutrirsi di un costante rapporto personale con Dio. Contemplare, infatti, non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti, ma è alla portata di tutti. Basta ascoltare lo Spirito, perché la forza dell'apostolato non è questione solo di tecniche e strumenti. Solo la relazione con il Padre rende solida e consapevole la fede, sottolinea, e discepoli credibili e liberi. Leone ricorda la vita non facile delle prime comunità cristiane e precisa che antiche ostilità e persecuzioni si ripropongono ancora oggi. Di fronte alla tentazione di scoraggiarsi o lasciarsi prendere da stanchezza o paura, l'antidoto resta sempre lo stesso.
2: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza.
1: Stamattina alle 11 in diretta su queste frequenze la visita del Papa al Programma Alimentare Mondiale, l'Agenzia delle Nazioni Unite che ha vinto nel 2020 il Nobel per la pace. Ed infine la pagina dedicata alla cultura con Carlo Verdone che si racconta ai media vaticani tra musica, Roma, famiglia e intelligenza artificiale. Nell'intervista il popolare attore e regista difende il valore dell'etica e della creatività. Il servizio è di Fabio Colagrande.
8: La musica come una carezza nei momenti difficili. L'amore per una Roma sempre più assediata da turisti e ristoranti. La convinzione che la tecnologia non possa sostituire il talento umano. Carlo Verdone, 76 anni il prossimo novembre, riflette sulle sfide del presente, a partire da quelle della sua città.
9: E questa è la città che continua a non avere delle regole. Io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna.
8: Per Verdone però il problema riguarda più in generale la società di oggi, a cui, per citare un suo celebre film, mancano le basi.
9: La mancanza di etica che dovrebbe partire, secondo me, nelle famiglie. I figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. E questo dipende sempre dalla famiglia.
8: Infine, sulla scia dell'enciclica di Papa Leone, una riflessione su intelligenza artificiale e creatività.
9: Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione. La grande creatività, il colpo di genio, lo dà l'artista, non lo può dare un computer.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Tra le rappresentazioni bibliche dell'unione matrimoniale di Dio con il suo popolo, il Cantico dei Cantici occupa un posto particolare. In realtà, esso non contiene nessuna affermazione dottrinale riguardo a tale unione e non indica mai esplicitamente che Dio è lo sposo, né presenta il popolo giudeo come la sposa. L'assenza di identificazione del fidanzato con Dio e della fidanzata con il popolo ha spinto alcuni esegeti a riconoscere semplicemente nel Cantico un canto di amore profano che poteva essere usato nelle feste di matrimonio, ma che non aveva un significato religioso particolare. La bellezza di questo canto era tale da assicurargli una larga diffusione, e poiché il matrimonio era stato voluto da Dio nella sua opera creatrice, il valore di tale unione dell'uomo e della donna formata a immagine e somiglianza di Dio poteva essere giustamente esaltato. Questo fondamento biblico poteva giustificare l'inserimento del cantico tra i libri santi. Eppure, una interpretazione che limiti il tema di questo scritto al matrimonio terreno, senza allusione all'unione matrimoniale di Dio e del suo popolo, sembra abbastanza ristretta. Anche se in origine il cantico tendeva solo a mostrare la bellezza dell'amore, del fidanzamento e del matrimonio, sembra che poi sia stato arricchito con alcune allusioni alle relazioni del popolo con Dio, ed è probabile che sia stato inserito tra i libri ispirati solo in funzione di questo orientamento superiore. In ogni caso, i commentatori giudei hanno interpretato il canto in un senso allegorico, identificando il fidanzato con Dio e la fidanzata con il popolo, cosicché, in quanto libro biblico, esso è stato sempre visto come attestazione dell'unione matrimoniale più alta. Gli autori cristiani più in generale hanno seguito tale via di interpretazione, riconoscendo nella sposa sia la Chiesa intera, sia l'anima individuale del cristiano. In particolare hanno trovato nel Cantico preziose indicazioni sullo sviluppo delle esperienze mistiche e sulle profondità dell'intimità divina. Noi ci limiteremo a considerare alcuni tratti essenziali dell'apporto del Cantico alla rivelazione dell'amore divino. Diversamente dalle descrizioni e affermazioni dottrinali che troviamo negli scritti profetici sulle relazioni di Dio con il suo popolo, è un'esperienza concreta di amore quella che qui ci viene offerta. È l'esperienza del fidanzamento che si orienta verso il matrimonio. Vivendo tale esperienza ed esprimendola con una serie di canti di amore, i fidanzati ci invitano a condividere la loro gioia.

Così si afferma una verità. L'alleanza che Dio ha voluto stabilire con il suo popolo ha tutta la ricchezza di amore dell'esperienza coniugale. Tutta la varietà delle emozioni che possono trovare i fidanzati è presente in questo amore. La ricerca dell'amato, la paura di perderlo, la tristezza di vederlo scomparire, la gioia di ritrovarlo, la felicità serena di essere con lui, mostrano la profondità dell'attaccamento. La primavera che sparge i profumi della natura e dei fiori favorisce lo sbocciare di una primavera interiore, piena di ardore e di speranza. Le esclamazioni di ammirazione suscitate dalla bellezza dell'amata e dell'amato affermano l'aspirazione a vivere insieme. Al di sotto di tutta questa rappresentazione dei sentimenti che animano il fidanzamento, c'è la convinzione che un equivalente di tutto questo si trova nell'alleanza che unisce Dio al suo popolo. L'amore divino non è meno ricco dell'amore umano, ma noi facciamo fatica a capirlo e saremmo portati a pensare che sia più astratto. Il cantico ci aiuta a capire la vita intensa che si nasconde nell'amore divino dello sposo. Questo sposo è spinto da un vivo desiderio di unione con il suo popolo. Non cessa di cercare la sua amata, che spesso gli sfugge, ed è pronto a fare ogni sforzo e a impegnare tutte le sue risorse per trovare colei che egli invita all'intimità più completa. Offre in abbondanza la gioia della sua presenza. I piccoli drammi che caratterizzano la ricerca reciproca dei fidanzati e che talvolta fanno pensare a un gioco in cui si ravvivano i sentimenti, devono essere considerati come le immagini di un dramma molto più profondo, che colpisce lo sposo divino nei suoi rapporti con esseri umani troppo facilmente influenzati dalle circostanze ed esposti a cambiamenti inattesi. La presentazione di un amore di fidanzamento mette l'accento sulla giovinezza dell'amore e quindi sulla giovinezza dello sposo. Spesso, quando si tratta di Dio, questo aspetto di giovinezza non viene preso in considerazione. Dio rischia di essere concepito e rappresentato come un vecchio. Tale maniera di pensare Dio si spiega con il fatto che egli, per la sua eternità, è di gran lunga anteriore al mondo e che, esistendo da così gran tempo, facilmente può venire assimilato ad un essere carico di anni, evidentemente vecchio. In realtà, Dio è l'essere più giovane che ci sia, perché a causa della sua eternità vive nel momento presente, non ha passato e il suo essere non può invecchiare.

Il cantico ha il merito di farci vedere un amato pieno di giovinezza. Se l'amore dello sposo è eterno, non perde mai la sua giovinezza iniziale. Quando Dio comunica ad altri il suo amore, è un amore giovane quello che egli condivide. All'amata, secondo il linguaggio del cantico, egli offre un amore la cui giovinezza non dipende dall'età ed è destinata a durare. Inoltre, si tratta di un amore traboccante di poesia. Il cantico ha uno stile molto diverso dagli altri scritti biblici. Certamente tra questi scritti alcuni hanno un grande valore poetico, pur esprimendo forti riflessioni dottrinali, come ad esempio il libro di Giobbe, ma il cantico sviluppa le sue intuizioni poetiche nelle delicate rappresentazioni della ricerca di amore e dell'unione di amore, come pure nell'evocazione delle meraviglie della natura e nella descrizione della bellezza umana. Così completa ciò che era stato detto nella Bibbia riguardo all'alleanza. L'amore dello sposo si fa scoprire nella sua vera portata solo se avvolto in un clima di poesia. A questo proposito si può osservare che Dio non è colui che spegne la poesia, ma colui che la ravviva. Quando entra con il suo amore nel contesto delle relazioni umane, Dio desidera suscitare nei cuori l'entusiasmo per il destino superiore che egli offre all'umanità. Vuol far apprezzare la grandezza e la bellezza della sua opera, che può essere accolta degnamente solo in un fervore poetico. La poesia è l'emozione provata davanti a una realtà meravigliosa che supera tutti i limiti e le possibilità della persona umana. Questa poesia non è un'evasione dalla realtà presente verso mondi immaginari. Essa attinge il suo ardore dalla realtà immediata, colta con un'esperienza piena di calore. L'esperienza dell'affetto reciproco fa apprezzare l'appartenenza reciproca, che era stata affermata come proprietà caratteristica dell'alleanza. Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me, leggiamo nel cantico. In precedenza questa appartenenza era stata enunciata con una formula spesso ripetuta: «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo». Questa formula acquista nel cantico un significato più vivo, più vibrante, come appartenenza reciproca dell'amato e dell'amata. La verità dell'amore dello sposo non è più garantita soltanto dalla molteplicità dei benefici ricevuti da parte sua, ma dal dono supremo che egli fa della propria presenza personale, consegnandosi all'amata. Si capisce meglio la generosità con cui lo sposo, che è Dio, ha voluto diventare possesso della sua creatura. Il cantico invita a prendere più sul serio nei rapporti con Dio l'intensità dell'amore divino che crea tutto il clima della vita interiore, profonda, della persona. Dà il gusto di approfondire il mistero che si nasconde in fondo all'esistenza cristiana, che non è un'esistenza solitaria, ma una vita di unione e di dialogo con colui che deve essere riconosciuto come lo sposo. Stimola uno sguardo più attento ai movimenti segreti dell'intimità divina, incoraggia a discernere le applicazioni che possono avere in ogni individuo le parole ispirate dall'amore più delicato, come ad esempio queste: «Io vi scongiuro, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia». Il cantico è destinato in particolare a mostrare che l'esperienza concreta dell'amore non è soltanto quella del fidanzamento e del matrimonio umani, ma che essa esiste con tutta la sua ricchezza nelle relazioni di Dio con l'umanità. La dichiarazione che conclude il poema mette in luce la forza dell'amore, come si è fatta sentire presso l'amato e l'amata. L'amore è forte come la morte, ossia nessuna forza di questo mondo può misurarsi con l'amore e solo una potenza dell'aldilà potrebbe dominarlo. Solo lo sposo divino possiede l'onnipotenza dell'amore. Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera.
proposte al microfono da Monia Parente.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Vi auguro che lo Spirito Santo effonda nei vostri cuori abbondanza di doni e di pace. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, perché ci accompagni nel cammino di questa giornata e possiamo compiere sempre la volontà di Dio. Siamo nella Chiesa, che è l'opera grande di Gesù per la salvezza del mondo, per attuare la volontà del Padre, che tutti gli uomini siano salvi. Sentiamoci sempre più responsabili di questa nostra appartenenza alla Chiesa e ci rallegriamo, rendiamo grazie al Signore, perché non soltanto siamo diventati cristiani, ma perché nella Chiesa siamo diventati Gesù stesso, Cristo stesso, il suo corpo. San Gregorio Magno dice che il nostro Redentore Gesù presentò se stesso come unica persona unita alla Santa Chiesa da lui assunta. Quindi Gesù non si considera mai solo, lui è completo con la Chiesa, con il suo corpo. Quindi noi siamo il completamento di Gesù, siamo il corpo di Gesù Cristo. E ancora San Tommaso d'Aquino dice che capo e membra sono, per così dire, una sola persona mistica. Quindi noi e Gesù Cristo siamo una sola persona. Ecco la nostra divinizzazione. Gesù ci ha assunti, ha assunto la nostra natura umana perché noi diventassimo in Lui la sua persona. Lui è completo con noi. E c'è ancora una parola anche di Santa Giovanna d'Arco, che lei rivolse ai suoi giudici quando la stavano giudicando come eretica, e lei riassume la fede dei santi dottori della Chiesa ed esprime il giusto sentire del credente con queste parole: a mio avviso Gesù Cristo e la Chiesa sono un tutt'uno e non bisogna sollevare difficoltà. Quindi noi non possiamo mai prescindere da Gesù, e Gesù ormai non può più essere separato dalla sua Chiesa, dal suo corpo. In questa identità di comunione con Gesù Cristo noi ci sentiamo pieni della forza, della potenza di Gesù. Ecco perché Gesù ha detto anche: chi crede in me farà le mie stesse opere e ne farà anche di più grandi, perché noi possiamo disporre della potenza di Gesù Cristo. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Come il Padre mi ha rivestito di poteri, così questi poteri io li comunico a voi. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni creatura, cacciate i demoni, risuscitate i morti, guarite gli infermi. Ora noi guardiamo a questa nostra appartenenza a Gesù Cristo come il suo prolungamento nel tempo. Noi oggi, inseriti in questa Chiesa, siamo la presenza di Gesù, la visibilizzazione di Gesù Salvatore, che sta operando oggi nel mondo la redenzione. E difatti anche noi sacerdoti, poi, nella persona di Gesù, abbiamo il potere di rendere presente sull'altare il suo sacrificio di passione, morte e resurrezione nella Santa Messa. Per cui tutto il tempo è occupato da quest'unico sacrificio di Gesù Cristo. E quindi il mondo, tutta l'umanità, tutto il tempo è riassunto in Gesù Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. E questo nella Chiesa, nella Chiesa che siamo noi con Gesù Cristo. Ora l'unità di Gesù Cristo e della Chiesa come capo e membra del corpo implica anche una distinzione dei due in una relazione personale.
Cioè non è che noi perdiamo la nostra identità con Gesù Cristo, restiamo nella nostra personalità. Noi siamo noi, Gesù è Gesù, però nella realtà della Chiesa siamo un unico corpo e tra Gesù e noi e Gesù si stabilisce un rapporto personale, un rapporto di amore. E questo aspetto viene espresso nella Sacra Scrittura con l'immagine dello sposo e della sposa ed è ancora un aspetto molto consolante, edificante di scoprire questo rapporto che Gesù ha con noi e che noi abbiamo con Gesù. Quindi c'è un rapporto di identità perché siamo lo stesso corpo, però c'è anche un rapporto di amore sponsale tra Gesù Cristo e noi, tra il capo e il suo corpo. Il corpo è la sposa di Gesù, noi siamo la sposa di Gesù, Gesù è il nostro sposo, quindi siamo in un rapporto sponsale e che si esprime in una perfetta unità, perché nel matrimonio i due non sono più due ma sono una sola carne e nello stesso tempo c'è un rapporto così profondo, così intimo, per cui lo sposo appartiene totalmente alla sposa e la sposa appartiene totalmente allo sposo. Ora tra noi e Gesù Cristo, tra la Chiesa e Gesù Cristo, c'è questo rapporto sponsale. Il tema di Gesù Cristo, sposo della Chiesa, è stato preparato dai profeti, i quali spesso hanno richiamato questo rapporto di Dio creatore che sposa la sua creatura, e poi annunziato da Giovanni Battista. E Giovanni Battista lo annuncia nel Vangelo, riportato nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 3, quando andarono da Giovanni e gli dissero, i suoi discepoli andarono da Giovanni Battista e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano, cioè Gesù, e al quale hai reso testimonianza, ecco che ora sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Con queste parole San Giovanni Battista dice che se Gesù battezza può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Con queste parole San Giovanni Battista

La sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. San Giovanni Battista quindi identifica Gesù come lo sposo dell'umanità, della sposa, e quindi di fronte allo sposo Giovanni dice che ora la mia gioia è piena perché io sono l'amico dello sposo. San Giovanni Battista si qualifica amico di Gesù, lo sposo, per cui lui è un servo, è un annunciatore, uno che prepara la strada. E difatti, dopo di aver detto che adesso che ha visto lo sposo, la sua gioia come amico dello sposo è completa, è compiuta, è necessario che io diminuisca mentre lui deve crescere, perché Gesù è il Salvatore. Giovanni Battista era soltanto il suo precursore. E questa è la parola che è rivelata, annunciata da Giovanni, che ci parla di Gesù come sposo. Ma anche Gesù stesso si è definito con questa immagine dello sposo, e difatti noi troviamo in San Marco al capitolo 2 questa espressione, quando è avvenuta la discussione sul digiuno, e dicono gli apostoli, i discepoli di Gesù, e dicono a Gesù: perché i discepoli di Giovanni Battista e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Chiaramente Gesù qui si presenta come sposo dell'umanità, per cui se i discepoli di Giovanni digiunano, se i discepoli dei farisei digiunano, Gesù dice: i miei discepoli ora non possono digiunare perché hanno con sé lo sposo, devono far festa, devono celebrare le nozze. Quando poi lo sposo sarà tolto e quindi Gesù qui preannuncia la sua morte, allora sì che i discepoli cominceranno a digiunare, cioè ad attendere il ritorno dello sposo. E noi sentiamo molta tenerezza di fronte a questa testimonianza di Gesù che si manifesta a noi come lo sposo, e ci fa scoprire questa espressione, la tenerezza di amore di Gesù per noi. Perciò quando noi manchiamo di fiducia verso Gesù veramente pecchiamo, perché è la sposa che manca di fiducia verso il suo sposo. Quando poi approfondiamo questo concetto e ci rendiamo conto che la sposa, cioè noi, abbiamo così tradito il nostro sposo che l'abbiamo messo in croce, perché in realtà qui nasce tutto il peccato, la gravità del peccato che noi abbiamo commesso, per il quale Gesù è andato a morire. Perché in fondo chi ha crocifisso Gesù Cristo è stata la sua sposa, siamo stati noi, l'umanità, i nostri peccati. E allora Gesù si manifesta a noi come uno sposo di una fedeltà incredibile. Gli sposi di questo mondo, quando si scontrano tra di loro, non riescono più a capirsi o si tradiscono, si separano, divorziano, si abbandonano e abbandonano anche i figli. Quindi non dimostrano di avere un amore profondo, un amore superficiale, un amore che va avanti fino a che le cose vanno avanti bene. Poi quando incominciano le difficoltà, allora nascono gli abbandoni. Ma questo non è amore sponsale. L'amore sponsale è un amore fedele, indissolubile, perché nel matrimonio i due non sono uniti, ma sono fusi, una realtà sola. E quando una coppia si divide, muore, perché una fusione di due esseri che diventano una carne sola

è determinante per una morte di questa realtà così profondamente unita. Gesù è il vero sposo, il fedele, fedelissimo sposo, e quando la sua sposa, la Chiesa, lo ha messo in croce, che ha fatto Gesù? E non ha divorziato con l'umanità, non si è separato dall'umanità, non ha portato in tribunale l'umanità per fare processo, per dimostrare la sua colpa. Ma Gesù è stato lo sposo incredibilmente fedele e ha detto alla sua sposa che lo stava crucifiggendo: ecco, io vado a morire per te, io vado a morire perché tu ti converta, io vado a morire perché tu ti renda conto del tuo peccato. E questa sposa sotto la croce, rappresentata dai giudei e dai soldati e da quelli che avevano condannato Gesù, avevano eseguito la sua condanna e continuarono a insultare e a sfidare e a provocare lo sposo, quasi per dire: ma guarda che sposo che sei, guarda come ti sei lasciato inchiodare sulla croce, vedi che siamo riusciti a farti fuori, a metterti a morte. Se sei uno sposo bravo, fedele, potente, vieni giù dalla croce e noi torneremo a essere la tua sposa. Ma Gesù non ha accettato questa provocazione, che poteva essere la più blasfema e la più degna di un castigo terribile. Ma Gesù non ha castigato la sua sposa, sapeva che doveva amare la sua sposa fino alla fine, fino all'estremo limite delle possibilità divine, a questo punto, non soltanto umane. E sulla croce Gesù prega per la sua sposa che lo ha messo in croce: Padre, perdona alla mia sposa, perché non sa quello che fa. Ecco il supremo amore di Gesù, sposo della Chiesa. E adesso la sposa ritorna a Gesù e dice: Gesù, abbi pietà di me, sono una sposa adultera, sono una sposa infedele, sono una sposa che si è prostituita, sono una sposa che ti ho tradito, che ti ho messo sulla croce, abbi pietà di me. E Gesù, secondo la parola che è scritta anche nell'Antico Testamento, e dice, prende la sua sposa adultera, traditrice, che ha ucciso il suo sposo sulla croce, e la riporta nel deserto e incomincia con lei un nuovo cammino di fidanzamento, come niente fosse successo. Questo nostro sposo è pronto a dimenticare tutti i nostri tradimenti, ma non una volta sola, 70 volte 7, sempre. È incredibile questa parola, ma è qui la grandezza della parola di Dio, che si manifesta l'amore di Gesù Cristo come nostro sposo, ma sposo vero. E allora ecco dove la famiglia trova la radice della propria fedeltà e della propria santità, perché il matrimonio cristiano è l'espressione dell'amore che Cristo sposo ha per la sua sposa, che è la Chiesa, che è l'umanità. E quindi gli sposi devono, nella potenza dello Spirito Santo, arrivare a testimoniare questa fedeltà. Mi hai tradito? Ebbene, adesso ti dimostro che ti voglio veramente bene, che sono pronto a perdonare, che sono pronto a dimenticare, che sono pronto a ricominciare tutto da capo. È evidente che tutto questo supera le forze umane, ma noi come Chiesa abbiamo in noi stessi la potenza dello Spirito Santo, la potenza di Dio. Ecco perché l'amore vero non è un amore che viene dalle forze umane. Due che si amano puramente su un piano puramente umano non possono reggere alle difficoltà dell'amore, perché l'amore non è soltanto un rapporto gratificante. L'amore è testimonianza di totale fiducia, di totale donazione, di unità assoluta. Per cui se tu sei la mia unità, io devo morire per te, perché salvando te salvo me. Lo sposo, salvando la sposa, perdonandola, salva se stesso, e così anche la sposa, perdonando allo sposo, salvando lo sposo, perdendo la vita per lo sposo, salva se stessa, salva questa unità. Ed è lo Spirito Santo che ci dà la forza di realizzare questa eroicità di amore. Ecco perché il matrimonio diventa
un dono inestimabile da parte di Gesù Cristo, perché è nella potenza del sacramento del matrimonio che gli sposi possono ricevere questa capacità di un amore fedele ed inesauribile, di un amore che non può essere rotto da nessuna realtà di cattiveria, di tradimento, di peccato, perché l'amore è più forte di ogni peccato. L'amore vero è Dio stesso, Dio è amore, e con Dio noi possiamo superare tutte le difficoltà ed essere sereni, fiduciosi e gioiosi di poter dare la nostra vita per la persona amata. Non c'è amore più grande, dice Gesù, che dare la vita per la persona amata. Quindi Gesù, quando ha perdonato la sua sposa adultera, traditrice, che l'ha ucciso e messo in croce, lui era nella gioia più grande, perché poteva dire alla sua sposa: vedi fino a che punto ti voglio bene? Vedi quanto grande è il mio amore per te? Se vuoi, ti rendo partecipe di questo amore, basta che tu lo accolga, io te lo do, perché poi alla fine non siamo noi che amiamo il Signore, ma è il Signore che ama noi.

Di fronte a questo infinito amore del nostro Signore Gesù Cristo, nostro sposo, vediamo come Gesù presenta ancora il suo amore sponsale attraverso una parabola che adesso io vi leggo. È una parabola tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 25. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andate l'incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le vostre lampade, le nostre lampade, si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprar l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola potrebbe sembrare in contrasto con quanto abbiamo detto ora, perché qui Gesù si presenta come uno sposo inesorabile. Ma se andiamo a fondo di questa parabola, cominciamo a capire subito che se c'è un peccato gravissimo che potrà perderci se non ci convertiamo, è che noi non abbiamo da credere all'amore di Gesù Cristo. Perché le vergini sagge dissero alle stolte: andate a comprare l'olio, andate dai venditori. Ora, le vergini stolte erano ingannate, erano cieche, non avevano capito che il venditore dell'olio ce l'avevano là, era Gesù Cristo, era lo sposo, che dovevano da lui attingere quest'olio dell'amore, e sarebbero entrate con Gesù, con lo sposo, a far festa alle nozze. Invece loro sono andate a comprare l'olio da altri venditori che non potevano dare l'amore vero. Ed è quello che avviene proprio nella nostra vita, spesso, nelle nostre scelte sbagliate. Anziché attingere l'olio dell'amore da Gesù Cristo, che può darci l'unico vero amore per la nostra famiglia, noi andiamo ad attingere forze, energie, olio da chissà quali altri strani venditori. Pensiamo per esempio oggi a tutta la gente che va dai maghi, che va attraverso forme superstiziose in cerca di rimediare i propri malanni. È evidente che quando quelli arriveranno troveranno la porta chiusa, perché sono privi dell'amore, perché non hanno bevuto l'acqua viva, non hanno provveduto l'olio che tiene viva la lampada della nostra fiducia. Allora è nella vita che noi dobbiamo attingere quest'acqua, questo olio, questa potenza di amore. E allora, con l'amore di Gesù Cristo, noi supereremo tutte le difficoltà e Gesù ci farà entrare alle nozze, perché allora lui ci riconoscerà come sposa. Ma se noi l'abbiamo tradito, nel senso che non abbiamo creduto al suo amore, e noi resteremo fuori. Ora Gesù ci perdona che noi l'abbiamo messo in croce, ci perdona che noi l'abbiamo insultato, bestemmiato, ma non può far niente con noi se ci chiudiamo al suo amore, perché senza il suo amore non possiamo essere salvi. Quindi non è che Gesù dica: adesso per castigo ti lascio fuori. No, dice: niente, sei senza il mio amore, l'hai rifiutato, e quindi non puoi entrare in comunione con il mio amore, non ce l'hai rifiutato, non mi ha riconosciuto.
Ecco il tempo della prova della nostra vita, nella quale noi dobbiamo diventare saggi, sposa saggia che deve nutrirsi dell'amore vero, dell'amore di Gesù Cristo, che viene dalla sua parola, dall'Eucaristia, dall'insegnamento della Chiesa. Allora saremo la sposa che beve, che assimila l'amore di Gesù Cristo, che diventa una sola cosa con Gesù Cristo, che riceve il perdono dei peccati da Gesù Cristo in forza di questo amore. Quindi ricordiamo bene questa parabola, che è preziosa per noi. Il nostro unico grande peccato che possiamo fare contro il nostro sposo, che potrebbe perderci, è di non credere all'amore di Gesù Cristo, è di non fidarci di Gesù Cristo, è di andare in cerca di altri amori che non è l'amore di Gesù Cristo. Vediamo allora, di Gesù dice: vegliate, vegliate, ecco, fate le scelte giuste. Ecco quello che io vi invito a fare oggi, da sposa di Gesù Cristo, di farlo insieme, di bere a sazietà l'amore di Gesù Cristo, credendo all'amore, perché, ripeto, non siamo noi che amiamo il Signore, è il Signore che ama noi. E noi possiamo soltanto dire: Signore, credo al tuo amore, perché me l'hai dimostrato così grande sulla croce, che non mi hai annientato, ma hai pregato per me sulla croce, che ora tu sei pronto a darmi tutto, quindi io credo al tuo amore. Ecco qual è il nostro amore, la nostra fedeltà verso Gesù Cristo, da peccatori, da deboli, da poveri, da sottoposti a tante tentazioni. Io credo, Signore, al tuo amore fedele, al tuo amore divino, al tuo amore inesauribile, al tuo amore di sposo vero e fedele. Vi auguro che possiate avere sempre questo rapporto con il Signore e non abbiate mai da dubitare dell'amore di Dio per voi. Così chiediamo una particolare benedizione al Signore per intercessione della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Se l'ho dato Gesù Cristo, buona giornata da vera sposa di Gesù Cristo fedele, che crede all'amore infinito di questo sposo meraviglioso che abbiamo. A risentirci.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' una tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questo particella co, no? Questo co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, al femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo, e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione persecuzione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta. Però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica. Perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo come sappiamo colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, l'ha riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della nostra, tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio, che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore, anche poetiche se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei aveva già, era predestinata, lei era l'eletta, colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa. Ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità. Con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso, di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno al suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice, e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito, e come discepola, quindi come credente, e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. E per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice, nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo, secondo Vangelo Giovanni, tra l'altro, essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea, la mediazione. La mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio, è colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al figlio, perché lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria, e qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II. C'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, è colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se da davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale, ma è un essere umano e questo per noi deve essere fonte di gioia, per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su, ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli.
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
2: #PopTheology

0: della strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Vi faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi. Allora, è un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi, proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, è riservato al discepolo. E quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso

del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giuseppe, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima, che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo?

Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto. Cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito. Dio lo vede e lo conosce. E il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero. Eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza. E allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: il 19 marzo 1994 a Casal di Principe un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso, perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi, per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilote. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

Cari amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musicale didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: cari amici radioascoltatori, lasciamo la nostra sigla di apertura di questo nuovo programma che, come avete potuto sentire dall'incipit, si intitola Il musicista del suo strumento e vuole essere un omaggio che la nostra emittente dà a voi amici radioascoltatori per scoprire anche la musica vista da dietro le quinte, cioè la musica raccontata dai suoi protagonisti, ovvero dei musicisti, con duplice scopo, quindi anche conoscere il loro pane quotidiano, conoscere il loro strumento. Quindi io sono molto onorato di aprire questa trasmissione con una affermata arpista e non solo, anche insegnante al conservatorio, la professoressa Elisabetta Ghebbione. Ecco, grazie professoressa per aver accettato il nostro invito, per aver saputo trovare il tempo da dedicarci per questo nuovo ciclo che abbiamo voluto mettere in piedi, proprio denominato musicista e il suo strumento, per farci conoscere l'arpa, per farci capire al meglio questo splendido strumento paradisiaco, con questa sonorità quasi vaporosa. Sicuramente nelle nostre iconografie, quando vediamo tanti dipinti, vediamo gli angeli che lodano Dio soprattutto con due strumenti, con la tromba e con l'arpa. Come di consueto i nostri ospiti si presentano, ecco, e quindi invito la professoressa Ghebbione a presentarsi e a farsi conoscere al nostro pubblico radiofonico.
1: Io sono nata a Piacenza, ho studiato l'arpa al Conservatorio di Piacenza, mi sono diplomata nel 77 con un insegnante di grande valore e ho sempre considerato i miei anni di conservatorio come veramente i più importanti della mia vita di musicista. Ho avuto la fortuna di incontrare un arpista di grande qualità, che era la signora Anna Mutti, e di vivere in conservatorio in un'epoca in cui c'era il maestro Roberto Goitre, che è stato universalmente conosciuto in tutto il mondo come un grandissimo musicista, un grandissimo didatta. E quindi le mie esperienze finché sono stata a scuola sono state sempre guidate, insomma, da queste due figure di riferimento molto forti. Appena diplomata, erano altri anni senz'altro, un'epoca molto diversa da adesso, ho avuto quasi subito l'opportunità di insegnare in conservatorio, quindi ho insegnato al Conservatorio di Matera quando ero molto molto giovane e subito dopo al Conservatorio di Lecce. Al Conservatorio di Lecce mi sono fermata per 8 anni e ho vissuto là con molta gioia e con molta ricchezza di esperienze, perché assieme al conservatorio sono poi entrata nell'orchestra del teatro di Lecce e lì ho lavorato, vissuto, fatto esperienze, ho suonato tanto, ho suonato tante cose con l'orchestra, in teatro, opere, sinfonico. A Lecce ho conosciuto personalmente Zabaleta, che è stato uno degli arpisti, forse l'arpista più significativo della storia dell'arpa recente. Poi dopo sono ritornata non a casa ma verso casa, mi sono stabilita a Pordenone, dove vivo da tanti anni, e adesso attualmente insegno al Conservatorio di Venezia. Questa è un pochino la mia vita.
0: Ecco, per i non addetti ai lavori, vogliamo anche un attimo spiegare la nomenclatura dell'arpa, perché tanti dicono l'arpa è uno strumento splendido, questi suoni vaporosi, è molto bella, però non tutti sanno, quindi qui può anche intervenire subito a placare gli animi, a raffreddare gli animi, che l'arpa è difficile da suonare, perché prima di tutto bisogna avere anche adeguare una determinata forza di polpastrelli, perché le corde non è che si toccano e si sente questo suono paradisiaco, bisogna anche forzare sulle corde. Non solo, l'arpa ha anche dei pedali, quindi la invito a spiegarci al meglio la nomenclatura dell'arpa, a farci un po' la cronologia di questo strumento musicale.
1: Sì, allora l'arpa è uno strumento dalla storia antichissima, si può dire che sia nato con l'uomo. Dico questo non a caso perché pare, insomma, è certo che l'arpa sia nata dall'arco da caccia, no? Quindi in epoca ancora preistorica l'uomo, scoccando la freccia, si è accorto che la corda dell'arco produce un suono, da lì è nata l'arpa. A fianco a questa che pare essere l'origine storica dello strumento, naturalmente ci sono mille leggende che si riagganciano un pochino a quello che diceva lei, cioè allo strumento che fa da tramite tra il mondo reale e il mondo degli dèi, o il paradiso, o un mondo comunque superiore, no? E ci sono leggende in tutto il mondo a questo proposito. Ma tornando a quella che è stata l'origine storica dello strumento, pensando che l'arpa è nata dall'arco da caccia, quindi ha una storia così lunga, ma diciamo non ha mai modificato la sua natura, no? È rimasta molto simile a quello che era l'arco da caccia quella volta. Tuttora va bene, le corde sono diventate 47 oggi, ma vengono suonate e il suono viene prodotto con lo stesso principio del famoso arco da caccia di quella volta. Quindi diciamo c'è questa anima semplice, naturale, in una forma che naturalmente però si è molto evoluta e si è molto complicata. Dunque all'interno proprio dell'arpa c'è un pochino questo contrasto, no? Fra una natura estremamente vicina alla natura primordiale e invece un'evoluzione tecnica che si è avuta nei secoli, nei millenni, attraverso tentativi di vario genere. L'arpa come la suoniamo oggi, l'arpa da concerto, è uno strumento che ha una colonna alta più di 1,80 m, fra il 1,80 m e il 1,85 m, dipende un pochino dagli strumenti, 1,90 m dagli strumenti, dal tipo di strumento, ha 47 corde e 7 pedali. Questi 7 pedali sono il risultato finale di un percorso millenario che ha portato l'arpa a doversi adeguare via via alle esigenze della musica man mano che la musica si trasformava, no? E quindi da strumento diatonico, cioè in cui ogni corda produce un suono della scala musicale, è diventata uno strumento che riesce a produrre modulazioni, armonie diverse proprio attraverso l'uso di questi 7 pedali, che sono 7 perché sono ognuno riferito a una nota, quindi il pedale del do, del re, del mi e così via. Cosa fa il pedale? Il pedale produce un movimento nella parte meccanica dello strumento, è collegato attraverso dei tiranti alla meccanica che c'è nel collo dello strumento e praticamente produce due accorciamenti della corda e quindi riesce a far suonare a ciascuna corda due semitoni diversi. In pratica l'arpa è intonata con tutti i suoni a bemolle e poi abbassando di un attacco i pedali i suoni diventano bequadro e abbassandoli di un'altra tacca i suoni diventano diesis. E quindi diciamo le corde dello strumento che sono messe in successione diatonica, cioè il do, il re, il mi, il fa, sono corrispondono a quelli che sono i tasti bianchi del pianoforte. In realtà ciascuna di queste corde, azionando il pedale, può produrre tre suoni diversi, cioè il do bemolle, il do bequadro e il do diesis, il re bemolle, il re bequadro, il re diesis e così via. Questo è un risultato a cui si è arrivati dopo molti tentativi diversi e si è arrivati a questo risultato con Sebastian Erard nel 1811. Quindi il primo prototipo dell'arpa moderna è del 1811, cioè poco più di 200 anni.
0: Ecco, diciamo anche ai nostri radioascoltatori, per completare un po' la nomenclatura dell'arpa, che sotto c'è questa cassa di risonanza che è sempre in legno, no?
1: Cioè, lo strumento è di legno.
0: È tutto in legno.
1: Lo strumento è di legno, è normalmente di legno di acero, di mogano, e la tavola è di abete, come in tutti gli strumenti. Sì.
0: E poi ci sono anche le arpe celtiche, che sono più piccole, sono forse le arpe più antiche, non hanno i pedali e tutto quanto. E sicuramente i nostri ascoltatori, adesso per fare un piccolo stacco, un attimo riordinare le idee, facciamo anche ascoltare un brano musicale che, professoressa, lei ci ha portato.
1: Ecco, per iniziare mi piacerebbe fare ascoltare un brano antico, settecentesco, di un compositore arpista, Krumpholz, un brano che si intitola Arie e Variazioni, una musica che è stata scritta per un'arpa che non era ancora quella di Sebastian Erard, cioè era un modello ancora precedente in cui esistevano già i pedali ma non avevano la possibilità di fare sia il diesis che il bemolle, quindi potevano produrre un'alterazione sola, e l'arpa, questo tipo di arpa, era detta arpa a movimento semplice. Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare a proposito di questa musica è che è eseguita dal vivo in concerto dal più grande arpista che della storia, che era Nicanor Sabaleta, che ha avuto grande merito di recuperare un patrimonio musicale che non era per niente frequentato e per niente eseguito, compresi questi autori, e di renderlo, diciamo, conosciuto al grande pubblico. È stato un grandissimo artista e forse la figura che sicuramente, diciamo, ha portato l'arpa a livello di altri strumenti tradizionalmente più importanti o con una letteratura più conosciuta.

0: Ecco, questo era il primo assaggio musicale, amici radioascoltatori, di questo nuovo ciclo intitolato Il musicista e il suo strumento, fatto per vedere la musica da dietro, cioè fatta proprio per far conoscere a voi, cari amici radioascoltatori, il musicista, ma anche il suo strumento, quindi il suo pane, e farci capire al meglio la musica vista dai suoi protagonisti. Ecco, questo era l'aria con variazioni del compositore Krumpholz, eseguita dal grandissimo arpista, qui trova concorde, professoressa Bioni Nicanor Zabaleta. Parlando un po' anche dell'arpa, no? Che nella nostra iconografia viene suonata da persone femminili, il mondo del gossip raggiunge anche la musica, perché forse non tutti sanno che la blasonata orchestra di Wiener Philharmonica a un certo punto ha dovuto fare di ragion virtù, quindi un'orchestra formata per statuto da soli maschi, e a un certo punto le audizioni non c'erano più arpisti maschi e hanno dovuto ammettere una donna a suonare l'arpa, quindi è una cosa che all'epoca ha fatto gridare allo scandalo i puristi viennesi, però hanno dovuto fare necessità virtù, altrimenti quando c'erano le partiture con l'arpa erano scoperti senza l'arpista. E anni addietro, e dopo chiudo questa parentesi, anche i Berliner hanno dovuto piegarsi alla volontà ferrea di Karajan quando nell'84 hanno dovuto, anche loro orchestra prettamente maschile, accettare la clarinettista Sabine Meyer, protetta dal maestro, proprio per piegarsi alla volontà ferrea di Karajan. Comunque torniamo al mondo dell'arpa, professoressa Ghebioni, che cosa l'ha portata a scegliere l'arpa come strumento musicale? Cosa l'ha colpita dell'arpa per dire diventerò un arpista?
1: Allora, è stata una cosa così, un colpo di fulmine.
0: Amore a prima vista.
1: Sì, assolutamente. Ero piccola all'epoca, e avevo 8 anni, io sono entrata in conservatorio che avevo 8 anni, era stato un esperimento voluto quella volta dal maestro Bado, che era direttore del conservatorio di Piacenza quella volta, e dal maestro Goitre, che era uno che si era sempre occupato di didattica della musica ai bambini piccoli, eccetera, e quindi avevano deciso quell'anno di aprire le iscrizioni anche a bambini della terza elementare, cosa che non era possibile normalmente, perché al conservatorio si accedeva in prima media o in prima superiore. E allora mia mamma, che era molto appassionata di musica, che mi aveva mandato sin da quando avevo iniziato la scuola elementare lezioni di pianoforte, mi ha detto: bene, allora adesso tu non vai più a lezioni di pianoforte, provi a entrare in conservatorio. E io sono andata lì e ho fatto questo esame suonando il pianoforte. C'era una commissione nella quale c'era il maestro Abbado, me lo ricordo benissimo, c'era il maestro Goitre, e io ho suonato, e poi loro mi hanno chiesto di avvicinarmi perché c'era questa cosa che quella volta si faceva sempre regolarmente, che era l'esame delle mani, cioè ti guardavano le mani per vedere. Chissà, è una cosa un po' strana, ne parlavo anche con una mia allieva l'altro giorno.
0: Quasi
1: diceva
0: divinatoria.
1: Sì, diceva, ma è una cosa quasi assurda. Può essere, ma insomma era così. Era normale così, e c'era questo esame delle mani, e mostrando le mani a tutti i componenti della commissione. Il destino ha voluto che ci fosse in commissione anche l'insegnante di arpa, la quale mi prende le mani e mi dice: ma tu avresti delle mani per suonare l'arpa? E dice: non vuoi suonare l'arpa? Io in realtà dell'arpa l'avevo solo vista su dei libri, c'erano delle figure, libri che avevo a casa, c'era la figura dell'arpa, sapevo che cosa era, però in realtà non l'avevo neanche mai vista da vicino. E dice: non vorresti suonare l'arpa? E io sono rimasta lì un po' perplessa. Dice: ma l'hai mai vista l'arpa? No, ho detto: non l'ho vista. Bene, vieni con me. Mi ha preso per mano, mi ha portato in aula di arpa, dove c'era questo strumento dorato. Per me è stata una cosa, io ho questo ricordo di questa stanza piena di luce dalla colonna dell'arpa che era dorata, no? E quindi sono rimasta lì così abbagliata, e poi lei mi ha suonato un pezzo. E niente, se ci penso effettivamente mi viene ancora proprio, mi si stringe la gola, cioè ho avuto un momento così.
0: È un'emozione che traspare anche adesso.
1: un'emozione che traspare anche adesso. E quello è stato l'incontro.
0: La folgorazione.
1: Sì, sì.
0: Una folgorazione. Ma dopo lo potremo anche sentire, amici radioascoltatori, in alcuni brani che ci ha la professoressa Ghebioni gentilmente concesso di trasmettere, in cui suona con un ensemble che sembra un ensemble più dilatato, invece un trio, tra virgolette, insolito, perché inconsueto, perché viola, flauto e arpa, fino adesso, ne parlavo prima, nel dietro le quinte con la professoressa Gribioni, non ho mai visto ensemble o composizioni per questi ensemble. Dopo potremmo anche ascoltare delle composizioni veramente molto accattivanti, non solo, composizioni che ci faranno riflettere, amici radioascoltatori. Come di consueto vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicazioni, non solo, vocenelDeserto@libro.it, il nostro sito www.vocenelDeserto.org, dove potrete trovare anche più informazioni, il curriculum della professoressa Gribioni, la sua foto, quindi potrete anche virtualmente conoscerla. E prima di ascoltare il secondo brano, professoressa, lei si sente più musicista o insegnante?
1: Ma tutte e due, sinceramente, non potrei fare a meno né di una cosa né dell'altra. D'altra parte, chi insegna musica ai musicisti deve essere musicista, non può, deve praticare, deve vivere quotidianamente quel tipo di esperienza, perché sennò rischia di non essere credibile con i propri allievi, no? Quindi diciamo che sinceramente proprio non saprei, dovessi scegliere, non saprei sinceramente a cosa rinunciare, ecco.
0: E trova attualmente ancora soddisfazione nell'insegnamento? Cioè, come si presta rispetto a quando si dovesse rivedere Ray all'epoca, entrare in conservatorio per apprendere l'arte della musica, quindi accostarsi a questo mondo che a volte un po' sembra irraggiungibile? Cos'è cambiato in questo lasso di tempo, dagli anni in cui lei è entrata al conservatorio affrontando proprio queste paure, entrando e trovandosi folgorata dalla presenza dell'altro, quindi sentendosi accendere questo classico fuoco dentro di sé, eccetera? I giovani di adesso hanno ancora questa volontà di apprendere? Cioè, le persone che si avvicinano al conservatorio si avvicinano con un approccio, secondo lei, proprio portato da un'esigenza interiore di apprendere, oppure forse perché devono far contenti i genitori per far bella figura o altro?
1: Allora, c'è un po' dell'uno e un po' dell'altro. Naturalmente, in un'epoca in cui l'immagine è tanto importante, viviamo di immagine, e ci sono effettivamente dei genitori che hanno delle strane pretese sui figli, francamente. Per fortuna sono i figli stessi poi a pensarci e a sistemare tutto. In realtà io penso che i ragazzi oggi facciano miracoli, perché il mondo è molto cambiato. Noi avevamo una cosa che loro non hanno, e che è il tempo per studiare, per maturare, per crescere, per riflettere. Noi avevamo tempo, e invece questi ragazzi non hanno tempo, perché sono presi già da molto piccoli da mille cose. E quindi quelli che, nonostante tutto, riescono a dedicare parte della loro vita allo studio della musica, perché per studiare uno strumento, per studiare la musica, per studiare l'arpa è difficile, perché porta anche da un punto di vista esecutivo, porta addosso quelle contraddizioni che dicevamo ci sono da un punto di vista costruttivo, no? C'è una complicazione costruttiva invece in un'anima semplice. E lo stesso quando si suona, suonare l'arpa è una cosa difficile, richiede molta applicazione, richiede di dedicarsi a questo. E quindi torno a dire, i ragazzi che si dedicano oggi allo studio dell'arpa veramente fanno miracoli, perché il mondo che hanno intorno li porterebbe da tutt'altra parte.
0: Vorremmo proporvi il secondo ascolto, professoressa, ecco, lo annunci pure lei.
1: Sì, ho pensato di far sentire appena appena un assaggio del secondo movimento celeberrimo del concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, nella versione per arpa, sempre curata da Nicanor Zabaleta, il quale aveva fatto un lavoro di trasformazione della parte chitarristica in parte di arpa, e aveva avuto il placet completo del compositore, e quindi mi piaceva che gli ascoltatori avessero un assaggio di questa opera, proprio perché anche come prova tangibile di un lavoro di diffusione dell'arpa che Zabaleta ha fatto in tutta la sua vita.

0: Questo, amici radioascoltatori, era un estratto del secondo movimento del concerto di Aránguiz di Joaquín Rodrigo nella trascrizione per arpa. Ecco che beh, si presta, professoressa, anche a sostituire la chitarra, non la fa rimpiangere assolutamente in questa splendida trascrizione di Zabaleta. Quale persona in ambito musicale ammira di più e perché?
1: È una bella domanda. Per ammirare abbiamo esempi in ogni campo della musica, esempi mirabili, cioè se dovessi dire quali sono le mie figure di riferimento musicale, sono tante, l'elenco sarebbe molto lungo. Io rimango legata col cuore veramente profondamente a quello che considero il mio maestro, che è stato il maestro Goitre. Per me è stata la figura che mi ha accompagnato proprio veramente nella formazione dall'inizio fino a che sono rimasta a scuola, e poi anche fuori da scuola sono rimasta moltissimo legata a lui, e per me è la mia figura, la che porto sempre nel cuore, ecco, la persona che mi metto sempre davanti ogni volta che affronto qualche cosa, penso, bene, c'è stato lui nella mia vita e questo è stato una gran cosa, insomma.
0: E la sua soddisfazione artistica maggiore qual è stata?
1: Allora, adesso dirò una banalità, le soddisfazioni della mia vita artistica sono quotidiane, nel senso che uno che faccia un lavoro come il mio, penso che cerchi e trovi la soddisfazione proprio nel lavoro di ogni giorno, nello studio, nella ricerca, penso sinceramente questo, e quindi, perché uno non potrebbe vivere comunque per la gloria di un giorno, non ti porta a vivere la vita questo, no? Quindi la soddisfazione è quella ogni giorno di mettersi lì e di cercare di trovare magari qualcosa di nuovo, qualcosa di più profondo dentro di te, ed è, diciamo, lo scopo del nostro lavoro. Se devo essere proprio veramente banalissima, ecco, una soddisfazione, ma più che una soddisfazione in sé, una cosa che mi è servita a capire tanto, mi è successa l'anno scorso quando sono andata per la prima volta nella mia vita a suonare alla Scala, nell'orchestra alla Scala, e allora lì ho capito tante cose che fino a quel momento avevo potuto solo immaginare. In effetti non erano così diverse da come le avevo immaginate, però quando ci sei dentro ha tutto un altro sapore, ecco, da quello che immagini. Un giorno che io ricordo è quello.
0: Sicuramente per i musicisti italiani arrivare a suonare nell'orchestra della Scala penso sia anche un grandissimo traguardo, oppure un punto di partenza, e bisogna vedere anche i punti di vista.
1: Sì, nel mio caso è un traguardo.
0: Perché?
1: È un po' tardi per me per partire.
0: Però l'arpa, noi la vediamo più come uno strumento per percepirla al meglio, la si avverte meglio nel suo ruolo solistico o nel suo ruolo cameristico, perché all'interno dell'orchestra, sì, nella musica d'insieme, l'arpa si avverte o in determinati momenti oppure in determinate composizioni nelle quali proprio il musicista vuole che in quel momento specifico l'arpa suoni o a livello solistico, e quindi arriva in un concerto per strumento solista orchestra, oppure nei momenti in cui la composizione preveda proprio un assolo dell'arpa, allora, perché altrimenti nell'insieme le sonorità e l'impasto timbrico dell'orchestra non danno spazio a questo suono veramente soave e vaporoso dell'arpa. Quindi forse anche, professoressa, questo potrà dirmelo meglio lei, sicuramente il suo campo d'azione è più quindi un ruolo a livello concertistico e suonare con un ensemble ridotto piuttosto che suonare in un'orchestra, forse per dare ai più anche l'opportunità di conoscere al meglio l'arpa, dove l'arpa ha un maggior campo d'azione.
1: Sì, diciamo che effettivamente in orchestra l'arpa ha quasi sempre un ruolo di colore, no? È un colore, è uno dei colori dell'orchestra, non ha mai o raramente prende in mano le redini del,
0: sì,
1: discorso.
0: Vorrei,
1: no?
0: Interromperlo un attimo dicendo anche questo.

0: Diciamo, l'arpista ha sempre un ruolo piuttosto faticoso nella musica, nel senso lo strumento non è eclatante mai, no? Nello stesso tempo si fa tanto lavoro per suonare l'arpa, tanto, tanto, tanto. Allora, quelle magari, come diceva lei, poche notte che ci sono da fare quando si è in orchestra sono le note più piacevoli perché sono quelle che costano di meno e che rendono di più da un punto di vista globale, no? Perché comunque, anche se sono due piccole note, un armonico, un glissato, senza quello la composizione mancherebbe di qualche cosa, no? E quindi in realtà suonare in orchestra è bellissimo. Io l'ho fatto per tanti anni, tutti i giorni, perché ero l'unica arpista del teatro di Lecce quella volta e quindi ho dovuto far tutto, dovevo andare anche quando ero malata o non c'era nessuno che poteva sostituirmi. E mi sono divertita veramente moltissimo. Altrettanto sinceramente posso dire effettivamente che dopo 10 anni l'esperienza in sé era un pochino conclusa dentro di me, era un pochino esaurita, no? Mentre invece quella della musica da camera è un'esperienza che non si esaurisce, cioè continua a
1: In
0: essere
1: continuo
0: estremamente.
1: movimento.
0: Sì, continua
1: Ma
0: a essere estremamente attiva
1: prevalentemente
0: per me.
1: l'arpa nelle composizioni, dove interviene di più? Nelle composizioni sinfoniche o nelle composizioni operistiche?
0: Ma diciamo che l'arpa è presente in orchestra da più tempo nel repertorio operistico, cioè proprio perché, come diceva lei, è ritenuta lo strumento degli angeli del paradiso, e così è sempre stata presente nei melodrammi sin dalle opere di Monteverdi. Il primo solo di arpa è sia nell'Orfeo dei Monteverdi nel 1600, adesso direi l'anno sbagliato se volessi essere precisa, ma insomma, quindi, e poi l'arpa era presente anche nei melodrammi di Handel e in tutto la nostra produzione italiana, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini non ne parliamo, ma nell'opera francese, proprio perché nelle opere c'è sempre qualche ottima ragazza che muore e va in paradiso e quindi ci serve sempre un po' di
1: Sicuramente, penso che il repertorio operistico è quello che meglio si sposa.
0: come colore, però dopo dall'Ottocento in avanti con Berlioz diventa a pieno titolo anche strumento dell'orchestra sinfonica e da lì soprattutto i compositori francesi l'hanno utilizzata
1: Beh, basti pensare a
0: come
1: Debussy, la
0: richiesta,
1: danse sacra e profana, è stato il
0: esatto.
1: primo compositore che ha scritto, da quello che ho capito, per arpa, proprio con la prima composizione proprio per questo strumento, per l'orchestra moderna scritta anche, quindi è stata questa anche composizione. Adesso andiamo avanti con Isaac Albéniz con La Barcalora Marorca, ed è questa una trascrizione per arpa dal pianoforte, sempre eseguita da Nicanor Zabaleta.

0: Con questo vogliamo chiudere un attimo un trittico, amici radioascoltatori, di ascolto della musica, che gentilmente la professoressa Gebbioni, la prima ospite di questa nuova trasmissione, il musicista e il suo strumento, ci ha concesso, che ha portato all'ascolto anche di determinate composizioni che forse i più non sono note, ecco, perché anche dal punto di vista discografico alcune composizioni sono delle rarità o introvabili. Queste trascrizioni sono veramente splendide, questa trascrizione della composizione di Albéniz, la Barcarolla, scusi se non vado, dovrebbe essere la Mallorca Barcarolla, ecco, una trascrizione per arpa dal pianoforte. E un altro organico che secondo me ha reso molto bene, l'avevamo accennato prima, anche per la sonorità che dà e per l'impasto timbrico, sembra un ensemble più dilatato, queste composizioni che sono proprio delle sue esecuzioni, professoressa, insieme a un trio formato da arpa, flauto e viola, questo ensemble un po' inedito, come dicevo prima, che ci fanno scoprire un mondo etereo, soprattutto con le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che per me è stata una piacevole scoperta, e sicuramente penso che sarà una piacevole scoperta per i nostri radioascoltatori, professoressa.
1: Io spero tanto. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro con i miei amici colleghi Andrea Dainese, flautista, Giancarlo Di Vacri, violista, e con proprio la partecipazione così intelligente, così presente, così musicale di Andrea Cipriani, che è il compositore che ha fatto per noi questo lavoro di riscrittura delle variazioni Goldberg. Abbiamo fatto un lavoro veramente molto importante per noi, molto approfondito, ci abbiamo creduto tanto, ed è questo un brano che, di cui noi per il momento abbiamo l'esclusiva, perché quest'opera non è neanche pubblicata ancora, forse lo sarà presto, ma per il momento non è neanche pubblicata, quindi noi siamo gli unici che abbiamo avuto questa musica in dono dal nostro amico Cipriani, e gli unici che suoniamo queste variazioni Goldberg, dunque in questa formazione naturalmente, e quindi spero, ecco, che piacciano agli ascoltatori come sono piaciute a noi quando Andrea Cipriani ci ha presentato questo suo lavoro. Siamo rimasti incantati noi, e spero che un pochino di questo incanto passi anche agli ascoltatori.
0: Io credo che la magia della radio, quello che offre anche la radio, no? La possibilità di immaginare ciò che c'è dietro l'ascolto. Quindi la televisione dà, soprattutto quando deve unire l'immagine al sonoro, non dà quella magia, o se possiamo così dire anche quel tocco di estraneità, quel tocco di approfondimento che può dare un ascolto radiofonico. Ed è per questo che io voglio anche, amici radioascoltatori, invitarvi a sedervi in poltrona tranquilli, ascoltarvi proprio questa splendida interpretazione di una delle variazioni Goldberg in questa trascrizione del maestro Cipriani per questo trio inedito di arpa, flauto e viola con arpista Elisabetta Gebbioni.

0: Questo era una delle variazioni Goldberg in questa
1: l'aria,
0: in questa trascrizione per flauto, viola e arpa del maestro Cipriani, arpista Elisabetta Gebbioni. Ecco, grazie professoressa per proprio averci concesso questa registrazione e anche quella prossima di Debussy che andremo ad ascoltare, perché come dicevo la magia secondo me è che trasmette questo ascolto anche dal punto di vista radiofonico, ci permette di immaginare tante cose che magari altri mezzi, internet, la televisione o altro, non ci dà la possibilità di fare proprio, no? Ecco, a conclusione di questo nostro incontro, no? Spero che ne possano seguire altri quando avrà qualcosa da comunicare o se avrà dei concerti in cui lei è protagonista nel ruolo di concertista, saremo ben lieti di trasmetterli nel nostro pubblico radiofonico. A conclusione di questa nostra intervista, sicuramente come vede il futuro della musica attualmente?
1: Allora, il futuro della musica, la musica è talmente una parte talmente importante dell'anima e dell'espressività umana che naturalmente esisterà sempre, come è sempre esistita, e avrà un futuro sempre naturalmente ricco di emozioni, ricco, e in fondo la musica è l'arte che più di tutti è in grado di toccare e di muovere le emozioni delle persone, no? E diciamo che se io potessi fare un auspicio, fare un augurio alla musica, vorrei augurarle di essere sempre presente, ma dal vivo, nella vita delle persone, perché adesso abbiamo tanti mezzi e tante possibilità, tanto modo di riprodurla e di ascoltarla, quindi di vivere con la musica sempre con noi, ma questo delle volte può essere tanto un arricchimento, una ricchezza nella nostra vita, quanto un impoverimento della musica. E allora io, se potessi, ecco, dire qualche cosa per indirizzare anche le scelte del pubblico, io direi: andate ai concerti, andate a sentirla la musica, andate ad ascoltarla dove si fa, e cercate di partecipare anche voi della musica che viene eseguita. Quando suoniamo, quando facciamo i concerti, il pubblico è importantissimo, aiuta a suonare, aiuta veramente a tirar fuori il meglio di noi stessi e sperabilmente il meglio della musica. Dunque è veramente importante che le persone continuino ad andare ai concerti, e spero che questo succeda ancora. Ci sono stati dei momenti, no, nel passato in cui tutto sommato la musica, i concerti erano più seguiti di quanto non siano adesso, e auspico, spero che le persone, il pubblico ricominci ad amare i concerti e ad amare e seguire la musica dal vivo. Ecco.
0: Ed è questo un auspicio che tutti noi facciamo, amici radioascoltatori, perché sottoscrivo pienamente quello che professoressa Gebbioni, nostra ospite quest'oggi nel primo appuntamento dedicato al musicista e al suo strumento, ha voluto sottolineare, e lo sottoscrivo in pieno, perché avendo da fruitore di concerti la magia è quello che si vive dal vivo riprodotto ascoltando un CD. Diciamo che la differenza c'è, e come, perché il CD viene remixato in sala di registrazione con l'aiuto
2: in Blu 2000. News.
3: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota, a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacoblan sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quando ancora godeva del pieno favore di re Enrico VIII, iniziò un trattato su morte, giudizio, inferno, paradiso dal titolo De Novissima. L'opera espone dettagliatamente una decisione che l'autore registrò in margine al suo libro d'ore. To make death no stranger to me, fare in modo che la morte non mi sia straniera. E per il suo epitaffio, che stilò all'indomani delle sue dimissioni, scrisse: perché io non tremi quando la morte si avvicina, ma la colga gentilmente per amore del Cristo, fiducioso che per lui non sarà vera morte, ma la porta di una vita più felice. Pur non essendo un santo popolare, l'avvocato londinese Moore, gran cancelliere d'Inghilterra, amico di Erasmo da Rotterdam, autore dell'Utopia, che versò il proprio sangue per l'unità romana della Chiesa contro le velleità divorziste di Enrico VIII, è una celebrità mondiale. Canonizzato nel 1935 da Pio XI insieme all'amico cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di Moore, nel 2000 venne dichiarato patrono degli statisti e dei politici cattolici da Giovanni Paolo II. Egli incarna la difesa della Chiesa di Cristo e di San Pietro contro Lutero, prima e contro Enrico VIII dopo. Fin dal principio giudicò eretica la rivoluzione, impropriamente detta riforma, protestante, vista come una minaccia all'unità sia della cristianità sia della società civile. Fra le sue prime azioni contro il luteranesimo ci fu il sostegno offerto dal cardinale Thomas Wolsey nel prevenire l'importazione in Inghilterra dei libri di Lutero. Fece spiare sospetti protestanti, specialmente editori, e arrestare chiunque possedesse, trasportasse o facesse commercio di libri riguardanti la riforma.

ostacolò vigorosamente tutti i ministri di culto che operavano nel paese e che usavano la traduzione in inglese del Nuovo Testamento realizzata dallo studioso protestante William Tyndale, la cosiddetta Bibbia Tyndale, contenente traduzioni ambigue dei termini. Per esempio, Tyndale usava senior e non sacerdote, laddove era presente la parola greca presbiteros. Ammesso al foro nel 1501, dotato di una prodigiosa capacità lavorativa, Moore unisce la carriera di studente e poi di avvocato e la frequentazione della letteratura greco-latina e dei padri della Chiesa. Erasmo da Rotterdam trova in lui un amico, nonostante le profonde differenze fra il suo cristianesimo critico e il duplice impegno politico e polemico apologetico per la causa cattolica dell'avvocato di Londra. Erasmo gli dedica l'elogio alla follia, ma poi le relazioni fra i due si deterioreranno. Moore impegnato nella difesa della dottrina cattolica, Erasmo nella denuncia di quelli che lui considererà errori del cattolicesimo romano. Ma la follia per Cristo avanza sul serio nella vita di Thomas. Medita persino di prendere i voti religiosi. È attratto soprattutto dalla spiritualità dei frati minori e per tale ragione si stabilisce nella certosa di Londra, dove prega, digiuna, usa il cilicio e la disciplina.

sceglie comunque la vita matrimoniale, che tuttavia condurrà in maniera monastica. Lettura delle sacre scritture prima dei pasti, lunghi benedicite, orazioni della sera che si concludono con il De Profundis e il Salve Regina. Spiritualmente, più monaco dell'ex monaco Erasmo, egli serve Dio, da miles Christianus, in tutta una serie di compiti secolari. Rappresenta la città di Londra al Parlamento e nel 1523 la Camera dei Comuni lo sceglie come speaker. Dal 1510 al 1518 è under sheriff, ossia giudice nelle cause civili della capitale, che conquista a sé grazie alla sua imparzialità, al suo zelo cristiano e alla sua carità. Si trova al campo del Drappo d'Oro, nella vasta piana della Fiandre, Fardre e Guinée, con Enrico VIII, l'intera corte d'Inghilterra e della Francia di Francesco I, quando nel giugno del 1520 appare l'appello di Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Poi arriva al De Capitivitate Babilonica, Ecclesiae Praelidium, dell'Eresiarca, opera confutata da Enrico VIII con l'Assertio Septem Sacramentorum del luglio 1521, compilata con l'assistenza del vescovo John Fisher e dello stesso Moore. Lutero replica con il Contra Enrictum, scritto virulento e grossolano, e Moore pubblica il rimando con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus, una responsio ad Lutherum. Non pago di difendere i sacramenti punto per punto, incentra la sua attenzione sull'istituto sacro e universale della Chiesa, segno visibile ed efficace della grazia perenne che la presenza dello Spirito Santo infonde nel corpo mistico di Cristo. Alla formula scrittura sola degli innovatori, egli contrappone la risposta data da Sant'Agostino ai Manichei: «Quanto a me, non crederei nel Vangelo se non fossi mosso a farlo dall'autorità della Chiesa Cattolica». Fissando il canone delle scritture, è stata la Chiesa a scegliere fra il rivelato e l'apocrifo. Perciò la Chiesa di Roma rimane l'arbitra per eccellenza, che trasmette il significato autentico della scrittura, animata com'è dallo Spirito Santo che ispirò gli scrittori sacri.

difende, contro gli assalti di Lutero, le pratiche della religione popolare, il culto dei santi, delle immagini, delle reliquie, dei pellegrinaggi, tutto quello insomma che appartiene alla tradizione della Chiesa, perché ciò che è stato vissuto dall'intera cristianità a Oriente e Occidente, approvato dai papi, dai concili, dai dottori e dai santi da più di 1000 anni, non può costituire un pericolo per la salvezza. Di fronte alle piaghe della cristianità, i protestanti ridefiniscono la Chiesa come una società di eletti che Dio solo conosce. E allora Moore protesta contro questa utopia. Dove andremo se Cristo ci ordina di far ricorso alla Chiesa? Polemista temibile, non si accontenta di somministrare l'antidoto al veleno che l'eresia ha distillato nelle anime, ma si fa consolatore e catechista. Non pretende di essere originale. È la Chiesa di Roma la protagonista, non se stesso. Per lui è essenziale muoversi in medio ecclesie. È ape operosa dell'alveare Chiesa. Saccheggia i due testamenti e i salmi che conosce tutti a memoria. Approfitta delle edizioni erasmiane per studiare i padri della Chiesa nel testo originale. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Colet. Così ai suoi occhi la frase evangelica «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo» non riguarda tutti i battezzati, ma direttamente il clero. Crede ai novissimi e crede al purgatorio, contro il quale si scagliano i riformatori. Alla sua pietà non può mancare la Vergine Santissima, a differenza della Riforma. Alle mogli dei rivoluzionari tedeschi e di Lutero stesso, in genere monache di clausura che hanno lasciato il velo, egli oppone le sante della Chiesa, che con l'azione e con i loro scritti hanno segnato i secoli del cattolicesimo, Hildegarda di Binden, Brigida di Svezia, Caterina da Siena. Fischer e Moore, amici in Cristo, subiscono lo stesso destino e la loro ferma opposizione a Lutero prima e alle scelte divorziste di Enrico VIII dopo ne fa dei confessori della fede. Poiché respingono l'atto con cui il Parlamento dichiara falsamente che la regina Caterina non è moglie ma concubina, essi vengono perseguitati per alto tradimento dalla giustizia inglese e incarati il 17 aprile 1534 nella Torre di Londra, dove inizia un intenso carteggio fra di loro. Ma ad un certo punto, per far cadere in trappola l'avvocato Moore, gli viene detto che Fisher ha finalmente aperto gli occhi ed è pronto, come tutto il regno, a prestare giuramento al capo supremo della Chiesa, Enrico VIII. Il dolore è immenso per l'ignaro Moore, tuttavia continua ad affermare l'autonomia della sua coscienza. Non tradirà il Vangelo. Scrive all'amata figlia Margaret: «In verità, Meg, grazie a Dio, io non intendo inchiavardare la mia anima sulle spalle di qualunque uomo, fosse anche il migliore che conosco fra quelli ancora oggi in vita, perché non so dove potrebbe portarla».

Ha pregato, ha studiato, ha meditato prima di rifiutare il giuramento, prevedendo il peggio. Ma la mia coscienza è tanto chiara che trasalisco di gioia. Non faccio niente di male, non dico niente di male, non penso niente di male. E se questo non basta, a che un uomo abbia il diritto di vivere in fede mia, non ci tengo a vivere. Il miglior specchio dell'anima di Moore durante i 15 mesi di permanenza nella torre si profila proprio nelle lettere. Dà appuntamento in cielo ai suoi familiari, ma anche ai suoi giudici. In paradiso dice: San Paolo e Santo Stefano sono buoni amici, anche se il fariseo, prima della conversione, approvò la lapidazione del diacono. Una preghiera autografa in margine al suo libro d'ore riflette l'anelito alla santità. Si considera un apprendista nell'arte di amare Dio e chiede la grazia di applicarsi attivamente, perché perdere tutto, vita compresa, non è sufficiente for the winning Christ, per guadagnare Cristo. Il freddo umido della cella, i continui crampi, l'angina pectoris si sommano al dispiacere del tradimento della fede del re e all'incomprensione di chi condivideva i suoi giorni. Ultimato, nella torre, il dialogo del conforto nelle tribolazioni dedica la sua ultima opera alla passione di Cristo. Il 1 luglio 1535, mentre viene portato dal tribunale alla torre per attendere il supplizio dei traditori, Meg lo attende lungo il tragitto per riceverne la benedizione e attraverso il cordone degli alabardieri gettarsi al suo collo.

Nella lettera di addio del 5 luglio, vigilia del giorno del supplizio, fra due liste di commissioni da svolgere in suo nome, egli si rallegra con lei. «Non ho mai amato di più il tuo comportamento nei miei confronti di quando mi hai abbracciato per l'ultima volta, perché mi piace che l'amore filiale e la carità non si curino delle usanze mondane». Meg, la migliore confidente del martire, assistette all'esecuzione. Ottenne il permesso di preparare il corpo prima che fosse trasportato nella fossa comune della torre e 15 giorni dopo, con il pagamento di un riscatto, convinse un ufficiale a lasciar cadere nel suo grembiule la testa esposta, sostituendo quella del cardinale Fisher gettata nel Tamigi, su di una picca per un mese sul London Bridge. Conservò una vertebra cervicale staccata dalla scura del boia e custodì a suo rischio e pericolo gli scritti della prigionia, altre reliquie delle ossa e il cilicio per testimoniare anche ai posteri che Thomas More era morto come Christianus Catholicus.

Danzare con la solitudine. Meditazioni di padre José María Rodríguez Olaizola. Proposte da Rosario Tornolone.

Si dice, e ha ragione, che il successo ha molti amici e che il fallimento ne ha molti meno. Oppure che solo nel momento del fallimento si vedono i veri amici. Chi trionfa vede immediatamente crescere attorno a sé una rete fatta di nomi, visi sorridenti, proposte, chiamate, dichiarazioni adulatorie, cori osannanti. Quando uno cade, invece, oppure quando arrivano i momenti difficili e la nave minaccia ad affondare, molti di questi amici di convenienza si gettano fuori bordo, senza neppure guardarsi indietro. L'esperienza del fallimento può essere molto solitaria, a causa dell'abbandono degli altri, ma anche per la nostra difficoltà di mantenere la testa alta, per la sensazione di vergogna che a volte devasta chi ha fallito, o per la paura di non riuscire ad uscire dal pozzo in cui ci siamo lasciati intrappolare. Nel capitolo 15 del Vangelo di Luca viene raccontata forse la più famosa e conosciuta tra tutte le parabole. Il buon samaritano non se ne abbia male. È la storia del figlio al prodigo e del padre misericordioso. Chi non la conosce? Chi non conosce questo racconto nel quale si narra come un ragazzo impulsivo, amante della bella vita, chiede al padre che gli dia in anticipo la sua parte dell'eredità, perché a lui importa solo di vivere il presente e una volta ottenuto il denaro se ne va, senza voltarsi indietro. Il giovane dilapida tutto in feste, bagordi, lussuosa decadenza. Sono sicuro che se l'Evangelista scrivesse oggi, la sua parabola avrebbe a disposizione molti scenari, tra i quali scegliere l'ambientazione di quei giorni e di quelle notti di divertimento sfrenato e di oblio. Il problema oggi sarebbe annunciato da un primo messaggio che l'avverte che non c'è più saldo nella carta di credito. La situazione diventerebbe più grave nel momento in cui finiscono i soldi per pagare i conti e i debiti, e la vicenda si concluderebbe con l'abbandono di tutti i compagni di scorribande. La parabola racconta che una dopo l'altra tutte le porte si chiudono in faccia al giovane, che inizia a scendere la china del fallimento fino a toccare il fondo ed essere preso a servizio per dare da mangiare ai porci. Egli stesso ha fame. Vorrebbe addirittura cibarsi delle carrube di cui si nutrono gli animali. Possiamo immaginare la desolazione, la vergogna, l'angoscia. Riusciamo quasi a vederlo mentre si lamenta, a tratti incredulo, a tratti furioso, ma comunque disperato. È molto solo. Davanti alla solitudine del fallimento c'è un silenzio atroce, che è quello dell'abbandono e della recriminazione. Un silenzio che comincia con i rimproveri che risuonano a lungo nelle orecchie di chi ha fallito e continua con le lamentele che non portano da nessuna parte. Per la sfortuna, per le decisioni sbagliate, per la congiuntura negativa che ci ha portati a cadere nel pozzo. Può darsi benissimo che ci deprimiamo al punto da non saper uscire dal tunnel del fallimento. La caduta quindi si trasforma in una prigione e il fallimento in sconfitta assoluta e totale. Possiamo però cercare anche un'altra musica, diversa. Ed è la stessa parabola a darci due chiavi di lettura, due spunti che possono essere molto interessanti. La prima chiave di lettura consiste nel recuperare la propria storia. Quello stesso ragazzo che ha vissuto come in un sortilegio, in un presente senza memoria né progettualità, quel ragazzo che sicuramente aveva fatto del carpe diem uno slogan per la sua agenda o una frase d'effetto per il suo profilo su Twitter, senza perdere tempo a ricordare le esperienze vissute, senza preoccuparsi troppo per il futuro, ebbene sì, proprio quel ragazzo recupererà attraverso il fallimento la propria storia personale. Imparerà a guardare al passato come ad una fonte di saggezza, per cercare di trarne qualche insegnamento che lo possa aiutare. E alla fine ci riesce. Si accende in lui una piccola luce e ricorda che in casa di suo padre persino i braccianti pagati alla giornata vivevano bene. Sicuramente quel ricordo gli fa tornare in mente il padre e lo vede ora con altri occhi. Un padre tenero, preoccupato, generoso. Senza dubbio, se ora scegliesse di concentrarsi solo sul passato, adesso il ragazzo rimarrebbe intrappolato nella prigione d'una nostalgia senza via di scampo. La sua salvezza è aprirsi anche al futuro. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò. Riflette il ragazzo, e questo sguardo sul futuro diventa un progetto, fonte di speranza e forza per alzarsi e iniziare un cammino per uscire dalla situazione in cui si trova.
La storia, o ancora meglio al plurale, le storie, sono una buona musica per danzare con la solitudine. Perché di solitudine sono fatti molti momenti e tappe del nostro cammino. Ma è bene vedere ognuna delle situazioni che ci troviamo a vivere in una prospettiva più ampia, come è quella dell'intero percorso. Ci dà motivi per continuare e la forza per farlo. La seconda chiave di lettura che possiamo ricavare dalla storia del figlio al prodigo è quella dell'umiltà di riconoscere che a volte dobbiamo chiedere aiuto. Non è facile. Il fallimento può portarci a chiuderci ancora di più in noi stessi, a pretendere, con un misto di vergogna e orgoglio, che, come è vero che siamo stati capaci di cadere, è anche vero che dobbiamo essere capaci di rialzarci. In molte occasioni, però, è come pretendere di riuscire ad alzarsi da terra a furia di tirarci da soli per il colletto della camicia. Se non c'è un altro punto d'appoggio, per quanto tiriamo e tiriamo, il miglior risultato a cui potremo arrivare sarà strappare la stoffa. Deve essere un'altra persona o delle altre persone a tirarci verso l'alto. Il figlio il prodigo ricorda nella sua solitudine chi potrebbe aiutarlo. Ricorda quel padre buono che lo ama, che sicuramente lo sta aspettando, ed è in quel momento che si azzarda a chiedere aiuto. Quel gesto è come un'ouverture che darà inizio ad un'altra danza. È davvero interessante, continuando il nostro approfondimento di questa parabola, scoprire che c'è un'altra storia che si contrappone alla precedente. Abbiamo infatti un fratello maggiore, che è rimasto sempre in casa, che si mostra indignato per l'accoglienza preparata dal padre per il figlio minore, svitato e sconsiderato, e che ora torna alla casa paterna piangendo sul latte versato. Scopriamo che quest'altro figlio ha anche lui la sua personale storia di solitudine e che affiora solamente in questo momento di rabbia. Quando sbotta contro suo padre e gli rinfaccia quello che è successo, dalla sua bocca esce come un fiume in piena tutto quello che da tempo sta soffrendo in silenzio. Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito ad un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Questa frase ci parla di un mondo interiore fatto di tormento e di solitudine. Questo ragazzo ha nascosto in silenzio il suo dolore, rimuginando sulla sensazione di non essere amato, sul dolore, sulla paura. Se in un qualsiasi momento di questo calvario interiore il figlio maggiore si fosse confidato con il padre, se gli avesse raccontato che si sentiva solo, se avesse chiesto un gesto, se si fosse tolto quella maschera di serenità o di resistenza con cui pare nascondere il suo dolore, non possiamo forse immaginare il padre rispondere: «Figlio mio, come potrei non volerti bene? Ti amo talmente, ti amerò sempre». E in quel dialogo, in quella domanda di figlio ferito, in quella risposta fatta di tenerezza, in quella fragilità vulnerabile, il figlio maggiore avrebbe trovato la festa che credeva gli fosse stata negata.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'information.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Alla catechesi dell'Angelus Domenicale, ieri, l'incoraggiamento di Leone XIV a testimoniare il Vangelo anche laddove il suo valore non è compreso o accettato. Ostilità e persecuzioni per tanti cristiani accadono ancora nel mondo, ma bisogna rispondere all'odio con l'amore. L'invito è stato a essere miti e perseveranti, affondando le radici della fede e della missione in un intenso rapporto con Dio. Contemplare non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti. Continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno, e questo ciò che dobbiamo fare. Poi, dopo la recita dell'Angelus, il Papa ha ricordato la 75esima giornata mondiale del rifugiato, celebrata il 20 giugno, e ha auspicato che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Non bisogna voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Non c'è ragione senza fede, no alla logica del profitto e del dominio, così Leone XIV in Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, accolto dall'entusiasmo dei fedeli. Nel suo discorso alla cittadinanza ha ricordato che Pavia è una città prospera di beni e di virtù, ha esortato la chiesa locale ad evangelizzare come focolare di fede e casa di carità. La ragione umana, ha detto, domanda e progetta, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. E poi ancora, basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra. Il Papa, arrivando in Piazza Duomo, ha rivolto alcune parole alle circa 1500 persone presenti, a salutarlo ragazzi del Grest e della comunità peruviana, tra loro un adolescente che ha espresso le sue preoccupazioni sulla violenza nel mondo e sulle necessità di chi cerca un futuro migliore fuori dalla propria patria. Leone XIV ha parlato a braccio ed esortato i paesi a essere una comunità viva, a farsi costruttori di pace e promotori di riconciliazione. A Praga, al vertice dei media europei, partecipa anche Radio Vaticana. Dal 24 al 26 giugno si tiene nella capitale ceca la 96esima Assemblea Generale dell'European Broadcasting Union, l'organizzazione che riunisce 113 enti radiotelevisivi pubblici di 56 paesi, tra questi anche l'emittente pontificia, che è membro fondatore di EBU. Tra i temi all'ordine del giorno, l'intelligenza artificiale e l'attuale contesto geopolitico internazionale. L'umanità ha bisogno di Dio, le nostre certezze sono fragili, così ha detto Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che ha celebrato la giornata annuale di pellegrinaggio alla grotta di Nostra Signora del Monte ad Anjara. Un'omelia sul tempo di Dio e il tempo dell'uomo, sulla fede come antidoto al disorientamento e sullo sguardo verso il giubileo del battesimo di Gesù nel 2030. Notizia del mondo. Alla fine Stati Uniti e Iran si sono incontrati in Svizzera per raggiungere un accordo, ma non hanno deciso molto. Dopo il posticipo dell'incontro previsto inizialmente per lo scorso venerdì, le delegazioni di Stati Uniti e Iran hanno partecipato al primo dei colloqui previsti dal memorandum d'intesa firmato dai due paesi la scorsa settimana. Stando a quanto hanno riferito Pakistan e Qatar, che sono mediatori, Iran e Stati Uniti sono arrivati principalmente a stilare un calendario per i prossimi incontri. Come previsto dall'intesa, i due paesi si confronteranno per 60 giorni. Inoltre hanno stabilito una comunicazione diretta per consentire il passaggio nello stretto di Hormuz e un meccanismo di coordinamento, che include anche il governo centrale del Libano, per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. I negoziati comunque non sono stati privi di tensioni. La delegazione iraniana ha infatti lasciato il tavolo dei negoziati dopo che Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran, dicendo che se gli iraniani chiudono lo stretto di Hormuz non avranno più un paese. In ogni caso, il primo round di colloqui è stato portato a compimento e le negoziazioni proseguiranno nei prossimi giorni. L'ex comandante libico Osama Nayem al-Masri è stato condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver perpetrato torture ai danni dei detenuti. Il tribunale di Tripoli ha condannato al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti ospitati nel principale carcere della capitale libica. Oltre alla detenzione, il tribunale ha disposto la sospensione della cittadinanza legale e dei diritti civili. Al-Masri era stato al centro di uno contenzioso tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale. Su al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria giudiziaria libica pendeva un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, ma l'Italia, dopo averlo individuato e arrestato su suolo italiano, l'aveva rilasciato e rimpatriato. La Corte Penale Internazionale a quel punto aveva accusato il governo italiano di non aver adempiuto ai suoi obblighi internazionali. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni e l'Italia. Sul suo social Truth, il presidente statunitense ha ribadito la sua insoddisfazione per la scelta del governo italiano di non aiutare gli Stati Uniti nella guerra in Iran. In particolare, Trump ha parlato di irriconoscenza dell'Italia dopo che gli Stati Uniti hanno investito miliardi e miliardi di dollari nella NATO. Per decenni abbiamo difeso gli italiani, ma quando messi alla prova, loro non hanno difeso noi e il resto del mondo, ha scritto. Giorgia Meloni non ha risposto alla attacco, preferendo rimanere in silenzio. Nei giorni precedenti Trump aveva prima rilasciato un'intervista per dire che la presidente del Consiglio italiana l'aveva implorato di fare una foto insieme a lui al G7. Poi, dopo la risposta piccata di Meloni, aveva rincarato la dose con un nuovo messaggio su Truth in cui definiva l'Italia un alleato inaffidabile. Il candidato dell'ultradestra Abelardo della Espriella è il nuovo presidente della Colombia. Secondo i dati preliminari della Espriella, il candidato trumpista ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Iván Cepeda, ha chiesto un riconteggio dei voti e ha invitato la popolazione ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale. Il primo ministro britannico Keir Starmer sta affrontando un periodo di difficoltà e, secondo gli analisti, potrebbe annunciare le dimissioni già oggi. Dopo aver vinto nel 2024 le elezioni alla guida del Partito Laburista, i consensi nei confronti del governo Starmer sono calati a picco e molti esponenti dei Labour stanno chiedendo le dimissioni del primo ministro. L'esercito israeliano ha ucciso altre 6 persone nella striscia di Gaza, tra cui un cameraman di Al Jazeera. Tra le vittime dell'attacco israeliano di questo sabato sulla striscia ci sono una donna, un bambino e il cameraman dell'emittente qatariota, ucciso nel campo profughi di Burei. Israele l'ha accusato di essere un terrorista dell'ala militare di Hamas e di aver pianificato attacchi contro i soldati israeliani. Non ha fornito però prove a sostegno di queste accuse. Gli attacchi rientrano nelle violazioni reciproche della tregua entrata in vigore lo scorso ottobre tra Israele e Hamas, di cui i due si accusano a vicenda da mesi. In base ai dati del Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas e considerato attendibile dall'ONU, da quando è in vigore la tregua l'esercito israeliano ha ucciso 1.007 persone. I bombardamenti di Israele hanno danneggiato anche i siti del patrimonio archeologico di Tiro nel Libano meridionale. La Francia ha vietato l'alcol durante una festa nazionale per il troppo caldo. Durante la Fête de la Musique non si è potuto bere alcol per evitare problemi di salute legati all'ondata di caldo che sta colpendo anche l'Italia, che ieri ha fatto raggiungere i 40 gradi a Bordeaux. Oggi in Francia 850 scuole rimarranno chiuse visto che è previsto un picco delle temperature. La situazione anche in Italia non è delle migliori. Ieri 8 città, tra cui Milano, Torino e Bologna, erano bollino rosso. Quest'ondata di calore è causata dai venti caldissimi provenienti dal Sahara e sta colpendo un po' tutta Europa centro-occidentale. La situazione a livello globale in questi mesi sarà esacerbata dall'arrivo di El Niño, il fenomeno meteorologico che porterà a un riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico e a cascata alte temperature in diverse parti del mondo.
4: Notizie dall'Italia. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Affonda di nuovo sui social il tycoon. La premier Giorgia Meloni aveva spiegato che non avrebbe più replicato al presidente USA. Stavolta Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti. Ritrovate le sorelle scomparse, fermati la madre, il compagno e il nonno. Il papà commenta, ora comincia una nuova vita. I tre sono accusati di sequestro di persone in concorso. Le due ragazzine stanno bene, erano a casa dello zio a Formia. Ora saranno ospitate in struttura protetta nel sud del Lazio. Il papà, portato in ospedale dopo la notizia, ha avuto un crollo. Tutto comunque, fortunatamente, si è concluso per il meglio. Troppi errori nella struttura protetta nel sud del Lazio. Il papà, portato in ospedale dopo la notizia, ha avuto un crollo. Tutto comunque, fortunatamente, si è concluso per il meglio.

invenzioni, accordi, ottave, impaginazione e perfino intere battute divergenti dalla fonte originale. In alcuni casi gli errori si ripetono sistematicamente, in altri riguardano passaggi che possono influenzare direttamente l'analisi armonica e formale richiesta dalla prova. Il giovane nella missiva cita in modo puntuale alcuni degli errori riscontrati. Al momento non risultano altre segnalazioni, ma questa resta una questione a cui il Ministero deve rispondere nello svolgere gli approfondimenti. Quest'oggi, 22 giugno, in tutta Italia, fino al 24 dopodomani, iniziano i colloqui orali, secondo il calendario specifico pianificato da ciascuna commissione d'esame. Una coppia che cerca un alloggio a Firenze dal 14 al 21 agosto può arrivare a spendere fino a 297.714 euro per un appartamento nel centro storico. Prenotare una struttura può costare quanto l'acquisto di un appartamento di medie dimensioni e il biglietto aereo per volare verso mete esotiche arriva anche a superare i listini medi di un'auto utilitaria. È così che afferma il Codacons in un'indagine che analizza le offerte di una delle più importanti piattaforme online delle compagnie aeree per l'estate 2026 in Italia. Dopo Firenze, al secondo posto c'è il Salento, dove per dormire si spende 238.000 euro. L'annuncio fa riferimento ad una tenda dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti. Terza in classifica Roma, un appartamento a Trastevere costa 196.134 euro per due settimane. In montagna, a Ponte di Legno in Val Camonica, un alloggio viene 166.400 euro nella settimana centrale di agosto. Lo stesso prezzo per una villa con piscina Barcuzzi sul lago di Garda. Prezzi decisamente pazzi, come li definisce l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano un'anomalia. Tornando al discorso voli, se si decidesse di volare verso mete esotiche, i costi possono superare i 20.000 euro. L'ex Beatles ha scattato una foto con il personale dello scalo atterrato all'aeroporto di Palermo con un jet privato in tarda mattinata, Paul McCartney. La foto è stata pubblicata sulle pagine social dell'aeroporto. Non si sa quale sia la destinazione finale del musicista, che il 18 luglio ha spento 84 candeline. Notizie locali. Non votate Lega se credete che un generale darà soldi a tutti. Noi non prendiamo in giro gli italiani. Le parole sono del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto l'altro ieri, 20 giugno, a Carpacco in provincia di Udine, alla festa regionale della Lega. Dico di non votare Lega alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell'immigrazione in un giorno. Torniamo a raccontare la complessità del governare, perché sono convinto che se alle persone raccontiamo questa difficoltà, i risultati raggiunti, le persone sono molto più intelligenti di quanto tanti politici o aspiranti politici credano. In settimana è previsto un cantiere sull'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano che riguarderà la sostituzione della fune di guardia della linea ad alta tensione ad opera di una società elettrica esterna in corrispondenza delle rampe dello svincolo di Porcia. Questo intervento verrà effettuato tra le ore 23 di martedì 23 giugno e le ore 5 del mattino di mercoledì 24 e comporterà la chiusura del tratto compreso tra Fontanafredda e Pordenone Sud e contemporaneamente dello svincolo in entrata e in uscita a Porcia. Con l'infradito e senza passaporti, con abiti procurati dall'agenzia di viaggio e senza denaro. Così era entrata a casa una coppia della provincia di Pordenone che era in vacanza nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Baia Ibe, a Santo Domingo, dove è divampato un rogo in cui è morta una donna italiana. La coppia, giovani sposi, è giunta dopo uno scalo a Madrid benché privi dei passaporti, custoditi in una cassaforte alla quale non è stato possibile accedere, neanche le scarpe. La coppia, che preferisce mantenere l'anonimato, è ancora scossa, ma ha autorizzato l'Abaco Viaggi di Codro, che aveva organizzato la vacanza, a rilasciare dichiarazioni. Gli sposi hanno avuto parole di ringraziamento sia per l'agenzia stessa, che ha provveduto a tutte le loro esigenze con un agente che li era giunti quando erano ancora in spiaggia, disorientati e scossi e con la batteria dei cellulari poco carica, quando sabato mattina si sono resi conto che l'incendio era disastroso e che aveva perso tutti i loro beni, ed è stato lui a metterli in contatto con l'ambasciata italiana, dove sono stati molto professionali, come dicono gli sposi, e molto bravi e disponibili. Sistemati inizialmente in un altro resort, gli sposi sono partiti dopo che l'ambasciata ha procurato loro un foglio di via e altri documenti che ne hanno consentito la partenza dall'isola caraibica. Autovelox, la svolta, tornano i controlli in città Pordenone, ma funziona solamente un dispositivo, gli altri sono vecchi. Il comune di Pordenone ha sbloccato gli autovelox dopo più di 2 anni, ma dovrà spendere per acquistare macchine moderne e con tutte le specifiche al loro posto. Stop agli ambulanti nelle aree della fiera di Pordenone durante manifestazioni, esposizioni ed eventi. E questa è la misura spartiacque contenuta nella nuova ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Basso. Un provvedimento che punta a rafforzare il decoro urbano e la sicurezza cittadina nel percorso di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Da ora infatti ai titolari di autorizzazione al commercio in forma itinerante sarà vietato svolgere

svolgere l'attività di esposizione e vendita delle proprie merci nelle aree di pertinenza della Fiera di Pordenone e Contermini, in occasione degli eventi organizzati nel quartiere fieristico. La decisione nasce dalla necessità evidenziata nell'ordinanza di prevenire interferenze con la viabilità e l'ordinato accesso, deflusso e permanenza degli espositori e del pubblico nelle aree interessate dalle manifestazioni. Tema particolarmente sentito in occasione delle grandi rassegne che richiamano migliaia di visitatori e che spesso comportano criticità legate alla circolazione, alla sosta e la gestione degli spazi pubblici circostanti. Sexto Unplugged, svelata la 21esima edizione, 4 giorni di musica e bellezza. Dal 2 al 5 luglio il borgo di Sesto Arreghene è pronta a trasformarsi nella capitale della musica indipendente europea. Tra gli ospiti più attesi, concerti di Altingen, Apparat e i Cani, confermati anche quest'anno i DJ set della Sexto Lounge. Aquileia è tornata alle origini con Tempora 2026, 3 giorni di storia vivente tra Celti e Romani e quanto avvenuto tra il 19 e il 21 giugno con oltre 500 rievocatori, spettacoli, riti antichi, falconeria e teatro del fuoco per raccontare la fondazione della città nel 181 a.C. E dal bellunese slitta dal 1 al 20 luglio il tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla vertenza idroextrusion di Feltre, un rinvio chiesto dall'azienda e dall'advisor BDO per avere più tempo nel confronto con il potenziale acquirente e arrivare all'incontro con una proposta più definita. Una decisione che la FIUM prende atto ma che viene accompagnata da un messaggio chiaro: non c'è più spazio per ulteriori attese. Il tempo dei rinvii è finito. Come sottolinea il segretario generale della FIUM di Belluno, Stefano Bona, il 20 luglio non accetteremo dichiarazioni generiche o assicurazioni di circostanza. Taglio del nastro in piazza Castello 23 per la nuova sede del PD Città di Belluno. L'inaugurazione nella tarda mattinata di sabato ha richiamato oltre 50 persone nonostante il caldo afoso, segnando di fatto l'avvio del percorso che porterà le comunali del 2027. Dal welfare aziendale come semplice benefit al welfare come leva di sviluppo economico e coesione sociale. Ed è questa visione che prende forma BWelluno, Belluni in rete per il welfare e il benessere. Il progetto promosso dal Centro Consorzi per diffondere anche nel territorio bellunese una cultura più ampia e integrata del welfare. L'obiettivo è costruire connessioni tra imprese, lavoratori, istituzioni e terzo settore, favorendo un sistema in cui i servizi non siano rivolti solo ai dipendenti, ma diventino parte di una rete territoriale capace di generare valore per l'intera comunità. Il mercato del lavoro veneto cresce, ma il bellunese viaggia ancora in controtendenza. Lo segnalano i numeri della bussola di Veneto Lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 la provincia registra un saldo occupazionale di meno 2.791 posizioni, peggiorando il dato già negativo del 2025. È l'unico territorio del Veneto con il segno meno, mentre la regione nel complesso avanza fino a più 59.194 posti. A pesare soprattutto la chiusura di contratti stagionali legati alla stagione invernale, che ogni anno provoca un'ondata di cessazioni tra aprile e maggio. La FIMG Veneto promuove l'intesa firmata con la regione sulle case della comunità e parla di accordo innovativo, condiviso e capace di aprire una nuova stagione per l'assistenza territoriale. A dirlo è il segretario regionale Enrico Peterle, che definisce la firma un risultato importante, frutto di un confronto intenso e non di imposizioni. Il sindacato però avverte che la firma dell'intesa non risolve tutte le criticità. La carenza di medici di famiglia resta il nodo principale, con migliaia di cittadini ancora privi di un medico di riferimento. C'è chi sogna New York e chi punta a Boston, e poi c'è chi aspetta per mesi una mail che vale un'estate intera, quella che conferma l'ingresso alla Lavaredo Ultra Trail. Anche nel 2026 la corsa che attraversa le Dolomiti UNESCO si conferma una delle gare più desiderate al mondo. Oltre 20.000 runner hanno tentato la sorte, ma solo 6.000 atleti di 93 nazioni saranno al via della 19esima edizione, tra oggi e domani e fino al 28 giugno a Cortina d'Ampezzo. La Lavaredo non è solo una gara, è un fenomeno che unisce sport, viaggio, turismo outdoor e il desiderio di vivere la montagna in modo autentico. Per 5 giorni Cortina diventa un crocevia internazionale, con migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati che riempiranno il centro e i sentieri attorno alle Dolomiti.

0: per le notizie dal mondo dello sport calcio, mondiali 2026, le furie rosse della Spagna travolgono l'Arabia Saudita, mentre l'Egitto di Salah scrive la storia, cresce l'attesa per il ritorno in campo di Messi e Mbappé. Il mondiale nordamericano 2026 continua a regalare spettacolo ed emozione a non finire. Nelle partite di ieri, Spagna-Arabia Saudita si è conclusa per 4-0, Nuova Zelanda-Egitto 1-3, Uruguay-Capoverde 2-2, Belgio-Iran 0-0, Ecuador-Curacao 0-0. Le partite che si giocheranno quest'oggi riguardano Argentina-Austria, trasmessa da Dallas alle ore 19 italiane, Francia-Iraq da Filadelfia alle ore 23 italiane, domani Norvegia-Senegal nella notte alle ore 2 italiane, Giordania-Algeria alle 5 della notte italiana, Portogallo-Uzbekistan alle 19 e Inghilterra-Ghana alle 22 di domani sera. Mercoledì, dopodomani, tra i match più attesi spiccano Scozia-Brasile, Marocco-Haiti. E dal tennis, Sonego parte bene a Mallorca, battuto Navone al terzo set, l'azzurro vince in 3 set contro l'argentino nel primo turno. E dalle corse in MotoGP, Marc Marquez domina Bern e torna in corsa mondiale, Bagnaia sul podio, Bezzecchi squalificato si scusa con l'addetto di pista e si commuove. E dagli europei di scherma, Fioretto Show, l'Italia chiude con un altro oro, anche gli uomini battono la Francia, gli azzurri sono in testa al medagliere. E c'è subito il riscatto, le azzurre di Velasco battono il Giappone, Andropova attorno post della top scorer, ora la pausa in National League. E dal ciclismo, Pogačar vince anche l'ultima tappa e suo il Giro di Svizzera, lo sloveno rimonta all'ultimo chilometro Martinez, terzo successo in 5 giorni. Corteo, mostre campioni del passato per i 100 anni del Napoli, evento in piazza il 31 luglio, l'appello ai tifosi, torcia elettrica accesa a mezzanotte. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 22 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso e caldo piuttosto secco. Probabilmente soffierà borino sulla costa, poi in giornata venti regimi di brezza. Durante il pomeriggio e in serata possibili rovesci e temporali sparsi, che partendo dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianure e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. Domani martedì 23 giugno cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora abbastanza secco, con venti regimi di brezza. Nel pomeriggio e in serata rimarranno possibili rovesci e temporali sparsi, che partendo ancora dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianure costa. Nuovamente, qualche isolato temporale potrebbe essere forte. Tendenza per dopodomani, mercoledì 24 giugno, cielo sereno poco nuvoloso e molto caldo. Sulla costa soffrirà in prevalenza borino, brezza nel pomeriggio sulle zone occidentali. Sulla zona montana al pomeriggio probabile da poco nuvolosa variabile, con possibili rovesci e temporali sparsi, e che successivamente potrebbero interessare ancora pianure costa. Possibile qualche isolato temporale forte. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 36. Bene amici ascoltatori, noi concludiamo così un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra, e la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la Sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il Suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: E concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis Requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci darà gioia giorno per giorno nel calendario dei santi di vedere quanti testimoni della fede hanno varcato questa terra vivendo santamente, ma non solo sacerdoti, monaci, suore, ma anche politici, persone importanti, amministratori pubblici sono diventati santi. Oggi la Chiesa ne ricorda alcuni. Il primo che ricordiamo è San Paolino da Nola, che nacque nel 355 circa dopo Cristo, nacque da una famiglia di funzionari imperiali e ebbe una grande cultura. È tornato in Italia, divenne vice governatore della Campania e fu avvicinato dalla fede. Conobbe Sant'Agostino, conobbe Sant'Ambrogio, si dice, e lui passò alla fede cristiana e sposò una ragazza durante un viaggio in Spagna, ma dopo la morte dell'unico bambino essi si dedicarono totalmente alla vita spirituale. San Paolino, che divenne sacerdote, fu eletto vescovo anche e resse la diocesi lì di Nola, e mentre la moglie si dedicò a un monastero a coltivare la vita contemplativa. Vedete, questi santi sono passati dalla vita pubblica, dall'amministrazione statale, alla vita totalmente dedicata al servizio di Dio. E abbiamo poi altri due santi di nazionalità inglese. Il primo, San Giovanni Fisher, che nacque nella seconda metà del 1400, intimo amico del re, con cui aveva una grossa familiarità, ma poi le ambizioni del re non furono condivise da questo vescovo, che volle rimanere fedele alla Chiesa e quindi non favorì le malefatte di questo vescovo, di questo re che lo voleva attrarre con sé. E un bel giorno organizzò il suo massacro e San Giovanni Fisher si trovava in cattedrale, porte sprangate. Certo, Charles Eliot ha prodotto un dramma dove si racconta appunto il martirio di San Giovanni Fisher, e che grida ai suoi addetti: aprite le porte. Ma sapevano tutti che il re aveva mandato dei sicari ad ucciderlo, ma lui non ebbe paura, fece aprire le porte e si espose al sacrificio senza tirarsi indietro, senza rinnegare la fede e senza rinnegare neanche la sua appartenenza alla Chiesa. Era altro San Tommaso Moro, cancelliere del governo di Enrico VIII, che non aveva figli e quindi volle divorziare da Anna Bolena, che era sterile, o almeno tale appariva, e voleva avere il divorzio, ma nessuno poteva dargli il divorzio perché la Chiesa non ammetteva e non ammette tutt'oggi il divorzio, che è rottura di un legame matrimoniale. Ma Tommaso Moro, pur sentendo che il re aveva bisogno di una discendenza, quindi di un legittimo matrimonio da cui avere dei figli, lui rispose che non poteva fare nulla e ciò gli costò la testa. Il re di Inghilterra, Enrico VIII, si autonominò capo della Chiesa inglese, staccandosi dalla Chiesa di Roma, ma a questo passo il cancelliere non lo seguì e questo gli costò appunto la decapitazione, che lui accettò, ma prima di morire lui chiese a una figlia di dare dei soldi al boia, di dargli un compenso per fargli capire che non lo odiava ma lo amava, ne provava compassione. E vedete, fratelli, come la Chiesa ha avuto dei testimoni anche tra coloro che governano, a questi santi avevano dentro di sé alla base la vera conversione del cuore, la vera adesione a Gesù Cristo, mettendo Dio al primo posto, prima di ogni altra dipendenza, sottomissione a Dio. E questi santi si devono incoraggiare, vedendo che la grazia di Dio non ha confini, tocca uomini di ogni ceto, di ogni estrazione sociale, non solo persone religiose, ma anche persone laiche che hanno dato tutto se stesso e hanno dato un esempio di forza, d'animo, di grande fedeltà al Vangelo e alla parola di Dio e alla Chiesa. E nella liturgia oggi la Chiesa ci presenta dei brani. Il primo ci racconta l'evento della deportazione degli abitanti del nord. Voi ricordate che il regno di Salomone, dopo la sua morte, fu diviso in due goni, quello del nord, con soprannominato Regno di Israele, e quello del sud, con capitale Gerusalemme, chiamato Regno di Giuda. Nel 710 circa gli Assiri occuparono questo regno del nord e lo invasero per 3 anni, dopo deportarono tutta la popolazione in Assiria, e al posto loro gli Assiri fecero emigrare altre popolazioni che poi furono chiamate Samaritani, essendo che zona chiamata Samaria, questi divennero Samaritani. E un bel giorno avvenne che ci fu un'invasione di leoni e questi spaventati chiesero al re di Assiria di provvedere, dicendo: il Dio di questo luogo è arrabbiato contro di noi perché non lo veneriamo. Allora il re di Assiria mandò dei sacerdoti ebrei a istruire queste nuove popolazioni che non erano ebraiche, a istruirle nella fede nei culti ebraici, ma soltanto esteriormente molti di loro accettare la nuova cultura religiosa, ma la maggior parte però rimase attaccata al proprio paganesimo. Per questo ancora al tempo di Gesù tra giudei e samaritani c'era antagonismo, c'era disprezzo reciproco. Ricordate quando Gesù passò in Samaria e gli abitanti della Samaria gli chiesero di allontanarsi. In un'altra circostanza Gesù incontrò la famosa samaritana a cui Gesù chiese l'acqua. Lei disse: tu che sei samaritano chiedi a me che sono, tu che sei giudeo chiedi davvero a me che sono samaritana. E conosciamo bene il colloquio tra Gesù e questa donna. Gesù poi le rivelò che lei aveva avuto 5 mariti e che viveva con un uomo che non era suo marito. Lei, toccata nel cuore, apre il cuore a Gesù. Ma gli ebrei deportati in Assiria non tornarono più in patria. Forse qualcuno al tempo del re persiano Ciro il Grande, ma la maggior parte si insediò. Per questo che anche ora oggi noi troviamo delle comunità ebraiche in Iran e in altri luoghi dell'Oriente, proprio perché, a motivo di queste deportazioni, mentre il regno di Giuda fu distrutto circa 590 avanti Cristo. E le popolazioni deportate non in Assiria ma in Babilonia. L'autore di questo racconto biblico tira la conclusione che il popolo si era allontanato da Dio. Infatti il regno del nord si era dedicato al paganesimo e fu distrutto. Il regno del sud invece in parte era fedele alla legge di Dio, fu salvato in quella circostanza, ma poi si corruppe al tempo del profeta Geremia e fu deportato anch'esso. Vedete come Dio entra nella storia, fratelli? Ma questo noi, perciò dobbiamo chiedere a noi stessi: ma oggi L'umanità sta scegliendo Dio o lo sta rinnegando? I cristiani stanno crescendo nella fede o la stanno abbandonando? Tutti stanno vedendo l'abbandono delle chiese che si svuotano sempre di più, però è anche vero che tanti cercano Dio e stanno avvicinando il Vangelo, cercano una conversione vera e sincera. E il Signore lancia a noi oggi questo messaggio e ci mette davanti questi santi, soprattutto quelli martiri che hanno dato la vita per essere fedeli a Dio al di là delle politiche, al di là dei governi. Signore Gesù, Tu sei il Re dei Re, Tu sei il nostro Signore, il nostro Salvatore, e il Tuo cuore freme perché vuoi che l'umanità intera torni al Padre e sia sottomessa al Tuo Santo Spirito d'amore e di pace. Dona all'umanità intera quella luce per cambiare cuore e tornare a Te con tutto se stessi, e ci sia presto un cielo nuovo, una terra nuova dove regni la pace. A Te Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Tu regni nel cielo accanto al Figlio Tuo Gesù Cristo, che vuole la Tua gloria, perché come ha partecipato alle sue sofferenze partecipa alla sua gloria. Guida tutti noi per quella via della totale adesione a Gesù Cristo, fedeltà incondizionata, senza tornaconto, donazione a Gesù, senza calcolarne i vantaggi, ma abbandonandoci a Lui anima e corpo, affinché Lui sia il nostro Signore e Salvatore e viva e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su ciascuno di voi, fratelli, scenda lo Spirito del Signore, apra la vostra vita a Gesù, Figlio di Dio, e vi ricolmi della Sua presenza e della Sua potenza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca di Cave in provincia di Roma. Il comune si trova a 933 metri sul livello del mare e conta 371 abitanti. Il paese è conosciuto per la sua barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco.

0: Rocca di Cave è un piccolo e bellissimo borgo situato su una montagna posta a 933 metri sul livello del mare, che si trova al margine meridionale dei Monti Prenestini. La nostra montagna è una scogliera fossile marina risalente a 100 milioni di anni fa. Infatti, con un decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 ottobre 2016 è stato istituito proprio il monumento naturale della scogliera marina fossile qui a Rocca di Cave. Ecco, possiamo dire che il nostro territorio è un museo a cielo aperto. Si possono infatti ammirare affioramenti fossiliferi percorrendo i nostri bellissimi sentieri ed approfittando delle escursioni organizzate dai nostri operatori museali. Attorno al tema del fossile è stato infatti ideato e sviluppato il Museo Geopaleontologico Ardito Desio, collocato all'interno del nostro bellissimo castello, dal quale si può ammirare un panorama unico, un panorama spettacolare. Qui nel nostro territorio nel 2016 è stata rinvenuta la vertebra del primo dinosauro sauropode italiano, una scoperta sensazionale e che noi abbiamo percepito come un premio per aver investito sul tema del fossile, un tema su cui continueremo a scommettere anche nel futuro. Rocca di Cave è altresì la Rocca delle Stelle. Infatti abbiamo un planetario didattico e un osservatorio astronomico. Tutte queste strutture sono gestite dall'Università Roma 3, con la quale il Comune ha stipulato un'apposita convenzione. Di Cave si possono ammirare anche degli importanti luoghi di culto. Tra questi abbiamo la chiesa dedicata al nostro compatrono San Nicola Vescovo da Bari, la chiesa centrale principale di Rocca di Cave che domina la nostra piazza chiamata appunto Piazza San Nicola. Il nostro invece patrono è Sant'Egidio Abate, a cui è dedicata la chiesa collocata all'interno del nostro cimitero comunale. La festa di Sant'Egidio Abate si svolge il 1° settembre ed è una festa molto sentita dagli abitanti di Rocca di Cave e anche dai paesi limitrofi. Tra gli altri luoghi di culto abbiamo anche la chiesa della Madonna della Neve, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali e situata all'interno della nostra bellissima pineta comunale. Qui a Rocca di Cave si festeggia inoltre Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova, San Francesco, San Giovanni Bosco. Inoltre gli abitanti sono molto devoti alla Divina Provvidenza. Un altro evento molto importante è la festa del Sacro Cuore. Si festeggia la prima domenica di luglio e in tale occasione i ragazzi sono impegnati nella realizzazione di una bellissima infiorata. A Rocca di Cave, oltre a godere dei paesaggi, delle bellezze naturali, si possono anche assaporare molti prodotti tipici come il formaggio, la ricotta, la pecora ed inoltre dei piatti squisiti che i nostri ristoratori e anche le nostre associazioni locali sanno ben promuovere.
1: Nel ristorante storico di Rocca di Cave con Antonio Di Domenico Antonio andiamo a scoprire alcuni piatti della tradizione locale.

benvenuti. Siamo nella trattoria delle Giuseppina, un locale che è stato iniziato dai miei nonni e portato avanti da mio padre e di mia madre. Quello che noi prepariamo è la cucina locale, tradizionale, con gli antipasti, oltre agli affettati, prosciutti, salame e lonza. Tipiche sono le coppiette di suino e le salsiccette secche, che non possono mancare all'inizio del pasto o per concludere in allegria. Le fettuccine di Giuseppina sono all'uovo e sono tagliate da mamma e una volta anche da papà a mano. E sono il piatto principe, ci sono dei clienti che dicono Giuseppina la regina della fettuccina, eh? Noi ringraziamo per questa onorificenza che gli danno. Gli gnocchi di patate nel piatto del giovedì, gli gnocchi a cova di Sorica, che è un piatto tipico della zona, il nome perlomeno è tipico perché non si tratta altro che di pasta con farina tirata a mano e qui siccome prende la forma della coda di topo si chiamano gnocchi a cova di Sorica, in altre zone li chiamano pici, in altre celletti, in altri strangozzi, grosso modo è quel tipo di pasta. L'altro piatto particolare sono gli gnoccacci, pasta acqua e farina. Probabilmente il nome deriva dal fatto che quando veniva tirata a mano la pasta si sfaldava e quindi a vederla sembrava quasi rovinata, però sono eccellenti, conditi con la pecora. Quindi, parlando dei primi, i condimenti tradizionali sono il pomodoro, il ragù fatto in casa con la carne di vitellone, il sugo di pecora e i funghi porcini. Per passare ai secondi, sempre la cucina tradizionale, la trippa alla romana, l'abbacchio alla cacciatora, il coniglio alla cacciatora e la coratella, che è il piatto tipico del centro Italia. Gli arrosticini di pecora non mancano, unitamente al formaggio che viene fatto qui su in montagna. Dimenticavo il piatto tradizionale che era una volta il piatto unico, purtroppo, che i nostri nonni avevano, che è la verdura ripassata in padella stagionale. Noi la ripassiamo in padella con le patate perché dava un po' più di sostanza al piatto, quindi ci sono nel periodo invernale i broccoletti e i cavolacci, il cavolo nero e adesso le cicorie. E i vini che noi serviamo ai nostri clienti sono quelli dei paesi limitrofi, che qui non ci sono vigne, però siamo nella zona dei broccoletti e i cavolacci, il cavolo nero e adesso le cicorie. E i vini che noi serviamo ai nostri clienti sono quelli dei paesi limitrofi.

0: Magnifico panorama, il fresco d'estate e un frizzantino fresco d'inverno, perché è un paese dove si sta bene, si sta tranquilli, si respira un'aria eccezionale e dicono i clienti si mangia bene. Vi aspettiamo a Rocca di Cave!
1: Maurizio Chirri, andiamo a visitare il Museo Civico Geopaleontologico che ingloba anche il planetario.

ci troviamo nella sala del planetario di Rocca di Cave. Questa struttura è stata inaugurata a fine agosto del 2018. Come sapete, i planetari sono dei luoghi dove si proietta la volta celeste, si proiettano immagini dallo spazio profondo, dei pianeti. Sono delle strutture importanti per la divulgazione e per la didattica, in quanto rappresentano i posti più idonei per poter osservare in maniera virtuale il cielo, tenendo presente che molte volte possiamo avere problemi nell'osservazione notturna del cielo per motivi legati alla meteorologia oppure all'inquinamento luminoso tipico dei centri cittadini. Sono utili sia per le scuole che per il pubblico per riappropriarsi pienamente della conoscenza del cielo, che è un'antica conoscenza dell'uomo. Noi qui abbiamo un programma di attività che sono collegate anche al Museo di Rocca di Cave, perché al Museo di Rocca di Cave, come avete visto, abbiamo la presentazione dell'antico mondo delle barriere coralline, del passato geologico della nostra regione, ma contemporaneamente abbiamo anche delle splendide terrazze e una stazione osservativa dalle quali è possibile osservare corpi celesti come i pianeti, le nebulose, le galassie e naturalmente dalla terrazza, quando le condizioni lo consentono, poter osservare il cielo vero, non quello virtuale. Le due strutture sono collegate tra loro in un unico progetto con il Comune di Rocca di Cave e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Scienze, che coordina la parte scientifica delle attività del nostro complesso. Qui attorno abbiamo una bellissima serie di affioramenti di fossili, i quali ci raccontano appunto la storia di com'era questa zona 90-100 milioni di anni fa, quando c'era un immenso mare tra le terre chiamato la Tetide. Nelle isole sparse in questo mare prosperavano barriere coralline e anche circolavano i grandi rettili tipici del Mesozoico, cioè i dinosauri, come esattamente alcuni resti che sono stati trovati proprio nel comune di Rocca di Cave 3 anni fa e sono stati presentati con la scoperta al Museo di Scienze Naturali di Milano da parte del più importante studioso italiano di dinosauri, che è il dottor Cristiano Dal Sasso. Tutto quanto questo complesso di cose ci racconta un mondo scomparso ormai, che ha lasciato le belle montagne che osserviamo, e però ci racconta anche la possibilità di vedere nello spazio profondo e quindi in qualche modo di collegare tra loro la terra e il cielo. La terra e il cielo sono due aspetti distinti della medesima cosa, che è l'universo nel quale viviamo. Le montagne che sono vicino a Roma, che presentano questi panorami molto particolari, tra l'altro anche molto belli dal punto di vista morfologico, sono anche la ricchezza d'acqua della nostra città. Cioè qui attorno si vedono le forme del territorio che sono state lavorate dalla pioggia nel corso di centinaia di migliaia e milioni di anni, ma queste piogge entrano nel sottosuolo, danno origine alle forme varie che si osservano e contemporaneamente creano dei giganteschi bacini sotterranei nelle nostre montagne pieni d'acqua, e l'acqua è la risorsa principale della nostra città, che ha consentito a Roma di essere quello che è stato e quello che è. Questo poi ci porta a una storia ancora più recente, sotto un certo punto di vista, che è quella degli acquedotti che dalle montagne arrivano a Roma e che portavano l'antica acqua. Ho fatto questo esempio per dirvi come si interseca con la realtà urbana di oggi e la realtà del passato storico in un intreccio fitto che, se presentato in maniera adeguata, ci consente di comprendere quello che è stato il passato, il presente.

In un agriturismo della campagna di Rocca di Cave andiamo a presentare altri piatti e tipicità del luogo. Ascoltiamo Angelo Lunghi.

Benvenuti all'agriturismo La Mandera, attività inizialmente iniziata con il solo allevamento ovicaprino, trasformazione del latte in azienda con i nostri formaggi, formaggio primo sale stagionato erborinati al peperoncino, successivamente integrata con l'attività agrituristica, ristorazione e pernotto. Per quanto riguarda gli antipasti abbiamo i nostri affettati, lonza, prosciutto, salamino, salsicce stagionate. Formaggi che serviamo sempre con noci, mandorle e miele. Abbiamo anche la trippa alla romana, a volte la coratella e a volte i codiche e fagioli. Le fettuccine con i funghi, un nostro piatto tipico, dato che la nostra attività si trova proprio immersa nei castagneti, quando è il periodo di funghi. Ne abbiamo in abbondanza di vario tipo, dal porcino ai funghi di prato, gnocchi, ricotta e borragine, ravioli pieni di ricotta e zucca. Frittelle di borragine con acciuga dentro. Uova del nostro allevamento. Poi andando avanti abbiamo qui altri prodotti, oltre ai formaggi, i prodotti dell'orto, i piatti, i contorni, abbiamo delle carni. Pecora al sugo, coniglio con le olive, pecora al callaro fatta con degli odori, carote, cipolle, sedano.

contorni come cicoria ripassata con le patate, patata rosmarino, carciofo alla romana. E dolci tipici, ciambelletta al vino e crostata con le nostre marmellate di produzione. Un vino cesanese per accompagnare il tutto, genziana come digestivo finale. Vi presento Anna, mia moglie, l'artefice di tutto quello che vedete qui, che avete visto qui, di tutta la nostra azienda, e insieme a lei vi invito a venirci a trovare nel nostro agriturismo. Vi aspettiamo a Rocca di Cave.

sono partito da Rocca di Cava all'età di 11 anni e sono tornato a 60 anni. E una volta compiuto il mio percorso lavorativo, sono tornato finalmente alle mie radici, perché qui c'è la mia radice, qui c'è mio padre, mia madre, i miei fratelli, la mia famiglia. Perciò, cari amici, adesso ve lo dico in dialetto: se volete sta bene, venite alla Rocca, che qua si mangia bene, si beve meglio e soprattutto si rifiata.

Rocca di Cave vi aspetta con tutti i suoi panorami. Buone passeggiate a Rocca di Cave, paese della barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Ciao!

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni, i mediatori parlano di buoni risultati, definito una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo, sentiamo Rita Salerno.
1: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
0: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
2: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
0: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
4: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero, senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
0: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas, e sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev da parte sua ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti, mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
7: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche dei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece intorno all'una di notte sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
0: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco 2 studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i 2 ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi 5 luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti, per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia protesa sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia, tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale. E in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi 5 luoghi che sono le 5 tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'Eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'Eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale. Infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai, prima di partire, andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione, come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro c'è una grandissima bellezza naturalistica, e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per mm-hmm. cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare è difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, mm-hmm. perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, mm-hmm. Appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, mm-hmm. dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, mm-hmm. Per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva queste terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, mm-hmm. primo anacoreta cristiano, per cui quello che c'è adesso è un rifugio ristoro che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, nel ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, mm-hmm. che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, certo. e nel rispetto di chi vuole poi il giorno dopo alzarsi e camminare. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Quindi, ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism e lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi l'Agri Rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché è un cammino, preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si passa da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Ermo di Sant'Antonio alla Cervara, non è accessibile, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, okay. Oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo la camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, okay. Ecco, diciamo, quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
0: ecco, comunque, sì, sì.
1: Bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua, perché è possibile camminare per un po', poi d'estate soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi, qua è tutto un saliscendi Liguria, non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. Ottimo. C'è l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto, grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Ci dato il canto, è per te che sei la musica nei canti. Io canto in tuo onore, mentre mi beo della tua armonia, nel mio stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia. Amen.

Quando ancora godeva del pieno favore di re Enrico VIII, iniziò un trattato su morte, giudizio, inferno, paradiso dal titolo De Novissima. L'opera espone dettagliatamente una decisione che l'autore registrò in margine al suo libro d'ore. To make death no stranger to me, fare in modo che la morte non mi sia straniera. E per il suo epitaffio, che stilò all'indomani delle sue dimissioni, scrisse: perché io non tremi quando la morte si avvicina, ma la colga gentilmente per amore del Cristo, fiducioso che per lui non sarà vera morte, ma la porta di una vita più felice. Pur non essendo un santo popolare, l'avvocato londinese Moore, gran cancelliere d'Inghilterra, amico di Erasmo da Rotterdam, autore dell'Utopia, che versò il proprio sangue per l'unità romana della Chiesa contro le velleità divorziste di Enrico VIII, è una celebrità mondiale. Canonizzato nel 1935 da Pio XI insieme all'amico cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di Moore, nel 2000 venne dichiarato patrono degli statisti e dei politici. Cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di Moore, nel 2000 venne dichiarato patrono.

dei libri di Lutero. Fece spiare sospetti protestanti, specialmente editori, e arrestare chiunque possedesse, trasportasse o facesse commercio di libri riguardanti la Riforma.

ostacolò vigorosamente tutti i ministri di culto che operavano nel paese e che usavano la traduzione in inglese del Nuovo Testamento realizzata dallo studioso protestante William Tyndale, la cosiddetta Bibbia Tyndale, contenente traduzioni ambigue dei termini. Per esempio, Tyndale usava senior e non sacerdote, laddove era presente la parola greca presbiteros. Ammesso al foro nel 1501, dotato di una prodigiosa capacità lavorativa, Moore unisce la carriera di studente e poi di avvocato alla frequentazione della letteratura greco-latina e dei padri della Chiesa. Erasmo da Rotterdam trova in lui un amico, nonostante le profonde differenze fra il suo cristianesimo critico e il duplice impegno politico e polemico apologetico per la causa cattolica dell'avvocato di Londra. Erasmo gli dedica l'elogio alla follia, ma poi le relazioni fra i due si deterioreranno. Moore impegnato nella difesa della dottrina cattolica, Erasmo nella denuncia di quelli che lui considererà errori del cattolicesimo romano. Ma la follia per Cristo avanza sul serio nella vita di Thomas. Medita persino di prendere i voti religiosi. È attratto soprattutto dalla spiritualità dei frati minori e per tale ragione si stabilisce nella certosa di Londra, dove prega, digiuna, usa il cilicio e la disciplina.

sceglie comunque la vita matrimoniale, che tuttavia condurrà in maniera monastica. Lettura delle sacre scritture prima dei pasti, lunghi benedicite, orazioni della sera che si concludono con il De Profundis e il Salve Regina. Spiritualmente, più monaco dell'ex monaco Erasmo, egli serve Dio, da miles Christianus, in tutta una serie di compiti secolari. Rappresenta la città di Londra al Parlamento e nel 1523 la Camera dei Comuni lo sceglie come speaker. Dal 1510 al 1518 è under sheriff, ossia giudice nelle cause civili della capitale, che conquista a sé grazie alla sua imparzialità, al suo zelo cristiano e alla sua carità. Si trova al campo del Drappo d'Oro, nella vasta piana della Fiandre, Fardre e Guinée, con Enrico VIII, l'intera corte d'Inghilterra e della Francia di Francesco I, quando nel giugno del 1520 appare l'appello di Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Poi arriva al Decapitivitate Babilonica, Ecclesiae Praelidium dell'eresiarca, opera confutata da Enrico VIII con l'Assertio Septem Sacramentorum del luglio 1521, compilata con l'assistenza del vescovo John Fisher e dello stesso Moore. Lutero replica con il Contra Enrictum, scritto virulento e grossolano, e Moore pubblica il rimando con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus, una responsio ad Lutherum. Non pago di difendere i sacramenti punto per punto, incentra la sua attenzione sull'istituto sacro e universale della Chiesa, segno visibile ed efficace della grazia perenne che la presenza dello Spirito Santo infonde nel corpo mistico di Cristo. Alla formula scrittura sola degli innovatori, egli contrappone la risposta data da Sant'Agostino ai Manichei: quanto a me, non crederei nel Vangelo se non fossi mosso a farlo dall'autorità della Chiesa Cattolica. Fissando il canone delle scritture, è stata la Chiesa a scegliere fra il rivelato e l'apocrifo. Perciò la Chiesa di Roma rimane l'arbitra per eccellenza, che trasmette il significato autentico della scrittura, animata com'è dallo Spirito Santo che ispirò gli scrittori sacri.

difende, contro gli assalti di Lutero, le pratiche della religione popolare, il culto dei santi, delle immagini, delle reliquie, dei pellegrinaggi, tutto quello insomma che appartiene alla tradizione della Chiesa, perché ciò che è stato vissuto dall'intera cristianità a Oriente e Occidente, approvato dai papi, dai concili, dai dottori e dai santi da più di 1000 anni, non può costituire un pericolo per la salvezza. Di fronte alle piaghe della cristianità, i protestanti ridefiniscono la Chiesa come una società di eletti che Dio solo conosce. E allora Moore protesta contro questa utopia. Dove andremo se Cristo ci ordina di far ricorso alla Chiesa? Polemista temibile, non si accontenta di somministrare l'antidoto al veleno che l'eresia ha distillato nelle anime, ma si fa consolatore e catechista. Non pretende di essere originale. È la Chiesa di Roma la protagonista, non se stesso. Per lui è essenziale muoversi in medio ecclesie. È ape operosa dell'alveare Chiesa. Saccheggia i 2 testamenti e i salmi che conosce tutti a memoria. Approfitta delle edizioni erasmiane per studiare i padri della Chiesa nel testo originale. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Colet. Così ai suoi occhi la frase evangelica «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo» non riguarda tutti i battezzati, ma direttamente il clero. Crede ai novissimi e crede al purgatorio, contro il quale si scagliano i riformatori. Alla sua pietà non può mancare la Vergine Santissima, a differenza della Riforma. Alle mogli dei rivoluzionari tedeschi e di Lutero stesso, in genere monache di clausura che hanno lasciato il velo, egli oppone le sante della Chiesa, che con l'azione e con i loro scritti hanno segnato i secoli del cattolicesimo: Hildegarda di Binden, Brigida di Svezia, Caterina da Siena. Fischer e Moore, amici in Cristo, subiscono lo stesso destino, e la loro ferma opposizione a Lutero prima e alle scelte divorziste di Enrico VIII dopo ne fa dei confessori della fede. Poiché respingono l'atto con cui il Parlamento dichiara falsamente che la regina Caterina non è moglie ma concubina, essi vengono perseguitati per alto tradimento dalla giustizia inglese e incarati il 17 aprile 1534 nella Torre di Londra, dove inizia un intenso carteggio fra di loro. Ma ad un certo punto, per far cadere in trappola l'avvocato Moore, gli viene detto che Fisher ha finalmente aperto gli occhi ed è pronto, come tutto il regno, a prestare giuramento al capo supremo della Chiesa, Enrico VIII. Il dolore è immenso per l'ignaro Moore, tuttavia continua ad affermare l'autonomia della sua coscienza. Non tradirà il Vangelo. Scrive all'amata figlia Margaret: «In verità, Meg, grazie a Dio, io non intendo inchiavardare la mia anima sulle spalle di qualunque uomo, fosse anche il migliore che conosco fra quelli ancora oggi in vita, perché non so dove potrebbe portarla».

pregato, ha studiato, ha meditato prima di rifiutare il giuramento, prevedendo il peggio. Ma la mia coscienza è tanto chiara che trasalisco di gioia. Non faccio niente di male, non dico niente di male, non penso niente di male. E se questo non basta, a che un uomo abbia il diritto di vivere in fede mia, non ci tengo a vivere. Il migliore specchio dell'anima di Moore durante i 15 mesi di permanenza nella torre si profila proprio nelle lettere. Dà appuntamento in cielo ai suoi familiari, ma anche ai suoi giudici. In paradiso dice: San Paolo e Santo Stefano sono buoni amici, anche se il fariseo, prima della conversione, approvò la lapidazione del diacono. Una preghiera autografa in margine al suo libro d'ore riflette l'anelito alla santità. Si considera un apprendista nell'arte di amare Dio e chiede la grazia di applicarsi attivamente, perché perdere tutto, vita compresa, non è sufficiente for the winning Christ, per guadagnare Cristo. Il freddo umido della cella, i continui crampi, l'angina pectoris si sommano al dispiacere del tradimento della fede del re e all'incomprensione di chi condivideva i suoi giorni. Ultimato, nella torre, il dialogo del conforto nelle tribolazioni dedica la sua ultima opera alla passione di Cristo. Il 1 luglio 1535, mentre viene portato dal tribunale alla torre per attendere il supplizio dei traditori, Meg lo attende lungo il tragitto per riceverne la benedizione e attraverso il cordone degli alabardieri gettarsi al suo collo.

Nella lettera di addio del 5 luglio, vigilia del giorno del supplizio, fra due liste di commissioni da svolgere in suo nome, egli si rallegra con lei. «Non ho mai amato di più il tuo comportamento nei miei confronti di quando mi hai abbracciato per l'ultima volta, perché mi piace che l'amore filiale e la carità non si curino delle usanze mondane». Meg, la migliore confidente del martire, assistette all'esecuzione. Ottenne il permesso di preparare il corpo prima che fosse trasportato nella fossa comune della torre e 15 giorni dopo, con il pagamento di un riscatto, convinse un ufficiale a lasciar cadere nel suo grembiule la testa esposta, sostituendo quella del cardinale Fisher gettata nel Tamigi, su di una picca per un mese sul London Bridge. Conservò una vertebra cervicale staccata dalla scura del boia e custodì a suo rischio e pericolo gli scritti della prigionia, altre reliquie delle ossa e il cilicio per testimoniare anche ai posteri che Thomas More era morto come Christianus Catholicus.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Alla catechesi dell'Angelus Domenicale, ieri, l'incoraggiamento di Leone XIV a testimoniare il Vangelo anche laddove il suo valore non è compreso o accettato. Ostilità e persecuzioni per tanti cristiani accadono ancora nel mondo, ma bisogna rispondere all'odio con l'amore. L'invito è stato a essere miti e perseveranti, affondando le radici della fede e della missione in un intenso rapporto con Dio. Contemplare non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti. Continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace, perché il mondo ne ha tanto bisogno, e questo ciò che dobbiamo fare. Poi, dopo la recita dell'Angelus, il Papa ha ricordato la 75esima giornata mondiale del rifugiato, celebrata il 20 giugno, e ha auspicato che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Non bisogna voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Non c'è ragione senza fede, no, alla logica del profitto e del dominio, così Leone XIV in Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, accolto dall'entusiasmo dei fedeli. Nel suo discorso alla cittadinanza ha ricordato che Pavia è una città prospera di beni e di virtù, ha esortato la chiesa locale ad evangelizzare come focolare di fede e casa di carità. La ragione umana, ha detto, domanda e progetta, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. E poi ancora, basta con le parole di odio, con il bullismo, con la guerra. Il Papa, arrivando in Piazza Duomo, ha rivolto alcune parole alle circa 1500 persone presenti, a salutarlo ragazzi del Greste e della comunità peruviana, tra loro un adolescente che ha espresso le sue preoccupazioni sulla violenza nel mondo e sulle necessità di chi cerca un futuro migliore fuori dalla propria patria. Leone XIV ha parlato a braccio ed esortato i paesi a essere una comunità viva, a farsi costruttori di pace e promotori di riconciliazione. A Praga, al vertice dei media europei, partecipa anche Radio Vaticana. Dal 24 al 26 giugno si tiene nella capitale ceca la 96esima Assemblea Generale dell'European Broadcasting Union, l'organizzazione che riunisce 113 enti radiotelevisivi pubblici di 56 paesi, tra questi anche l'emittente pontificia, che è membro fondatore di EBU. Tra i temi all'ordine del giorno, l'intelligenza artificiale e l'attuale contesto geopolitico internazionale. L'umanità ha bisogno di Dio, le nostre certezze sono fragili, così ha detto Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che ha celebrato la giornata annuale di pellegrinaggio alla grotta di Nostra Signora del Monte ad Anjara. Un'omelia sul tempo di Dio e il tempo dell'uomo, sulla fede come antidoto al disorientamento e sullo sguardo verso il giubileo del battesimo di Gesù nel 2030. Notizia dal mondo. Alla fine Stati Uniti e Iran si sono incontrati in Svizzera per raggiungere un accordo, ma non hanno deciso molto. Dopo il posticipo dell'incontro previsto inizialmente per lo scorso venerdì, le delegazioni di Stati Uniti e Iran hanno partecipato al primo dei colloqui previsti dal memorandum d'intesa firmato dai due paesi la scorsa settimana. Stando a quanto hanno riferito Pakistan e Qatar, che sono mediatori, Iran e Stati Uniti sono arrivati principalmente a stilare un calendario per i prossimi incontri. Come previsto dall'intesa, i due paesi si confronteranno per 60 giorni. Inoltre hanno stabilito una comunicazione diretta per consentire il passaggio nello stretto di Hormuz e un meccanismo di coordinamento che include anche il governo centrale del Libano per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. I negoziati comunque non sono stati privi di tensioni. La delegazione iraniana ha infatti lasciato il tavolo dei negoziati dopo che Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran dicendo che se gli iraniani chiudono lo stretto di Hormuz non avranno più un paese. In ogni caso il primo round di colloqui è stato portato a compimento e le negoziazioni proseguiranno nei prossimi giorni. L'ex comandante libico Osama Nayem al-Masri è stato condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver perpetrato torture ai danni dei detenuti. Il tribunale di Tripoli ha condannato al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti ospitati nel principale carcere della capitale libica. Oltre alla detenzione, il tribunale ha disposto la sospensione della cittadinanza legale e dei diritti civili. Al-Masri era stato al centro di uno contenzioso tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale. Su al-Masri, ex capo della polizia giudiziaria giudiziaria libica pendeva un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, ma l'Italia, dopo averlo individuato e arrestato su suolo italiano, l'aveva rilasciato e rimpatriato. La Corte Penale Internazionale a quel punto aveva accusato il governo italiano di non aver adempiuto ai suoi obblighi internazionali. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, Donald Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni e l'Italia. Sul suo social Truth, il presidente statunitense ha ribadito la sua insoddisfazione per la scelta del governo italiano di non aiutare gli Stati Uniti nella guerra in Iran. In particolare, Trump ha parlato di irriconoscenza dell'Italia dopo che gli Stati Uniti hanno investito miliardi e miliardi di dollari nella NATO. Per decenni abbiamo difeso gli italiani, ma quando messi alla prova, loro non hanno difeso noi e il resto del mondo, ha scritto. Giorgia Meloni non ha risposto all'attacco, preferendo rimanere in silenzio. Nei giorni precedenti Trump aveva prima rilasciato un'intervista per dire che la presidente del Consiglio italiana l'aveva implorato di fare una foto insieme a lui al G7. Poi, dopo la risposta piccata di Meloni, aveva rincarato la dose con un nuovo messaggio su Truth in cui definiva l'Italia un alleato inaffidabile. Il candidato dell'ultradestra Abelardo della Espriella è il nuovo presidente della Colombia. Secondo i dati preliminari della Espriella, il candidato trumpista ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Iván Cepeda, ha chiesto un riconteggio dei voti e ha invitato la popolazione ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale. Il primo ministro britannico Keir Starmer sta affrontando un periodo di difficoltà e, secondo gli analisti, potrebbe annunciare le dimissioni già oggi. Dopo aver vinto nel 2024 le elezioni alla guida del Partito Laburista, i consensi nei confronti del governo Starmer sono calati a picco e molti esponenti dei Labour stanno chiedendo le dimissioni del primo ministro. L'esercito israeliano ha ucciso altre 6 persone nella striscia di Gaza, tra cui un cameraman di Al Jazeera. Tra le vittime dell'attacco israeliano di questo sabato sulla striscia ci sono una donna, un bambino e il cameraman dell'emittente qatariota, ucciso nel campo profughi di Burei. Israele l'ha accusato di essere un terrorista dell'ala militare di Hamas e di aver pianificato attacchi contro i soldati israeliani. Non ha fornito però prove a sostegno di queste accuse. Gli attacchi rientrano nelle violazioni reciproche della tregua entrata in vigore lo scorso ottobre tra Israele e Hamas, di cui i due si accusano a vicenda da mesi. In base ai dati del Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas e considerato attendibile dall'ONU, da quando è in vigore la tregua l'esercito israeliano ha ucciso 1.007 persone. I bombardamenti di Israele hanno danneggiato anche i siti del patrimonio archeologico di Tiro nel Libano meridionale. La Francia ha vietato l'alcol durante una festa nazionale per il troppo caldo. Durante la Fête de la Musique non si è potuto bere alcol per evitare problemi di salute legati all'ondata di caldo che sta colpendo anche l'Italia, che ieri ha fatto raggiungere i 40 gradi a Bordeaux. Oggi in Francia 850 scuole rimarranno chiuse visto che è previsto un picco delle temperature. La situazione anche in Italia non è delle migliori. Ieri 8 città, tra cui Milano, Torino e Bologna, erano bollino rosso. Quest'ondata di calore è causata dai venti caldissimi provenienti dal Sahara e sta colpendo un po' tutta Europa centro-occidentale. La situazione a livello globale in questi mesi sarà esacerbata dall'arrivo di El Niño, il fenomeno meteorologico che porterà a un riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico e a cascata alte temperature in diverse parti del mondo.
4: Notizie dall'Italia. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposte a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, non va bene. Affonda di nuovo sui social il tycoon. La premier Giorgia Meloni aveva spiegato che non avrebbe più replicato al presidente USA. Stavolta Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tra. Dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti. Ritrovate le sorelle scomparse, fermati la madre, il compagno e il nonno. Il papà commenta, ora comincia una nuova vita. I tre sono accusati di sequestro di persone in concorso. Le due ragazzine stanno bene, erano a casa dello zio a Formia. Ora saranno ospitate in struttura protetta nel sud del Lazio. Il papà, portato in ospedale dopo la notizia, ha avuto un crollo. Tutto comunque, fortunatamente, si è concluso per il meglio. Troppi errori nella partitura fornita agli studenti che venerdì hanno sostenuto la seconda prova scritta all'esame di maturità. A lamentarlo è Matteo, uno studente del liceo musicale Manzoni di Latina, che ha mandato una lettera aperta via mail al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditare e l'ha diffusa sui social. La traccia proponeva l'analisi di Londin de Cécile Chaminet, scelta che ho accolto con interesse e rispetto, scrive il ragazzo, che a proposito degli errori sulla partitura sostiene che non stiamo parlando di una svista isolata o di un refuso marginale. Sono stati individuati errori di alterazioni, accordi, ottave, impaginazione e perfino intere battute divergenti dalla fonte originale. In alcuni casi gli errori si ripetono sistematicamente, in altri riguardano passaggi che possono influenzare direttamente l'analisi armonica e formale richiesta dalla prova. Il giovane nella missiva cita in modo puntuale alcuni degli errori riscontrati. Al momento non risultano altre segnalazioni, ma questa resta una questione a cui il Ministero deve rispondere nello svolgere gli approfondimenti. Quest'oggi, 22 giugno, in tutta Italia, fino al 24 dopodomani, iniziano i colloqui orali, secondo il calendario specifico pianificato da ciascuna commissione d'esame. Una coppia che cerca un alloggio a Firenze dal 14 al 21 agosto può arrivare a spendere fino a 297.714 euro per un appartamento nel centro storico. Prenotare una struttura può costare quanto l'acquisto di un appartamento di medie dimensioni e il biglietto aereo per volare verso mete esotiche arriva anche a superare i listini medi di un'auto utilitaria. È così che afferma il Codacons in un'indagine che analizza le offerte di una delle più importanti piattaforme online delle compagnie aeree per l'estate 2026 in Italia. Dopo Firenze, al secondo posto c'è il Salento, dove per dormire si spende 238.000 euro. L'annuncio fa riferimento ad una tenda dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti. Terza in classifica Roma, un appartamento a Trastevere costa 196.134 euro per due settimane. In montagna, a Ponte di Legno in Val Camonica, un alloggio viene 166.400 euro nella settimana centrale di agosto. Lo stesso prezzo per una villa con piscina Barcuzzi sul lago di Garda. Prezzi decisamente pazzi, come li definisce l'Associazione dei Consumatori, che rappresentano un'anomalia. Tornando al discorso voli, se si decidesse di volare verso mete esotiche, i costi possono superare i 20.000 euro. L'ex Beatles ha scattato una foto con il personale dello scalo atterrato all'aeroporto di Palermo con un jet privato in tarda mattinata, Paul McCartney. La foto è stata pubblicata sulle pagine social dell'aeroporto. Non si sa quale sia la destinazione finale del musicista, che il 18 luglio ha spento 84 candeline. Notizie locali. Non votate Lega se credete che un generale darà soldi a tutti. Noi non prendiamo in giro gli italiani. Le parole sono del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto l'altro ieri, 20 giugno, a Carpacco in provincia di Udine, alla festa regionale della Lega. Dico di non votare Lega alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell'immigrazione in un giorno. Torniamo a raccontare la complessità del governare, perché sono convinto che se alle persone raccontiamo questa difficoltà, i risultati raggiunti, le persone sono molto più intelligenti di quanto tanti politici o aspiranti politici credano. In settimana è previsto un cantiere sull'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano che riguarderà la sostituzione della fune di guardia della linea ad alta tensione ad opera di una società elettrica esterna in corrispondenza delle rampe dello svincolo di Porcia. Questo intervento verrà effettuato tra le ore 23 di martedì 23 giugno e le ore 5 del mattino di mercoledì 24 e comporterà la chiusura del tratto compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud e contemporaneamente dello svincolo in entrata e in uscita a Porcia. Con l'infradito e senza passaporti, con abiti procurati dall'agenzia di viaggio e senza denaro. Così era entrata a casa una coppia della provincia di Pordenone che era in vacanza nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Baia Ibe, a Santo Domingo, dove è divampato un rogo in cui è morta una donna italiana. La coppia, giovani sposi, è giunta dopo uno scalo a Madrid benché privi dei passaporti, custoditi in una cassaforte alla quale non è stato possibile accedere, neanche le scarpe. La coppia, che preferisce mantenere l'anonimato, è ancora scossa, ma ha autorizzato l'Abaco Viaggi di Codroipo, che aveva organizzato la vacanza, a rilasciare dichiarazioni. Gli sposi hanno avuto parole di ringraziamento sia per l'agenzia stessa, che ha provveduto a tutte le loro esigenze con un agente che li ha raggiunti quando erano ancora in spiaggia, disorientati e scossi e con la batteria di cellulari poco carica, quando sabato mattina si sono resi conto che l'incendio era disastroso e che aveva perso tutti i loro beni, ed è stato lui a metterli in contatto con l'ambasciata italiana, dove sono stati molto professionali, come dicono gli sposi, e molto bravi e disponibili. Sistemati inizialmente in un altro resort, gli sposi sono partiti dopo che l'ambasciata ha procurato loro un foglio di via e altri documenti che ne hanno consentito la partenza dall'isola caraibica. Autovelox, la svolta, tornano i controlli in città Pordenone, ma funziona solamente un dispositivo, gli altri sono vecchi. Il comune di Pordenone ha sbloccato gli autovelox dopo più di 2 anni, ma dovrà spendere per acquistare macchine moderne e con tutte le specifiche al loro posto. Stop agli ambulanti nelle aree della fiera di Pordenone durante manifestazioni, esposizioni ed eventi. E questa è la misura spartiacque contenuta nella nuova ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Basso. Un provvedimento che punta a rafforzare il decoro urbano e la sicurezza cittadina nel percorso di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Da ora infatti ai titolari di autorizzazione al commercio in forma itinerante sarà vietato svolgere l'attività di esposizione e vendita delle proprie merci nelle aree di pertinenza della fiera di Pordenone con termini in occasione degli eventi organizzati nel quartiere fieristico. La decisione nasce dalla necessità evidenziata nell'ordinanza di prevenire interferenze con la viabilità e l'ordinato accesso, deflusso e permanenza degli espositori e del pubblico nelle aree interessate dalle manifestazioni. Tema particolarmente sentito in occasione delle grandi rassegne che richiamano migliaia di visitatori e che spesso comportano criticità legate alla circolazione, alla sosta e alla gestione degli spazi pubblici circostanti. Sexto Unplugged, svelata la 21esima edizione, 4 giorni di musica e bellezza. Dal 2 al 5 luglio il borgo di Sesto Arreghen è pronta a trasformarsi nella capitale della musica indipendente europea. Tra gli ospiti più attesi, concerti di Altingen, Apparat e I Cani, confermati anche quest'anno i DJ set della Sexto Lounge. Aquileia è tornata alle origini con Tempora 2026, 3 giorni di storia vivente tra Celti e Romani e quanto avvenuto tra il 19 e il 21 giugno con oltre 500 rievocatori, spettacoli, riti antichi, falconeria e teatro del fuoco per raccontare la fondazione della città nel 181 a.C. E dal bellunese slitta dal 1 al 20 luglio il tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy sull'avvertenza idroextrusion di Feltre, un rinvio chiesto dall'azienda e dall'advisor BDO per avere più tempo nel confronto con il potenziale acquirente e arrivare all'incontro con una proposta più definita. Una decisione che la FIOM prende atto ma che viene accompagnata da un messaggio chiaro: non c'è più spazio per ulteriori attese. Il tempo dei rinvii è finito, come sottolinea il segretario generale della FIOM di Belluno, Stefano Bona. Il 20 luglio non accetteremo dichiarazioni generiche o rassicurazioni di circostanza. Taglio del nastro in piazza Castello 23 per la nuova sede del PD Città di Belluno. L'inaugurazione nella tarda mattinata di sabato ha richiamato oltre 50 persone nonostante il caldo afoso, segnando di fatto l'avvio del percorso che porterà le comunali del 2027. Dal welfare aziendale come semplice benefit al welfare come leva di sviluppo economico e coesione sociale. È da questa visione che prende forma Be Well Luno, Belluno in rete per il welfare e il benessere. Il progetto promosso dal Centro Consorzi per diffondere anche nel territorio bellunese una cultura più ampia e integrata del welfare. L'obiettivo è costruire connessioni tra imprese, lavoratori, istituzioni e terzo settore, favorendo un sistema in cui i servizi non siano rivolti solo ai dipendenti, ma diventino parte di una rete territoriale capace di generare valore per l'intera comunità. Il mercato del lavoro veneto cresce, ma il bellunese viaggia ancora in controtendenza. Lo segnalano i numeri della bussola di Veneto Lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 la provincia registra un saldo occupazionale di meno 2.791 posizioni, peggiorando il dato già negativo del 2025. È l'unico territorio del Veneto con il segno meno, mentre la regione nel complesso avanza fino a più 59.194 posti. A pesare soprattutto la chiusura di contratti stagionali legati alla stagione invernale, che ogni anno provoca un'ondata di cessazioni tra aprile e maggio. La FIMG Veneto promuove l'intesa firmata con la regione sulle case della comunità e parla di accordo innovativo, condiviso e capace di aprire una nuova stagione per l'assistenza territoriale. A dirlo è il segretario regionale Enrico Peterle, che definisce la firma un risultato importante, frutto di un confronto intenso e non di imposizioni. Il sindacato però avverte che la firma dell'intesa non risolve tutte le criticità. La carenza di medici di famiglia resta il nodo principale, con migliaia di cittadini ancora privi di un medico di riferimento. C'è chi sogna New York e chi punta a Boston, e poi c'è chi aspetta per mesi una mail che vale un'estate intera, quella che conferma l'ingresso alla Lavaredo Ultra Trail. Anche nel 2026 la corsa che attraversa le Dolomiti UNESCO si conferma una delle gare più desiderate al mondo. Oltre 20.000 runner hanno tentato la sorte, ma solo 6.000 atleti di 93 nazioni saranno al via della 19esima edizione, tra oggi e domani e fino al 28 giugno a Cortina d'Ampezzo. La Lavaredo non è solo una gara, è un fenomeno che unisce sport, viaggio, turismo outdoor e il desiderio di vivere la montagna in modo autentico. Per 5 giorni Cortina diventa un crocevia internazionale, con migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati che riempiranno il centro e i sentieri attorno alle Dolomiti.

0: Per le notizie dal mondo dello sport e calcio, mondiali 2026, le furie rosse della Spagna travolgono l'Arabia Saudita, mentre l'Egitto di Salah scrive la storia, cresce l'attesa per il ritorno in campo di Messi e Mbappé. Il mondiale nordamericano 2026 continua a regalare spettacolo ed emozione a non finire. Nelle partite di ieri, Spagna-Arabia Saudita si è conclusa per 4-0, Nuova Zelanda-Egitto 1-3, Uruguay-Capoverde 2-2, Belgio-Iran 0-0, Ecuador-Curacao 0-0. Le partite che si giocheranno quest'oggi riguardano Argentina-Austria, trasmessa da Dallas alle ore 19 italiane, Francia-Iraq da Filadelfia alle ore 23 italiane, domani Norvegia-Senegal, nella notte alle ore 2 italiane, Giordania-Algeria alle 5 della notte italiana, Portogallo-Uzbekistan alle 19 e Inghilterra-Ghana alle 22 di domani sera. Mercoledì, dopodomani, tra i match più attesi spiccano Scozia-Brasile, Marocco-Haiti. E dal tennis, Sonego parte bene a Mallorca, battuto Navone al terzo set. L'azzurro vince in 3 set contro l'argentino nel primo turno. E dalle corse in MotoGP, Mar Marquez domina Bern e torna in corsa mondiale. Bagnaia sul podio, Bezzecchi squalificato si scusa con l'addetto di pista e si commuove. E dagli europei di scherma, Fioretto Show, l'Italia chiude con un altro oro. Anche gli uomini battono la Francia, gli azzurri sono in testa al medagliere. E c'è subito il riscatto, le azzurre di Velasco battono il Giappone. Andropova attorno posti della top scorer, ora la pausa in Nation League. E dal ciclismo, Pogačar vince anche l'ultima tappa e suo il Giro di Svizzera. Lo sloveno rimonta all'ultimo chilometro Martinez, terzo successo in 5 giorni. Corteo, mostre campioni del passato per i 100 anni del Napoli. Evento in piazza il 31 luglio, l'appello ai tifosi, torcia elettrica accesa a mezzanotte. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 22 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso e caldo piuttosto secco. Probabilmente soffierà borino sulla costa, poi in giornata venti a regime di brezza. Durante il pomeriggio e in serata possibili rovesci temporali sparsi, che partendo dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianure e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. Domani martedì 23 giugno cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora abbastanza secco, con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata rimarranno possibili rovesci temporali sparsi, che partendo ancora dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianure costa. Nuovamente, qualche isolato temporale potrebbe essere forte. Tendenza per dopodomani, mercoledì 24 giugno, cielo sereno poco nuvoloso e molto caldo. Sulla costa soffrirà in prevalenza borino, brezza nel pomeriggio sulle zone occidentali. Sulla zona montana al pomeriggio probabile da poco nuvolosa variabile, con possibili rovesci temporali sparsi e che successivamente potrebbero interessare ancora pianure costa. Possibile qualche isolato temporale forte. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 20 gradi e una massima di 36. Bene amici ascoltatori, noi concludiamo così un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon inizio di settimana e un buon ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

Tra le rappresentazioni bibliche dell'unione matrimoniale di Dio con il suo popolo, il Cantico dei Cantici occupa un posto particolare. In realtà, esso non contiene nessuna affermazione dottrinale riguardo a tale unione e non indica mai esplicitamente che Dio è lo sposo, né presenta il popolo giudeo come la sposa. L'assenza di identificazione del fidanzato con Dio e della fidanzata con il popolo ha spinto alcuni esegeti a riconoscere semplicemente nel cantico un canto di amore profano che poteva essere usato nelle feste di matrimonio, ma che non aveva un significato religioso particolare. La bellezza di questo canto era tale da assicurargli una larga diffusione e poiché il matrimonio era stato voluto da Dio nella sua opera creatrice, il valore di tale unione dell'uomo e della donna formata a immagine e somiglianza di Dio poteva essere giustamente esaltato. Questo fondamento biblico poteva giustificare l'inserimento del cantico tra i libri santi. Eppure, una interpretazione che limiti il tema di questo scritto al matrimonio terreno, senza allusione all'unione matrimoniale di Dio e del suo popolo, sembra abbastanza ristretta. Anche se in origine il cantico tendeva solo a mostrare la bellezza dell'amore, del fidanzamento e del matrimonio, sembra che poi sia stato arricchito con alcune allusioni alle relazioni del popolo con Dio, ed è probabile che sia stato inserito tra i libri ispirati solo in funzione di questo orientamento superiore. In ogni caso, i commentatori giudei hanno interpretato il canto in un senso allegorico, identificando il fidanzato con Dio e la fidanzata con il popolo, cosicché, in quanto libro biblico, esso è stato sempre visto come attestazione dell'unione matrimoniale più alta. Gli autori cristiani più in generale hanno seguito tale via di interpretazione, riconoscendo nella sposa sia la Chiesa intera, sia l'anima individuale del cristiano. In particolare hanno trovato nel cantico preziose indicazioni sullo sviluppo delle esperienze mistiche e sulle profondità dell'intimità divina. Noi ci limiteremo a considerare alcuni tratti essenziali dell'apporto del cantico alla rivelazione dell'amore divino. Diversamente dalle descrizioni e affermazioni dottrinali che troviamo negli scritti profetici sulle relazioni di Dio con il suo popolo, è un'esperienza concreta di amore quella che qui ci viene offerta. È l'esperienza del fidanzamento che si orienta verso il matrimonio. Vivendo tale esperienza ed esprimendola con una serie di canti di amore, i fidanzati ci invitano a condividere la loro gioia.

Così si afferma una verità. L'alleanza che Dio ha voluto stabilire con il suo popolo ha tutta la ricchezza di amore dell'esperienza coniugale, tutta la varietà delle emozioni che possono trovare i fidanzati è presente in questo amore. La ricerca dell'amato, la paura di perderlo, la tristezza di vederlo scomparire, la gioia di ritrovarlo, la felicità serena di essere con lui, mostrano la profondità dell'attaccamento. La primavera che sparge i profumi della natura e dei fiori favorisce lo sbocciare di una primavera interiore, piena di ardore e di speranza. La primavera che sparge i profumi della natura e dei fiori favorisce lo sbocciare di una primavera interiore, piena di ardore.

Il cantico ci aiuta a capire la vita intensa che si nasconde nell'amore divino dello sposo. Questo sposo è spinto da un vivo desiderio di unione con il suo popolo. Non cessa di cercare la sua amata, che spesso gli sfugge, ed è pronto a fare ogni sforzo e a impegnare tutte le sue risorse per trovare colei che egli invita all'intimità più completa. Offre in abbondanza la gioia della sua presenza. I piccoli drammi che caratterizzano la ricerca reciproca dei fidanzati e che talvolta fanno pensare a un gioco in cui si ravvivano i sentimenti, devono essere considerati come le immagini di un dramma molto più profondo, che colpisce lo sposo divino nei suoi rapporti con esseri umani troppo facilmente influenzati dalle circostanze ed esposti a cambiamenti inattesi. La presentazione di un amore di fidanzamento mette l'accento sulla giovinezza dell'amore e quindi sulla giovinezza dello sposo. Spesso, quando si tratta di Dio, questo aspetto di giovinezza non viene preso in considerazione. Dio rischia di essere concepito e rappresentato come un vecchio. Tale maniera di pensare Dio si spiega con il fatto che egli, per la sua eternità, è di gran lunga anteriore al mondo e che, esistendo da così gran tempo, facilmente può venire assimilato ad un essere carico di anni, evidentemente vecchio. In realtà, Dio è l'essere più giovane che ci sia, perché a causa della sua eternità vive nel momento presente, non ha passato e il suo essere non può invecchiare.

Il cantico ha il merito di farci vedere un amato pieno di giovinezza. Se l'amore dello sposo è eterno, non perde mai la sua giovinezza iniziale. Quando Dio comunica ad altri il suo amore, è un amore giovane quello che egli condivide. All'amata, secondo il linguaggio del cantico, egli offre un amore la cui giovinezza non dipende dall'età ed è destinata a durare. Inoltre, si tratta di un amore traboccante di poesia. Il cantico ha uno stile molto diverso dagli altri scritti biblici. Certamente tra questi scritti alcuni hanno un grande valore poetico, pur esprimendo forti riflessioni dottrinali, come ad esempio il libro di Giobbe. Ma il cantico sviluppa le sue intuizioni poetiche nelle delicate rappresentazioni della ricerca di amore e dell'unione di amore, come pure nell'evocazione delle meraviglie della natura e nella descrizione della bellezza umana. Così completa ciò che era stato detto nella Bibbia riguardo all'alleanza. L'amore dello sposo si fa scoprire nella sua vera portata solo se avvolto in un clima di poesia. A questo proposito si può osservare che Dio non è colui che spegne la poesia, ma colui che la ravviva. Quando entra con il suo amore nel contesto delle relazioni umane, Dio desidera suscitare nei cuori l'entusiasmo per il destino superiore che egli offre all'umanità. Vuol far apprezzare la grandezza e la bellezza della sua opera, che può essere accolta degnamente solo in un fervore poetico. La poesia è l'emozione provata davanti a una realtà meravigliosa che supera tutti i limiti e le possibilità della persona umana. Questa poesia non è un'evasione dalla realtà presente verso mondi immaginari. Essa attinge il suo ardore dalla realtà immediata, colta con un'esperienza piena di calore. L'esperienza dell'affetto reciproco fa apprezzare l'appartenenza reciproca, che era stata affermata come proprietà caratteristica dell'alleanza. «Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me», leggiamo nel cantico. In precedenza questa appartenenza era stata enunciata con una formula spesso ripetuta: «Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo». Questa formula acquista nel cantico un significato più vivo, più vibrante, come appartenenza reciproca dell'amato e dell'amata. La verità dell'amore dello sposo non è più garantita soltanto dalla molteplicità dei benefici ricevuti.

0: ricevuti da parte sua, ma dal dono supremo che egli fa della propria presenza personale, consegnandosi all'amata. Si capisce meglio la generosità con cui lo sposo, che è Dio, ha voluto diventare possesso della sua creatura. Il cantico invita a prendere più sul serio, nei rapporti con Dio, l'intensità dell'amore divino, che crea tutto il clima della vita interiore, profonda, della persona. Dà il gusto di approfondire il mistero che si nasconde in fondo all'esistenza cristiana, che non è un'esistenza solitaria, ma una vita di unione e di dialogo con colui che deve essere riconosciuto come lo sposo. Stimola uno sguardo più attento ai movimenti segreti dell'intimità divina. Incoraggia a discernere le applicazioni che possono avere in ogni individuo le parole ispirate dall'amore più delicato, come ad esempio queste: «Io vi scongiuro, non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia». Il cantico è destinato in particolare a mostrare che l'esperienza concreta dell'amore non è soltanto quella del fidanzamento e del matrimonio umani, ma che essa esiste con tutta la sua ricchezza nelle relazioni di Dio con l'umanità. La dichiarazione che conclude il poema mette in luce la forza dell'amore, come si è fatta sentire presso l'amato e l'amata. L'amore è forte come la morte. Ossia, nessuna forza di questo mondo può misurarsi con l'amore e solo una potenza dell'aldilà potrebbe dominarlo. Solo lo sposo divino possiede l'onnipotenza dell'amore.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.
2: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il Figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo Figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di Lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Sono sicuro che avete prestato attenzione a questa raccomandazione di Gesù ripetuta 3 volte. Non abbiate paura. Non abbiate paura, perché nulla di nascosto resterà tale. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. E poi, non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Finito il discorso? Forse no. Se noi potessimo retrodatare il tempo e vivere 2000 anni fa a Roma, noi ci troveremo con i culti iniziatici dei misteri Eleusini, dei misteri sibillini, dei misteri di Iside o dei misteri di Baal, tanto per fare qualche nome. In altre parole, c'erano questi gruppi religiosi che avevano un'influenza molto forte nella popolazione e creavano anche un fascino, il fascino del mistero. E tu non potevi partecipare a questi gruppi se non facevi un cammino di iniziazione. Solo dopo questo percorso eri ammesso a questi gruppi dove si svolgevano dei riti di cui tu non potevi parlare fuori del gruppo. Ora, queste forme religiose facevano concorrenza al cristianesimo e Matteo ricorda con chiarezza quello che Gesù insegnava. E Gesù aveva insegnato questo: nel cristianesimo non ci sono segreti per nessuno. Quindi, a differenza delle altre, chiamiamole così, manifestazioni religiose, il cristianesimo era trasparente non solo ai battezzati, ma anche a quelli che non erano battezzati. Ditemi di sì che conoscete bene il capitolo 14 della prima lettera ai Corinti, vero? Ovvio. In questo capitolo Paolo affronta un problema, quello del parlare in lingue, questa forma misteriosa di balbettare, di sospirare, un linguaggio senza fuoco. E Paolo dice, chi ha questo dono, quando è nell'assemblea liturgica, non deve esercitarlo se non ha a fianco un profeta che traduce in linguaggio comprensibile questi strani borbottini che misticamente questa persona fa. E dà la motivazione, ed è una motivazione per noi estremamente significativa. Paolo dice, perché dice, la persona che non è battezzata ed è in mezzo a noi, il che vuol dire che nelle comunità nascenti, nell'assemblea liturgica, c'erano anche i pagani, non può dire l'Amen se non capisce ciò che questo mistico ha detto. Quindi fin dalle origini noi sappiamo che il cristianesimo non aveva niente di segreto. E Matteo ricorda queste parole di Gesù per dire ai missionari: non abbiate paura di questi fascini che i misteri possono sviluppare nelle persone. Non sono concorrenti, perché prima o dopo questo fascino del mistero non porta a niente. È l'incontro con Dio, è l'esperienza profonda che noi facciamo di Lui che ha valore, non il mistero. Ancora oggi si sentono persone che dicono: a me piace la messa in latino. E a me viene spontaneo chiedere: ma perché? E perché esercita un mistero. In altre parole, non capiscono niente. Allora, non capire niente crea il mistero. Mentre invece, stranamente, Gesù, l'unica preghiera che ha insegnato, l'ha insegnata in aramaico, cioè è la lingua parlata dalla gente. Padre nostro Gesù non l'ha insegnato in ebraico, niente di segreto. Il concetto di mistero, che molto spesso collima con il non capire niente, non è salvifico. Poi c'è un secondo motivo: non abbiate paura mai di niente e di nessuno. Ed è l'obiezione che i primi cristiani hanno fatto a Matteo nella comunità di Antiochia, è stato questo. Bravo tu, c'è una persecuzione, stanno per ammazzarmi e io non dovrei aver paura. E Gesù, scusate, Matteo ricorda le parole di Gesù che in merito a questo tema aveva fatto una pennellata molto forte, dice: è vero, l'autorità dell'impero può anche ucciderti, ma uccide solo il corpo, lo spirito resta libero. Allora, di fronte a un impero che ti ammazza, e ti ammazza solo il corpo, e a Dio che può non solo uccidere il corpo, ma anche far sparire l'anima, chi è il più importante dei due? L'impero o Dio? Non abbiate paura né dell'uno né dell'altro. E Gesù conclude: guardate che i passeri non valgono niente, eppure nessuno cade a terra se non è Dio che lo può. E voi valete più di molti passeri. Qual è la conclusione? La conclusione è un po' severa. La conclusione è questa: quando il cristiano con la sua vita testimonia per quello che può per quello che ne è capace, la sua fede durante la giornata, anche Gesù Cristo testimonierà a favore di questo cristiano davanti al Padre quando ci sarà il giudizio finale. Gesù non dice che sarà testimone solo a favore di chi si è comportato santamente. Non è questo. Gesù dice: hai testimoniato la tua fede con tutti i limiti tipici di ogni persona? Sì, io testimonierò a tuo favore. Non ti sei preoccupato di testimoniare la fede? No. E anch'io ti testimonierò davanti al Padre. Certamente la lezione è molto dura. Già l'Antico Testamento aveva abbozzato questo principio. Guarda che Dio si comporta con te come tu ti comporti quotidianamente. Il Salmo 18 dice: un uomo buono, tu sei buono. Con l'uomo giusto, tu sei giusto. Con l'uomo puro, tu sei puro. E con il disonesto, tu sei astuto. Gesù sintetizza questo principio dicendo: se voi testimonierete la vostra fede davanti agli uomini, anch'io testimonierò a vostro favore davanti al Padre. E diversamente ci troveremo in una situazione veramente

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il tuo seno.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazie. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore ci darà gioia giorno per giorno nel calendario dei santi di vedere quanti testimoni della fede hanno varcato questa terra vivendo santamente, ma non solo sacerdoti, monaci, suore, ma anche politici, persone importanti, amministratori pubblici sono diventati santi. Oggi la Chiesa ne ricorda alcuni. Il primo che ricordiamo è San Paolino da Nola, che nacque nel 355 circa dopo Cristo, nacque da una famiglia di funzionari imperiali e ebbe una grande cultura. È tornato in Italia, divenne vice governatore della Campania e fu avvicinato dalla fede. Conobbe Sant'Agostino, conobbe Sant'Ambrogio, si dice, e lui passò alla fede cristiana e sposò una ragazza durante un viaggio in Spagna, ma dopo la morte dell'unico bambino essi si dedicarono totalmente alla vita spirituale. San Paolino, che divenne sacerdote, fu eletto vescovo anche e resse la diocesi lì di Nola, e mentre la moglie si dedicò a un monastero a coltivare la vita contemplativa. Vedete, questi santi sono passati dalla vita pubblica, dall'amministrazione statale, alla vita totalmente dedicata al servizio di Dio. E abbiamo poi altri due santi di nazionalità inglese. Il primo, San Giovanni Fisher, che nacque nella seconda metà del 1400, intimo amico del re, con cui aveva una grossa familiarità, ma poi le ambizioni del re non furono condivise da questo vescovo, che volle rimanere fedele alla Chiesa, e quindi non favorì le malefatte di questo vescovo, di questo re che lo voleva attrarre con sé, e un bel giorno organizzò il suo massacro. E San Giovanni Fischer si trovava in cattedrale, porte sprangate, e certo Charles Eliot ha prodotto un dramma dove si racconta appunto il martirio di San Giovanni Fischer, e che grida ai suoi addetti: aprite le porte. Ma sapevano tutti che il re aveva mandato dei sicari ad ucciderlo, ma lui non ebbe paura, fece aprire le porte e si espose al sacrificio senza tirarsi indietro, senza rinnegare la fede e senza rinnegare neanche la sua appartenenza alla Chiesa. E l'altro, San Tommaso Moro, cancelliere del governo di Enrico VIII, che non aveva figli e quindi volle divorziare da Anna Bolena, che era sterile, o almeno tale appariva, e voleva avere il divorzio, ma nessuno poteva dargli il divorzio perché la Chiesa non ammetteva e non ammette tutt'oggi il divorzio, che è rottura di un legame matrimoniale. Ma Tommaso Moro, pur sentendo che il re aveva bisogno di una discendenza, quindi di un legittimo matrimonio da cui avere dei figli, lui rispose che non poteva fare nulla, e ciò gli costò la testa. Il re di Inghilterra, Enrico VIII, si autonominò capo della Chiesa inglese, staccandosi dalla Chiesa di Roma, ma a questo passo il cancelliere non lo seguì, e questo gli costò appunto la decapitazione, che lui accettò, ma prima di morire lui chiese a una figlia di dare dei soldi al boia, di dargli un compenso per fargli capire che non lo odiava ma lo amava, ne provava compassione. E vedete, fratelli, come la Chiesa ha avuto dei testimoni anche tra coloro che governano, a questi santi avevano dentro di sé alla base la vera conversione del cuore, la vera adesione a Gesù Cristo, mettendo Dio al primo posto, prima di ogni altra dipendenza, sottomissione a Dio. E questi santi si devono incoraggiare, vedendo che la grazia di Dio non ha confini, tocca uomini di ogni ceto, di ogni estrazione sociale, non solo persone religiose, ma anche persone laiche che hanno dato tutto se stesso e hanno dato un esempio di forza, d'animo, di grande fedeltà al Vangelo e alla parola di Dio e alla Chiesa. E nella liturgia oggi la Chiesa ci presenta dei brani. Il primo ci racconta l'evento della deportazione degli abitanti del nord. Voi ricordate che il regno di Salomone, dopo la sua morte, fu diviso in due goni, quello del nord, con soprannominato Regno di Israele, e quello del sud, con capitale Gerusalemme, chiamato Regno di Giuda. Nel 710 circa gli Assiri occuparono questo regno del nord e lo invasero per 3 anni, dopo deportarono tutta la popolazione in Assiria. E al posto loro gli Assiri fecero emigrare altre popolazioni che poi furono chiamate Samaritani, essendo la zona chiamata Samaria, questi divennero Samaritani. E un bel giorno avvenne che ci fu un'invasione di leoni e questi spaventati chiesero al re di Assiria di provvedere, dicendo: il Dio di questo luogo è arrabbiato contro di noi perché noi lo veneriamo. Allora il re di Assiria mandò dei sacerdoti ebrei a istruire queste nuove popolazioni che non erano ebraiche, a istruirle nella fede e nei culti ebraici, ma soltanto esteriormente molti di loro accettare la nuova cultura religiosa, ma la maggior parte però rimase attaccata al proprio paganesimo. Per questo ancora al tempo di Gesù tra giudei e samaritani c'era antagonismo, c'era disprezzo reciproco. Ricordate quando Gesù passò in Samaria e gli abitanti della Samaria gli chiesero di allontanarsi. In un'altra circostanza Gesù incontrò la famosa samaritana a cui Gesù chiese l'acqua. Lei disse: tu che sei samaritano chiedi a me che sono, tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana. E conosciamo bene il colloquio tra Gesù e questa donna. Gesù poi le rivelò che lei aveva avuto 5 mariti e che viveva con un uomo che non era suo marito. Lei, toccata nel cuore, apre il cuore a Gesù. Ma gli ebrei deportati in Assiria non tornarono più in patria. Forse qualcuno al tempo del re persiano Ciro il Grande, ma la maggior parte si insediò. Per questo che ancora oggi noi troviamo delle comunità ebraiche in Iran e in altri luoghi dell'Oriente, proprio perché a motivo di questa deportazione, mentre il regno di Giuda fu distrutto circa 590 a.C. e le popolazioni deportate non in Assiria ma in Babilonia. L'autore di questo racconto biblico tira la conclusione che il popolo si era allontanato da Dio, infatti il regno del nord si era dedicato al paganesimo e fu distrutto. Il regno del sud invece in parte era fedele alla legge di Dio, fu salvato in quella circostanza, ma poi si corruppe al tempo del profeta Geremia e fu deportato anch'esso. Vedete come Dio entra nella storia, fratelli. Ma questo noi, perciò dobbiamo chiedere a noi stessi: ma oggi L'umanità sta scegliendo Dio o lo sta rinnegando? I cristiani stanno crescendo nella fede o la stanno abbandonando? Tutti stanno vedendo l'abbandono delle chiese che si svuotano sempre di più, però è anche vero che tanti cercano Dio e stanno avvicinando il Vangelo, cercano una conversione vera e sincera. E il Signore lancia a noi oggi questo messaggio e ci mette davanti questi santi, soprattutto quelli martiri che hanno dato la vita per essere fedeli a Dio, al di là delle politiche, al di là dei governi. Signore Gesù, Tu sei il Re dei Re, Tu sei il nostro Signore, il nostro Salvatore, e il Tuo cuore freme perché vuoi che l'umanità intera torni al Padre e sia sottomessa al Tuo Santo Spirito d'amore e di pace. Dona all'umanità intera quella luce per cambiare cuore e tornare a Te con tutto se stessi, e ci sia presto un cielo nuovo, una terra nuova dove regni la pace. A Te Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Tu regni nel cielo accanto al Figlio Tuo Gesù Cristo, che vuole la Tua gloria, perché come hai partecipato alle sue sofferenze partecipi alla sua gloria. Guida tutti noi per quella via della totale adesione a Gesù Cristo, fedeltà incondizionata, senza tornaconto, donazione a Gesù, senza calcolarne i vantaggi, ma abbandonandoci a Lui anima e corpo, affinché Lui sia il nostro Signore e Salvatore e viva e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su ciascuno di voi, fratelli, scenda lo Spirito del Signore, apra la vostra vita a Gesù, Figlio di Dio, e vi ricolmi della Sua presenza e della Sua potenza. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, come anche il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:

Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunci alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.

che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue. Tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra. Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.

0: libera da ogni peccato i nostri defunti. Siano eternamente felici nella gloria dei santi.
1: Il Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, ci aiuti a pregare come Egli ci ha insegnato.

confortaci, oh Dio, con la presenza del Figlio tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amica amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
1: In Cammino.
0: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentrovato, bentornato Rocco.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Responsabile della comunicazione e fundraising della Caritas italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli, bentrovato Pier Giorgio.
3: Buonasera.
0: Direttamente da Montesilvano, provincia di Pescara, fa parte lui di Young Caritas dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Insomma, qui abbiamo già gli ingredienti che ci attraverso gli ospiti ci faranno capire dove andremo a parare questa sera in cammino. Rocco Pezzullo, insomma, giovani, Caritas, la presenza di nuove generazioni all'interno del grande movimento della Caritas, cambia un po' il volto anche alla Caritas così come la conoscevamo?
2: Cambia il volto, perché cambia il volto delle persone che adesso diventano protagonisti di questa bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia e di Caritas, con l'esigenza che è nata sì da Caritas italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno, e quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
0: Pier Giorgio Mincarelli, posso chiederti quanti anni hai?
3: 28 anni.
0: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
3: Mondo Caritas da 6 anni, iniziato con il servizio civile po' di anni fa.
0: Un civilista, esatto, e poi esatto. Sei rimasto contagiato, sei rimasto dentro.
3: Sì.
0: Perché?
3: Ambito animazione.
0: Animazione.
3: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e del volontariato.
0: Qual è la differenza?
3: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse veramente che ti cambiano.
0: Quindi, finito l'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
3: Beh, mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà, quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
0: in attesa,
3: no, perché sono stato all'Emporio che abbiamo a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
0: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
3: È stato fondamentale perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singoli, e questo lo prendiamo proprio dall'esperienza che ho fatto in Caritas con i miei colleghi, con i volontari, con gli ospiti stessi che abbiamo in Caritas.
0: Rocco Pezzullo, ci ricordi brevemente qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come quella di Young Caritas per la Caritas, diciamo, italiana?
2: Allora, ci pensavo in realtà, al di là di tutti i concetti che possiamo esprimere, a quanto bella sia l'esperienza che abbiamo appena ascoltato, perché il valore è questo qui: c'è la possibilità di incontrare le persone, di entrare in relazione con gli ultimi e di farsi in qualche modo educare da queste relazioni che si rinnovano ogni giorno. È quella che Caritas, diciamo, chiama pedagogia dei fatti. Ecco, la pedagogia dei fatti è uno dei modi attraverso i quali la Chiesa e Caritas provano ad educare giovani e adulti, ci mancherebbe altro, ma in particolare è un'esperienza questa che fiorisce in questo contesto e che si forma nelle ferite delle persone. Forse per la prima volta davvero in Caritas molti giovani hanno la possibilità di entrare in contatto con le ferite della gente e di chiedersi in particolare: ma di fronte a queste ferite io che faccio? Come mi comporto? Le prime domande di senso magari per molti nascono lì. E da qui fiorisce tutto il resto, il chiedersi chi sei, che cosa fai di fronte a questi contesti, che fai tu della tua vita e che posto scegli nel mondo, che conosci anche in questo modo.
1: Certo.
2: E penso che questo sia il valore, un valore enorme che attraversa il paese, che attraversa molte Caritas, e Young Caritas ha questo valore. Attenzione, non è lo spazio in cui, non è il gruppo giovane di Caritas,
0: ecco,
2: questo teniamo,
0: spieghiamolo bene.
2: A dirlo, perché insomma ci sono altre esperienze di questo tipo, e invece no, è la possibilità che si dà ai giovani non di essere destinatari di proposte, ma di essere attori e protagonisti del pensiero profondo che attraversa le Caritas. E quindi sono i giovani che rientrano nell'equipe delle Caritas diocesane, che pensano, che propongono, che fanno discernimento, non sono solo quelli che sono, che diventano operativi nel servizio. Ecco, è proprio la richiesta alta e profonda.
0: Quindi c'è un pensiero, un discernimento, c'è anche un approccio, diciamo così, anche filosofico, nato da un confronto in equipe, come si diceva Pier Giorgio Mincarelli, tanto che da questo confronto nella vostra diocesi vi siete inventati che cosa?
3: Tank.
0: Tank.
3: Giovani sguardi sul mondo.
0: Ale.
3: Allora, che cos'è Tank?
0: Che cos'è Tank? È scritto Tank, quello
3: sì,
0: non lo dico sulla precisa
3: cisterna, perché cisterna. Vuole essere un contenitore.
0: Non carro armato.
3: Non carro armato.
0: Perché anche carro armato vorrebbe dire.
3: Carro armato,
0: certo.
3: Ma... Però lo decliniamo come cisterna. Ci piaceva il suono Tank, quindi l'abbiamo chiamato Tank. No, allora. Tank nasce dal lavoro di rete. Perché con Young Caritas, come diceva Rocco, non creiamo un gruppo giovane, ma cerchiamo di lavorare con le realtà giovanili del territorio, sia all'interno chiesa che esterno, e lavorare su quelle che sono i sogni, le capacità, le competenze dei giovani che incontriamo.

0: lavorato, aver sperimentato l'idea di perché non creiamo uno spazio dove noi, ma anche i giovani che incontriamo, possano esprimersi.
1: Ok.
0: Infatti Tank vuole essere un canale podcast, non un programma, perché all'interno di questa cisterna inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI, per esempio, sì, dei centri di accoglienza. Un'altra associazione, associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
1: Ok, da quanto tempo è che va avanti questa iniziativa?
0: Lo abbiamo aperto da 3-4 mesi, perché quest'anno la novità che abbiamo gli Ancari da Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14, che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete, e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare sempre di più sulla comunicazione. Okay. Per Caritas, ma anche per i giovani, perché Tank per noi di Caritas è fondamentale anche come strumento di indagine, anche per capire cosa i giovani vogliono, cosa piace fare, dove si sta andando. Quindi a questa doppia valenza: ci incontriamo, parliamo, creiamo delle cose insieme, raccontiamo Caritas, perché appunto è un canale podcast video, ma anche un social che spingiamo molto con reel video, e quindi lavoriamo in questo senso.
1: Come hai dei collaboratori pazzeschi a questo punto sulla comunicazione, Rocco Pezzulli.
2: Ma la rete territoriale è, di fatto è sempre più avanti, insomma, rispetto alle possibilità e alle idee che riescono a tirar fuori. Tra l'altro, sempre ascoltando l'esperienza, immaginavo quanto ci siano persone che collaborano con questo contenitore, sì, che tiene dentro un po' tutti, che probabilmente nessuno sarebbe in grado di incontrare se non attraverso questo strumento.
1: Perfetto. Quindi ad extra.
2: Forse la traduzione di quell'educazione peer-to-peer che è diventata l'espressione importantissima, ma comunque legata al mondo della scuola, e che diventa parte della realtà Caritas. Giovani che parlano a giovani, e chi meglio di loro in questo caso.
1: E allora, visto che fate podcast, sentite anche musica voi? Proponete, sì, insomma, come Caritas?
0: Sì, dai.
1: Bene,
0: sì.
1: E allora ascoltiamo anche noi una canzone che ci arriva da Niccolò Favi, Il negozio di antiquariato.

0: Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Ne stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile di comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, Giovani Sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare ampliandola grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio.
0: Ah.
1: Quindi per forza di cose la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo, certo, nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento, che è un'associazione magari creata da persone più adulte ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me, quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani. Ed è tutta così questa rete.
0: Beh, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo delle pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
2: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo. E la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma sennò sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori. Ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas: un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata tra le mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Caritas Aversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio, anche il luogo che abitate, spazio Mincio 14,
1: esatto,
0: insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno. Quindi uscire per noi è fondamentale, stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei,
0: certo,
1: è banalmente questo,
0: nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas, organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico-musicali, dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Bellissimo. Il 19 gennaio scorso a Roma è stato presentato il nuovo rapporto promosso da Caritas Italiana, realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che si intitola Taglio Basso, come la povertà fa notizia. L'avete presentato presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, un rapporto che dice che cosa, Rocco?
2: Il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa, che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese, questo insomma a partire da Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma ti fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così insomma, e di conseguenza un fenomeno strutturale ci stupisce che continua ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, intorno, sì, in toni legati alle, appunto, alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nella, nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatore di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata, insomma, un buon numero di trasmissioni di prima serata dei principali canali televisivi, ha analizzato i post di giornalisti con un buon numero di follower, e, insomma, è emerso questo, questo tema di povertà. Si parla poco, quando se ne parla, se ne parla in riferimento ad emergenze o a fatti di cronaca negativo, specifici, certo. E il timore è che, insomma, si rischi di criminalizzare o di parlare al mare di questo tema.
0: Esperienze come quelle di Tank credo che vadano proprio ad agire come antidoto, anche se vogliamo, sì, rispetto, sì, ai risultati, no? Anche di questa, di questo rapporto. Io vi ringrazio per queste buone notizie che abbiamo cercato di dare anche qui a In Cammino questa sera. Grazie a Rocco Pezzullo e grazie per Giorgio Mincarelli. E alla prossima, buon cammino.
2: Grazie a te.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabrete e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Creare casa, imparare l'alfabeto delle nostre relazioni. Buon ascolto.

0: Il tema che mi è stato affidato è un tema che mi sta particolarmente caro, perché così come ho immaginato così di condividere con voi oggi pomeriggio, vedete, quello che stiamo per dire o stiamo per ripetere, perché non diremo niente di nuovo, ma tenteremo di dire di nuovo ciò che per noi è essenziale dentro la nostra fede, va a toccare forse uno degli elementi più decisivi della vita umana e quindi anche della nostra vita. E prima di sviscerare un po' questo tema, permettetemi una piccola premessa che sembra una cosa difficile, ma tenterò di renderla quanto più semplice possibile. Semplice perché vorrei che questa premessa possa diventare una luce a comprendere perché vale la pena essere così, essere chiesa, mettersi in cammino, prendere sul serio l'esperienza cristiana. Vedete, viviamo in una società in cui la questione di Dio sembra una questione opzionale, cioè si può anche fare a meno di pensare a Dio o di prendere sul serio la fede. La fede sembra qualcosa che rientra nella vita di una persona esattamente come può rientrare nella vita di una persona la fissazione su un hobby, su una particolare attitudine, su un gusto, no? Ci sono persone che magari piace la bicicletta, allora quando hanno un po' di tempo libero prendono la bicicletta e si fanno lunghe passeggiate, oppure tentano anche in maniera molto semplice di vivere questo sport, no? Così come possono. Ma ci sono tante altre persone a cui non gli importa nulla delle biciclette. Ci sono altre persone che amano le montagne e quindi quando hanno un po' di tempo si arrampicano sulle montagne, ma ce ne sono tanti altri che magari la montagna non gli dice nulla. Magari amano di più il mare. E anche in questo caso, vedete, è tutto legato a quello che è il gusto personale di ciascuno di noi. Cioè, noi possiamo scegliere di fare o non fare qualcosa che in fondo è opzionale. La fede cristiana è questo, è un po' come scegliere di fare ciclismo, di andare in montagna, di andare al mare, e questo per noi? Vorrei dirvi assolutamente no. La questione di Dio è una questione decisiva nella vita di una persona, anche in quella di quelle vite che pensano che con Dio non hanno niente a che fare. Perché la questione di Dio è un po' come dire: ma se domani mattina non sorgesse il sole, cambierebbe qualcosa? Il sole è opzionale per noi? No, non è opzionale. Molte cose della vita sono legate alla presenza del sole. Se non ci fosse più ossigeno, sarebbe un problema per noi? O l'ossigeno è qualcosa di opzionale? No, non è assolutamente opzionale. Se non c'è ossigeno non viviamo più, non c'è più vita. E perché Dio non è una cosa che riguarda i gusti delle persone, le fissazioni delle persone, ma riguarda invece l'essenziale della vita umana? Questo, vedete, ce lo spiega in maniera così chiara e profonda San Giovanni. In uno dei suoi scritti Giovanni dice, forse la descrizione più bella della natura di Dio. Risponde a questa domanda: chi è Dio? E Giovanni risponde così, dice: Dio è amore. Ora, capite che qui c'è tutto. La domanda è: l'amore, l'esperienza dell'amore, è qualcosa di opzionale nella vita delle persone? Cioè, può esistere una vita umana che dica posso fare a meno dell'amore e quella vita rimane comunque umana senza amore? No. Ciò che ci fa passare dalla semplice sopravvivenza, cioè dal fatto che abbiamo del materiale biologico, che abbiamo del tempo, dello spazio, che abbiamo delle doti, ma ci fa passare a una vita che è pienamente umana, pienamente significativa, pienamente piena di gioia, è il fatto di poter incontrare l'amore dentro la nostra vita. Quando tu non incontri l'amore, la tua vita è la somma di tante cose che però non hanno nessun senso. E a un certo punto hai persino la sensazione che quella vita, che dovrebbe essere qualcosa per te, è un peso, qualcosa a volte di insopportabile. Quindi quando noi diciamo si può vivere senza amore e diciamo no, non si può dare nessuna vita umana senza l'esperienza dell'amore, in pratica stiamo dicendo laicamente quello che prima tentavo di dire in maniera un po' più teologica: ci può essere una vita che non abbia a che fare con Dio, perché Dio è amore. Ora, tutte le esperienze di amore che viviamo dentro la nostra vita sono segno di questo grande amore, sono un pezzettino di questo grande amore. È un po' come se in tutte le circostanze della nostra esistenza, tutte le volte che noi facciamo l'esperienza di un amore, in fondo stiamo facendo l'esperienza di Dio, anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando non abbiamo il dono della fede che ci fa arrivare fino al punto di dire che quell'amore che io incontro quando amo una donna, un uomo, un figlio, un papà, una mamma, un amico, quando io amo il lavoro, quando io ho la passione per qualcosa, tutto quell'amore che mi lega a qualcuno o a qualcosa in particolare, quell'amore è Cristo. Cioè, avere la fede significa poter dire che quello che normalmente ci fa vivere ha un nome e un cognome, ha un volto, è qualcuno. Non è semplicemente un'esperienza sentimentale, non è semplicemente un'emozione che noi viviamo. È un'esperienza decisiva per ciascuno di noi. Un'esperienza che ci fa cambiare completamente la nostra esistenza. Allora, quando noi capiamo questo, in realtà, vedete, possiamo non frequentare la Chiesa da tanti anni, aver chiuso con l'esperienza di fede da molto più tempo ancora, possiamo criticare i preti, la Chiesa Cattolica, a prendere distanze da esperienze ecclesiali, eccetera. Tutte queste cose però non possono scardinare, sradicare da ciascuno di noi questa verità fondamentale: non si può vivere senza amore. E tutto quello che Gesù fa nascere, lo fa nascere, compresa la Chiesa, gli altri, le situazioni che abbiamo intorno, semplicemente perché noi attraverso questo tipo di esperienze possiamo toccare qualcosa di Dio, capire qualcosa di Dio. Ecco allora perché Paolo, che è un convertito, ma non è un convertito da ateismo al religioso, è già un uomo religioso, è già un uomo che crede in Dio, che pratica una religione, che ha una tradizione, che vive la propria vita seguendo delle regole, seguendo una liturgia, seguendo degli insegnamenti. Tutte queste cose, vedete, Paolo a un certo punto le deve capire in un altro modo, deve convertirsi. Quando incontra Cristo, riceve una luce che gli fa rileggere tutta la sua esperienza, ma potremmo dire tutta l'esperienza umana, in un modo completamente diverso. Ed è questo spirito nuovo, questa luce nuova, che fa dire a Paolo le parole che sto per leggervi. Sono forse le parole più famose di lui, le parole che lui scrive ai cristiani di Corinto. Però vedete, a volte noi leggiamo e rileggiamo queste parole senza renderci conto della bomba atomica che sono queste parole. Perché Paolo arriva fino al punto di affermare delle cose che dovrebbero farci inorridire. Dice: ma questo sta dicendo quasi un'eresia. E invece non è eretico. Ha capito Cristo. Ha capito la questione cristiana. Sentite. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli. Avete presente cosa significa che uno non parla soltanto la lingua degli uomini, ma anche quella degli angeli, ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri di tutta la scienza, se conoscessi come è fatto l'universo, le cellule, gli atomi, se capissi tutte le leggi della fisica, se possedessi tutta la sapienza e la conoscenza che una persona può ospitare dentro il proprio cervello, o possedessi, dice lui, la pienezza della fede, cioè avessi una fede che è talmente forte da poter trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. Capite che cosa sta dicendo Paolo? Che tu puoi sapere tutto e avere una grande fede, ma ciò che cambia la tua vita è l'amore. Punto. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, niente mi giova. Anche se compissi le opere più eroiche al mondo, se donassi la mia vita, se facessi del bene per tutta la mia esistenza, ma lo facessi senza amore, a che cosa servirebbe tutto questo? A nulla. Perché Dio è amore. Allora, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è se abbiamo appreso una religione, se abbiamo imparato un catechismo. Il problema fondamentale non è lamentarci se siamo nati in un posto o in un altro, o se abbiamo avuto una vita fortunata, una vita difficile. La vera questione che dobbiamo domandarci è se abbiamo mai fatto seriamente un'esperienza di amore dentro la nostra vita. Perché tutte le volte che abbiamo fatto questa esperienza di amore, lì, in quel momento, Dio ci ha introdotti dentro il suo mistero. E ci sono esperienze dentro la nostra vita che a un certo punto squarciano i cieli, rompono il muro, quella pietra che tu ti portavi nel cuore a un certo punto viene frantumata e non sai perché, attraverso qualcuno o qualcosa, l'amore irrompe dentro la tua vita. Irrompe. Irrompe e rompe anche, rompe gli schemi, rompe la visione delle cose e tutto comincia a diventare vivo. Tutto comincia a bruciare, la vita comincia a pulsare in maniera completamente diversa. Ma vedete, non dobbiamo andare alla ricerca di cose eclatanti, non dobbiamo andare a cercare cose estreme. In realtà il Signore, nella sua infinita sapienza, ha dotato la vita umana di tutto quello che serve per poter fare esperienza di Lui. Dico una cosa che forse è impopolare in questo momento storico, ma uno dei luoghi principali dove noi facciamo l'esperienza dell'amore sono i luoghi dove noi sperimentiamo dei legami significativi, in pratica la famiglia. Quando tu ti trovi in dei legami dove le persone hanno deciso di volersi bene, quello è anche il luogo dove una persona sperimenta di più Dio. E sapete perché? Perché quando una famiglia, o meglio diciamolo in questa maniera, quando una relazione significativa, una relazione di bene, una relazione che può avvenire anche attraverso degli amici, quanti amici sono più famiglia della nostra stessa famiglia? Quante volte noi abbiamo dei legami con delle persone che magari sono molto distanti da noi, ma quei legami sono casa per noi? Qual è la caratteristica? Che cos'è che ci fa indicare col dito dicendo lì c'è Dio, lì ho fatto un'esperienza di amore, lì c'è famiglia, lì c'è casa, lì c'è un legame significativo? Significativo significa che dà senso. Cioè che se tu togli quella persona, quella situazione dalla tua vita, la tua vita piomba nel non senso. Quindi è importante. Vi dico quattro caratteristiche. Di che cosa è casa, di che cosa è famiglia, di che cosa è significativo dentro la nostra esistenza. Quando l'amore è vero, è gratuito. Praticamente non cerca niente, ama e basta, non presenta il conto. E invece vedete, tante volte, ma io guardo la mia vita, ma vedo anche la vita di tante persone che incrocio dentro la mia esistenza. Quante vite di giovani, io per tanto tempo lavorando con gli universitari mi sono imbattuto in tante storie di ragazzi e di ragazze che venivano da una vita in cui si sono sempre dovuti guadagnare l'amore e quindi sono stati educati a un amore che non era gratuito, era un amore che dovevano comprare in qualche maniera. Ma l'amore è vero quando è gratuito, quando non presenta il conto. L'amore è vero se ti lascia libero, perché se l'amore ti toglie la libertà non è più amore libero. Lo vedremo tra poco, ma Gesù ha passato tutta la sua vita costruendo attorno a sé dei legami significativi che non hanno mai tolto la libertà alle persone. Alle persone di andarsene da lui. Quante persone se ne sono andate? Alle persone di non accogliere lui, alle persone di ignorare lui, che era un po' la rabbia di alcuni discepoli. Dicevano, caspita, sei il figlio di Dio, un piccolo fulmine, su, qualcosa. Cioè, se tu una persona la colpisci in qualche maniera, vedi che comincia un po' a seguirti e non banalizza le tue parole. Ma se voi togliete la libertà da un'esperienza di amore, non c'è più l'amore, c'è qualcos'altro. Allora, la seconda caratteristica dei legami che sono casa è la libertà di scelta. La terza caratteristica: tu sperimenti un amore che sa di Dio quando sperimenti la donazione, cioè il fatto che il tuo più grande desiderio non è prendere, ma è dare. Avete presente quando volete bene a qualcuno e hai voglia di fare sempre qualcosa per qualcuno? Gli vuoi preparare qualcosa di buono, gli vuoi fare un regalo, lo vorresti la vorresti vedere felice. Insomma, quello che ti dà più gioia è poter fare qualcosa per qualcuno. La logica del dono è la logica dell'amore che assomiglia a Dio. E l'ultima caratteristica: l'amore è vero quando è affidabile. A me ha sempre fatto pensare questa caratteristica. Voi sapete che una delle cose che può disturbare il sonno di un bambino è quando un bambino non si sente sicuro del papà e della mamma. Allora, siccome non si sente sicuro del papà e della mamma, non abbassa la guardia, non riesce a dormire, perché per poter dormire devi star tranquillo, perché se io chiudo gli occhi e perdo il controllo, può darsi che questi se ne vanno, che mi lasciano. Può darsi che a un certo punto il male prende il sopravvento, i mostri sotto il letto escono con la loro mano, no? O vengono fuori dagli armadi. Tutte queste immagini che molto spesso popolano la fantasia di un bambino sono molto significative di quello che stanno provando in quel momento. Ma non è una dinamica psicologica che tocca i bambini. Questa roba qui ci accompagna per tutta la vita. Certe volte noi stiamo male perché non abbiamo nessun legame affidabile, cioè uno di quei legami dove tu puoi chiudere gli occhi e star tranquillo. Ma abbiamo casa così nella nostra vita? Ci sono delle persone che ci vogliono bene così dentro la nostra vita? Chi fa questo tipo di esperienza, vedete, fa esperienza di implicitamente di Dio e di Cristo. Ora, questo meccanismo che vi ho appena raccontato ce l'hanno tutti, non è che ce l'abbiamo solo noi cristiani. In ogni latitudine del mondo, in qualsiasi cultura o in qualsiasi tempo, troverete, lì dove troverete un uomo o una donna, troverete questo desiderio di avere una vita così, di provare l'amore, di sapere che l'amore è vero se è gratuito, se ci lascia liberi, se è donativo, se è affidabile. Ieri sera ho ascoltato una storia che mi ha commosso, la storia di una mamma, una giovane mamma e una giovane sposa anche, che da poco tempo, da poche settimane ha perso il marito, è morto di una malattia. E mentre lei tentava di parlare con i propri figli di questa mancanza, no? Questa donna profondamente credente, profondamente cristiana, aveva trovato un'immagine così bella. Tutta questa notte continuavo a pensare a questa immagine e alla testimonianza di questa donna. Diceva ai propri figli: se voi credete che papà è con Gesù, e loro dicevano sì, noi ci crediamo, voi sapete allora dov'è Gesù? Allora loro dicevano sì, io lo so che Gesù è nell'Eucaristia. E quindi diceva: se voi state là quando partecipate all'Eucaristia, voi state vicino a Gesù, ma state anche vicino a papà. Se papà è lì, quando andate lì c'è anche papà. E uno dei figli le ha detto una cosa che sembrava quasi fuori tema, no? Sì, è vero, ma quando sto lì penso di più a papà che a Gesù. Ma guardate, qui c'è una cosa serissima. Ha detto la cosa più vera al mondo. Perché certe volte quando io dico Gesù nella vita di una persona, sto dicendo una cosa astratta. Quel figlio ha toccato Gesù toccando papà. Ecco perché quando pensa a Gesù la cosa che gli viene più in mente è papà. Non c'è nessuna eresia in lui. È una grazia che ha ricevuto, cioè anche se per pochi anni ha sperimentato un amore che è talmente vero che tutte le volte che quel bambino, che quel ragazzo vuole pregare, gli viene in mente suo padre, cioè ha un'esperienza concreta che può fare da base a Dio. Mi seguite in questo discorso? Allora, significa che ognuno di noi deve poter dire: quando io penso a Gesù penso a, mi viene in mente chi? E vedete che quando noi pensiamo a Gesù e lo colleghiamo al nome di qualcuno, sapete cosa ci scatta dentro? Una gratitudine immensa nei confronti di quella persona. Quella persona stessa non riesce a capire perché c'è tutta quella gratitudine, ma è giustificato perché, anche senza saperlo, anche senza rendersene conto, quella persona è diventata il tramite attraverso cui tu hai toccato l'amore di Dio. Io penso che tutti noi abbiamo bisogno di fare questo dentro la nostra vita, e vedete, tutti noi incontriamo qualcuno così. La fede tu la incontri quando incontri qualcuno così, cioè quando nelle parole, negli atteggiamenti, nell'esperienza, nel legame con qualcuno, nella relazione con qualcuno, tu puoi dire: ecco, qui io mi sono sentito raggiunto dall'amore di Dio. Questo è un dono di cui tutti noi abbiamo bisogno. Questi legami sono casa per noi. Queste sono le cose che possono cambiare completamente la nostra esistenza. Ma la domanda è sempre così? Cioè, le nostre famiglie sono sempre il luogo della gratuità, della libertà, della donazione, dell'affidabilità. Le nostre amicizie sono sempre così. Le persone che incontriamo dentro la nostra vita, dove noi abbiamo toccato l'amore, possiamo dire che l'amore è sempre così? Beh, vedete, io passo molto tempo della mia vita a ripetere alle persone che la perfezione che ci domanda Dio è un'unica perfezione. Non è la perfezione di non commettere più peccati, di essere perfetti perché siamo sempre all'altezza delle situazioni, di non avere mai paura, di avere sempre le risposte. In pratica, noi pensiamo che siamo all'altezza di Dio quando abbiamo fatto fuori la nostra umanità. Essere umani significa avere domande, dubbi, avere paura, essere fragili, cadere. Questa è l'umanità. Ma c'è una cosa su cui Gesù vuole che noi diventiamo perfetti. Noi dobbiamo diventare perfetti nell'amore. Cioè, la materia in cui dobbiamo diventare perfetti è la nostra capacità di lasciarci amare e di amare. E voi capite che questa è una partita mai chiusa. Ogni mattina io devo domandarmi come posso crescere in questo, nel lasciarmi amare e nell'amare. Allora, vorrei rileggere queste quattro parole mostrandovi come nella Bibbia e nel Vangelo noi troviamo che cosa accade e come noi possiamo rialzarci da tutto questo. E cioè, vorrei fornirvi una chiave a partire proprio dalla parola di Dio che possa diventare illuminante per ciascuno di noi. Vi ho detto all'inizio che la prima caratteristica di un legame che casa dovrebbe essere la gratuità. Qual è il contrario della gratuità? Usare. Vi dico un esempio che molto probabilmente non ha a che fare con voi che siete qui presenti oggi ad ascoltare. Ma una persona potrebbe usare i propri figli. I figli, capite? Che sono forse una delle cose più belle, importanti che il Signore ci ha donato, non forse, credo sia la cosa più bella che una persona possa donare. Tu li puoi usare per che cosa? Per te, per i tuoi vuoti, per star bene tu. E quella che dovrebbe essere una roba in cui tu doni te stesso, dai te stesso, e tu invece di amare in maniera gratuita, usi. Facciamo un esempio. Io sono un frustrato che nella vita non è riuscito a fare quello che desiderava fare, però più o meno alla fine mi è stato donato un figlio. E che cosa faccio? Tutto quello che non sono riuscito a fare nella vita voglio che lo faccia mio figlio. In pratica voglio riscattare la mia vita nella vita dei miei figli. E a me sembra un'idea geniale. Cominciamo a dire: tutto quello che non ho avuto io lo deve avere lui. Ma ti sei mai domandato se lo vuole? Tutte le cose che a me sono state tolte, a lui io devo darle. Sì, il pensiero in sé sembra bellissimo, no? Ma è come condannare la persona che tu stai amando a diventare il riscatto delle tue frustrazioni, il riscatto dei tuoi sogni irrealizzati. In pratica tu stai usando la vita di un altro per essere felice tu dopo. Allora, perché io dovrei volerti bene? Suona male se lo dico così, ma io dovrei volerti bene senza nessun motivo. Ti voglio bene, basta. Non devi dimostrarmi niente, non devi comprare niente, non devi essere la realizzazione dei miei sogni. Guardate, molto spesso è questo che ci fa tanto soffrire, il fatto di dire che noi non possiamo amare e usare. C'è una storia nella Bibbia molto significativa, una storia famosa, ed è la storia che coinvolge il re Davide. Ci troviamo nell'Antico Testamento, no? A un certo punto Davide, dopo una storia che è stata una storia difficile, anche di sofferenza, dove lui è stato cresciuto anche in mezzo alle prove, e le prove sono state il modo attraverso cui lui ha rafforzato il suo legame con Dio, ma questo non lo ha preservato da una cosa molto importante, cioè è arrivato un momento in cui lui, occupando un posto e avendo una responsabilità, viene assediato dalla tentazione di pensare che siccome lui è il re, tutti sono a suo servizio e quindi lui può usare tutti. E se malauguratamente una mattina io mi sveglio e ho voglia di andare a letto con qualcuno, non importa se quella qualcuna con cui io vorrei andare a letto è la moglie del mio migliore amico, perché se io voglio questo me lo prendo. Allora Davide si prende la moglie di un suo amico, usa, perché pensa che può usare, che può piegare a sé. E quando la moglie del suo amico rimane incinta, mica dice: caspita, ho fatto un danno. No, continua a usare questa cosa e manovra, crea una situazione in cui il suo amico, che è in guerra a combattere le sue battaglie, quelle che lui non sta combattendo più perché è nel palazzo ad annoiarsi e a prendersi le donne degli altri. Questo è Davide, eh? In questo momento della sua vita Davide è una persona così. Lo fa tornare da una guerra, gli tende un'imboscata perché vada a dormire a casa. Questo a casa non ci va a dormire, ci prova due volte, lo fa ubriacare, ma questo a casa non ci va a dormire. Allora gli viene in mente: ho tentato furbamente di aggiustare le cose, adesso le aggiusto nella maniera migliore possibile, lo uccido. E lo fa uccidere, dà mandato ai suoi soldati di lasciarlo da solo in battaglia affinché potesse essere colpito a morte. E quando gli arriva la notizia che il suo amico Uria è morto, Davide non piange, manda a prendere subito la moglie di Uria e la introduce nel suo palazzo. Terribile, eh? Il santo re Davide. Ora, se io vi racconto una storia così, tutti rimaniamo inorriditi e cominciamo a dire: ma che brutta cosa. Questi meccanismi ce li ritroviamo dentro la nostra vita senza accorgercene, anche perché una delle cose che colpisce di più, lo sapete qual è? È che Davide sta facendo del male, ma non ha consapevolezza di tutto il male che sta facendo. Dopo riceverà la grazia di capire il male che ha fatto, quando Nathan, che è un profeta e quindi gli rivolge la parola da parte di Dio, gli apre gli occhi e il cuore e gli dice: amico, ma come stai vivendo? Ora sostituite a Uria e metteteci il nome di chiunque. Io posso essere diventato prete e sto usando la Chiesa per poter risolvere le mie questioni personali. Posso sposarmi con qualcuno e usare questo qualcuno per la mia soddisfazione. E posso vivere tutta la mia vita pensando di amare, ma io sto usando. E sapete quando noi invece sperimentiamo la gratuità? Quando diamo tutto quello che possiamo dare, ma non riceviamo niente in cambio. Quella è la gratuità, quella è la prova che stiamo amando bene. Questo è quello che ha fatto Dio con ciascuno di noi, è la testimonianza di Gesù. Una delle cose che commuove di più di Gesù, lo sapete qual è? Tutti pensano che Gesù faccia i miracoli per convincere la gente a convertirsi. Gesù non fa i miracoli per questo. Gesù ama le persone anche quando quelle persone la vita non la cambieranno. Alcuni dei miracolati di Gesù saranno la causa dei suoi più grandi problemi. Quando, non lo so, il cieco nato scopre chi è Gesù che lo ha guarito e lo va a dire agli altri, Gesù è nei guai per quel miracolo che ha fatto. Quando il paralitico che da 38 anni sta lì su un lettino e non si può muovere viene guarito da Gesù e lui dice che è stato Gesù a far questo, Gesù paga per questo motivo. Quando Gesù fa risuscitare Lazzaro, io vi ricordo che sarà per colpa di questo miracolo che decideranno di uccidere Gesù. Insomma, la gratuità è fare delle cose senza ricevere nulla in cambio, ma certe volte ricevendo il contrario. Questo ci spaventa, ma in realtà imparare ad essere cristiani, lo dico bene, significa imparare ad amare come Gesù, cioè a fondo perduto, senza pretesa. A noi sembra che abbiamo un quadernino invisibile dove segniamo tutte le cose che poi al momento opportuno tireremo fuori e diremo ma io ho fatto questo per te e tu adesso? No, strappate questi quaderni, amate a fondo perduto, non segnate mai l'amore, mai, amate e basta. E perché possiamo permetterci di amare così? Vi siete mai chiesti dove prendiamo la forza per amare così? Nessuno di noi è capace di amare così, ma se ti lasci amare da Dio, riesci a amare come Dio. Ami da Dio pure tu. Io riesco ad amare da Dio, e cioè gratuitamente, perché sono amato da Dio. Questa è una bella domanda. Noi ci sentiamo amati così? Permettiamo a Dio di amarci così? Volete che vi smaschero un meccanismo che molto spesso il demonio usa per bloccare la nostra vita spirituale? Tutte le volte che facciamo un peccato, immediatamente diciamo ma io da questo momento in poi non merito più l'amore di Dio. Umanamente abbiamo perfettamente ragione, ma Gesù non ragiona così. Non è che siccome abbiamo peccato lui smette di amarci. Paradossalmente il suo amore aumenta in maniera esponenziale lì dove finiscono i nostri meriti, cioè noi non meritiamo nulla e lui ci ama di più. Direbbe Paolo, dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Guardate, è talmente incredibile che questa cosa, che quando qualcuno ce l'annuncia, noi diciamo no, non è possibile. Dopo quello che io ho fatto, no, non è possibile. Sii umile, accetta che Gesù ti ama così. Fatti raggiungere da un amore così. Però vedete, come vorrei essere guardato così da mio padre, da mia madre, da mia moglie, da mio marito, dai miei figli, dai miei colleghi, dai miei amici. Vorrei essere guardato così, come mi guarda Gesù, senza usarmi, con gratuità. La seconda parola è la libertà. È bello amare le persone quando siamo innamorati. Tutto sembra leggero quando c'è l'innamoramento, no? Ma poi arriva un momento in cui l'altro ci sembra di intralcio alla nostra felicità. Cioè, paradossalmente, il male ci convince che se non siamo felici è colpa esattamente delle persone che ci sono dentro la nostra vita. Se io non avessi quel figlio, forse sarei felice. Se io non avessi quel marito, quella moglie, se io non avessi quel datore di lavoro, se insomma, cominciamo a dire che se non siamo felici è colpa di qualcuno e ci sentiamo costretti a stare in una relazione. Quanto inferno si scatena dentro di noi quando cominciamo a leggere così la nostra vita. Eppure, sapete, se dovessimo trovare un'immagine nel Vangelo che ci aiuti a leggere questa dinamica, dovremmo pensare alle ultime ore di vita di Gesù. Quando Gesù viene caricato della croce e viene condotto sul Calvario, voi sapete che c'è un momento in cui Gesù non ce la fa più, non riesce più a portare la croce. E dice il Vangelo un versetto, una parola che, guardate, noi la leggiamo troppo velocemente, però è una parola di cui vergognarsi. Dice così il Vangelo: costrinsero un tale che veniva da Cirene, un certo Simone, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce.
1: costrinsero. Sapete che significa? Che non c'aveva nessuna voglia. Ora, se qualcuno mi dicesse: ma quello è Gesù, lo vuoi aiutare? Io gli direi subito: eccomi, lo aiuto. Quante volte io sono in questa condizione nella mia vita, ma non so che è Gesù, capite? Non lo so che è Lui, allora mi sento costretto. Costretto ad occuparmi di quella persona, costretto a stare in quella relazione, costretto. In pratica mi sembra che mi hanno tolto la libertà. E quando non c'è più la libertà, è finito l'amore, amici. Allora noi abbiamo bisogno di imparare qualcosa che raddrizzi questa costrizione. In pratica dobbiamo di nuovo scegliere le cose, anche quelle che ci sembra che non abbiamo scelto. Non so se avete mai fatto caso, quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, arriva al momento della consacrazione e usa queste parole specifiche. Sentite: egli, offrendosi liberamente alla sua passione. Non dice: egli, obbedendo a suo padre, si è offerto alla sua passione. Oppure dice semplicemente: egli si è offerto. No, offrendosi liberamente alla sua passione. Se noi cominciamo a scegliere le cose e a non subirle più, stiamo imparando che cos'è l'amore di Dio. L'amore da Dio e l'amore di Dio. Gesù, nessuno l'ha costretto ad amare me. Liberamente ha scelto di amare me, e non è un affare. Quando tutte le volte che noi ci accostiamo all'Eucaristia, avete mai pensato che quando prendiamo la comunione, Gesù lo introduciamo dentro di noi? Non solo fisicamente, ma in tutta la dinamica della nostra vita. Che cosa trova quando entra dentro? Trova l'Eden? Trova un giardino fiorito? Certe volte trova un incrocio di tubazioni di fogna, capite? Ma nessuno l'ha costretto a scendere lì. Lui lo ha scelto liberamente di entrare in quegli inferi che io mi porto dentro. Allora, questa cosa vorrei spiegarvela, ma in realtà è una cosa che io nella vita l'ho capita quando l'ho vista. Ho visto genitori che avevano figli malati e vedevo in loro la fatica, la sofferenza, ma mai la costrizione. Liberamente continuavano ad amare quei figli, anche se quei figli erano per loro un carcere a vita. Perché l'amore è così. L'amore non ti toglie la libertà, ti dice sempre: scegli le cose, perché finché tu non le scegli, le subisci. Molte cose della nostra vita ci fanno male perché noi continuiamo a subire le cose, non le stiamo scegliendo, cioè non le stiamo vivendo con protagonismo. E uno potrebbe dire: a che serve la vita cristiana? A cambiarmi le cose intorno, a cambiare te? La vita cristiana non ti fa più subire la vita, ti dà la libertà di scegliere quelle cose e quindi di tornare a respirare, di non sentirti più in carcere. Sono io. C'è questo versetto bellissimo del Vangelo di Giovanni: nessuno mi toglie la vita, dice Gesù, sono io a donarla da me stesso. Nessuno me la sta togliendo, io sto decidendo di darla, dice Gesù. Guardate, questa non è una cosa che dobbiamo pretendere da noi, è una cosa che ci dona il Signore quando noi abbiamo una vita di fede. Terza caratteristica. Qual è il contrario della donazione? Il possesso. Il Vangelo ci dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e il mondo invece ci dice: c'è più gioia nel prendere. Il possesso, possedere gli altri, possedere le situazioni. C'è un momento in cui noi ci rendiamo subito conto di essere vittime del possesso. Oddio, basterebbe guardare un po' i giornali e renderci conto che tutti questi omicidi che accadono in famiglia, molto spesso femminicidi, uccisioni di donne, molto spesso nascono da dinamiche di possesso. Tu sei mia. Ma non è una questione di genere, è una questione
0: trasversale che tocca tutti noi, nel senso che noi siamo abituati a possedere le cose, a tenerle per noi e pensare che quella sicurezza del possesso in realtà ci renderà felici. Questa è una grande menzogna ed è una grande illusione. Non il prendere, ma il donare ci rende gioiosi. E c'è un momento in cui questa dinamica appare davanti a noi in maniera chiara. Lo sapete quando? Quando a un certo punto gli altri trasgrediscono le nostre aspettative. Ora, finché tu sei il marito che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei la moglie che io ho in mente, va tutto bene. Finché tu sei il figlio che io immaginavo, va tutto bene. Finché tu sei il papà Superman, va tutto bene. Ma appena mi rendo conto che mia madre non è come me l'ero immaginata, che mio padre non era così, che mio marito, che mia moglie, che i miei figli, che le persone che ho accanto, in pratica le persone trasgrediscono perché sbagliano, perché sono se stesse, perché sono diverse. Metteteci tutto quello che volete. In quel momento, se tu rimani così male da buttare via quella persona, significa che la stavi possedendo. E che quando quella persona ti ha detto «io non sono tuo», «io non sono tua», lì l'esa maestà. Ecco perché il Vangelo parla costantemente di ciò che ci guarisce dal possesso. E lo sapete che cos'è che ci guarisce dal possesso? Il perdono. Perdonare è accettare di non possedere gli altri. Torniamo alla libertà. È accettare che gli altri possano rimanere liberi, che tu non puoi controllarli, che non puoi possederli, che non puoi togliergli il respiro. A me piace sempre commentare quella meraviglia. Non puoi controllarli, che non puoi possederli, che non puoi togliergli il respiro. A me piace sempre contare la meravigliosa.

tranne che un padre possessivo. Quando nel Vangelo si racconta che Gesù rimane a Gerusalemme e in pratica Maria e Giuseppe se lo perdono, tutto si può dire tranne che Maria e Giuseppe sono genitori possessivi. Immaginate un po' Maria che dice: oddio, il figlio di Dio, mi raccomando Giuseppe, mettiamogli un GPS qua, se ci perdiamo questo ci siamo persi il salvatore del mondo, nessuno lo perda di vista, E invece succede che stanno facendo la strada insieme, le donne sono con le donne, parlano delle loro cose, gli uomini sono con gli uomini, ognuno pensa che Gesù sia con qualcuno dei due, poi a un certo punto fa: ma allora quindi pranziamo insieme? Sì, ma Gesù è con te? No, io pensavo che fosse con te, quindi dov'è? Non c'è. Si sono persi Gesù. Ma questa è una buona notizia, non sono possessivi, Gesù può smarrirsi. Diciamolo meglio, accettiamo che un figlio possa sbagliare, lo accettiamo sì o no? Accettiamo che le persone che ci amano possono fare cose che sono fuori dalle nostre aspettative, sì o no? Allora, quando noi accettiamo questa libertà, l'unica cosa che possiamo usare davanti a questa libertà è il perdono. Cioè la possibilità di dire: io ti amo fino al punto in cui tu trasgredisci, ma io non smetto di amarti. Questo è il perdono. Per questo Gesù dice: quante volte devo perdonare? 7 volte? No, sempre, 70 volte 7. Il che significa: non va bene che tu faccia sempre il male. Non è questa l'idea del perdono, amici. Quello che sta dicendo Gesù è un'altra cosa. Sta dicendo: tu potrai sbagliare all'infinito, ma io continuerò ad amarti all'infinito. Non è che io entro assecondando i tuoi errori. Il perdono non è dire: ah no, non fa niente. No, no. Significa dire: anche se fa e fa male quello che tu hai fatto, io non smetto di amarti. E invece sembra che siamo sempre sul banco degli imputati, no? Un po' come quei giochi che ci sono la sera in televisione. Hai ancora 3 possibilità, dopodiché te ne vai a casa. È -1, -2, adesso è finita, non c'è più perdono per te. Ma noi possiamo sperimentare un amore affidabile sapendo che abbiamo di fronte chi non è disposto a perdonarci? Ve lo ripeto, chi ti perdona non sta dicendo: tu ti droghi, no, non fa niente che ti droghi. No, no, fa moltissimo. E questa cosa implica che se ti devo dare mazzate te le do anche, ma tu devi sempre sapere che puoi fare la cosa più brutta al mondo e noi non smetteremo di amarti. Mi ha colpito nelle scorse settimane questa notizia di cronaca, no? Di questo ragazzo che ha trucidato la sua famiglia, il padre, la madre, il fratello piccolo. E a un certo punto hanno intervistato il nonno, cui avevano ammazzato, cioè questo nipote aveva ucciso la figlia, il genero, il nipote. Ditemi, poteva essere sì o no arrabbiato, rancoroso nei confronti di questo nipote? Sapete cosa ha detto lui? Stiamo soffrendo tantissimo, ma noi non lo lasceremo. Ma ditemi se questo non è il cristianesimo. Perché a me verrebbe di dire: basta. C'è qualcosa di soprannaturale in un'affermazione del genere, capite? C'è qualcosa di Dio in una parola simile. Tu ti sei macchiato della cosa più terribile al mondo, ma io non smetterò di amarti. Un bel po' di anni fa, vi ricordate il delitto di Erika e Omar, no? Questa coppia di fidanzatini che... il padre di questa ragazza dice: sì sì, ma è mia figlia, io continuo ad essere suo padre. Amici, questo è il perdono ed è questo il dono: lasciare gli altri liberi, non possederli, accettare che possano trasgredire, sbagliare e non smettere di amare. E poi c'è l'ultima cosa: l'affidabilità. Il contrario dell'affidabilità è l'inaffidabilità. E c'è un momento nella vita in cui noi sperimentiamo l'inaffidabilità. Lo sapete quando è? Quando siamo traditi. Quando siamo traditi, cioè quando siamo feriti,

da chi dovrebbe amarci. Mio padre non ha fatto il padre, mia madre non ha fatto la madre, mio marito non è stato il marito, mia moglie non è stata mia moglie, il mio amico non è stato il mio amico. Gesù sperimenta questo tipo di dolore, eh? Ad esempio, come diciamo nella liturgia, la notte in cui venne tradito. Tradito da chi? Da Giuda, cioè da uno dei suoi. Voi immaginate che io do la vita, mi occupo, educo, amo, passo il tempo a parlare, a spiegare, a voler bene a qualcuno, ed è proprio quel qualcuno che mi tradisce. Chi dovrebbe amarmi mi fa del male. Allora, ci sono tanti dolori nella vita, amici, ma i dolori che vengono dalle persone che dovrebbero amarci sono dolori inguaribili. Sono dolori profondissimi, e qui io devo essere molto serio nel dirvi una cosa. Da questi dolori, da queste ferite, solo l'amore di Dio può guarirci. È una roba troppo radicale dentro di noi, troppo profonda perché tu la elabori da solo. Cioè puoi dirti all'infinito, vabbè, ma non fa niente, non doveva, no? Posso andare avanti, eccetera, rimane un blocco, capite? Perché noi abbiamo bisogno di cose affidabili. Se tu che dovevi proteggermi sei stato quello invece che mi ha fatto del male, c'è qualcosa che mi ferisce. Molta gente non crede più in Dio perché è stata ferita nell'amore. E quindi come può credere all'amore se l'amore che ha sperimentato era inaffidabile? Allora capite che l'esperienza di fede a volte è permettere a Dio di guarirci da questo tipo di ferite. Non è possibile a noi, ma nulla è impossibile a Dio. Nulla. Dio compie l'impossibile. E come compie questa sorta di guarigione? Che fa? Cancella la nostra storia? È impossibile. Amici, se uno ti taglia un braccio, non ce l'hai più il braccio, punto. Però uno può passare il resto della sua vita disperandosi perché non ha più quel braccio, oppure può far pace con quell'assenza. Rimane una mancanza, rimane un dolore, ma Dio ha il potere di trasformare quel dolore non più in disperazione, ma in una missione. In pratica può diventare il nostro punto di forza quel dolore. Una delle cose più brutte del male è che il male genera male. Cioè non è detto che siccome tu hai sofferto qualcosa automaticamente non lo farai. Molto probabilmente quello che tu hai sofferto lo ripeterai perché è quello che conosci. Che cosa fa Gesù? Blocca questa spirale di violenza. Cioè non fa continuare all'infinito. I padri mangeranno uva acerba, dice la scrittura, e i denti dei figli rimarranno legati. In pratica io continuo a pagare le cose degli altri. A un certo punto il Signore dice, ok, adesso basta. Questa roba familiare si deve firmare qua. Non può continuare a fare del male. Allora, quello che vi ho appena raccontato, quello che ho appena condiviso, sono l'esperienza dell'amore di Dio, cioè quei legami che sono casa, che sono il luogo dove noi sperimentiamo Dio, non come un'ipotesi, come un'idea, come una serie di informazioni su cui siamo più o meno d'accordo, no. Sperimentiamo Dio come qualcosa che può cambiarci la vita, come il sole ci cambia la vita, come l'ossigeno ci cambia la vita, come qualcosa di essenziale cambia la nostra esistenza. Il mondo ha bisogno di questo. Allora noi da cristiani dobbiamo domandarci innanzitutto se abbiamo consapevolezza di aver bisogno di un amore così. Tutti abbiamo bisogno di un amore così e ne abbiamo bisogno sempre, non in una fase della vita. Perché noi potremmo dire che ci sono fasi della vita in cui esplicitamente diciamo di averne bisogno, poi diventiamo adulti e ci sembra brutto dire ad alta voce che ne abbiamo bisogno e quindi non lo diciamo più. Ma questo non significa che non ne abbiamo bisogno. L'esperienza di fede è rimanere costantemente in contatto con questo bisogno, cioè non smettere di sentirci poveri, mancanti,
bisognosi. E di sapere che Gesù è entrato nella storia per prendere sul serio questa nostra mancanza, questo nostro bisogno. Voglio suggerirvi questa immagine. Dio non ci avrebbe mai dato la vita senza darci anche i mezzi per poterci far santi in questa vita. Allora, se ci ha dato questa vita, significa che ci ha dato anche una casa. Si tratta di scoprire cos'è casa per noi, chi è casa per noi, quali sono i legami significativi che il Signore ci ha dato. Se in questi legami noi accettiamo di fare esperienza di Dio, ricordandoci però che quelle persone non sono Dio, e quindi sbagliano. Quando vi ho detto che dobbiamo diventare perfetti nell'amore, la domanda è: c'è qualcuno di noi che può dire io sono perfetto nell'amore? Noi siamo perfettibili, non siamo perfetti. Cioè tendiamo a crescere nelle cose. Solo Dio è perfetto. Allora abbiamo bisogno di continuare a crescere in questo senso, di creare ambienti così. Immaginate se tutto quello che vi ho appena raccontato, cioè la gratuità, la libertà, la donazione, l'affidabilità, fossero le caratteristiche delle nostre famiglie, della nostra scuola, dei luoghi di aggregazione, dei nostri posti di lavoro, della chiesa. Se questa roba qui noi la portassimo in tutti gli ambiti della nostra vita, praticamente noi saremmo a contatto costante con ciò che è Dio, l'amore, con ciò che più assomiglia a Dio, cioè l'amore. Beh, così non è. Ma questo non toglie a noi la responsabilità di dire che possiamo cominciare a fare così invece. Cosa significa annunciare il Vangelo? Portare nel mondo questa logica. Allora capite che tu sei in un posto di lavoro? Fratello, sorella, tu sei lì, io non ci sono lì, tu sì. Allora sei tu che devi lì portare la logica dell'amore. Sì, perché non conosci i miei colleghi. Quello è un inferno. Sì. Però devi dire che è Dio che ti ha mandato in quell'inferno e ti ha mandato perché tu possa annunciare il Vangelo. Il che significa che forse non raccoglierai niente, non avrai nessun risultato, ma non puoi andare lì sopportando semplicemente un ambiente che è così negativo. No, domandati che cosa significa far entrare la logica della gratuità lì, della libertà lì, del dono lì, dell'affidabilità lì. A volte possiamo fare solo poche cose, pochissime cose, però vi prego, facciamole quelle cose. Perché nessuno ci accusi alla fine della nostra vita di aver fatto un peccato di omissione. Dio non ci chiede di salvare il mondo l'ha salvato Gesù, ricordiamocelo. Ci chiede di fare la nostra parte, cioè di dare la nostra testimonianza. Ascoltino o non ascoltino, dice la parola. Voi fate quello che dovete fare, vivete così. Abbiate la pretesa di portare questa qualità nel mondo. E vedete, domandatevi se voi avete un ambiente così, cioè se state sperimentando un amore così dentro la vostra vita. Allora ha senso essere chiesa. Quando uno dice: ma perché dovrei andare in chiesa? Perché dovrei pregare? Perché dovrei mettermi ad ascoltare qualcuno? Voler bene a una comunità, a delle persone che non ho nessuna simpatia. No. Cioè, guardate, se tu vuoi bene soltanto a quelli con cui tu hai un feeling, dice Gesù, così fanno anche i pagani. Se amate soltanto quelli a cui vi conviene amare, fanno così anche i pagani. Amate i vostri nemici. Che tradotto significa amate anche quelli che sono diversi da voi. Fate del bene anche a quelli che magari vi fanno soffrire, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa piovere sui giusti e sui malvagi, che ama sempre a fondo perduto. Allora, io credo che questa sia forse la cosa più bella che il Signore ci dona, quello di dire che la sua natura più profonda è l'immagine e somiglianza che tutti noi ci portiamo dentro. Dire che Dio è amore significa dire che noi siamo fatti a immagine e somiglianza sua. In pratica, noi assomigliamo a Dio
solo e soltanto quando amiamo. Punto. Avete presente quando un artista, anche in questa chiesa piena di opere d'arte, no? Provate a vedere in tutte le opere d'arte quando rappresentano Gesù. Dice, ma sarà proprio così il volto di Gesù? Allora ognuno ci mette una caratteristica, lo rende bellissimo, lo rende biondo con gli occhi azzurri, lo rende un po' più medio orientale, lo rende perfetto, lo rende maciato, insomma ognuno ci mette qualcosa, ma guardate, assomigliare a Cristo è possibile e capire Cristo è possibile solo quando amiamo. Noi assomigliamo completamente a Lui, non è una questione estetica, è una questione sostanziale. Tu assomigli a Dio, tu assomigli a Gesù nell'atto di amare e di lasciarti amare. Qual è il nostro compito? Lasciarci amare ed amare. E io oggi pomeriggio ho tentato semplicemente di raccontarvi quattro cose che rendono l'amore, amore affidabile, amore casa, amore che assomiglia a Dio. Ecco, l'augurio è che ciascuno di noi trovi nelle parole che vi ho detto non un motivo per sentirsi in colpa, per dire io non ce l'ho nessuna di queste quattro cose, sono... No, guardate, le parole che ci vengono annunciate servono a consolarci, a dire che forse noi non ce l'abbiamo, ma è possibile. Tutto quello che vi ho detto è possibile. Gesù ha reso possibile questo nella vita di ciascuno di noi. La domanda è se ci crediamo, sì o no. Chi sono i santi? Chi è la Vergine Maria? Sono tutti coloro che all'amore hanno detto sì, io ci credo, eccomi. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Perché quella donna ha detto sì, io ci credo a questa roba. Ora, Maria che è maestra di fede possa insegnarci a credere a tutto questo, a credere in questo amore e a saperlo mettere in pratica. Grazie.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca di Cave in provincia di Roma. Il comune si trova a 933 metri sul livello del mare e conta 371 abitanti. Il paese è conosciuto per la sua barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco.

0: Rocca di Cave è un piccolo e bellissimo borgo situato su una montagna posta a 933 metri sul livello del mare, che si trova al margine meridionale dei Monti Prenestini. La nostra montagna è una scogliera fossile marina risalente a 100 milioni di anni fa. Infatti, con decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 ottobre 2016 è stato istituito proprio il monumento naturale della scogliera marina fossile qui a Rocca di Cave. Ecco, possiamo dire che il nostro territorio è un museo a cielo aperto. Si possono infatti ammirare affioramenti fossiliferi percorrendo i nostri bellissimi sentieri ed approfittando delle escursioni organizzate dai nostri operatori museali. Attorno al tema del fossile è stato infatti ideato e sviluppato il Museo Geopaleontologico Ardito Desio, collocato all'interno del nostro bellissimo castello, dal quale si può ammirare un panorama unico, un panorama spettacolare. Qui nel nostro territorio nel 2016 è stata rinvenuta la vertebra del primo dinosauro sauropode italiano, una scoperta sensazionale e che noi abbiamo percepito come un premio per aver investito sul tema del fossile, un tema su cui continueremo a scommettere anche nel futuro. Rocca di Cave è altresì la Rocca delle Stelle. Infatti abbiamo un planetario didattico e un osservatorio astronomico. Tutte queste strutture sono gestite dall'Università Roma 3, con la quale il Comune ha stipulato un'apposita convenzione. Di Cave si possono ammirare anche degli importanti luoghi di culto. Tra questi abbiamo la chiesa dedicata al nostro compatrono San Nicola Vescovo da Bari, la chiesa centrale principale di Rocca di Cave che domina la nostra piazza chiamata appunto Piazza San Nicola. Il nostro invece patrono è Sant'Egidio Abate, a cui è dedicata la chiesa collocata all'interno del nostro cimitero comunale. La festa di Sant'Egidio Abate si svolge il 1° settembre ed è una festa molto sentita dagli abitanti di Rocca di Cave e anche dai paesi limitrofi. Tra gli altri luoghi di culto abbiamo anche la chiesa della Madonna della Neve, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali e situata all'interno della nostra bellissima pineta comunale. Qui a Rocca di Cave si festeggia inoltre Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova, San Francesco, San Giovanni Bosco. Inoltre gli abitanti sono molto devoti alla Divina Provvidenza. Un altro evento molto importante è la festa del Sacro Cuore. Si festeggia la prima domenica di luglio e in tale occasione i ragazzi sono impegnati nella realizzazione di una bellissima infiorata. A Rocca di Cave, oltre a godere dei paesaggi, delle bellezze naturali, si possono anche assaporare molti prodotti tipici come il formaggio, la ricotta, la pecora ed inoltre dei piatti squisiti che i nostri ristoratori e anche le nostre associazioni locali sanno ben promuovere.
1: Nel ristorante storico di Rocca di Cave con Antonio Di Domenico Antonio andiamo a scoprire alcuni piatti della tradizione locale.

0: Benvenuti, siamo nella trattoria delle Giuseppina, un locale che è stato iniziato dai miei nonni e portato avanti da mio padre e mia madre. Quello che noi prepariamo è la cucina locale, tradizionale, con gli antipasti, oltre agli affettati, prosciutti, salame lonza. Tipiche sono le coppiette di suino e le salsiccette secche, che non possono mancare all'inizio del pasto o per concludere in allegria. Le fettuccine di Giuseppina sono all'uovo e sono tagliate da mamma e una volta anche da papà a mano. E sono il piatto principe, ci sono dei clienti che dicono Giuseppina la regina della fettuccina, e noi ringraziamo per questa onorificenza che gli danno. Gli gnocchi di patate nel piatto del giovedì, gli gnocchi a coda di sorica, che è un piatto tipico della zona, il nome perlomeno è tipico perché non si tratta altro che di pasta con farina tirata a mano, e qui siccome prende la forma della coda di topo si chiamano gnocchi a coda di sorica, in altre zone li chiamano pici, in altre celletti, in altri strangozzi, grosso modo è quel tipo di pasta. L'altro piatto particolare sono gli gnoccacci, pasta acqua e farina. Probabilmente il nome deriva dal fatto che quando veniva tirata a mano la pasta si sfaldava e quindi a vederla sembrava quasi rovinata, però sono eccellenti, conditi con la pecora. Quindi, parlando dei primi, i condimenti tradizionali sono il pomodoro, il ragù fatto in casa con la carne di vitellone, il sugo di pecora e i funghi porcini. Per passare ai secondi, sempre la cucina tradizionale, la trippa alla romana, l'abbacchio alla cacciatora, il coniglio alla cacciatora e la coratella, che è il piatto tipico del centro Italia. Gli arrosticini di pecora non mancano, unitamente al formaggio che viene fatto qui su in montagna. Dimenticavo il piatto tradizionale che era una volta il piatto unico, purtroppo, che i nostri nonni avevano, che è la verdura ripassata in padella stagionale. Noi la ripassiamo in padella con le patate, che dava un po' più di sostanza al piatto. Quindi ci sono nel periodo invernale i broccoletti e i cavolacci, il cavolo nero, e adesso le cicorie. E i vini che noi serviamo ai nostri clienti sono quelli dei paesi limitrofi, che qui non ci sono vigne, però siamo nella zona del Cesanese, e quindi tra Genazzano e Leone Romano sono i nostri fornitori di vini, con il Cesanese, i vitigni autoctoni, quindi il Cesanese, il Bellone, per andare a finire a un vino rosso frizzante che accompagna i dolcetti fatti in casa. E quindi ecco, quello che noi abbiamo il piacere di servire ai nostri clienti sono questi piatti semplici della cucina romana, fatti come se li stessimo facendo ai nostri genitori e ai nostri fratelli. Invitiamo quindi tutti voi a venire a Rocca di Cave a godere di un magnifico panorama fresco d'estate e un frizzantino fresco d'inverno, perché è un paese dove si sta bene, si sta tranquilli, si respira un'aria eccezionale e, dicono i clienti, si mangia bene. Vi aspettiamo a Rocca di Cave!
1: Con Maurizio Chirri andiamo a visitare il Museo Civico Geopaleontologico che ingloba anche il planetario.

ci troviamo nella sala del planetario di Rocca di Cave. Questa struttura è stata inaugurata a fine agosto del 2018. Come sapete, i planetari sono dei luoghi dove si proietta la volta celeste, si proiettano immagini dallo spazio profondo, dei pianeti. Sono delle strutture importanti per la divulgazione e per la didattica, in quanto rappresentano i posti più idonei per poter osservare in maniera virtuale il cielo, tenendo presente che molte volte possiamo avere problemi nell'osservazione notturna del cielo per motivi legati alla meteorologia oppure all'inquinamento luminoso tipico dei centri cittadini. Sono utili sia per le scuole che per il pubblico per riappropriarsi pienamente della conoscenza del cielo, che è un'antica conoscenza dell'uomo. Noi qui abbiamo un programma di attività che sono collegate anche al Museo di Rocca di Cave, perché al Museo di Rocca di Cave, come avete visto, abbiamo la presentazione dell'antico mondo delle barriere coralline, del passato geologico della nostra regione, ma contemporaneamente abbiamo anche delle splendide terrazze e una stazione osservativa dalle quali è possibile osservare corpi celesti come i pianeti, le nebulose, le galassie e naturalmente dalla terrazza, quando le condizioni lo consentono, poter osservare il cielo vero, non quello virtuale. Le due strutture sono collegate tra loro in un unico progetto con il Comune di Rocca di Cave e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Scienze, che coordina la parte scientifica delle attività del nostro complesso. Qui attorno abbiamo una bellissima serie di affioramenti di fossili, i quali ci raccontano appunto la storia di com'era questa zona 90-100 milioni di anni fa, quando c'era un immenso mare tra le terre, chiamato la Tetide. Nelle isole sparse in questo mare prosperavano barriere coralline e anche circolavano i grandi rettili tipici del Mesozoico, cioè i dinosauri, come esattamente alcuni resti che sono stati trovati proprio nel comune di Rocca di Cave 3 anni fa e sono stati presentati con la scoperta al Museo di Scienze Naturali di Milano da parte del più importante studioso italiano di dinosauri, che è il dottor Cristiano Dal Sasso. Tutto quanto questo complesso di cose ci racconta un mondo scomparso ormai, che ha lasciato le belle montagne che osserviamo, e però ci racconta anche la possibilità di vedere nello spazio profondo e quindi in qualche modo di collegare tra loro la terra e il cielo. La terra e il cielo sono due aspetti distinti della medesima cosa, che è l'universo nel quale viviamo. Le montagne che sono vicino Roma, che presentano questi panorami molto particolari, tra l'altro anche molto belli dal punto di vista morfologico, sono anche la ricchezza d'acqua della nostra città, cioè qui attorno si vedono le forme del territorio che sono state lavorate dalla pioggia nel corso di centinaia di migliaia e milioni di anni, ma queste piogge entrano nel sottosuolo, danno origine alle forme varie che si osservano e contemporaneamente creano dei giganteschi bacini sotterranei nelle nostre montagne pieni d'acqua, e l'acqua è la risorsa principale della nostra città, che ha consentito a Roma di essere quello che è stato e quello che è. Questo poi ci porta a una storia ancora più recente, sotto un certo punto di vista, che è quella degli acquedotti che dalle montagne arrivano a Roma e che portavano l'antica acqua. Ho fatto questo esempio per dirvi come si interseca con la realtà urbana di oggi e la realtà del passato storico in un intreccio fitto che, se presentato in maniera adeguata, ci consente di comprendere quello che è stato il passato, il presente e anche i problemi di oggi. Per il cielo vale in un certo qual senso la stessa cosa.

In un agriturismo della campagna di Rocca di Cave andiamo a presentare altri piatti e tipicità del luogo. Ascoltiamo Angelo Lunghi.

Benvenuti all'agriturismo La Mandera, attività inizialmente iniziata con il solo allevamento ovi caprino, trasformazione del latte in azienda con i nostri formaggi, formaggio primo sale stagionato erborinati al peperoncino, successivamente integrata con l'attività agrituristica, ristorazione e pernotto. Per quanto riguarda gli antipasti abbiamo i nostri affettati, lonza, prosciutto, salamino, salsicce stagionate. Formaggi che serviamo sempre con noci, mandorle e miele. Abbiamo anche la trippa alla romana, a volte la coratella e a volte i codichi e fagioli. Le fettuccine con i funghi, un nostro piatto tipico, dato che la nostra attività si trova proprio immersa nei castagneti, quando è il periodo di funghi. Ne abbiamo in abbondanza di vario tipo, dal porcino ai funghi di prato, gnocchi, ricotta e borragine, ravioli pieni di ricotta e zucca. Frittelle di borragine con acciuga dentro. Uova del nostro allevamento. Poi andando avanti abbiamo qui altri prodotti, oltre ai formaggi, prodotti dell'orto, i piatti, i contorni, abbiamo delle carni. Pecora al sugo, coniglio con le olive, pecora al callaro fatta con degli odori, carote, cipolle, sedano.

contorni come cicoria ripassata con le patate, patata rosmarino, carciofo alla romana. E dolci tipici, ciambelletta al vino e crostata con le nostre marmellate di produzione. Un vino cesanese per accompagnare il tutto, genziana come digestivo finale. Vi presento Anna, mia moglie, l'artefice di tutto quello che vedete qui, che avete visto qui, di tutta la nostra azienda, e insieme a lei vi invito a venirci a trovare nel nostro agriturismo. Vi aspettiamo a Rocca di Cave.

partito da Rocca di Cava all'età di 11 anni e sono tornato a 60 anni. Una volta compiuto il mio percorso lavorativo, sono tornato finalmente alle mie radici, perché qui c'è la mia radice, qui c'è mio padre, mia madre, i miei fratelli, la mia famiglia. Perciò, cari amici, adesso ve lo dico in dialetto, se volete sta bene, venite alla Rocca, che qua si mangia bene, si beve meglio e soprattutto si rifiata.

Rocca di Cave vi aspetta con tutti i suoi panorami. Buone passeggiate a Rocca di Cave, paese della barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Ciao!

Quando ancora godeva del pieno favore di re Enrico VIII, iniziò un trattato su morte, giudizio, inferno, paradiso dal titolo De Novissima. L'opera espone dettagliatamente una decisione che l'autore registrò in margine al suo libro d'ore. To make death no stranger to me, fare in modo che la morte non mi sia straniera. E per il suo epitaffio, che stilò all'indomani delle sue dimissioni, scrisse: perché io non tremi quando la morte si avvicina, ma la colga gentilmente per amore del Cristo, fiducioso che per lui non sarà vera morte, ma la porta di una vita più felice. Pur non essendo un santo popolare, l'avvocato londinese Moore, gran cancelliere d'Inghilterra, amico di Erasmo da Rotterdam, autore dell'Utopia, che versò il proprio sangue per l'unità romana della Chiesa contro le velleità divorziste di Enrico VIII, è una celebrità mondiale. Canonizzato nel 1935 da Pio XI insieme all'amico cardinale John Fisher, vescovo di Rochester. Decapitato 15 giorni prima di Moore, nel 2000 venne dichiarato patrono degli statisti e dei politici cattolici da Giovanni Paolo II. Egli incarna la difesa della Chiesa di Cristo e di San Pietro contro Lutero, prima e contro Enrico VIII dopo. Fin dal principio giudicò eretica la rivoluzione, impropriamente detta riforma, protestante, vista come una minaccia all'unità sia della cristianità sia della società civile. Fra le sue prime azioni contro il luteranesimo ci fu il sostegno offerto dal cardinale Thomas Wolsey nel prevenire l'importazione in Inghilterra dei libri di Lutero. Fece spiare sospetti protestanti, specialmente editori, e arrestare chiunque possedesse, trasportasse o facesse commercio di libri riguardanti la riforma.

ostacolò vigorosamente tutti i ministri di culto che operavano nel paese e che usavano la traduzione in inglese del Nuovo Testamento realizzata dallo studioso protestante William Tyndale, la cosiddetta Bibbia Tyndale, contenente traduzioni ambigue dei termini. Per esempio, Tyndale usava senior e non sacerdote, laddove era presente la parola greca presbiteros. Ammesso al foro nel 1501, dotato di una prodigiosa capacità lavorativa, Moore unisce la carriera di studente e poi di avvocato e la frequentazione della letteratura greco-latina e dei padri della Chiesa. Erasmo da Rotterdam trova in lui un amico, nonostante le profonde differenze fra il suo cristianesimo critico e il duplice impegno politico e polemico apologetico per la causa cattolica dell'avvocato di Londra. Erasmo gli dedica l'elogio alla follia, ma poi le relazioni fra i due si deterioreranno. Moore impegnato nella difesa della dottrina cattolica, Erasmo nella denuncia di quelli che lui considererà errori del cattolicesimo romano. Ma la follia per Cristo avanza sul serio nella vita di Thomas. Medita persino di prendere i voti religiosi. È attratto soprattutto dalla spiritualità dei frati minori e per tale ragione si stabilisce nella certosa di Londra, dove prega, digiuna, usa il cilicio e la disciplina.

sceglie comunque la vita matrimoniale, che tuttavia condurrà in maniera monastica. Lettura delle sacre scritture prima dei pasti, lunghi benedicite, orazioni della sera che si concludono con il De Profundis e il Salve Regina. Spiritualmente, più monaco dell'ex monaco Erasmo, egli serve Dio, da miles Christianus, in tutta una serie di compiti secolari. Rappresenta la città di Londra al Parlamento e nel 1523 la Camera dei Comuni lo sceglie come speaker. Dal 1510 al 1518 è under sheriff, ossia giudice nelle cause civili della capitale, che conquista a sé grazie alla sua imparzialità, al suo zelo cristiano e alla sua carità. Si trova al campo del Drappo d'Oro, nella vasta piana della Fiandre, Fardre e Guinée, con Enrico VIII, l'intera corte d'Inghilterra e della Francia di Francesco I, quando nel giugno del 1520 appare l'appello di Lutero alla nobiltà cristiana della nazione tedesca. Poi arriva il De Capitivitate Babilonica, Ecclesiae Praelidium, dell'Eresiarca, opera confutata da Enrico VIII con la Sertio Septem Sacramentorum del luglio 1521, compilata con l'assistenza del vescovo John Fisher e dello stesso Moore. Lutero replica con il Contra Enrictum, scritto virulento e grossolano, e Moore pubblica il rimando con lo pseudonimo di Guglielmus Rosseus, una responsio ad Lutherum. Non pago di difendere i sacramenti punto per punto, incentra la sua attenzione sull'istituto sacro e universale della Chiesa, segno visibile ed efficace della grazia perenne che la presenza dello Spirito Santo infonde nel corpo mistico di Cristo. Alla formula scrittura sola degli innovatori, egli contrappone la risposta data da Sant'Agostino ai Manichei: «Quanto a me, non crederei nel Vangelo se non fossi mosso a farlo dall'autorità della Chiesa Cattolica». Fissando il canone delle scritture, è stata la Chiesa a scegliere fra il rivelato e l'apocrifo. Perciò la Chiesa di Roma rimane l'arbitra per eccellenza, che trasmette il significato autentico della scrittura, animata com'è dallo Spirito Santo che ispirò gli scrittori sacri.

Difende, contro gli assalti di Lutero, le pratiche della religione popolare, il culto dei santi, delle immagini, delle reliquie, dei pellegrinaggi, tutto quello insomma che appartiene alla tradizione della Chiesa, perché ciò che è stato vissuto dall'intera cristianità a Oriente e Occidente, approvato dai papi, dai concili, dai dottori e dai santi da più di 1000 anni, non può costituire un pericolo per la salvezza. Di fronte alle piaghe della cristianità, i protestanti ridefiniscono la Chiesa come una società di eletti che Dio solo conosce. E allora Moore protesta contro questa utopia. Dove andremo se Cristo ci ordina di far ricorso alla Chiesa? Polemista temibile, non si accontenta di somministrare l'antidoto al veleno che l'eresia ha distillato nelle anime, ma si fa consolatore e catechista. Non pretende di essere originale. È la Chiesa di Roma la protagonista, non se stesso. Per lui è essenziale muoversi in medio ecclesie. È ape operosa dell'alveare Chiesa. Saccheggia i 2 testamenti e i salmi che conosce tutti a memoria. Approfitta delle edizioni erasmiane per studiare i padri della Chiesa nel testo originale. Frequenta amabilmente San Bernardo e Tommaso da Kempis. Lui, borghese sposato, è più clericale dei suoi amici teologi Erasmo e John Colet. Così ai suoi occhi la frase evangelica «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo» non riguarda tutti i battezzati, ma direttamente il clero. Crede ai novissimi e crede al purgatorio, contro il quale si scagliano i riformatori. Alla sua pietà non può mancare la Vergine Santissima, a differenza della Riforma. Alle mogli dei rivoluzionari tedeschi e di Lutero stesso, in genere monache di clausura che hanno lasciato il velo, egli oppone le sante della Chiesa, che con l'azione e con i loro scritti hanno segnato i secoli del cattolicesimo, Hildegarda di Binden, Brigida di Svezia, Caterina da Siena. Fischer e Moore, amici in Cristo, subiscono lo stesso destino e la loro ferma opposizione a Lutero prima e alle scelte divorziste di Enrico VIII dopo ne fa dei confessori della fede. Poiché respingono l'atto con cui il Parlamento dichiara falsamente che la regina Caterina non è moglie ma concubina, essi vengono perseguitati per alto tradimento dalla giustizia inglese e incarati il 17 aprile 1534 nella Torre di Londra, dove inizia un intenso carteggio fra di loro. Ma ad un certo punto, per far cadere in trappola l'avvocato Moore, gli viene detto che Fisher ha finalmente aperto gli occhi ed è pronto, come tutto il regno, a prestare giuramento al capo supremo della Chiesa, Enrico VIII. Il dolore è immenso per l'ignaro Moore, tuttavia continua ad affermare l'autonomia della sua coscienza. Non tradirà il Vangelo. Scrive all'amata figlia Margaret: «In verità, Meg, grazie a Dio, io non intendo inchiavardare la mia anima sulle spalle di qualunque uomo, fosse anche il migliore che conosco fra quelli ancora oggi in vita, perché non so dove potrebbe portarla».

Ha pregato, ha studiato, ha meditato prima di rifiutare il giuramento, prevedendo il peggio. Ma la mia coscienza è tanto chiara che trasalisco di gioia. Non faccio niente di male, non dico niente di male, non penso niente di male. E se questo non basta, a che un uomo abbia il diritto di vivere in fede mia, non ci tengo a vivere. Il miglior specchio dell'anima di Moore durante i 15 mesi di permanenza nella torre si profila proprio nelle lettere. Dà appuntamento in cielo ai suoi familiari, ma anche ai suoi giudici. In paradiso, dice, San Paolo e Santo Stefano sono buoni amici, anche se il fariseo, prima della conversione, approvò la lapidazione del diacono. Una preghiera autografa ai margini al suo libro d'ore riflette l'anelito alla santità. Si considera un apprendista nell'arte di amare Dio e chiede la grazia di applicarsi attivamente perché perdere tutto, vita compresa, non è sufficiente for the winning Christ, per guadagnare Cristo. Il freddo umido della cella, i continui crampi, l'angina pectoris si sommano al dispiacere del tradimento della fede del re e all'incomprensione di chi condivideva i suoi giorni. Ultimato, nella torre, il dialogo del conforto nelle tribolazioni dedica la sua ultima opera alla passione di Cristo. Il 1 luglio 1535, mentre viene portato dal tribunale alla torre per attendere il supplizio dei traditori, Meg lo attende lungo il tragitto per riceverne la benedizione e attraverso il cordone degli alabardieri gettarsi al suo collo.

Nella lettera di addio del 5 luglio, vigilia del giorno del supplizio, fra due liste di commissioni da svolgere in suo nome, egli si rallegra con lei. «Non ho mai amato di più il tuo comportamento nei miei confronti di quando mi hai abbracciato per l'ultima volta, perché mi piace che l'amore filiale e la carità non si curino delle usanze mondane». Meg, la migliore confidente del martire, assistette all'esecuzione. Ottenne il permesso di preparare il corpo prima che fosse trasportato nella fossa comune della torre e 15 giorni dopo, con il pagamento di un riscatto, convinse un ufficiale a lasciar cadere nel suo grembiule la testa esposta, sostituendo quella del cardinale Fisher gettata nel Tamigi, su di una picca per un mese sul London Bridge. Conservò una vertebra cervicale staccata dalla scura del boia e custodì a suo rischio e pericolo gli scritti della prigionia, altre reliquie delle ossa e il cilicio per testimoniare anche ai posteri che Thomas More era morto come Christianus Catholicus.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Se secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
3: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, bentrovati attorno alla mensa del Signore. Ricorderemo Sant'Angelo d'Acri, un uomo che ha saputo vivere il carisma francescano. Ministro provinciale, un uomo legato a Maria, tanto da chiamarla Madonna dei bisogni, ed è stato chiamato dal Signore per ben due volte dopo che fuggì dal noviziato a seguirlo con amore e dono verso di lui. E per essere degni di partecipare a questi santi misteri ci riconosciamo peccatori. Confesso a Dio
1: onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per
0: mia grandissima colpa e supplico la beata e sempre vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me
1: il Signore Dio.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote Sant'Angelo d'Acri donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, il loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio.
1: Preghiamo, grazie a Dio.
3: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
3: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messo in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
1: Salvaci con la tua destra.
3: Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
3: nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
3: Tutti noi siamo portati a un giudizio, a volte superficiale, che sminuisce l'altro, che è secondo i nostri pensieri, e vogliamo l'altro che sia secondo i nostri canoni. Ma il giudizio del Signore è di misericordia, che non vuol dire che ci è concesso tutto, ma quello che facciamo di male lo facciamo da noi stessi. Ma il Signore scommette sempre su di noi col suo amore misericordioso. Francesco d'Assisi, di cui si ricordano gli 800 anni della sua morte, pregava all'Averno così: tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei mitezza, tu sei la nostra misericordia, misericordioso Salvatore. E allora chiediamo al Signore che possiamo essere veramente con Lui e insieme a Lui non più giudicanti dell'altro per arginarlo, ma per dargli speranza e forza di quell'amore che ci spinge, come dice Paolo, a fare cose grandi, e che solo nel Signore possiamo trovare questa vera spinta di amore e di misericordia, perché solo Lui si è saputo donare crocifisso, morto come una speranza di resurrezione. Che veramente il Signore ci doni la grazia di poter essere sempre più uomini e donne liberi nella verità, ma mai sprezzanti dell'altro, perché dobbiamo amare sempre il prossimo come noi stessi. Siamo amati da Dio, e sentendoci amati da Lui dobbiamo amare l'altro in questo senso.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente, cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, sospinto dal soffio dello Spirito. Il santo pastore Sant'Angelo Racri ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite gli angeli e i santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

0: celebrarne il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Sant'Angelo d'Acri e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno.
0: Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo, Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Rivolgiamo la nostra preghiera a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. E adesso volgo a voi e a chi ci ha seguito tramite i mass media la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo il colloquio in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
3: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
4: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
2: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
5: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
6: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza, e suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
2: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa. Una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra le difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
8: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo Teheran, Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
9: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
10: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit, per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macclesfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
11: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la Premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querela con Trump. Impossibile immaginare una rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità di riallacciare i contatti. E il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza dei ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato. Tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
2: La vicenda delle sorelline ritrovate, tre arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
12: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una ottantenne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
13: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
12: Davide Murgia, linea allo studio.
2: E resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a tre minori, Amelia Cartia.
14: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto tre vittime nel milanese. I tre 17enni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa nove amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, da contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Torniamo all'estero. È stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al

Siamo giunti al secondo comandamento, cioè, come abbiamo già detto, alla seconda parola dell'alleanza. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. Siamo abituati a pensare che pronunciare invano il nome di Dio consista nel bestemmiarlo. A parte il fatto che questo non sarebbe affatto invano, perché la bestemmia porta realmente ed efficacemente frutti velenosissimi sia in chi la proferisce sia nel mondo intero, questa interpretazione facilmente non ci riguarderebbe perché, si spera, noi non siamo dei bestemmiatori, almeno nel senso che si dà abitualmente alla parola. E il comandamento non si riferisce nemmeno a quelle volte che noi, nel parlare quotidiano, diciamo il nome di Dio o di Gesù o di Maria. In fondo, queste interiezioni possono molte volte quasi essere avvicinate ad una preghiera, seppure breve o implicita, poiché possono significare una richiesta di aiuto o di misericordia. Ma allora, che cosa significa questa parola? Possiamo comprenderlo più facilmente se consideriamo quel che dice il profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. La Vulgata, la traduzione latina della Bibbia fatta da San Girolamo, traduceva più letteralmente: il tuo santo nome è stato invocato sopra di noi. E ancora, ricordiamo l'invocazione che i sacerdoti facevano sul popolo ebraico e che è ripresa nella nostra liturgia nella benedizione solenne del primo giorno dell'anno. Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Cioè, il nome di Dio è stato invocato su di noi e noi siamo il suo popolo. Così, per noi cristiani, il nome santo di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, è stato invocato su ognuno nel giorno del suo battesimo. Noi siamo stati immersi. Il termine battesimo in greco significa immersione. Siamo stati immersi nella Trinità Santa. E allora, che tutto questo non sia invano, cioè non sia smentito dalla nostra vita. Questo è il significato vero e proprio del secondo comandamento. Noi nominiamo il nome di Dio invano tutte le volte che mostriamo nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti quotidiani, che non serviamo il vero Dio, ma altri dei, falsi e bugiardi. Il comandamento significa: non smentire il nome di colui che è stato invocato su di te, cioè positivamente, che tu esprima nella tua vita colui il cui nome è stato invocato su di te. E allora capiamo che anche il secondo comandamento, come tutti gli altri, riguarda da vicino tutti noi e non solo alcuni cattivi. In particolare, mi sembra che una parola di San Paolo ci possa aiutare. Rivestitevi dunque, come amati da Dio, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. Paolo dice: rivestitevi, cioè che si possa vedere come un abito si vede. Non dice fate finta di esserlo, fingete, ma si veda quel che voi siete, poiché i sentimenti si vedono dalle azioni, proprio come il cuore di Gesù si vede da tutto quello che lui ha detto e fatto, esprimendolo nella sua divina persona. Poiché dunque il nome santo di Dio è stato invocato su di noi, e poiché il nome di Dio è racchiuso in quello di Gesù, ogni nostra attenzione sia nello scegliere e desiderare per noi quello che Gesù ha scelto e desiderato, in modo che la sua stessa vita continui in noi si prolunghi e in noi quasi si riproduca. L'imitazione di Cristo, la vita conforme a Lui, è in positivo quel che comanda la seconda parola del Decalogo. Di questo noi non siamo capaci, ma è dono dello Spirito di Gesù, dello Spirito

Santo, che, dimorando in noi come in un tempio, ci abilita a vivere di questa vita nuova e soprannaturale, di modo che anche per noi si possa dire quel che Paolo ha detto di sé: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, nelle sue scelte, nei suoi desideri, nei suoi stessi sentimenti.

Parliamo ora del terzo comandamento, cioè della terza parola dell'alleanza, che nel testo biblico ha anche una spiegazione piuttosto lunga. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Si tratta di una spiegazione del significato del precetto molto ampia. Infatti chiarisce non solo i destinatari del comando, ma anche la motivazione teologica. Non dice solo il che cosa si deve fare e il chi deve farlo, ma anche il perché. E già da qui possiamo vedere come è riduttivo pensare che il comandamento per noi significhi solo andare a messa, eventualmente prevedendo qualche causa che ci potrebbe scusare. E per questo dobbiamo dedicare un po' di tempo alla sua traduzione in termini da noi comprensibili, significativi per la nostra vita. Penso che dobbiamo innanzitutto ricordare che ogni religione, come fissa dei luoghi sacri, come i templi, distinguendoli da quelli normali e profani, così determina alcuni giorni o tempi, sottraendoli, per così dire, al tempo ordinario, quello delle occupazioni quotidiane, cioè del lavoro. E questo è un dato comune a tutte le religioni degli uomini, come è visibile dalla loro comparazione o confronto. Così facendo, l'uomo crea una mappa e quindi un ordine, non solo dello spazio, ma anche del tempo. Spazio e tempo cessano di essere uniformi, tutti uguali, come la sabbia di un deserto. Lo spazio tutto uguale, quello in cui non c'è nessuna differenza, è uno spazio invivibile, uno spazio in cui non c'è nessun valore. Non è un caso che nel mondo non esiste nessuna città in cui non ci siano delle chiese o dei templi, o almeno dei monumenti, cioè costruzioni che dicono che la comunità degli uomini che vive lì crede in qualche cosa.

0: Il terzo comandamento ci insegna quindi a fare memoria di quello che fonda la nostra vita, dell'esperienza che ci dice il perché viviamo, cioè, in parole povere, dei valori sui quali costruiamo la nostra esistenza di ogni giorno. E questo per noi significa l'incontro con il Cristo risorto, nella memoria settimanale della Pasqua. La messa dovrebbe essere per noi, infatti, come l'esperienza dei discepoli di Emmaus, che riconoscono il Cristo mentre spiega loro la parola e spezza il pane per loro. Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Dicono stupiti. Erano avviliti e confusi, delusi e stanchi, ma Gesù si è fatto riconoscere da loro e ha trasformato il loro vuoto in pienezza, la loro stanchezza in fiducia, il loro peccato in perdono. Così, per noi, la domenica dovrebbe diventare non un ascoltare la messa, come si dice, ma un'esperienza della parola di Gesù, di Cristo stesso, che ci rinfranca e ci trasforma. La domenica siamo invitati a fare memoria di Lui, ascoltando la Sua parola e partecipando al pane spezzato. In Lui siamo invitati a scoprire il senso di tutti i nostri giorni quotidiani, il senso degli avvenimenti lieti e tristi della nostra vita, per ricondurli a Lui. Capite allora che non ha molto senso fare molte distinzioni legalistiche su quando si deve o quando non si deve andare a messa, o quando si può non andarci. Queste cose non si comprendono bene secondo la legge, ma solo da un punto di vista più esistenziale. È chiaro che ogni cristiano dovrebbe sentire l'importanza di questo, e se è necessario anche un precetto per ricordarcelo, ben venga. La partecipazione alla messa domenicale, la preghiera, il trovare tempo per se stessi e per gli altri, quel tempo che durante la settimana ci sfugge per i nostri impegni, insomma, per vivere più intensamente quel che crediamo e che professiamo, ci aiuta ad uscire da un tempo senza senso, un tempo nel quale tutto ha lo stesso peso e quindi niente ha veramente importanza. È l'esperienza settimanale del nostro essere stati liberati da Gesù Cristo per non ricadere nelle tante schiavitù possibili.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci propone la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.
1: Quello che faremo in realtà è una cosa molto semplice, più o meno, è un intermezzo tra uno studio della Magnifica Humanitas. Dall'altra parte invece andremo a scorgere, a leggere alcuni punti chiave di questa enciclica che ha fatto discutere e parlare di sé, perché a prima vista doveva essere un'enciclica contro il pericolo della I o dell'intelligenza artificiale, e il bello è che questo volantino qua è proprio prodotto con l'intelligenza artificiale, lo si vede subito, no? Quindi da una parte magari ci spaventiamo e andiamo contro, dall'altra invece la utilizziamo in diverse forme senza magari neanche rendersi conto. In realtà scopriremo che questa prima enciclica di Papa Leone ha una visione molto più ampia, e secondo me Papa Leone ha avuto la grazia di riordinare un attimo un ramo della dottrina sociale della Chiesa che fa parte della teologia morale. Ora, io sono un canonista, non sono un moralista, sono rami diversi seppur convergenti, però in un capitolo, e lo vedremo tra poco, il Papa proprio riprende in mano un po' tutto quanto e fa ordine, che è un po' quello che stiamo vedendo in questo anno di pontificato di Papa Leone. Ha un po' ripreso in mano la vista lunga di Papa Francesco, alcune intuizioni molto belle, alcune rotture che aveva fatto, che però non basta solamente rompere, ma è necessario anche in una qualche maniera ridefinire, rimprontare, reindirizzare. Perché ho voluto fare questo incontro? Un po' per valorizzare questa enciclica, che quando l'ho letta veramente è un'enciclica molto, molto profonda, molto bella, ma anche perché è giusto, visto che già da Papa San Giovanni XXIII aveva cominciato a scrivere le encicliche non più settoriali, poi scopriremo anche cos'è un'enciclica, ma per tutti, quindi non solo per i cardinali, non solo per i dotti, non solo per gli studiosi, ma ha allargato l'enciclica per tutti quanti, per tutti i cristiani e anche per gli uomini di buona volontà, quindi non solo i fedeli, ma anche coloro che in una qualche maniera, pur non essendo cristiani, sono vicini ai valori del Signore. Allora, prima di addentrarci in semplicità, quindi cercherò di usare un linguaggio semplice e il più immediato possibile, Papa Leone, scopriremo alcuni linguaggi molto belli, ha uno stile di scrittura interessante. Papa Benedetto aveva uno stile di scrittura erudito, puntuale, Papa Francesco era un po' prolisso, nel parlare no, ma nello scrivere sì, tanto prolisso, anche se alcune cose erano proprio, anche a livello filosofico, ancora bello, lo spazio, del tempo, eccetera, eccetera. Ma e Papa Leone invece mette insieme una mistura di saperi che ha. Ricordiamo che lui è dottorato in diritto canonico, è dottorato in matematica e anche in filosofia, quindi mette insieme questi tre linguaggi, li cerca di amalgamare al meglio per rendere semplice un'idea che in realtà è un po' più complessa. Giustamente noi parliamo di enciclica, la prima enciclica del Papa, ma che cos'è un'enciclica? L'enciclica, come leggete, è considerata la più alta espressione del magistero ordinario dei pontefici, cioè l'insegnamento che il Papa dà, offre alla Chiesa, ordinario e straordinario. straordinario è quando si esprime ex cattedra, si dice, quindi quando esprime dei dogmi. L'ultimo è del 1954, Pio XII, mentre il ministero ordinario del Papa sono un po' a seconda dei livelli, livelli meno importanti a quelli più importanti, tutto ciò che dice alla comunità cristiana, al mondo, a tutti quanti, quindi a partire dai discorsi, dalle catechesi, dalle lettere apostoliche, dalle esortazioni apostoliche, fino ad arrivare all'enciclica. Cosa serve un'enciclica? È fornire insegnamenti ufficiali e orientamenti su questioni di fede e morale. Questo è importante, eh? La Chiesa si esprime sempre, può esprimersi come opinione dappertutto, ma quando si esprime su questioni di fede e morale ha la pretesa sana di essere ascoltata. Perché? Perché ci è stato affidato, è stata affidata alla Chiesa la parola di Dio dal Signore stesso, ed è la parola di Dio, e Papa Leone, lo anticipiamo già adesso, su questo focalizza, mette un po' il centro, e abbiamo la parola di Dio che ci guida alla verità, al bene e a tutto questo aspetto di fede e di morale. Poi affronta temi sociali, economici e culturali di grande attualità dalla prospettiva della Chiesa, quindi anche la Chiesa può dire qualcosa, e diremo anche questo tra poco il perché. Può guidare, giustamente guida i fedeli, anche noi, quindi con l'enciclica di per sé è un modo anche del Papa per dire a noi come affrontare determinate tematiche, tra poco vedremo, affrontare i problemi della società e offrire riflessioni morali e spirituali. Quindi l'enciclica è fondamentalmente quello che il Papa ci dice, in una qualche maniera ci chiede di attuare nell'oggi il Vangelo. Come attuare nell'oggi il Vangelo? Come in una qualche maniera vivere il Vangelo nella sfida del quotidiano? E la sfida del quotidiano non è solamente l'intelligenza artificiale, ma se andiamo dietro nel tempo, ogni epoca, ogni decennio, ogni momento della storia ha avuto le sue problematicità. Sotto ci sono questi disegnini, sono in realtà le encicliche, non sono encicliche a caso, sono un po' le encicliche che hanno segnato il percorso della dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, quella più alla vostra destra, alla Dilexit Nos, che è l'ultima di Papa Francesco, fino all'ultima Magnifica Humanitas. Allora, un po' ho creato il contesto e capito che l'enciclica è ciò che il Papa ci chiede, ci dice, con la sua visione illuminata dallo spirito, ovviamente, dalla preghiera, ma non solo, ma anche dalla ragione, da degli studi, ci dice come affrontare le sfide di oggi. Nello specifico, Magnificat Humanitas è stata firmata, non pubblicata, il 15 maggio del 2026. Le date non sono a caso, ma è nel 135esimo anno della Rerum Novarum. Il Papa Leone, fin dall'inizio, aveva detto che aveva preso questo nome un po' perché voleva improntare il suo magistero secondo il magistero di Leone XIII, che è stato un pontificato assai lungo e con delle sfide veramente importanti nel tempo, tanto che c'è stato il passaggio dall'Ottocento al Novecento e c'è stato anche il passaggio della nascita dell'industrializzazione, del problema della proprietà privata, eccetera eccetera. Ed è, ragionandoci sopra, interessante, perché mentre Papa Leone XIII difendeva la proprietà privata, da tutto ciò che era legato al socialismo, al comunismo, a queste ideologie, eccetera. Siamo arrivati all'estremo opposto in cui Leone XIV ricorda che la proprietà privata non è l'uso discriminato dei beni per il tuo bene, ma che deve esserci sempre il fine al bene comune di tutti, alla dignità dell'uomo. Tant'è vero che anche in aspetto civile, se un bisognoso ti entra in casa, ti ruba la coperta perché non ha di che coprirsi, eccetera, eccetera, non è reato, perché la dignità della persona è più importante del bene in quel momento. Ma ogni tanto ce lo dimentichiamo, ogni tanto abusano anche, per carità. E allora è giusto arrivare un po' nel mezzo, come la virtù che sta nel mezzo. Cosa dice, così spoileriamo già subito, fin da adesso, il cuore dell'enciclica? Cosa ci sta a dire? È riscoprire e custodire la dignità e la bellezza di ogni persona umana nella sua limitatezza e finitudine, creata ad immagine e somiglianza di Dio, come fondamento per la pace, il dialogo e la cura della casa comune. Sembra semplice, in realtà non lo è, questa sintesi. Perché il cuore? Il Papa si sofferma molto nell'enciclica a ridire e riaffermare della dignità dell'uomo, che si può perdere in tantissimi modi, in tante maniere. E il Papa addirittura le accenna alcune, tra cui vedremo anche la tratta degli schiavi. Ed è interessante perché proprio in quel paragrafo lì, addirittura il Papa alla fine chiede scusa a tutto il mondo se, per esempio, la Chiesa sul fatto della schiavitù è arrivata dopo. Non è arrivata subito. Ci sono voluti alcuni secoli prima che la Chiesa condannasse la schiavitù. E il Papa, con un grande gesto di umiltà, proprio scrive a tutti: chiedo perdono a nome della Chiesa per questo fatto che ci siamo arrivati dopo. Secondo me è un grande segno di umiltà. Se da una parte c'è la Chiesa che ha la pretesa di dire qualcosa, dall'altra, come ribadisce in un altro passo anche Papa Leone, la Chiesa non ha paura di fare verifica e un esame di coscienza su ciò che è, su ciò che sta facendo. E allora già qua, dal cuore dell'enciclica, intuiamo quali sono i problemi, in una qualche maniera, che il Papa va a affrontare. Va a affrontare il problema appunto di ciò che mina la dignità dell'uomo, che è la parte minima di esistenza per ognuno di noi, e quindi anche la bellezza della persona umana, che quindi tutto ciò che rende brutto l'umano, tra cui citerà la guerra, ovviamente, ma non solo. E poi, questo è interessante, nella sua limitatezza e finitudine, il Papa, in maniera esplicita e in maniera implicita, ricorda continuamente che noi siamo finiti, abbiamo una finitudine qua in questo mondo, abbiamo una data di nascita, avremo una data di rinascita, secondo la visione nostra, di vita eterna. Perché questo? Ma qui è il professor Marchetto che ne saprebbe molto più di me del postumanesimo e transumanesimo. Perché il Papa dice che la deriva attuale, anche non solo della filosofia, ma anche della morale, è proprio questo, il postumanesimo e il transumanesimo. Ho avuto la grazia di studiare a Roma, e nello studiare a Roma ho diversi amici che stanno facendo il dottorato proprio sull'intelligenza artificiale e su ciò che ne deriva. E c'è un ramo della filosofia, ma non solo, anche della prassi, in cui si sta in una qualche maniera cercando di eliminare la morte. Quindi l'uomo non sperimenterebbe più la morte, e sono in stato sempre più di crescita, alcune mettono in pratica alcune cose da criogenesi. Per esempio, ovviamente è vietato congelarsi da vivi, ma se uno muore e scrive che vuole essere criogenato, arriva, ci sono delle bussole colme di azoto liquido in cui tu paghi circa 12.000-20.000 euro e ti mettono, ti stivano lì, ti tolgono tutto il sangue, ti mettono l'antigelo e ti cacciano lì. Perché? Perché mi devo criogenare? Perché sono convinti che con la tecnologia prossima, in una qualche maniera, poi vengono scongelati come la carne dal frigo e ritornano a vivere per altri tot di anni. Pazzia? No, non è una pazzia. Forse per noi, perché siamo lontani, ma non è una pazzia, perché gli studi e tutto quanto stanno vedendo questa cosa qua. Stanno capendo come in una qualche maniera metticciare l'umano con la tecnologia. E guardate che questa cosa qua passa in sordina, ma ce l'abbiamo già con Meta, Facebook, quello che è, con coloro che si piantano i microchip sotto pelle per pagare, con coloro che le tecnologie sì, eccedono nell'uso della tecnologia. E quindi il Papa dice calma, e l'uomo è tale proprio perché ha una finitudine che non è fine a se stessa, ma è aperta a una visione antropologica, cioè la visione dell'uomo, che per noi cristiani la morte non è il fine di tutto, è l'esperienza che Cristo ha fatto, tra l'altro, che noi faremo per entrare nell'eternità vera, cioè nello stare con Dio. E poi ritorna, è bello perché dice creata immagine e somiglianza di Dio, quindi un ritorno a dire guardate che l'uomo è creatura, non creatore. E il Papa lo dice anche con diverse metafore, che siamo creature, quindi finiti eccetera eccetera, perché nel momento in cui tu ti riscopri creatura, allora è il fondamento, il modo con cui costruire la pace, la cura e la cura per la casa e il dialogo della casa comune. Allora adesso, scusate che sono andato troppo avanti, volevo farvi vedere questo qua.

è il filmato che è stato fatto vedere alla presentazione dell'enciclica, in cui, pensate, è la prima volta che il Papa ne prende parte, quindi ha un primato anche Leone XIV a presentare lui stesso la sua enciclica, non è mai successo fino ad ora. E in questi pochi minuti è la sintesi di tutta la dottrina sociale della Chiesa, da dove è partita, dal primo frame che è Leone XIII, fino ad arrivare a Leone XIV, e nei vari pontificati che magari più di qualcuno ha visto, li ha vissuti, spero non Giacomo della Chiesa, Benedetto XIV, ma un po' più in avanti, un po' più avanti. E è interessante perché fa vedere che ad ogni pontificato, più o meno, anche c'è sempre un qualcosa di nuovo che la Chiesa affronta, non ha paura di affrontare. La Chiesa affronta con, ovviamente, il fondamento importantissimo evangelico della parola di Dio, di Cristo risorto, che poi ognuno con il suo stile, ovviamente. Un altro Papa importante, sarebbe interessante studiarlo e interessante in una qualche maniera anche proporlo, in realtà sono due, sono Benedetto XIV e Pio XII, i due papi più o meno della guerra, poi non sono proprio, ce ne sono anche altri, però anche loro, per esempio Pio XII usava molto i radiomessaggi di Natale, questo. E quindi l'ho fatto vedere perché fa vedere un attimino la storia, che non è che Papa Leone si inventa qualcosa, no, è nella continuità del magistero. Come qualcuno vuole insinuare, no, già insinuato che Leone è contro il Papa, non è assolutamente vero, anzi, Leone prende un'eredità e lo rimarcherà forte verso la fine del ricordo della storia, prende l'eredità degli altri pontificati, li porta avanti e li traduce nell'era e nell'oggi che stiamo vivendo. E questo lo si vede in maniera esplicita quando si vanno a vedere le citazioni. Io ho un pallino, ogni volta che vado a vedere i libri vado a vedere le citazioni. Se si vanno a vedere le citazioni delle encicliche, si vede che Papa Leone cita tutti questi papi che abbiamo fatto, che abbiamo visto in questo minuto e mezzo, due minuti di video. Cosa significa? Una cosa importante, che lui prende da ciò che era, porta avanti, in una qualche maniera analizza, risistema e lo traduce nell'oggi. Allora, in modo un po' veloce, più o meno, adesso cerchiamo di estrapolare il meglio di tutti i cinque capitoli, compreso l'introduzione e la conclusione, in modo da capire, intuire i passaggi fondanti, fondamentali di questa enciclica. Innanzitutto, la cosa che mi ha stupito è che Papa Leone inizia con la magnifica umanità creata da Dio, si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Intanto il termine la magnifica umanità. Tutta l'enciclica non è contro la tecnologia e non è una lagna. Tutta l'enciclica, ma tutta, è aperta ad una speranza e ad una ripresa che veramente fa respirare a pieni polmoni. E questo secondo me è una cosa bella. Un po' come tutte le encicliche dei papi, Però mentre qualcuno era un po' più utopico, pensiamo al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, meravigliosa, guai chi la tocca, però di un'utopia grande, secondo l'umanità, per quanto riguarda l'umanità, Papa Leone invece ha una speranza sana, non che l'altra non fosse, ma incarnata.
e l'incarnazione tornerà fuori anche questa, l'importanza dell'incarnazione, di stare nella storia. Però dice stare nella storia con gli occhi da credente, e non detta una linea, lui dice bisogna allenare fondamentalmente la libertà, dove stare e come stare. Allora, allenando la libertà, usa due immagini bibliche. Io non sono un biblista, ma ho avuto la grazia di sentire qualche giorno fa Don Stefano Guaran che citava l'inizio, l'incipit di questa enciclica, e la rubo. È interessante perché Papa Leone non usa immagini bibliche comuni, che quasi quasi sono abitudinarie. Usa due immagini bibliche che in realtà non sono proprio così, né comuni ma neanche scontate. La prima è la Torre di Babele, Genesi, dovrebbe essere 17, se non sbaglio, ed è interessante, la conosciamo tutti. Perché cita questo? Perché è l'esempio dell'umanità che si volge contro Dio e che nonostante si metta insieme per farsi un nome proprio e costruire una torre che arriva fino a Dio, in realtà poi non si capisce e comincia la divisione e da lì in poi la tragedia. Dall'altra invece usa questa immagine di edificare la città dove Dio, che è un episodio di Neemia quando ricostruisce le mura di Gerusalemme. Perché il Papa cita questo episodio? Perché dice Neemia, prima di ricostruire le mura, e prega e chiede alla gente di Gerusalemme, della città di Gerusalemme, di pregare. Una volta che ha pregato, che hanno instaurato un'unione nella diversità, allora veramente ricostruiscono le mura. È una visione di umanità diversa. Mentre stesse cose, la torre e le mura sono costruite ugualmente, solo che la torre ognuno va per conto suo perché si allontanano da Dio. Le mura di Gerusalemme, la prima parte è la consapevolezza che siamo fondati in Dio, in Cristo, e lo dice, siamo fondati su Cristo, e quindi per contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto. Già qua abbiamo capito dove vuole andare a parare poi il Papa, lo mette subito all'inizio come introduzione, cioè il fatto di dire che la solidarietà e la fraternità, come siamo qua a dire, come vedete anche scritto, sono le fondamenta per costruire un'umanità che è capace di pace, di dialogo, eccetera, eccetera, cioè è capace di mettere insieme le diversità che in una qualche maniera creano acredine, creano distacco. Andando avanti dice, con questo ho voluto, va bene, ricordare la Rerum Novarum e dire che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Un'altra frase secondo me importante. L'annuncio del Vangelo non è spiritualismo, la tendenza adesso, il mio Dio, sto io, ma la fede è un'altra cosa, ma cosa c'entra la Chiesa? La Chiesa non deve parlare di queste questioni, non può, deve interessarsi di quella. No. L'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta e quindi ristabilisce un altro punto fondante anche della dottrina sociale. La Chiesa ha diritto, alle volte il dovere, di parlare. Proprio perché io non posso tacere la parola di Dio. E andando avanti sempre, dice, oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, principi per pensare, criteri per discernere, giudicare, orientare concretamente l'agire umano. Quindi dice, guardate che la dottrina sociale della Chiesa
cioè, come abbiamo detto prima, come la Chiesa guarda al mondo di oggi con lo sguardo del Vangelico del Vangelo, è per noi fedeli, ma per tutti, è la base, come abbiamo detto, per pensare, discernere, giudicare, orientare, agire. E quindi, cioè, non è che sia proprio una robetta da così, da nulla. Cosa importante questa cosa qui. E andando avanti dice: in questo tempo ci sono diverse sfide in cui è bene parlare, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica. Si pensava fosse concentrata tutta sull'intelligenza artificiale, in realtà non lo è. Questa enciclica spazia veramente tanto sul mondo di adesso. Poi andando avanti, siamo al numero 11, a un certo punto dice, anzi al numero 10, dice: la Torre di Babele, in questo mondo stiamo costruendo questa Torre di Babele e c'è il rischio della disumanizzazione. Per evitare questo c'è bisogno di costruire sul bene, e il bene esige ed elenca quattro principi: edificare sulla roccia della relazione con Dio, vedete, per primo, quindi il fatto che noi siamo creature di Dio, il rapporto con Dio; il secondo è accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, postumanesimo, transumanesimo, la nostra fragilità è da correggere, noi dobbiamo essere eterni; la corresponsabilità coraggiosa, e poi edificare nel bene, questa domanda, un linguaggio evangelico. È interessante perché a un certo punto il Papa ci dice chiaro e tondo che il nostro parlare deve cambiare, il nostro modo di esprimersi deve orientarsi ad essere meno rabbioso e meno volgare. Qua faccio anche mia colpa, ogni tanto scattano i 5 minuti, però è vero, ciò che noi diciamo è ciò che noi abbiamo dentro. Sappiamo che le parole poi non sono peggio di una spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli Ebrei. Quindi il Papa tocca veramente un sacco di aspetti, ma li tocca tenendo saldi questi quattro principi fondanti: la relazione con Dio, la nostra fragilità, il fatto che c'è bisogno di corresponsabilità coraggiosa nella diversità e che c'è bisogno di un linguaggio evangelico, un linguaggio non ricco di odio, ma un linguaggio ricco di apertura alla diversità. E allora, passando, andiamo nel capitolo primo, che titola "Un pensiero dinamico fedele al Vangelo". Nel capitolo primo ecco che il Papa in una qualche maniera riassume la dottrina sociale della Chiesa e la mette in ordine. Dice che Leone XIII fu il primo Papa che ebbe questa intuizione di scrivere ai fedeli cattolici all'epoca su questioni sociali. La questione sociale è la prima enciclica, che è un po' la Magna Carta, come diranno poi i pontificati successivi, i papi successivi, è la Rerum Novarum, che è un po' la pietra miliare dell'evoluzione del magistero sociale, dove al centro della sua riflessione ci sta la dignità del lavoro e del lavoratore. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi capite la portata, l'intelligenza, ma soprattutto la veduta, che tra l'altro parlerebbe bene ancora adesso la Rerum Novarum su certi aspetti, perché tante cose non è che siano cambiate, altre anzi sono peggiorate. E poi fa tutto un elenco
di tutti i pontificati, che è un po' la ripresa del video che abbiamo visto. Quindi cita Pio XI, la quadragesimo anno, che allarga lo sguardo alla configurazione complessiva dell'ordine economico e politico, quindi 40 anni dopo. Pio XII cita i messaggi radiofonici natalizi, poi Pio XII il ruolo decisivo delle associazioni professionali, sodalizi dei lavoratori, corpi intermedi della vita economica e sociale. Vedete come piano piano prende e sviluppa. San Giovanni XXIII con le due encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris, che quella lì sarebbe da fare di nuovo un monumento. Sappiamo per certo che San Giovanni XXIII fu lui in una qualche maniera a fare in modo che non si scatenasse un'ulteriore guerra mondiale più violenta, perché lì c'erano le armi atomiche pronte, la guerra fredda che stava arrivando all'apice. La Pacem in Terris, anche quella una pietra miliare per la pace che andrebbe riscoperta. E la Pacem in Terris mette una delle prime volte in cui si cita la dignità della persona a riconoscimento di diritti e doveri fondamentali e propone un ordine di convivenza, cioè la dignità della persona e i diritti, i doveri universali, che Leone XIV ricita e rivalorizza. Poi abbiamo il Concilio Vaticano II, come già visto con la Gaudium et Spes, poi San Paolo VI con la Populorum Progressio, e lo sviluppo integrale che noi pensiamo di Papa Francesco, in realtà lo aveva detto Paolo VI, lo sviluppo integrale non solo dell'umanità, dell'economia integrale, di tutto, non solo di alcuni settori, se no si creano divari. E lì, quando è che l'ha scritta? Nel boom economico. Io ho una stima immensa di tutti i papi, perché sono stati scelti dallo Spirito al momento giusto e sono stati messi al posto giusto. Perché Paolo VI, per esempio, su tante cose ha seguito la minoranza a livello morale, dove andava bene, ricordiamo divorzi, aborti, eccetera eccetera. Lui invece ha seguito un altro filone, ma qui ha avuto una visione anche lui lungimirante, lo sviluppo integrale e il fatto, insomma, di dire che bisogna stare attenti a non creare di nuovo un'epoca medioevale nel senso in cui la intendiamo noi, che dopo il Medioevo in realtà è stata un'epoca meravigliosa, però c'era un divario tra i ricchi e i poveri che non è il gruppo musicale. Poi abbiamo ancora l'ottagesima Advenies, per ricordare sempre la Rerum Novarum. Poi Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, il mio papa, sono nato con Giovanni Paolo II, dove scrisse la Laborem Exercens, sì, scusate se ogni tanto, dove dà ridignità al lavoro. Ricordiamoci sempre l'epoca, che ogni tanto noi ci discostiamo, non ci ricordiamo. Lì siamo più o meno anche lì alla fine della guerra fredda, quindi dove il consumismo batteva le porte, ha fatto crollare anche il muro, non lui, però dopo si è espanso in tutto il mondo. La Sollecitudo Rei Sociali, su un'altra interessantissima, qua sarebbe da stare ore per dettagliare. Il Papa le cita e fa un breve excursus dicendo qual è il principio, l'essenza di quella enciclica, la Centesimus Annus. Poi arriviamo a Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, che è passata in sordina, poveretta, perché c'è stata la crisi, e quindi il Papa ha posticipato il fatto di pubblicarla, perché voleva un po' analizzare la crisi del 2007, vi ricordate, 2007-2008, dove dice che il fondamento sociale è la carità. Papa Benedetto
ricordiamoci che è il Papa dell'agape, dell'amore, Deus caritas est, caritas in veritate, dove il magistero suo è centrato sull'amore di Dio verso noi, sull'amore nostro verso Lui. E poi abbiamo, giustamente alla fine, Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, citata, stracitata, ma ancora non capita del tutto, perché veramente lungimirante su certe cose, e l'ultima, la Dilexit Nos, dove dice che riprendere il rapporto con Cristo. E alla fine si conclude il capitolo proprio con questa, e apre il Papa con il secondo capitolo, che tu sei là, che hai voglia di capire cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo ti frega cosa dice sto Papa dell'intelligenza artificiale, e all'inizio del primo capitolo ti fa la storia della dottrina sociale della Chiesa, nel secondo capitolo

principi l'essere umano, immagine del Dio trinitario, vedete come ritorna? Ogni volta il Papa pam, parte sempre da lì. Noi siamo figli immagine di Cristo. L'uguale dignità di tutti gli esseri umani, che poi dice ancora, l'altissimo valore dei diritti umani sono i pilastri su cui fondono poi i principi della dottrina sociale. Non li sto qua a dire, li accenno solamente, anche qua sarebbe bene magari un altro tempo capire e andare in profondità, solo che vi annoierei ancora di più rispetto adesso, perché è bella la dottrina sociale della Chiesa, però ogni tanto diciamo che non è che sia proprio entusiasmante come guardare un film degli Avengers. Il principio del bene comune, bene comune, cosa dice? Possiamo metterla con l'ecologia, ma non solo. Il bene comune è che ognuno di noi ha diritto al bene, e quindi ognuno di noi ha anche il dovere a darlo. La destinazione universale dei beni, un altro principio importantissimo, ed è qui l'esempio che dicevo prima della proprietà privata. E il Papa, secondo me, ridefinisce cosa vuol dire proprietà privata. E fa bene, lo ripeto spesso perché mi ha convinto questa enciclica. Non è perfetta, per carità, però è importante, questo sì, dicendo proprio che esiste un diritto alla proprietà privata che ha il suo senso e la sua funzione propria, ma sempre subordinato alla destinazione universale dei beni. È una frase lapidaria, ma dove dentro c'è tutto. La proprietà privata ha senso, per carità, importante, ma è subordinata alla destinazione universale dei beni, cioè alla dignità della persona. Se una persona in quel momento ha necessità, allora la proprietà privata è più importante della persona. Poi il principio di sussidiarietà, in cui fondamentalmente, adesso un po' meno perché stiamo vivendo l'effetto opposto, i corpi maggiori intermedi non devono assorbire i corpi inferiori. Cosa vuol dire? Nel nostro tempo il principio di sussidiarietà dovrebbe essere applicato alla famiglia, e il Papa lo dice, perché la famiglia, intesa come nucleo familiare, è fagocitata completamente da tutta una serie di pesantezze che non ti fanno venire voglia di far famiglia. Ed è il problema dell'Italia, penultimo paese europeo per nascite, dato del 2024, sono stati, cos'era, in Friuli mi pare 300, sparo, siamo lì, non era il numero esatto, 320.000 decessi, una roba del genere, 317.000 nascite da parte degli stranieri, come diciamo noi, che magari sono seconda, terza generazione e sono più italiani di noi, ma noi comunque di etnia non italiana. Ogni tanto bisogna fare questi conti qua, perché è vero che è difficile la convivenza, ma è vero che se non ci sono. Poi continua con dicendo il principio della giustizia sociale, cioè riconoscere che le ingiustizie non nascono da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianza. Quindi tutta una serie di cose. È molto complesso in realtà. E poi continua con lo sviluppo integrale, quindi dice la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, questo è lo sviluppo integrale, bello, la promozione dell'uomo e di tutto l'uomo, e poi dice una verifica per la Chiesa.

0: Chiesa è anche un esame di coscienza per la Chiesa, la dottrina sociale, perché effettivamente è da capire attraverso questi principi e queste cose dove anche noi sbagliamo. Quindi è bello perché il Papa non ha paura di dire che anche la Chiesa è fallibile per certi aspetti, sì, perché è fatta da uomini, e quindi incoraggia poi a vivere la giustizia nella Chiesa. Significa bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali da quelle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. E poi finalmente arriva al terzo capitolo, tecnica e dominio, la grandezza della persona umana davanti alle promesse dell'IA, dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore dell'enciclica. Qua il Papa parte dicendo che ci sono delle sfide. La prima sfida è un paradigma che stiamo vivendo in questo periodo, che è il paradigma tecnocratico. La logica dell'efficienza, il controllo del profitto e i governi che sono sempre più per le scelte personali con la logica del profitto, e qui elenca tutta una serie di pericoli per l'umanità. Il pericolo che l'umanità, dice il numero 94, diventi vittima delle sue stesse conquiste, che era già stato colto con lucidità da San Giovanni Paolo II, quando avvertiva che i progressi scientifici più straordinari, eccetera, eccetera, se non sono congiunti ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono in definitiva contro l'uomo. Se la tecnica si distacca dall'uomo, gli va contro. Qua dice, c'è questo pericolo. È un pericolo, non sta dicendo che oddio, oddio, oddio. Il Papa sta avvisando, guardate che stiamo andando in questo, e che la tecnica sia una cosa bella, poi riassumo, dice va benissimo, ma se la tecnica, lo vedremo anche dopo, toglie il lavoro all'uomo, l'uomo è nella sua natura che ha bisogno di lavorare. Nobilita l'uomo, si dice. Se la tecnica ti toglie completamente l'umano, prima o poi cosa si crea? Si crea che tu non hai più bisogno dell'uomo, ma se l'uomo non lavora, e la donna idem, non prende lo stipendio. Se non prende lo stipendio, come mantiene la famiglia? Fa una famiglia? No. A chi è a carico? Dei genitori. Quando è che si comincia una libertà, una indipendenza? Non più a 18 anni, ma a 30-40 anni. Ma a 30-40 anni i tuoi genitori ne hanno due scatole piene e tu sei un bamboccione. L'opulenza, lo dice anche il Salmo, che bisogna stare attenti a essere troppo opulenti perché ci si ritorce contro. E in questo si ha di più, ma non si è di più. Questa è bellissima, quando il Papa dice la tecnica e la tecnologia si ha di più, ma non è di più dell'uomo. E dopo lo ribadisce forte quando dice che è necessaria mettere delle leggi precise per evitare di strasbordare. E poi a un certo punto dice anche il potere digitale, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. E qua il Papa, secondo me, ha fatto una grande furbata. Siccome parlare di intelligenza artificiale, qua c'è Matteo che ne sa più di me, è entrare in un marasma di tutto e di niente, il Papa dice al numero 97... Mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona. In tutto questo che abbiamo detto, il Papa ribadisce che per prima c'è la persona. E poi dice, qualsiasi affermazione sull'intelligenza artificiale rischia di diventare obsoleta, è che conosciamo poco il loro effettivo funzionamento. Lei dice, non è che posso star lì tanto a dire, perché è adesso che stiamo entrando. Sappiamo però che l'intelligenza artificiale è per certi aspetti buona, per altri ha un impatto ambientale osceno. Ogni immagineta che noi creiamo con l'intelligenza artificiale è un cucchiaino di acqua che buttiamo via. Pensate all'inizio quante immagini abbiamo creato. I server sono tutti in Irlanda e c'è il problema anche del surriscaldamento, dell'acqua e quindi delle risorse primarie che ci sono, che c'è dietro a questo, oltre che agli investimenti. Ah, quindi c'è un'urgenza di un approfondimento della ricerca scientifica e di un esercizio del discernimento morale e spirituale. In sintesi, per non tediarvi troppo, dice il Papa che lui non è contro l'intelligenza artificiale, che finché è posta all'interno, che è custodita della dignità dell'uomo, che non supera l'uomo e che in una qualche maniera lo aiuta, l'intelligenza artificiale è bene. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale è usata per andare contro i droni della guerra, o questa adesso sta sempre di più venendo fuori che ci sono tanti giovani e ragazzini che preferiscono interfacciarsi con Siri, Alexa, quelle lì, perché c'è un meccanismo, c'è un logaritmo dietro in cui, se voi fate la prova, io ogni tanto la faccio, quando gli dici guarda che hai sbagliato, l'intelligenza artificiale ti dice subito sì, hai ragione, scusami, sono stato distratto, prossima volta farò meglio, perché ti dà un senso di, e in una qualche maniera ti guida e tu lo guidi e lei ti guida affinché trovi quello status in cui stai bene. Non hai mai un confronto. Tra l'altro bisogna stare anche molto attenti, perché adesso stanno facendo tutto con l'intelligenza artificiale e il Papa dice c'è il rischio di demandare così tanto l'intelligenza artificiale che la tua intelligenza poi non la sviluppi, che non hai più capacità di criticità, che è per esempio una delle cose che ai ragazzi dico sempre, cioè non dovete trovare sempre le scorciatoie anche quando studiate, quando siete a scuola, per carità, ma non trovate le scorciatoie, perché quelle scorciatoie non vi insegnano la vita. Cosa serve la matematica? Ti serve a imparare, a improntare un pensiero critico, perché sennò il mondo ti frega. Tutte le app che noi abbiamo gratuite non sono gratuite, colgono i dati nostri, ce li prendono, ti regalano l'app, tu regali i tuoi dati, tutto quello che stai facendo, e loro, quel logaritmo che c'è, matematico, ti impostano. E quindi c'è il rischio, proprio il transumanesimo, lo vediamo qua, di dire che l'umano è futile. Certo che una macchina ti fa miliardi di volte di più, ma il Papa lo ribadirà più avanti, è pur sempre una macchina. Noi abbiamo un aspetto che non dobbiamo dimenticare, che è tutto l'aspetto emozionale. Adesso stanno inventando anche questi robot umanoidi con questi aspetti emozionali, per carità, possono avere emozioni eccetera eccetera, ma no, non sanno cos'è la poesia. La sanno fare la poesia, ma non sanno cos'è la poesia, non la vivono, non sanno come darla. Tra l'altro più delle volte sono anche sbagliate, perché ho fatto un po' alcune prove insieme ad altri colleghi sacerdoti e ti buttano dentro tutta una serie di informazioni, quindi ho provato a dire farmi il corso di Munus Santificandi, e lo ha fatto lui il corso, cioè di quello che devo insegnare adesso qua a settembre ai seminaristi, solo che sì, me l'ha impostato bene, ha fatto bene tutto quanto, ma in realtà era una roba molto, molto Wikipedia. Quindi il punto critico, dice nel numero 117, non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. Se l'essere umano è trattato come materiale da perfezionare e da oltrepassare, allora diventa più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili, meno degni. Non so se vi ricorda qualcosa, nazismo, ma c'è un'antropologia che dice, afferma queste cose qua. E il Papa cita anche diverse cose, cita anche Viktor Frankl, che è secondo me uno dei libri più belli, uno psicologo nei lager. È l'esperienza che ha avuto questo psicologo nei lager e te la ridà, te la restituisce. E il Papa lo cita proprio per far capire quello che abbiamo detto, come l'essere umano è stato considerato meno utile, indesiderabile e meno degno. E poi cita anche Tolkien, bellissimo, Signore degli Anelli, giusto perché è così. Andando avanti dice, la storia non appare solo come il catalogo delle nostre violenze, ma anche come la prova che l'umano sa generare istituzioni capaci di proteggere la vita comune. Quindi dice, l'intelligenza artificiale ben venga, ma ricordiamoci se vogliamo arrivare a una Babele o se vogliamo costruire le mura di Gerusalemme. Per costruire le mura di Gerusalemme, dice il Papa, è necessario intanto capire che l'intelligenza artificiale non supera l'umano, ma aiuta l'umano, e poi c'è bisogno di regole, di leggi che siano chiare e che siano rispettate, perché questo è una Ferrari in mano a un neonato. E mi piace questa visione del Papa, perché non ti dice che è tutto negativo, no, anzi, lui dice che è anche una cosa bella, ma in cui va inquadrata in un contesto normativo, e la norma deve tener conto dei principi della dottrina sociale della Chiesa, deve tener conto anche dei fondamenti. Capiamo perché al capitolo primo e al capitolo secondo il Papa si sofferma su questi due punti. Dobbiamo educarci, poi dice, a digiunare dall'IA e proteggere i nostri giovani dalla promessa della macchina perfetta. Qua il Papa dice, stiamo attenti noi adulti a fare gli adulti, ribadisce in maniera implicita, difendiamo i giovani da questa mania di perfezione. Ma basta pensare che siamo tutti campioni, tutti arrivati. Viva Dio se falliscono, lasciamoli fallire. E il Papa lo dice. I processi educativi hanno bisogno di tempi di maturazione. Non puoi pretendere di essere, una volta quando ero piccolo c'era Vicky, sto robottino, c'era sta miniserie televisiva, era sta ragazzina, un robottino in cui leggeva e imparava tutto. Ho provato anch'io a fare così, capivo niente, bocciato all'esame. Sì, perché per studiare ci vuole tempo, perché la nostra mente per assorbire le robe ci vuole tempo, per avere la sapienza che abbiamo finora noi qua ci abbiamo voluto una vita. Ma non è solo lo studio dei libri, è anche lo studio della vita, anche l'esperienza della vita, ci vuole tempo di maturazione. Ed è bello perché il Papa dice, educhiamoci a digiunare, ci vuole vigilanza e trasparenza, è una grave responsabilità della Chiesa stessa, dice. responsabilità e trasparenza. Poi continua a dire, anche la scuola è il luogo in cui le nuove generazioni possono imparare a cercare e amare la verità. A cosa serve l'intelligenza artificiale? Alla fine di tutto, per fare in modo di amare la verità. E allora qua il Papa dice, bene l'intelligenza artificiale, certamente tutto quanto, però poi, nel capitolo successivo, custodire l'umano nella trasformazione della verità, del lavoro e della libertà. E quindi dice, come fai a custodire questo umano? Attraverso la ricerca della verità, nella democrazia, nella creazione di una cultura, nella comunicazione, nella, appunto, come vi dicevo, nei giovani, nel custodire i giovani, nella scuola. E cita alcune sfide, 144 in poi. La prima sfida è sociopolitica. Permangono forti disuguaglianze nell'accesso all'istruzione di base e agli studi superiori. Cioè, cosa ci sta mettendo in guardia il Papa? Ci sta dicendo, stiamo attenti a non scadere sul fatto che l'intelligenza artificiale ti tolga via la criticità, quindi ti faccia diventare stupido. Dall'altra parte facciamo in modo che la gente e i bambini non lo rimangano, però, perché la cultura si crea nel momento in cui, in una qualche maniera, si permette a tutti di accedere a questa cultura, perché se no c'è sempre chi è più in alto e chi è più in basso. La seconda grande sfida è pedagogica, qui non entro, lo sappiamo. La terza, intellettuale sapienziale. E il Papa dice, 146, si moltiplicano conoscenze frammentarie, ma diventa più difficile cogliere la realtà nel suo insieme, porre domande di senso, sviluppare un autentico pensiero critico e creativo. Vedete quanto è complessa, questa enciclica. Tocca una serie di punti, vi accenna, ma ti spara una bomba ogni volta. Quindi qua dice sulla verità e la democrazia, come arrivare a questa verità e democrazia, quindi con la cultura, con lo studio, eccetera eccetera. Poi dice la dignità del lavoro, il fatto che, come dicevamo, che il lavoro non può essere sostituito in toto dalle macchine, ma che è necessario che l'uomo lavori per dare dignità all'uomo. La disoccupazione è un male grave, è un male grave. E poi dice anche che, cito al 154, una società che garantisse lavoro solo a una piccola parte della popolazione esporrebbe molti a una condizione di inattività forzata, di assenza di responsabilità, di mancanza di impegni e stimoli quotidiani, con esiti di impoverimento umano e culturale in contrasto con l'elevato livello di sviluppo tecnico. Ci troveremo di fronte a un paradosso di progresso materiale e regressione antropologica. Vai avanti con la tecnologia, regredisci, perché stai tu a doziare, guarda qua i fioi, senza puntare il dito. Cosa fai quando ozi? E dopo un po' distruggi. Perché? Ti annoi e allora distruggi. E continua, sempre col lavoro, dice il mercato del lavoro, e poi arriva anche alla famiglia, dove ribadisce che la famiglia è un bene primario, fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. E qua il Papa è chiaro, E qua lo dice chiaramente. La famiglia è fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna. Le altre, per carità, non giudica, guai, ma rimette al centro la famiglia, cellula fondamentale, insostituibile, di una organizzazione comunitaria, cioè della società. Se si mina la famiglia, miniamo la società, ve lo vediamo. Poi continua dicendo dei giovani, e non ha paura di parlare anche agli stati, perché al 168 dice: lo Stato ha il dovere di sostenere l'attività delle imprese creando condizioni favorevoli all'occupazione, eccetera eccetera. Vedete, parlando della democrazia del lavoro, il Papa tocca tutti gli ambienti in cui il lavoro, la verità entra: il lavoro in sé, la famiglia, i giovani. E poi dice di stare attenti, di custodire la libertà contro le dipendenze e la mercificazione. La vera libertà è quella che è creata dalla cultura e dalla famiglia, capace di pensare, perché c'è una mentalità tecnocratica e postumanista in cui l'uomo diventa oggetto e non più soggetto. Cioè l'uomo diventa quella cosa per cui spremere, e in qualche maniera mi serve per la tecnica. Poi continua, dice: la lotta contro le nuove schiavitù, la tratta, il colonialismo, andiamo avanti un po' veloci, le nuove schiavitù si alimentano di catene economiche, infrastrutture. E dice: sì, bisogna stare attenti che nel momento in cui si fa un divario, in cui c'è colui che è istruito, colui che non è istruito, colui che è ricco, colui che è povero, colui che è su, colui che è giù, ci ricorda che in una qualche maniera poi si creano schiavitù nuove. E alla fine, quinto capitolo, contrappone la Torre di Babele e la costruzione delle mura di Gerusalemme con la cultura della potenza e la civiltà dell'amore. Abbiamo già detto come sono le dinamiche, come praticamente bisogna stare attenti a non ridurre l'umano a un oggetto, ma in una qualche maniera entrare in una dinamica di civiltà dell'amore, riprendendo giustamente Sant'Agostino, dove dice che non è un'utopia la civiltà dell'amore, ma che è una questione di responsabilità, di responsabilità di ognuno di noi, oltre che delle altre sfere. E poi è bello perché il quinto capitolo lo conclude così: queste piste di impegno si nutrono della preghiera e la preghiera la alimentano. Cioè, quali sono? Il dialogo, la diplomazia e tutto quanto. E alla fine dell'enciclica, la conclusione, riporta all'incarnazione e al Magnificat. E dice il Papa: riporto l'incarnazione perché Dio stesso è voluto entrare nel mondo ed essere finito nella persona di Cristo, sperimentare la finitudine. Se Dio stesso ha voluto sperimentare la finitudine, perché l'uomo la vuole superare? E allora così, in sintesi, pilastri: dignità inviolabile di ogni persona, fraternità universale, cura della casa comune, giustizia e pace. Poi il Papa elenca anche le ferite, le vedete, in qualche maniera abbiamo elencate anche noi: le guerre, la povertà, le disuguaglianze, l'indifferenza, la cultura dello scarto, lo sbarimento del senso della vita. Però fa anche degli appelli. Dice: difendere la vita in ogni sua fase, e costruire ponti abbattendo muri, educare alla verità, alla libertà, all'amore, ascoltare i poveri, camminare con loro, essere artigiani di pace di giorno in giorno. E poi l'abbiamo visto un po', questo dell'intelligenza artificiale. Allora concludo, vi ringrazio di cuore. Vi ho lasciato questo qui, che è un po' la sintesi. Quello che ho cercato di fare un po' così a braccio, è stato vivere l'esperienza un po' di questa enciclica, cercando di dare una chiave di lettura e cercando anche di capire cosa c'è dietro. In apparenza sembra semplice, dietro però c'è proprio uno sguardo che prende dal passato e porta al futuro, perché il Papa lo rimarca, dice: dimenticarsi della storia e fare in modo che l'uomo, da quel punto di vista, vuol dire che annientarlo. Grazie di cuore, e ormai che ci siamo concludiamo con una preghiera, perché effettivamente non so gli applausi, grazie a voi, e preghiamo proprio come Maria, preghiamo Maria, visto che il Papa lo cita anche col Magnificat, ma noi facciamo l'Ave Maria, che è più semplice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie ancora di cuore.
2: Amici ascoltatori di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, Don Luca Buzziol, parroco nella diocesi di Concordia Pordenone, ci ha proposto la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitatis, firmata il 15 maggio 2026.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Cari amici, un cordiale saluto da Rosario Tronnolone e da tutta la redazione di Orizzonti Cristiani. Nel programma odierno vi proponiamo uno speciale del padre Gualberto Giachi dedicato ai santi Pietro e Paolo. A tutti, buon ascolto.

0: Pietro, già Simone di Giovanni, è un tipo impulsivo e primario. Generoso e imprudente, desidera seguire decisamente il maestro, che lo guarda negli occhi e gli cambia nome. Ti chiamerai Kefas, ossia Pietro, per essere pietra fondamentale della comunità dei discepoli di Gesù. Forse all'inizio Pietro non ha capito tutto il valore storico di quel cambiamento. Specie nell'ambiente di allora, il nome rappresentava la persona e la missione. Chiaramente Gesù ha voluto fare di Simone Pentito la pietra solida per l'umile sicurezza dogmatica della comunità cristiana.
1: Pietro capì solo più tardi tutta la portata di questo dono divino. Ci volle lo Spirito Santo, il Concilio di Gerusalemme e l'esperienza quotidiana. Dopo 35 anni circa, nella sua prima lettera enciclica, quando scriveva da ispirato «Dio resiste ai superbi e dà la sua grazia agli umili», poteva aggiungere «Firmato Pietro Apostolo, che rinnegò Gesù, ma si pentì, e da lui fu confermato pastore, per confermare la fede dei fratelli, da Roma nell'anno 65». In quella lettera si legge «Cristo resta la pietra fondamentale, ma i cristiani devono essere pietre vive nella Chiesa».
0: Nel marzo dell'anno 28 Gesù si trova ancora nei paraggi di Gerico, al di là del Giordano. I primi due discepoli che dal Battista passano a Gesù sono Andrea e Giovanni. Gesù chiama pure Filippo, anche lui di Betsaida. Per il commercio del pesce tutti conoscevano anche un po' di greco. Poi Giovanni chiama suo fratello Giacomo e Andrea incontra suo fratello Simone. Erano le 4 del pomeriggio. Appena Gesù vede avvicinarsi Simone, lo guarda negli occhi e gli dice: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, ma ti chiamerai Kefas, che significa Pietro, cioè pietra».
1: Pietro nella sua barca. Da quella barca Gesù predica: «Adesso spingiti al largo e getta la rete». Pietro conosce il lago e il mestiere. Durante la notte non ha preso nulla. Comunque sulla parola del maestro getterà le reti. La quantità di pesce era così grande che dovettero chiamare in soccorso l'altra barca. E grande fu lo stupore dei barcaioli. Addirittura Pietro si mette in ginocchio davanti a Gesù: «Signore, allontanati da me, che sono un uomo peccatore». Pronta la risposta di Gesù: «Simone, non temere, sarai pescatore di uomini». Gesù non gli dice «non sarai più peccatore, ma nonostante tutto sarai pescatore di uomini». Che significa? Nel linguaggio profetico, la frase si usava per dire salvare un naufrago oppure liberare dai gorghi del mare, che simboleggiava tutto l'oceano del male. Ecco la misteriosa missione affidata ai 12. Ogni cristiano, a suo modo, deve essere salvatore.
0: Sono passati diversi mesi. Dopo la prima moltiplicazione dei pani, la barca con gli apostoli affronta il mare di sera in direzione di Cafarnao. Scoppia un'improvvisa bufera di tramontana, la barca è in pericolo. Gesù era rimasto a pregare in zona solitaria vicino a Betsaida. Al primo albeggiare, verso le ore 6, Gesù, camminando sulle acque, si avvicina alla barca. Gli apostoli credono di vedere un fantasma. Marco scrive: «Subito Gesù dice loro: coraggio, sono io, non temete. E Pietro: Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Vieni», gli disse Gesù.

0: Pietro alzò il piede destro per scendere dalla barca, camminò sulle acque, andò da Gesù. Ma per il vento Gagliardo cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Salirono in barca e il vento cessò. Stupore, meraviglia. Si prostrano ed esclamano: «Veramente sei figlio di Dio!» E l'evangelista Giovanni precisa: «Subito la barca fu a terra». Dunque Gesù ha particolare attenzione per Pietro. Gli guarisce la suocera, forse era vedovo senza figli. Il nome di Pietro è sempre primo nella lista dei dodici. Ripeto, la casa di Pietro a Cafarnao diventò presto chiesa. Pietro viene pubblicamente elogiato quando afferma che Gesù è il Cristo, figlio del Dio vivente. Ma quando Pietro non capisce la passione di Gesù, il maestro lo rimprovera apertamente e giunge a chiamarlo Satana, uguale oppositore, e lo invita con parola forte a seguire di nuovo il maestro. Abbiamo di che riflettere per le nostre situazioni personali.
1: Riprendiamo ora a considerare la figura di Pietro dal momento dell'istituzione dell'Eucarestia nel cenacolo del nuovo Sion. In diverse situazioni troviamo Pietro vicino a Giovanni. Gli avvenimenti stanno precipitando, si avvicina l'ora della crocifissione. Alcuni rilievi sono utili. Pietro si trova insieme a Giovanni e Giacomo nella scena della trasfigurazione, alla risurrezione della figlia di Gairo, nel Getsemani. Poi con Giovanni partecipa al cenacolo pasquale, al processo di Gesù e con lui va al sepolcro del Maestro. Con lui si ritrova nel Tempio alla guarigione dello storpio e con lui viene messo in prigione dal Sinedrio. Vogliamo offrire alcune considerazioni più calzanti.
0: Pietro nel cenacolo con Gesù. La sera della cena pasquale, Pietro si sente frastornato dall'aria misteriosa delle parole di Gesù. Capisce e non capisce. Pietro fa cenno a Giovanni per conoscere il nome del traditore. Poi vede che il maestro dà a Giuda un pezzetto di pane inzuppato nella salsa amara, haroset, una marmellatina gialla che ricordava i mattoni fabbricati in Egitto. Pietro è sincero. «Signore, voglio seguirti. Darò la mia vita per te». La voce del maestro è serena e triste. «Simone, Simone, proprio in questa notte, prima del canto del gallo, tu mi rinnegherai tre volte». Ecco, Satana vi vuole vagliare. «Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i fratelli». E Gesù aggiunge: «Adesso vi lascio l'Eucaristia. Verrà lo Spirito Consolatore. Sarete nella gioia. Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre».
1: Pietro nell'orto del Getsemani. Il giardino solitario forse era di proprietà di Nicodemo. Gesù vi andava spesso per pregare. Gesù lascia il gruppo. Vuol rinnovare al Padre la sua totale offerta per noi. Annosi ulivi filtrano la luce della luna piena. Gesù soffre per la tristezza umana della sua situazione. «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però si faccia sempre la tua volontà». Si sente solo e abbandonato. Un sudore freddo si tinge di sangue, ma Pietro e gli altri dormono. Con voce carica di emozione, Gesù dice: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». Forse, come nei sogni di Giuseppe, il sonno esprime il contatto con un mistero, allude a una nuova relazione tra uomo e Dio. Dice la fatica degli stessi apostoli a comprendere la passione di Gesù. Pietro tira fuori una spada, ma interviene miracolosamente Gesù, che ripete: «Andiamo, se voi cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Solo la bontà di Gesù scusa i suoi amici.
0: Pietro nel cortile del pontefice. Giovanni era conosciuto in quel palazzo, forse perché forniva il pesce fresco. è lui a facilitare l'ingresso a Pietro, che aveva seguito Gesù da lontano. Le donne quella notte prendono di mira Simone di Giovanni. «Giuro che non lo conosco». E dopo la terza negazione, il gallo cantò. Pietro non se la sarebbe cavata bene, ma in quel momento Gesù, con le mani legate, veniva portato nella prigione sotterranea, in attesa della definitiva condanna del mattino seguente. Gesù non pensa a sé, pensa al suo apostolo. Si volta e lo fissa negli occhi, con sguardo caldo di dolce rimprovero. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù, uscì fuori dal cortile e pianse amaramente.
1: Giovanni, sotto la croce, starà accanto a Maria. Forse la Madonna, dopo la sepoltura, sarà andata a confortare il buon Pietro per ricordargli le parabole di Gesù sulla misericordia. Poi c'è il muto dolore della madre, ma carico di speranza. C'è il trionfo del silenzio, come giorno di riposo dopo nuova creazione. Pietro è ancora legato a Giovanni nella corsa verso il sepolcro vuoto, quasi interrogativo esistenziale tra Antico e Nuovo Testamento da loro rappresentati. Non può essere stato un furto di cadavere. La risurrezione di Cristo al terzo giorno, veramente morto, è differente dalla risurrezione di Lazzaro. È piuttosto sulla linea della risurrezione gloriosa ed escatologica, dopo il giudizio universale alla fine dei tempi. Prelude a cielo nuovo e terra nuova.

0: Pietro sul lago di Galilea. Simone, insieme a Giovanni e altri apostoli, è in attesa del Cristo risorto. All'alba la barca ritorna a riva senza neppure un pesciolino. Un forestiero dalla spiaggia grida sicuro: «Gettate la rete a destra!» Non lo riconoscono. Provano. La rete è stracolma di pesci che invadono la barca. L'intuitivo Giovanni capisce. È il Signore. Simone si getta a nuoto. Questa volta è proprio il Signore che prepara la colazione calda con il pesce che lui aveva fatto pescare. Mentre tutti mangiano con appetito, si sente la voce del Maestro. Una scena deliziosa per dire che Gesù perdona le debolezze di Simone e di Giovanni e conferma Pietro come pastore e pescatore di uomini. Pietro è confuso, forse un boccone gli va di traverso, ma è sincero, è pentito, vuole bene al Maestro. «Lo sai che ti amo». Pietro supera l'esame sulla carità.
1: Già 50 anni fa, il buon biblista francese Moya affermava che la scena meravigliosa sul lago di Galilea dava le giuste coordinate per individuare le caratteristiche della comunità cristiana. La Chiesa di Gesù si presenta infatti pasquale con il risorto, eucaristica con il pasto comune, gerarchica con rinnovato mandato a Pietro, carismatica, ciascuno apporta il suo pesce, missionaria, la fatica della pesca, escatologica. Giovanni vivrà ancora a lungo prima che il Signore ritorni nella gloria.
0: La comunità sa che Gesù ha perdonato e confermato Pietro. I suoi discorsi riferiti dagli Atti non si aprono con rinnovate scuse. Sono discorsi coraggiosi e veritieri, umili e forti, che invitano alla conversione per passare al battesimo e alla fede. Scegliamo un episodio, la conversione della famiglia del centurione Cornelio, descritta a lungo da Luca.
1: In quel tempo Pietro visitava le comunità della Giudea. Aveva operato un miracolo a Lidda e a Giaffa. Qui era ospite di un certo Simone, conciatore di pelli. Un giorno, verso le ore 12, Pietro sale in terrazza a pregare. Una visione si ripete 3 volte. Un lenzuolo scendeva dal cielo e dentro c'era ogni genere di animali. Una voce dall'alto: «Pietro, alzati, uccidi e mangia». Pronta risposta di Pietro: «Signore, non ho mai mangiato niente di impuro». Pronta risposta dall'alto: «Non considerare impuro ciò che Dio ha dichiarato puro».

0: Pietro rimaneva incerto e dubbioso. Bussarono alla porta tre uomini. Lo spirito disse a Pietro: «Va senza paura». Il giorno dopo tutti partirono per Cesarea e dopo 24 ore arrivarono dalla famiglia del centurione Cornelio, che era un credente e faceva elemosine. Durante la preghiera del pomeriggio, tre giorni prima, un angelo gli era apparso e gli aveva suggerito di prendere contatto con Pietro. Adesso Pietro ha capito. Gli annuncia Cristo morto e risorto. Non aveva ancora finito il discorso e lo spirito scese sui presenti. Pietro concluse che poteva battezzarli tutti e poi si giustificò con la comunità cristiana di Gerusalemme. Anche i profeti antichi avevano previsto una fede allargata a tutti i popoli.
1: Segue un periodo di persecuzione per i cristiani. Annotiamo solo che già da tempo Pietro aveva fatto dei discorsi chiari e forti alla folla e al Sinedrio. Convertitevi, credete al Vangelo di Gesù, morto e risorto. L'annuncio del mistero pasquale di Cristo morto e risorto si apre a tutti i popoli della terra. Scegliamo la figura di Saulo Paolo come predicatore eccellente del Vangelo, come apostolo delle genti. Sappiamo che il suo metodo comportava un primo annuncio di Cristo Messia nella sinagoga e poi proclamava Gesù salvatore di tutti gli uomini di buona volontà. Notiamo subito, come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti, che quella predicazione era spesso confermata da prodigi straordinari.

è davvero l'uomo dei viaggi. Per mare e per terra ha percorso quasi 20.000 chilometri. Non abbiamo la pretesa di esaurire in 10 minuti il suo profilo biografico. Intanto partiamo da un apocrifo del primo secolo. Saulo Paolo è un uomo calvo, basso e robusto, dal naso pronunciato. Lui stesso si dichiara ebreo della tribù di Beniamino, fariseo convinto e zelante contro i cristiani. Discepolo del famoso Gamaliele, diventa presto un rabbino dotto e rigido. Dalla sua famiglia a Tarso di Cilicia, a nord di Cipro, riceve in dono la cittadinanza romana e per utilità commerciali anche un doppio nome: Shaul, desiderato, e Paulus, parvulus, piccolo di statura. Cercheremo di individuare alcune tappe principali dell'avventuroso viaggio che fu la vita di San Paolo.

era circa l'anno 33. Saulo, con lettere scritte dal Sinedrio di Gerusalemme, va a Damasco, in Siria, per incarcerare i cristiani eretici. Ma sotto le mura lo avvolge una grande luce. Cade a terra e ode una voce potente, sentita pure dai compagni di viaggio. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati e vai in città. Qualcuno ti dirà ciò che devi fare». Saulo è diventato cieco.

0: Qui viene presentato agli apostoli da Barnaba, cioè figlio di consolazione che infonde coraggio, un levita di Cipro, un uomo buono pieno di Spirito Santo e di fede, poi vescovo e coadiutore di Paolo.
1: Paolo e Barnaba in missione. Anche a Gerusalemme, ebrei di lingua greca cercano di uccidere Paolo, che deve fuggire a Cesarea e Tarso. Intanto, ad Antiochia di Siria, lo Spirito Santo si fa sentire in una assemblea liturgica di preghiera. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per una missione speciale. Ed ecco così il primo viaggio apostolico di Paolo a Cipro, fino ad Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra. Poi si prepara la partecipazione di Paolo al primo concilio di Gerusalemme, siamo nell'anno 50, che deciderà di non imporre la circoncisione ai cristiani provenienti dal paganesimo. Vi intervengono Paolo, Barnaba, Pietro e Giacomo.
0: Diciamo subito che queste notizie dettagliate ci vengono offerte da Luca, abile e ispirato autore degli Atti degli Apostoli, che trasmette abbondanti informazioni, specialmente su Pietro e Paolo. Anzi, come vedremo, Luca non nasconde le difficoltà. Si veda il vivace episodio che precede l'elezione dei diaconi. Nel caso, Pietro non sceglie la strada più comoda, non esclude che anche lui possa e debba talora servire a mensa, ma nell'occasione afferma che il carisma degli apostoli è piuttosto quello di preparare tutti i cristiani al servizio del prossimo, attraverso il ministero della parola, dell'eucaristia, della preghiera. Ecco allora la comunità ben ordinata, che nasce dal contributo differenziato di tutti. Luca non nasconde le difficoltà che sorgono tra Pietro e Paolo nell'incidente antiocheno, ove forse Pietro agiva con troppa prudenza umana e non andava a mangiare dai pagani convertiti. Ma alla fine anche Paolo capisce il carisma di Pietro e lo accetta. Anche in altro caso Luca racconta sinceramente che Paolo e Barnaba si separano perché Paolo non voleva per compagno di missione Giovanni Marco, che precedentemente in Panfilia si era staccato da loro.
1: Anche oggi ci sono certamente difetti umani che disturbano le relazioni interpersonali, ma tutto deve essere armonizzato, integrato, superato in una più ampia visione di fede e di carità, operata dai vescovi successori degli apostoli. Qui torna opportuna e significativa una densa frase paolina. Dobbiamo essere sempre collaboratori di Dio per consolare gli altri, per la gioia degli altri. E ricordiamo, veri frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
0: Non possiamo soffermarci sul secondo e terzo viaggio di Paolo, anni 50-53 e 54-58, che passa e ripassa per le terre dell'attuale Turchia e Grecia. Non possiamo segnalare tutti i temi della sua suggestiva teologia per quanto riguarda passione, eucaristia, matrimonio, chiesa. Possiamo aggiungere che probabilmente Paolo ha pure toccato Nicopoli in Epiro, ma non ha messo piede in Africa.
1: Paolo davanti ai tribunali romani. Basta pensare al centurione Giulio della corte Augusta, incaricato di trasferire a Roma Paolo, cittadino romano che aveva appellato a Cesare per evitare le congiure degli ebrei. Giulio tratta Paolo con stima e cortesia. Qui nominiamo Festo, indiretto successore di Ponzio Pilato. Pilato non volle occuparsi di Gesù. Festo, procuratore di Giudea, meno venale e corretto dal punto di vista giuridico, è il giudice, pedina della provvidenza, che spedisce a Roma Paolo, con il parere favorevole del re Agrippa. Il re, convinto dal discorso di Paolo, esclama: se costui non avesse fatto ricorso all'imperatore, poteva essere liberato.
0: Paolo e l'impero romano, la fede cristiana e i popoli. Paolo chiede libertà per la predicazione del Vangelo di Gesù. Come Gesù, anche Paolo direttamente non sposa la scelta rivoluzionaria degli zeloti, ma chiede all'autorità civile di rispettare la natura e Dio, la persona

0: persona e la famiglia. Dare a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questo il Vangelo di Gesù per i pagani non deve passare per la legge ebraica della circumcisione. Noi vorremmo soffermarci su altri punti teologici.
1: Paolo è il cristiano nato e vissuto tra lo shock del martirio di Stefano e la luce folgorante di Damasco. Ha sperimentato lo spirito come guida dei suoi viaggi missionari. Ha sognato l'invocazione del Macedone che chiedeva salvezza. Ha sentito la voce che lo mandava a Roma e la tempesta che stava per annegarlo ad est di Malta. Ha registrato in sé la solitudine del cuore e la speranza dell'anima. Nella seconda lettera a Timoteo scrive:
0: «Nessuno mi ha difeso, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è rimasto con me e mi ha dato forza. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa, ho conservato la fede».
1: Alcune pagine di Paolo sono vere liriche di stampo trinitario e cristologico, ecclesiologico e morale. Conosco un credente che fu portato fino al terzo cielo, ma io non sono ancora arrivato alla perfezione. Cerco di correre per conquistare il premio, così come sono stato conquistato da Cristo. Dimentico ciò che mi sta alle spalle e mi slancio in avanti verso il traguardo. In conclusione, Paolo si presenta non come un automa, né come un esaltato attore sul palcoscenico, ma piuttosto come un cristiano sincero con i suoi difetti, macerato dalla penitenza e dal lavoro, animato dalla voglia di testimoniare con coraggio il suo infinito amore per Cristo Gesù.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice, che io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' una tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questo particella co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, a femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. è questo il nodo, è questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta. Però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica. Perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo come sappiamo colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione che della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore anche poetiche, se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei era predestinata, lei era l'eletta, colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa, ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio, ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. E per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice. È mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione. La veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo secondo il Vangelo di Giovanni tra l'altro essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. Fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi, sul figlio, su Gesù. È bella questa idea. La mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio e colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al Figlio, perché Lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il Figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria, e qui sta il mistero. Per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II, c'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, è colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del Figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale. ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparsela via, di portarla troppo su. Ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
2: #popTheology

0: Evocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro, scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo, però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche delle cose magari, ecco, per contrariare tra virgolette la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Devo dire un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che i miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. E questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto, molto libero, mi hanno hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti, molti pensieri. Da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa. Ecco, poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, delle anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo, sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo il diocesi di Milano è un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa, non conoscevo per niente il mondo della scuola se non per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante, cioè è un momento quasi al contrario in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva, all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito che la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità, oggi viviamo in un mondo in cui tutto pesi, sembra un poi dopo ci sono anche tante questioni, penso alla rapidità, oggi viviamo in un mondo in cui tutto cambia molto.

0: contemporaneamente, però non possiamo far finta di vivere una vita così. La nostra vita è una vita frenetica. Dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
1: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
0: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno, e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
1: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
0: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
1: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
0: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
1: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
0: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
1: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
0: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scoperto.

contato. E ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero.

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì. È proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua. Però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare. Diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: E siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi. Allora, è un Vangelo che parla di passeri, parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma provvidenza. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
1: Al capitolo 10 del Vangelo di Matteo, e siamo all'interno del discorso missionario di Gesù. Ecco, Gesù ha scelto i 12, li ha inviati a predicare il Vangelo, e poi nelle sue istruzioni c'è come comportarsi nel momento della persecuzione, che Gesù dà per scontato: sarete perseguitati. E poi proprio all'interno dell'esortazione a restare forti nel tempo della persecuzione, ecco che c'è la rassicurazione: non abbiate paura. Non abbiate paura di chi? Non abbiate paura di coloro che perseguitano i missionari, perché sono avversi al Vangelo. Del resto, aveva poco prima il Signore aveva detto che un discepolo non è più grande del proprio maestro, e quindi se hanno chiamato Belzebul, se hanno perseguitato il maestro, la stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore, è riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura: non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura, perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce, ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi: il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro, e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua risurrezione. Sarà lo Spirito Santo che condurrà gli apostoli alla verità tutta intera, e per questo allora il messaggio ascoltato nell'orecchio, ascoltato nella predicazione che Gesù ha fatto nel suo tempo terreno, nella piccola cerchia dei dodici, è un messaggio che ora può fiorire ad una comprensione che è una comprensione nuova, giusta, vera, totale, data dalla risurrezione del Signore, che illumina a quel punto in maniera retrospettiva tutte le parole che il Signore aveva pronunciato. E allora adesso la Chiesa apostolica e la Chiesa di tutti i tempi deve annunciare a tutti questo Vangelo sulle terrazze, ecco, là dove proprio raggiunge tutti. Non è un caso, no? Mi viene da dire, da riflettere, che la Chiesa sia stata sempre attenta anche ai mezzi di comunicazione, anche ai nuovi mezzi di comunicazione. Penso a Leone XIII, per esempio, che agli albori proprio della nuova comunicazione subito l'ha accolta in maniera favorevole, perché il Vangelo è una parola che ha bisogno di essere annunciata ovunque. Chiaro che questo Vangelo suscita persecuzioni, cioè questo Vangelo suscita l'ostracismo del nemico e di coloro che gli appartengono. E allora non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Da subito il Vangelo, la sua predicazione, ha generato martiri. Il primo martire è Gesù, e da Gesù in avanti San Giacomo e poi tutti gli apostoli e poi i giusti che hanno accolto il Vangelo. I martiri, diceva San Giustino, sono seme di nuovi cristiani, cioè questa dinamica misteriosa. Il Signore conosce bene l'avversione nei confronti del Vangelo e dà per scontato che vi sia la persecuzione, ma dice anche: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo, perché c'è una morte peggiore, ed è la morte dell'anima, la morte del peccato, laddove il peccato è così grave, così pesante da diventare mortale, cioè da uccidere la vita di Dio in noi. Quindi abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere l'anima e di gettarlo nella Geenna. La Geenna era quella valle a Gerusalemme dove venivano bruciati incessantemente i rifiuti, e quindi si alzava sempre un fuoco, un fumo di cattivo odore che veniva proprio associato all'idea del fuoco del giudizio. Eppure, ecco, pur privati anche della vita, pur tuttavia, ecco, il Padre ha cura di ciascuno. Questa immagine è tenerissima, che il Signore regala ai suoi. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neppure uno di essi cadrà a terra senza che il Padre lo voglia. Due passeri, ma chi fa caso a due passeri? Poi i passeri sono tutti uguali, gli uccelli, come si fa a distinguerli? E a me ha sempre colpito questo, non solo la piccolezza, no, di due passeri, ma anche che sono indistinguibili. Per me è tanto importante questo fatto che Dio sa distinguere passero per passero, passerotto per passerotto, cioè Dio vede ciascun uomo, ciascuna donna, ciascun bambino, ciascuna persona, anche quella più invisibile. Pensate a un bambino nel seno della madre, un bambino appena concepito, Dio lo vede e lo conosce, e il padre ha cura di due passeri, di un passero, a maggior ragione a cura di noi. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, quindi voi valete più di molti passeri. I capelli del capo che sono contati è un'immagine molto precisa, eh? Mettiamoci a contare i capelli del capo, ed è un'impresa, direi, abbastanza difficile. È un modo di Gesù per dire che tutto quello che accade o è voluto da Dio o è permesso da Dio per un bene maggiore di noi, per un bene maggiore per noi. E quindi quello che interessa a Dio e quello che dovrebbe essere al centro di ogni nostro desiderio e di ogni nostro impegno è la nostra salvezza. Allora, quando Gesù dice che il Padre ha cura di noi, non ne ha cura come un assicuratore a cura dei propri assicurati, i quali stipulano un'assicurazione di modo che vada tutto bene. No, la cura del padre è la stessa che ha avuto anche nei confronti del figlio. Nella lettera agli ebrei c'è scritto che Cristo fu esaudito nel momento in cui ha offerto preghiere e lacrime per essere liberato da morte. Sembra misteriosa questa parola, perché Gesù è morto davvero, eppure il Padre ha esaudito questa preghiera. Perché? Perché le vie di Dio non sono le nostre vie, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Dice il profeta Isaia: quanto il cielo è alto sulla terra, così sono distanti i pensieri di Dio da quelli dell'uomo, le vie di Dio da quelle dell'uomo. Perché Dio vuole la nostra salvezza, e allora quello che accade, anche quando ci sembra una persecuzione, una ingiustizia patita a causa del Vangelo fino al martirio, ecco, la più grande ingiustizia dal punto di vista umano, bene, eppure questo in Dio, con Dio, secondo la volontà di Dio, diventa la via per la salvezza, per conseguire la salvezza. Allora fidiamoci del Padre, che ci conosce personalmente, che ci chiama per nome, il cui desiderio è la nostra salvezza, la nostra vita compiuta. Accogliamo allora questa parola del Signore: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.

0: il 19 marzo 1994 a Casal di Principe un giovane sacerdote, il parroco, si apprestava a celebrare l'Eucarestia della solennità di San Giuseppe quando un uomo entra in sacrestia, chiama Don Giuseppe, questo giovane parroco si volta ed è l'ultima cosa che farà nella sua vita terrena, perché questo killer gli sparerà e lo ucciderà. Si tratta di Don Giuseppe Diana, 36 anni, un uomo giovane, parroco a Casal di Principe. Nasce il 4 luglio del 1958 da una famiglia di umili origini, farà tutto il suo percorso di formazione fino ad essere ordinato nel 1982. Un prete. Qualcuno che faceva semplicemente il prete. Quando veniva definito prete anticamorra, lui non gradiva questa definizione perché affermava di essere un semplice prete che faceva il suo mestiere, cioè annunciare il Vangelo. E questo è stato ciò che gli è costato la vita, cioè l'annuncio del Vangelo, l'annuncio dell'amore di Dio, che è un annuncio che libera, che salva, è stato l'annuncio che ha disturbato la camorra, tanto da decidere di arrischiarsi ad uccidere un prete. Vorrei adesso che più che le mie parole fossero proprio quelle di Don Giuseppe Diana a parlarci oggi in un documentario prodotto da TV 2000 intitolato L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Noi possiamo ascoltare la sua viva voce mentre parla agli studenti dell'Istituto Mattei di Caserta. Siamo al 13 aprile del 1992, quasi due anni prima della sua esecuzione. Sentiamo direttamente proprio le parole di Don Giuseppe.
1: Il profeta che è come la sentinella, vede l'ingiustizia, la denuncia e richiama il progetto di Dio. Il progetto di Dio è un progetto di amore.
0: Ecco, la sentinella è qualcuno che arrischia la propria vita, perché il primo ad essere colpito là dove c'è un pericolo è proprio la sentinella, ma la sentinella mette a rischio se stesso perché altri possano vivere. E questo è vero, è stato vero per Don Giuseppe, ma in fondo è vero per ogni persona che non si abbassa alla logica della violenza, alla logica della sopraffazione, ma accoglie il messaggio liberatorio e liberante del Vangelo. Gesù è la vera sentinella, è colui che ha messo a rischio se stesso e ha impedito che il popolo fosse sottoposto alla morte. E così anche Don Giuseppe Diana, così tutti gli amici di Dio. Ma io vorrei ancora continuare ad ascoltare lui. Siamo sempre in questo documentario di TV 2000, L'altra parola di Don Giuseppe Diana. Siamo sempre all'interno, ecco, dello stesso momento quando Don Giuseppe parla agli studenti dell'Istituto di Caserta.
1: Ciò che manca alla nostra realtà, ciò che manca alle nostre zone è l'amore. Il camorrista è uno che non sa amare. Se sapesse amare, cari giovani, veramente la camorra non avrebbe senso, perché la forza della camorra dove sta? Sta nell'odio, nella vendetta.
0: Il camorrista è qualcuno che non sa amare. Che cos'è l'amore? L'amore non è un vago sentimento, l'amore è una decisione quotidiana, ordinaria, una decisione sostenuta dalla fortezza di fare la volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene, senza cedere, lottando per non cedere a quelle che sono le lusinghe, in questo caso per esempio le lusinghe del guadagno facile, del potere a tutti i costi, della sopraffazione, del sangue versato come fosse acqua, senza rispetto per la sacralità della vita umana, senza rispetto per l'altro. In fondo la camorra e tutte le organizzazioni criminali si nutrono del desiderio sempre di sopraffazione e di un potere che inebria. Ed è vero che invece il Vangelo è sempre accoglienza dello Spirito di Gesù, che è lo spirito più forte, è veramente il potere, che è il potere del servizio. E l'amore ha sempre a che fare con questa ferma decisione di volere il bene dell'altro, di servire l'altro, di amarlo come e più di se stessi. Don Giuseppe Diana, discepolo di Gesù fino alla fine, ha vissuto questo. Ci doni il Signore anche a noi, per la nostra vita, di essere fedeli a questo amore forte, che è più forte della morte.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Una nuova speranza.

grazie a tutti voi che siete qui a fare questa fatica di approfondire questo mistero della riconciliazione. Riascoltando la catechesi di ieri, ho pensato che forse è ancora necessario intervenire un momento per precisare bene il concetto di penitenza. Che cosa vuol dire fare penitenza? Perché? Perché purtroppo non mi fido. So che siamo proprio dentro una mentalità giuridica, dentro una mentalità moralista, e quindi non riusciamo veramente a capire che cosa vuol dire fare penitenza. In realtà fare penitenza non è una cosa brutta, fare penitenza è una cosa bellissima ed è la cosa più umana che ci sia. L'uomo è strutturalmente un essere penitente. Perché? Perché l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza. L'uomo è stato creato per accogliere in sé, per ricevere in sé tutta la bellezza di Dio, tutta la gioia di Dio, tutto l'amore e la purezza di Dio. L'uomo è stato creato per la comunione, perché è immagine e somiglianza di un Dio che è amore. Poi è accaduto che l'uomo è decaduto.

dalla sua grazia originale, quella che era la sua natura comunionale si è perduta proprio a causa del peccato, della colpa originale, e quindi noi abbiamo ancora dentro di noi l'aspirazione e il desiderio alla comunione. Tutti vogliono essere amati, presentatevi una persona che non vuole essere amata. Quindi abbiamo ancora dentro di noi l'aspirazione e il desiderio alla comunione, ma al tempo stesso, se siamo onesti con noi stessi, sperimentiamo l'incapacità di realizzarla. Siamo, da questo punto di vista, un ossimoro vivente. Abbiamo bisogno dell'amore, più ancora più che dell'aria, e al tempo stesso siamo incapaci di amare. Perché? Perché continuamente ricadiamo nel nostro egoismo, continuamente ricadiamo nel nostro individualismo, continuamente ricadiamo in noi stessi, nella nostra natura decaduta, appunto. Ecco perché l'uomo è strutturalmente penitente, perché porta dentro di sé una nostalgia insopprimibile, che è il desiderio dell'amore. Allora capite che la penitenza non c'entra niente con la soddisfazione delle colpe, eccetera, eccetera. Perché? Perché la penitenza non è altro che l'espressione di questo dato esistenziale evidente che tutti noi abbiamo dentro, cioè la nostalgia di un bene che ci sfugge, che è al di là delle nostre forze. Vorremmo amare e non siamo capaci. E questa esperienza che continuamente facciamo, inevitabilmente ci conduce alla penitenza. Se siamo onesti con noi stessi, è ovvio. Ecco perché dico che l'uomo è strutturalmente un essere penitente. E pentirsi è bellissimo. Perché pentirsi significa ricalibrarsi, ricentrarsi su quello che è il nostro desiderio più vero e più profondo, cioè il desiderio di amare e di essere amati. Capite? Dunque non è qualche cosa che qualcuno ci impone dall'esterno, ma al contrario è qualche cosa che corrisponde intimamente alla nostra più autentica natura, che è la natura ferita dal peccato, che è la natura che ha perso, diciamo così, quello che non ha perso del tutto, ma appunto sperimenta questo limite di fronte a quella che è l'aspirazione che Dio stesso ha messo dentro di noi. In questo senso la Chiesa è sempre penitente. Perché? Perché la Chiesa continuamente sperimenta questa aspirazione all'amore, questa aspirazione a un di più, e al tempo stesso fa i conti con l'incapacità dei cristiani di metterlo in pratica, di vivere. Quindi la Chiesa è sempre in un cammino penitenziale. Poi ovviamente ci sono periodi dell'anno in cui questo viene sottolineato di più, però noi non possiamo farci illusioni se siamo onesti con noi stessi. Qui non si tratta, capite, di colpevolizzarsi, non si tratta di frustarsi o che altro. Si tratta di conservare dentro di sé questa aspirazione al meglio, al magis, direbbe Sant'Ignazio. Si tratta di conservare dentro di sé questa aspirazione al magis, al di più, che è il di più di Dio. Ed è il segno del fatto che siamo sua immagine e somiglianza. Se perdiamo la penitenza, perdiamo l'aspirazione al di più. Perdiamo questa tensione interiore che ci porta a crescere, che ci porta a volere sempre il meglio da noi stessi e dalla nostra vita, capite? Quindi abbiamo bisogno della penitenza per conservare questo slancio, questo fuoco, questa passione che ci spinge a desiderare qualcosa di più grande. Cosa diversa dalla passione, oggi spiego, dalla penitenza e dalla conversione, quindi, è la contrizione. Oggi spiegherò bene questa differenza. Una volta si insisteva molto sulla contrizione ed era considerata una condizione per la confessione. Vi ricordate ieri vi ho parlato di San Tommaso, che ci spiega che l'essenziale per la confessione è l'ipse homo penitens, cioè l'uomo che si pente, e quindi sposta l'attenzione, Tommaso, dalla accusa dei peccati alla contrizione del cuore, cioè quello che conta è che tu sei veramente pentito, che tu provi un vero dolore per i tuoi peccati. Contrizione significa questo, significa il dolore per i peccati. Dopo spiegherò bene, perché questo
e il magnifico rituale di cui vi sto parlando già da ieri, fa un superamento ulteriore, ancora conserva la categoria della contrizione, però alla categoria della contrizione ne affianca un'altra, quella della conversione, che è più inclusiva. Ah, questo lo spiego meglio quando vengo proprio a parlare del rituale. Però adesso a me in questo momento ancora, così alla base, interessa veramente che comprendiamo che il concetto di penitenza non è un concetto che si impone all'uomo dall'esterno, come se fosse un peso che uno deve portare, come se fosse un obbligo che uno deve assolvere in qualche modo, ma al contrario è l'espressione più profonda della natura umana, perché l'uomo è strutturalmente un essere insoddisfatto, perché non può darsi da solo quello che desidera di più, e quindi per questa ragione l'uomo è necessariamente penitente, proprio perché sperimenta il suo limite. Ok? Detto questo, allora veniamo appunto a questo libro aureo. Aureo si fa per dire, è molto meglio di tutto quello che è stato fatto prima, ma ancora non è un libro aureo. Comunque, perché? Perché è il frutto di un compromesso, diciamolo subito. La storia della redazione di questo documento, di questo ordo penitenziale, di per sé meriterebbe un capitolo a parte, andrebbe raccontata come un giallo, perché è una storia appassionante sotto certi aspetti. Però ovviamente non abbiamo il tempo, quindi mi limito a dare proprio due battute. Quando i padri conciliari durante il Concilio Vaticano II si sono posti il problema della riforma liturgica, hanno avuto in mente soprattutto due obiettivi, giustamente: l'Eucaristia, la Messa, e la confessione. Perché? Perché erano le due cose più in crisi, le due cose che si erano più allontanate dalla matrice originaria. Mentre Paolo VI ha imposto quasi di autorità la riforma del Messale, e quindi la riforma della Messa praticamente, tanto che 40 anni dopo Benedetto XVI ha detto invece no, possono coesistere il vecchio rito e il nuovo rito, ma questo per Paolo VI era inaccettabile, e proprio questo colpo di mano, diciamo così, di Paolo VI è in realtà ha creato un sacco di problemi, perché tante persone scontente, tutti i lefebriani, vengono da lì, dal fatto che Paolo VI ha imposto di autorità la riforma. Questo non è mai accaduto nella storia della Chiesa. Le riforme liturgiche avvengono sempre in maniera graduale, mai per un'imposizione dall'alto. Quindi il fatto che ci sia stata... Cioè, perché vengono abbandonati i messali? Perché a un certo punto diventano obsoleti, perché il popolo di Dio ne sceglie un altro. Ma non era mai successo che un papa di autorità dicesse no, questo messale da oggi non si usa più. Capite? Quindi realmente fu un fatto traumatico per la Chiesa in quel momento. Con la confessione non ebbe il coraggio di fare questo, anche perché il Concilio aveva dato un'indicazione precisa, cioè il Concilio aveva detto si riveda il rito della penitenza perché possa esprimere meglio quella che è la finalità del sacramento, cioè la riconciliazione con il corpo di Cristo, quello che vi ho spiegato ieri, cioè come la riconciliazione non è un fatto privato tra Dio e il peccatore, ma è qualcosa che ha a che fare con tutta la Chiesa. Che cosa è accaduto? È accaduto che, purtroppo, come diceva Papa Benedetto, il Concilio è stato trasmesso al popolo di Dio molto più dai giornalisti che dai vescovi. E il popolo di Dio, quando ha sentito dire che si voleva rivedere la confessione, il sacramento della confessione, in modo che esprimesse di più la riconciliazione con la Chiesa, hanno pensato bene di precedere il lavoro della Commissione. E quindi che cosa è successo? È successo che è cominciata tutta una serie di abusi in cui praticamente c'erano gruppi che facevano confessioni pubbliche, dove la confessione veniva fatta a tutta la comunità e non a un ministro deputato per questo, dove la soluzione veniva data coralmente da tutto il popolo di Dio, non dal sacerdote, e così via. Ovviamente c'è stata una reazione forte da questo punto di vista. Il cardinale Ottaviani, che era a quel tempo il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, emise un decreto durissimo contro questi abusi, appunto. E tutto questo accadde mentre la commissione che doveva redigere questo nuovo testo stava lavorando. Per cui è chiaro che hanno lavorato con addosso una pressione molto forte.
Perché? Perché loro si trovavano di fronte alla necessità di conciliare due cose apparentemente contraddittorie. Cioè, da una parte riportare la confessione al suo significato ecclesiale e quindi alla sua dimensione comunitaria, dall'altra parte salvaguardare il grande bene della confessione individuale, che è un grande bene. Non vorrei che quello che ho detto ieri vi facesse pensare che io questo non lo credo. Io penso che la confessione individuale sia un grande bene e ha prodotto tantissimo, perché praticamente ha creato la direzione spirituale, che è un dono straordinario per la Chiesa. Però, appunto, bisogna fare questo, cioè fare la confessione individuale, senza perdere la dimensione ecclesiale del sacramento. Anche perché altrimenti non è più un sacramento. Tutti i sacramenti fanno riferimento alla Chiesa. Quindi si trattava di conciliare queste due cose. La Commissione ha fatto una prima bozza, ci hanno lavorato in tre, un francese e due italiani. Questa prima bozza è stata poi sottoposta al vaglio di una seconda commissione che ha fatto tutta una serie di osservazioni e alla fine il testo finale è stata una sintesi del lavoro di queste due commissioni. Il problema è che la seconda commissione era in grande disaccordo con la prima, per cui la seconda commissione aveva un'impostazione fondamentalmente, diciamo, tridentina, cioè erano per cambiare poco o niente, mentre la prima commissione voleva un ritorno molto più forte, molto più deciso alla prassi della Chiesa antica, quella che vi ho spiegato ieri. Capite? Dunque, il risultato finale è questo documento che contiene delle cose bellissime, a mio parere, specialmente nei prenotanda. I prenotando sono le 20 paginette iniziali di introduzione. Lo potete trovare facilmente su internet. Io vi consiglio di leggerlo, non tanto proprio l'ordo liturgico, che è abbastanza per addetti ai lavori un po' noioso, ma le 20 paginette di introduzione, i prenotando, sono veramente belle e quindi vi consiglio di leggervele perché meritano. Ad ogni modo, appunto, c'erano tutta una serie di premesse nei prenotando che poi però vengono regolarmente depotenziate, perché poi bisogna sempre inserire il correttivo, no? Una di queste è la questione, per esempio, del giudice, cioè del prete come giudice. La prima commissione aveva evitato accuratamente di evitare di usare la metafora giudiziale, che vi ricordate vi avevo detto l'aveva usata il Concilio di Trento. Perché? Perché avevano ben presente il disastro che quella metafora aveva creato. Quindi hanno evitato, hanno scritto tutto il rito evitando in tutti i modi di dire che il ministro della riconciliazione agisce come un giudice. La seconda commissione puntualmente ha detto no, bisogna dire che il prete è un giudice, perché la funzione del prete è quella di giudicare. Allora hanno trovato una formula, diciamo così, ambigua, che dice giudica come un padre. Capite che è evidentemente proprio un bel esempio di cerchiobottismo, no? Questo. Ma in realtà, però, adesso a prescindere dall'equivoco terminologico, l'immagine del ministro della riconciliazione che esce fuori da questo nuovo rito è molto diversa. Dopo ne parleremo anche di questo, proprio perché l'idea è molto più questa, cioè deve incarnare il modello del padre molto più che del giudice. Allora, diamo un'occhiata, così, un volo d'uccello su questo testo, che sono 20 paginette appunto, ma è ricchissimo. La prima cosa interessante che ci dice è questa: qual è lo scopo della riconciliazione? Lo scopo della penitenza, scrive, è essenzialmente quello di riaccendere in noi l'amore di Dio e di riportarci pienamente a Lui. Bellissimo. Lo scopo della riconciliazione, cioè del sacramento della confessione, è di riaccendere in noi l'amore di Dio e di riportarci quindi pienamente a Lui. Cioè, il tuo peccato ha rotto la relazione con Dio, o quantomeno l'ha attenuata, nel caso dei peccati veniali. La confessione
ripristina questa relazione, cioè ti riaccende dentro di te l'amore e quindi crea di nuovo le condizioni della relazione. Vedete che siamo lontani anni luce dallo schema precedente, dove lo scopo della confessione era restituire l'onore al padre offeso. Siamo lontani anni luce, perché qui l'attenzione invece è sull'amore. Lo scopo della confessione è riaccendere nel cuore l'amore di Dio. E naturalmente da questo discende tutto quanto, cioè da questa prima intuizione fondamentale dipende tutto. Lo scopo, oltre questo, poi prosegue, è riaccogliere il penitente nella comunione del corpo di Cristo, quello che vi dicevo ieri, no? Il tuo peccato è una ferita alla comunione del corpo di Cristo, quindi ti mette fuori dalla Chiesa, oggettivamente. Allora, il sacramento della riconciliazione ricostituisce questa unità che il tuo peccato ha rotto e rende nuovamente possibile questo incontro, rende nuovamente possibile questa relazione. Ti riporta dentro il corpo di Cristo. Notate quindi che la penitenza si deve esercitare, e il rito lo dice, soprattutto in due ambiti, che sono gli ambiti in cui la Chiesa manifesta la sua comunità, cioè nella liturgia e nella carità. Cioè gli atti penitenziali richiesti non sono più atti punitivi, perché appunto si doveva soddisfare un debito, ma sono atti liturgici oppure sono opere di misericordia. Precisamente per sottolineare il fatto che il sacramento della riconciliazione ti ha riportato dentro la comunione. E tu dove la incontri la comunità? E tu la comunità la incontri nella liturgia e nella carità. Quindi il sacerdote che ti impone la penitenza deve farlo in questo modo, in questi termini, cioè la penitenza che ti viene imposta non è un castigo per il peccato che hai commesso, ma è piuttosto un'opera, un gesto da compiere per reintegrare la comunione. Quindi o un'opera liturgica, o un gesto liturgico, o un'opera di carità. Capite? O se volete, potrebbe essere anche un'opera di fraternità, che la fraternità è una cosa un po' diversa dalla carità. La fraternità è quello che riguarda le relazioni tra le persone che fanno parte di una comunità. Quindi hai litigato con il sacrestano, ok, allora vai a chiedere scusa al sacrestano, per dire, una banalità, però è un modo anche quello di ricostruire la comunità, capite? La comunità che il tuo peccato ha ferito. E così veniamo a parlare innanzitutto del ministro della riconciliazione. Prima ho accennato qualcosa. In realtà anche qui il testo comincia benissimo, comincia con una cosa che potrebbe sembrare addirittura una fuga in avanti. Lo leggo perché è veramente forte, Dunque, al capitolo che si titola così: uffici e ministeri nella riconciliazione dei penitenti. Allora comincia così: tutta la Chiesa, in quanto popolo sacerdotale, è cointeressata e agisce nell'opera della riconciliazione. È formidabile questa cosa. Tutta la Chiesa è cointeressata e agisce nell'opera della riconciliazione. Cioè la riconciliazione non è più un fatto a due, penitente, confessore. Capite? Ma tutta la Chiesa è cointeressata, cioè io ho un interesse che tu, Francesca, ti vai a confessare, e Daniela ci guadagna se Maria Pia si va a confessare. Tutta la Chiesa è cointeressata nella riconciliazione di ogni singolo e tutta la Chiesa partecipa a quella riconciliazione, evidentemente secondo gradi diversi, perché ognuno nella Chiesa ha un suo diverso ministero, questo si capisce. Però sentite quanto è nuova questa cosa, quanto è forte questa cosa. Calatela nel contesto adesso, no? Scandali, lotte, gruppi che si volevano confessare da soli. Guardate che è una frase coraggiosissima questa, in quel contesto lì.
talmente coraggiosa che infatti l'altra commissione subito ne ha messa dietro un'altra per depotenziarla. Ma è fortissima questa cosa. Come si esprime la partecipazione della Chiesa alla riconciliazione? Fondamentalmente attraverso l'esercizio del sacerdozio battesimale. Voi sapete che nel battesimo tutti i cristiani hanno ricevuto tre munera, si chiamano così, tre doni, cioè tre compiti dello Spirito Santo. Tutti i battezzati sono re, sacerdoti e profeti, cioè a dire hanno la libertà e la responsabilità di governare la propria vita, dunque sono re. Se tu sei re vuol dire che nessuno regna su di te, tu sei re. Sono profeti, cioè tutti i sacerdoti, tutti i cristiani, scusate, tutti i battezzati annunciano la parola di Dio, quindi sono profeti, e tutti i battezzati sono sacerdoti, cioè si rivolgono a Dio senza mediazioni. Il sacerdote è il mediatore tra Dio e l'uomo, ma se tutti siamo sacerdoti, allora non c'è più bisogno di un mediatore che ti porti a Dio. Ora, io sto parlando di cose che dovreste conoscere tutti, non è che queste dovrebbero essere cose abbastanza ovvie. Le puntualizzo perché non si sa mai, però voglio dire, dovrebbero essere cose banali. Quando la gente viene da me e mi dice, padre preghi per me, ecco, quello è un concetto pagano, cioè è una immagine pagana del sacerdozio, perché è l'idea che il prete è più vicino a Dio di te, a parte il fatto che con certi preti si usano in giro, ma voglio dire, non è così. Nel cristianesimo non è così. Ogni cristiano è sacerdote, quindi ogni cristiano non hai bisogno di uno che preghi Dio per te, perché tu puoi pregare Dio in prima persona, personalmente. Non ti serve un mediatore, perché Gesù stesso si è fatto mediatore per tutti noi. Ok? Bene. Allora, dentro questo ci sta il grande compito di partecipare alla riconciliazione. Come? Pregando per i peccatori. Se io ho un interesse a che i cristiani si confessino, e ho un interesse perché se i cristiani si confessano tutta la Chiesa ne guadagna in bellezza, in luce, in purezza, in amore, allora io pregherò per le persone che si devono confessare e pregherò perché si confessino bene. Pregherò perché facciano un'autentica penitenza, cioè perché veramente si riavvicinino all'amore. Pregherò per quell'uomo che sta amministrando il perdono, che fa le veci del padre, perché sappia veramente essere il volto del padre per quel peccatore. Allora capite, questo è un vero ministero. È un vero ministero. Qualche volta mi è capitato di confessare in qualche santuario, no? Per esempio a Međugorje, a Fatima, così. E naturalmente si formano delle code terrificanti, no? Dietro. E sbirciando con la coda dell'occhio, vedi che se la persona che sta lì in confessionale ci mette un minuto di più, se va un minuto oltre i tre, quello dietro comincia a fare evidenti segni di impazienza, a sbattere i piedi, a tossire. Così, no? Non hai capito niente. Se fai così vuol dire che non hai capito niente. Primo, non hai capito che tu sei corresponsabile del peccato di quel fratello, quindi tu hai il dovere di pentirti insieme con lui. Primo. Secondo, non stai esercitando la tua funzione di ministro della riconciliazione. Tu dovresti star lì a pregare per lui e dovresti essere contento se ci mette tanto tempo, perché vuol dire che sta andando a fondo, vuol dire che sta veramente liberandosi. Capite? Vedete come appena si prova a impostare le cose in maniera evangelica si apre un orizzonte completamente diverso. Basta uscire dalla logica giudiziaria, basta uscire dalla logica moralista. Dentro la Chiesa, che appunto è cointeressata e quindi agisce attivamente per favorire la riconciliazione, il sacerdote, il prete, il presbitero, innanzitutto il vescovo e poi a cascata il presbitero del suo collaboratore, ha un ministero particolare, che è quello di essere il volto del padre. Che, allora lo rileggo ancora una volta, scusate, ma in realtà in questo documento è veramente bello. Nell'accogliere il peccatore penitente, il sacerdote, e nel guidarlo alla luce della verità, svolge un compito paterno perché rivela agli uomini il cuore del padre. Porca miseria,
Il prete rivela agli uomini il cuore del Padre. Vi ricordate quello che vi ho detto ieri, San Carlo Borromeo? Cosa deve fare il confessore? Stare seduto, perché è il giudice, è l'autorità. E invece questo rituale dice che la prima cosa che deve fare è accogliere il penitente in maniera affabile e cordiale, come il padre accoglie il figlio prodigo. E questo è scritto nelle note liturgiche, quelle scritte in rosso, per capirci, cioè non è un elemento accessorio, il prete può, così se gli gira, sarebbe bene che il prete vi accogliesse così. No, la liturgia domanda al sacerdote di essere cordiale e affabile, perché deve rappresentare il volto del padre che vi accoglie. Quindi se trovate un confessore sbrigativo, che vi confessa con l'aria annoiata, che magari intanto che vi confessa legge i messaggi sul telefonino, sapete che non ha letto questo rituale. Diamogli il beneficio del dubbio, non lo ha letto. Perché invece deve incarnare il volto del padre, deve esprimere la paternità di Dio in quel momento. Ma esprimere la paternità di Dio significa una cosa ancora più forte. Significa che deve sentire il dolore di Dio per il peccatore, per il peccato. Deve sentire un dolore vicario, per così dire. Avete presente Padre Pio? Padre Pio, quando confessava, spesso si arrabbiava. Ma perché si arrabbiava? Si arrabbiava perché soffriva dentro. E soffriva proprio per le cose che gli dicevano. Il peccato che gli dicevano, lui se lo portava nella sua carne, fisicamente. E infatti nessuno di quelli che lui trattava male si è mai offeso perché era trattato male da Padre Pio. Proprio perché sentivano che era una manifestazione d'amore in realtà. Vi voglio raccontare un fatto personale, così, non perché voglio mettermi a modello, ma semplicemente per concretizzare questo discorso. Una volta, tanti anni fa, frequentavo una famiglia piuttosto benestante, una famiglia pugliese, e andavo regolarmente in vacanza da loro. E avevano un ragazzo tossicodipendente, sui 18 anni, che però era sinceramente interessato alla fede, anche se era tossicodipendente. Quindi ogni volta che andavo facevamo lunghissime chiacchierate, in genere duravano tutta la notte, no? In cui appunto parlavamo di Dio, della fede, eccetera, eccetera. Se non che poi dopo c'era sempre questa cosa maledetta che lo ritirava giù, no? Per cui tutta la sua vita era un'alternanza di slanci mistici verso Dio e di ricadute nel vizio. La notte lui viene a confessarsi e io non so che mi ha preso quella notte, sarà che ero stanco, sarà che gli ho dato un ceffone. Mi è proprio uscito da cuore, come si dice a Roma. Non è che io sia orgoglioso della cosa, figuriamoci. Quando ero ragazzino, facendo a botte, ruppi un braccio a un mio coetaneo. Da allora ho giurato che non avrei mai più alzato la mano su nessuno e ho mantenuto il giuramento fino a quel giorno. E per cui io sono stato pieno di senso di colpa, no? Perché dicevo, ma tu guarda, ma che cosa ho fatto, ma pensavo possibile, quello lì veniva bisognoso d'amore, di sentirsi, eccetera, cioè io gli ho dato un ceffone, ma che bestia che sono, ok. Mesi dopo, il ragazzo, che oggi è uno stimato professore di religione, molto inserito nella sua diocesi, è responsabile di un movimento ecclesiale, quindi diciamo ha fatto un bel percorso nel frattempo, mesi dopo quel ragazzo mi disse che quel ceffone era la cosa migliore che potessi fare per lui. Perché lui quel giorno non ha pensato come ha osato darmi un ceffone. Quel giorno ha pensato, ma quanto mi ama quest'uomo, che perde così tanto la testa perché io gli dico che mi sono fatto una pera. Non lo dico per porlo a modello questo, ma lo dico per dire che, perché era vero quello che diceva quel ragazzo, cioè io, la mia reazione era una reazione perché io sentivo il dolore per il fatto che lui si era bucato, ok? Io stavo male per il suo buco e quindi la mia reazione istintiva nasceva da quella che era una vera sofferenza interiore. Quindi lui aveva capito bene dicendo, ma quanto mi ama questo qui per perdere la testa in sto modo. Però ecco, questa è la funzione vicaria, no? del ministro della riconciliazione. Quindi non è un computer, non è un pallottoliere che sta lì e deve fare i conti della penitenza. Una volta i confessori, se non sapevano bene la matematica, erano fregati, perché dovevano mettere in fila tutte le tabelle.
Vi ricordate Domenico il Corazzato? Allora, 100 anni di digiuno corrispondono a 60.000 frustate. Allora, quindi, doveva fare. Adesso, io adesso devo espiare tutto il digiuno, così, quindi quante frustate? Bisogna sapere bene la matematica, se no è rifregato. Appunto, ci siamo lasciati alle spalle tutto questo. Oggi quello che si chiede al confessore è questo cuore, questo cuore di padre, cioè questa capacità di amare come Dio padre. Terza cosa fondamentale, poi chiudo il capitolo sul sacerdote, visto che non siete preti, quindi la cosa non vi riguarda tanto. La terza cosa fondamentale da dire sul ministro della riconciliazione, cioè sul prete, è che deve essere, lui è lì a testimoniare la Chiesa, e lui è lì a rappresentare la Chiesa. Perché? Perché il suo compito è quello di riportarvi nella comunione della Chiesa. Quindi non vi deve dire la sua opinione, vi deve dire il magistero della Chiesa. È importante sta roba, perché certe volte si trovano dei confessori, dei preti, che hanno delle idee veramente bislacche, sia in senso lassista che in senso rigorista. Allora, una cosa fondamentale che si chiede al confessore è di insegnare l'insegnamento della Chiesa, non il proprio. Perché? Perché il suo compito è quello di riportarti nella comunione della Chiesa, non di fare amicizia con te. Ok? Quindi lui deve essere estremamente consapevole del suo ruolo e della sua responsabilità in quel momento, e più che mai deve sapere che non sta agendo a titolo personale. Il problema è che spesso oggi la confessione viene trasformata in una chiacchierata amichevole, ed essendo diventata una chiacchierata amichevole, è chiaro che io nella chiacchierata amichevole metto me stesso, mica metto l'insegnamento della Chiesa. E no, allora a quel punto non sto più facendo quello che dovrebbe essere il sacramento della riconciliazione, capite? Perché non ti sto più riportando dentro la comunione della Chiesa. Veniamo invece alle cose che ci riguardano più da vicino tutti in quanto penitenti. L'elemento sostanziale della confessione qual è? Cosa è necessario per fare una buona confessione? San Tommaso, ipse homo penitens. Coerentemente con questa ispirazione di San Tommaso, l'ordo della penitenza dice la conversione del cuore. Attenzione, perché qui si realizza un cambiamento importante. Il Concilio di Trento e tutto quello che è venuto dopo non parla mai di conversione, parla di contrizione, cioè di dolore per i peccati. Non è assolutamente la stessa cosa, anzi, sono due cose completamente diverse. Innanzitutto, la conversione non è una cosa che si fa in un giorno, la conversione è un processo che spesso dura tutta la vita, appunto perché, come abbiamo detto all'inizio, l'uomo è strutturalmente penitente, perché è un essere incompiuto in se stesso, c'è dentro di noi una nostalgia d'amore insaziabile, quindi questo fa di noi degli eterni penitenti, fa di noi delle persone che sempre piangeranno perché non sanno amare, e quindi fa di noi delle persone che sono continuamente in conversione, perché sempre vogliamo tirare fuori da noi quell'amore che non saremmo capaci di dare di suo. La contrizione, mettere l'accento sulla contrizione invece che cosa significa? Significa mettere ancora una volta l'accento non sulla persona ma sui peccati, capite? Il problema invece non sono i peccati, il problema è il peccato, al singolare, cioè la tua condizione di peccatore, che poi ovviamente si esprime in atti concreti, ma se tu metti a posto gli atti ma non converti il cuore, quello che hai fatto non è niente. Proviamo a dirlo così, in un altro modo. Essere santi significa semplicemente non fare niente di male? Ovviamente no. La confessione modello Trento si limita a questo, cioè mettere l'uomo nella condizione di non fare niente di male. Ma è molto riduttivo come obiettivo, no? Quello che noi vogliamo è altro. Quello che noi vogliamo non è semplicemente un uomo che non faccia niente di male. Quello che noi vogliamo è un uomo che ami. Capite la differenza? Quindi, ancora una volta, lì cambia l'atteggiamento. Certamente la contrizione, io non sto parlando, non voglio dire che la contrizione non è importante, eh? La contrizione è un elemento della conversione, perché è chiaro che se non c'è dolore per le colpe che ho commesso, non c'è veramente una conversione del cuore. In qualche maniera
la contrizione, cioè il dolore per il male che ho fatto, dice qualcosa sulla autenticità della mia conversione. Non è autentica se non sono pentito degli sbagli che ho fatto. Ma non basta il pentimento, non basta quel dolore. Occorre qualcosa di più. Occorre la volontà di mettere in discussione tutta la propria vita e di andare a guardare le dinamiche profonde, non semplicemente correggere i piccoli dettagli. In altre parole, se uno viene da me a confessarsi che una volta non è andato a messa, un'altra volta ha alzato la voce col fratello, un'altra volta, che ne so io, ha rubato la marmellata, ma non si mette in discussione nel profondo, in realtà non intende affatto cambiare, mi sta soltanto chiedendo il permesso di farlo di nuovo, né più né meno, capite? Dunque non è una vera confessione, ci può anche essere la contrizione, ma se non c'è la conversione, la confessione è inutile. È inutile, non perché Dio non ti perdona, Dio ti perdona sempre, ma tu non cambi, quella confessione non ti ha fatto crescere, ti ha lasciato lì dove ti aveva trovato. Capite la differenza? Allora, la contrizione è un elemento della conversione, importante ma non da sopravvalutare. È tutto il processo, l'itinerario di conversione che va preso nel suo insieme. E il rituale non usa la parola conversione, questo è molto più interessante, usa la parola greca metanoia, conversione è parola latina. Metanoia è il corrispondente greco, la traduzione greca della parola latina conversione. Però è interessante perché metanoia dice di più di conversione. La parola metanoia viene da due parole, metà nus. Nus vuol dire pensiero. Allora, metanoia significa cambiamento di pensiero, cambiamento di mentalità. Il problema non è smettere di fare i peccati, perché tanto non ci riuscirai mai a smettere di fare i peccati. Finché hai il peccato originale non ci riuscirai mai. Il problema non è smettere di fare i peccati, il problema è cambiare la mentalità. Quello è l'obiettivo della riconciliazione. Quando nel vecchio atto di dolore, dopo diremo due parole su quella porcheria che è il vecchio atto di dolore, quando nel vecchio atto di dolore il penitente dice che promette di non peccare mai più, mente sapendo di mentire, non è vero, non è possibile. Ok? Nemmeno con la grazia di Dio, non si può. Per fortuna, aggiungo anche, la cosa che temo di più al mondo è un uomo che è convinto di non fare peccati. Guarda un po'. Se Dio, per un puro caso, ci togliesse e ci mettesse nella condizione di non fare più peccati, avrebbe ammazzato definitivamente la nostra possibilità di essere santi. Perché? È facile, perché se smettiamo di fare peccati, ma non cambiamo la nostra mentalità, siamo morti così come siamo. Invece il fatto che continuiamo a peccare ci costringe a cambiare, ci costringe a rimetterci in discussione ogni volta. Questo è il valore della confessione frequente, poi ne parleremo meglio magari dopo. Capite? Sembra un paradosso, ed è un paradosso se siamo nella mentalità giuridica. Ma se siamo nella logica evangelica, nella logica della Chiesa, allora no, si capisce bene invece questo discorso. Per fortuna siamo peccatori, perché allora vuol dire che Gesù è venuto per noi. Se invece non avessimo peccati, moriremmo così come siamo, né carne né pesce. Quindi capite, quello a cui mira la riconciliazione è la metanoia, il cambiamento di mentalità. Uscire dalla mentalità individualista, uscire dalla ricerca di se stessi, dell'amore di sé, e entrare invece nella mentalità ecclesiale, in una mentalità di comunione, in una mentalità di apertura, in cui io non sto più lì a cercare il mio interesse, ma cerco l'interesse degli altri, cerco l'interesse della Chiesa. Ora, come si fa a cambiare mentalità? Come si fa a convertirsi? È facile dirlo, ma farlo è un'altra questione, no? Che cos'è che ci converte? La parola di Dio, solo la parola di Dio ha il potere di cambiare il cuore dell'uomo. Tu non hai il potere di convertirti da solo. Nello schema giuridico l'esame di coscienza si fa come?
consultando le tabelle. Guardo i 10 comandamenti, poi le 8 beatitudini, 9, poi le 7 opere di misericordia spirituale, poi le 7 opere di misericordia corporale, poi i 4 precetti della Chiesa, poi non so più che cosa. Intanto c'è una tabella per tutto. E consulto la tabella e vedo questo ce l'ho, questo mi manca, questo ce l'ho, questo mi manca. Ok. Facendo l'esame di coscienza in questo modo io non mi metto mai in discussione, perché sto giudicando i miei comportamenti, non sto cambiando il mio cuore. E soprattutto sono io che mi sto giudicando, non mi sto facendo giudicare da Dio. E cambia tutto se mi faccio giudicare da Dio. E Dio com'è che mi manifesta il suo giudizio? Attraverso la sua parola. Nell'esperienza della predicazione. È l'ascolto della predicazione che muove il cuore. È l'ascolto della parola di Dio annunciata, quello che muove il cuore. Nessuno si può convertire se non c'è un altro che gli annuncia la parola di Dio e che quindi svolge per lui il ministero della predicazione, che può essere un prete, può essere anche un laico, non necessariamente un prete. È fondamentale il ministero della predicazione proprio perché muove i cuori alla conversione, ed è fondamentale l'ascolto della predicazione. Cioè, quando ascolto uno che predica, non lo devo ascoltare con l'aria annoiata di chi dice: ma sì, questo lo so già, ma dai, Don Fabio, non è possibile che addirittura mi fai un'omelia di 3 minuti più lunga, come se da quei 3 minuti dovesse dipendere chissà che cosa. Io vorrei tanto sapere che cosa avete programmato di fare in quei 3 minuti in più che vi dà fastidio l'omelia. E questo però, capite il problema? Cioè, se io non ascolto la predicazione, se io ho questo atteggiamento infastidito di fronte alla predicazione, non permetto alla parola di Dio di mettermi in discussione, non permetto alla parola di Dio di farmi tana dentro il cuore, mi difendo dalla parola e quindi mi sottraggo alla conversione, rendo impossibile la mia conversione. Quindi il rituale che cosa fa? Molto intelligentemente fa premettere alla confessione l'annuncio della parola di Dio. Prima che tu cominci a confessare i tuoi peccati, il prete ti deve dire la parola di Dio, ti deve annunciare la parola di Dio. Guardate che è una cosa che non fa nessuno, ma è una cosa formidabile, perché sposta immediatamente l'attenzione su un'altra cosa, non sul tuo peccato, ma sulla grazia di Dio che ti sta parlando. Perché tu il tuo peccato non lo sai qual è. Tu non lo conosci il tuo peccato, per 2 ragioni. Primo, perché solo Dio può misurare la gravità del peccato. Che ne sai tu di quanto è grave quello che hai fatto? Ma secondo, tu non sei nemmeno capace di leggerti dentro. Non sai veramente cosa c'è nel tuo cuore. Tu nel tuo cuore leggi sì e no le cose più superficiali. Solo Dio è capace di leggerti dentro, nel profondo veramente. E allora lascia che sia Lui a dirti cos'è che non va dentro di te. Ecco appunto la parola di Dio. Questa è la funzione della parola di Dio. Questo non si fa nella confessione, si fa prima, Siamo ancora alle premesse. Non si fa nel momento in cui vi state confessando, si fa prima. È quello che poi ci porterà il momento proprio della riconciliazione, quando vado davanti al sacerdote e confesso i miei peccati, è il punto finale di un processo. L'altra grande novità di questo rituale è proprio questa, che vede la confessione non come un fatto a sé stante, ma come il punto terminale di un processo di conversione. E giustamente mette molta attenzione sui preliminari, cioè su tutto quello che porta alla confessione, capite? Perché allora ha senso una confessione che diventa l'espressione di un cammino e non semplicemente una tassa periodica da pagare. Ho accennato qualcosa a proposito dell'esame di coscienza. Da quello che ho detto adesso, capite molto bene una cosa. L'esame di coscienza non è andarsi a spulciare le liste per vedere cosa mi manca e cosa ho. Piuttosto l'esame di coscienza è cercare la voce di Dio che parla dentro la tua coscienza. Cioè sentire quello che Dio ti sta dicendo a te, personalmente, individualmente. Perché è certo che Dio parla con te. Con
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. La coscienza è la voce di Dio nell'intimo dell'uomo. Tu hai Dio che parla dentro di te. Magari non l'hai mai ascoltato in tutta la vita, ma c'è. L'esame di coscienza significa questo, non significa andare a esaminare le proprie colpe. Significa sforzarsi di ascoltare la voce di Dio che parla dentro di te e lasciarsi sorprendere da questa voce. Fare quello che Sant'Ignazio chiama il discernimento degli spiriti. Questo è l'esame di coscienza, vero, non l'esame delle colpe. Vi ricordate San Carlo Borromeo, il manuale del confessore, che diceva che il confessore deve mettere all'attenzione del penitente la bruttezza del peccato? E invece questo nuovo rituale che dice che il compito del ministro della riconciliazione, non chiamatelo per favore confessione, se il sacramento non si chiama confessione ma riconciliazione, correttamente non si chiamerà confessore il confessore, si chiamerà ministro della riconciliazione, ok? Allora, il ministro della riconciliazione che cosa deve fare? Non mettere a tema la bruttezza del peccato, ma mettere a tema la misericordia di Dio Padre che ti accoglie. Capite? E questa è la voce che risuona nella tua coscienza, non la voce di Dio che ti giudica, ma la voce di un padre che ti dice: hai fatto una cavolata, ma ti amo uguale, ti amo lo stesso. Quando Dio, quando è veramente Dio che ci parla del nostro peccato, e quando non è cioè il nostro inconscio, quando non è il nostro senso di colpa, quando non è la nostra paura, ma quando è Dio che ci parla del nostro peccato, insieme sempre ci parla del peccato e della misericordia. Dio non si limita mai a dire il peccato, a volte lo fa, perché c'è bisogno di scuoterlo, un figlio anche, non è detto che sia sempre accarezzarlo, ma quando gli dice il suo peccato, sempre gli dice anche il suo amore, sempre. E io non ho ascoltato la voce di Dio dentro di me se ho ascoltato soltanto la voce che mi dice: tu hai fatto questo, questo e questo. Quello non è la voce di Dio, quella è la voce del mio senso di colpa, quella è la voce dell'inconscio, capite? Per questo l'accusa dei peccati, che è parte del rituale naturalmente, però non deve limitarsi a dire i peccati, anzi, prima di dire i peccati bisogna dire la misericordia di Dio. Il verbo confessare in latino ha diversi significati, non significa soltanto ammettere delle colpe. Il verbo confessare significa dire una cosa ad alta voce, affermare una cosa con chiarezza. Così, per esempio, ci sono i santi confessori, che sono i santi che professano la loro fede. Allora, cominciamo invece che con una confessione dei peccati, cominciamo con una confessione della misericordia di Dio. Io confesso che Dio mi ha voluto tanto bene, confesso che mi sento tanto amato da Dio. Cominciamo da qui. Vi accorgerete come partire da questa confessione, questa confessio laudis, questa confessione di lode, sposta subito l'attenzione del penitente, perché lo porta a concentrare l'attenzione non più sulle sue colpe, ma sulla misericordia del Padre. Che la penitenza non sia da intendere nel senso di soddisfazione dell'onore offeso di Dio, l'ho già spiegato, eh? La penitenza è piuttosto gesti concreti per ristabilire la comunione, quindi gesti che mi riportano dentro l'unità della Chiesa, o nel senso liturgico, o nel senso caritativo, o nel senso fraterno. Detto in altre parole, la penitenza, vabbè, dite tre Ave Maria, non significa nulla, non è una penitenza. Mentre invece magari ascolto di una messa in più, sì. Perché? Perché l'Ave Maria è una devozione privata. La messa è la preghiera di tutta la Chiesa, la preghiera del corpo di Cristo. Capite la differenza? Non è che una preghiera vale più dell'altra, ma una mi inserisce nel corpo di Cristo, l'altra no. L'altra è una devozione privata. Detto questo, veniamo alla dolorosa questione dell'atto di dolore, ahimè. E la voglio trattare in maniera dettagliata perché, secondo me, è un manifesto del cambiamento, cioè di quello che dovrebbe essere una confessione recuperata al suo significato originale. Negli anni 50 era stata scritta
una preghiera di atto di dolore che è quella che tutti conoscete: mio Dio, mi pento, mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre questa commissione voluta da Paolo VI stava lavorando, Paolo VI è intervenuto dicendo che a lui non gli sembrava tanto giusta questa preghiera dell'atto di dolore fatto così, e quindi propone lui, il Papa, propone 8 schemi alternativi di atti di dolore, sono scritti dal Papa, non sono così opera di un teologo qualunque, ok? Al momento della redazione finale del rituale, qualche genio ha detto: vabbè, ma non si può, perché la gente è abituata a quell'atto di dolore lì, e allora non si può toglierglielo alle persone, perché sennò non hanno più l'abitudine, e come fanno, come se la confessione fosse una cosa da fare per abitudine. E quindi l'atto di dolore che il Papa non voleva nel rituale della penitenza è rientrato dalla finestra, e anzi addirittura quelli della seconda commissione sono riusciti a farlo mettere per primo nell'elenco degli atti di dolore. L'atto di dolore tradizionale innanzitutto non è una preghiera cristiana, guarda un po', non si rivolge a Dio Padre, non menziona nemmeno Gesù Cristo, non invita alla riconciliazione con la Chiesa, non è neanche una preghiera, perché in quella forma il penitente non chiede niente, si impegna lui: io mi impegno a non peccare più, con il tuo santo aiuto, per carità, se mai, una spolveratina finale di umiltà ci vuole sempre. L'unico protagonista di questa preghiera sono io. Io ho peccato, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, e quindi io mi impegno a fare così, io mi impegno a fare cosà. Sempre io. Quello che la confessione voleva eliminare, cioè l'io, ritorna protagonista alla grande. Scopo della confessione è portarti nella comunione, e quella preghiera esalta l'individuo, l'io, appunto. Guardate le altre, sono tutte bibliche, sia dove la Bibbia è citata esplicitamente sia dove è citata implicitamente, ma sempre sono bibliche, sono tutte rivolte direttamente al Padre. Due sono addirittura formule trinitarie: con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Soprattutto non si menziona il mio peccato, si parla della grazia di Dio, e sono preghiere di lode: Signore, ti ringrazio perché mi ami anche se sono un peccatore. Ma vi accorgete della differenza? Queste due schemi di preghiera sono proprio la manifestazione del cambiamento della confessione, perché evidentemente sono figlie di una teologia, sono figlie di una percezione di che cos'è il sacramento della confessione, no? Io non ho il potere di abolire quello che la Chiesa non ha voluto abolire, quindi non posso abolire l'atto di dolore. Però se venite a confessarvi da me e non volete essere trattati male, usate una delle altre formule, di quelle di Paolo VI, via. Sono 8, una più bella dell'altra, dovete soltanto scegliere quella che vi piace di più. Metteremo anche nei confessionali un manifestino con tutte e 8 le formule, così ce le avete lì stampate, non ve potete sbagliare. Adesso, ora ho fatto un po' di spettacolo anche perché siete stanchi, quindi volevo un po' alleggerire il tono, ma vi rendete conto di che cosa significa questo? Cioè del cambiamento. E vi rendete conto di quanta resistenza la Chiesa ha fatto e fa al cambiamento della riconciliazione, per arrivare addirittura a censurare un Papa? Ma guardate, questa è una cosa pazzesca, eh? È una cosa pazzesca, cioè il fatto che Paolo VI di suo pugno scrive 8 formule penitenziali e si sente il bisogno di aggiungerne un'altra, è una cosa proprio... Se qualcuno facesse a Francesco una cosa del genere, il giorno dopo si ritroverebbe chissà dove. Paolo VI era molto più mite di Francesco, fidati. Altri tempi, per carità, insomma, non sono paragonabili i due papi, però lo dico soltanto per dire la gravità della cosa in sé. Ultimo punto fondamentale: l'assoluzione. Quanto hanno litigato nelle commissioni su questa formula, ego te absolvo. Perché? Perché la teologia scolastica aveva detto che
questa è la mania della teologia scolastica, quella di sezionare la liturgia per andare a capire quali sono le parole efficaci, no? Allora, la parola efficace per ottenere la riconciliazione pare che sia la parola assolvo. Quindi, se esistesse una formula di assoluzione senza la parola assolvo, quella soluzione pare che sia la parola assolvo. Quindi, se esistesse una formula di assoluzione senza la

prima di significare una soluzione in giudizio, significa sciogliere una catena. Allora è in questo senso che il prete ti dice io ti assolvo, non nel senso del giudice che ti assolve in tribunale, ma nel senso che tu sei legato, incatenato dal tuo peccato e io ti sciolgo da quella catena. In quel senso è l'assoluzione. Capite perché ci hanno litigato tanto in commissione? Perché si trattava in realtà di una questione filologica, niente di più. Allora hanno conservato la parola io ti assolvo, però con questa spiegazione, con questa precisazione che è da intendere in questo senso, nel senso etimologico della parola, non nel senso che ha acquisito oggi in italiano. Io ti sciolgo, tu sei un uomo incatenato dal male, sei un uomo prostrato e io con il potere di Dio ti sciolgo da questa catena. Vedete che cambia tutto? Ve ne accorgete, no? Ed è Dio che ti scioglie, cioè il prete sta lì come facente funzioni, agisce in persona Cristi. Chi sono io per scioglierti dalla catena del peccato? Figuriamoci. È Dio che ti scioglie dalla catena del peccato. E infatti la formula, alla fine il compromesso che si è trovato era questo, che alla frase io ti assolvo dei tuoi peccati hanno messo un cappello introduttivo. Dio Padre di misericordia che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione del suo figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono dei peccati e io ti assolvo. Il cappello introduttivo in realtà certi presi lo saltano perfino, ma non è un di più, è quello che spiega quello che viene dopo, capite? Cioè è il cappello introduttivo a interpretare il senso della frase io ti assolvo e a dargli il suo significato vero. Una volta non si faceva il cappello introduttivo. Dio Padre, che bello, è una bellissima forma, una formula trinitaria. Dio Padre che ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo e ha effuso lo Spirito Santo. È una formula trinitaria e pasquale. Perché? Quando è che Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Gesù Cristo? A Pasqua. Quando è che Dio ha effuso lo Spirito Santo? A Pasqua. E quindi ti riporta ancora una volta a quella grande verità che i tuoi peccati sono stati sciolti a Pasqua. La catena che ti lega è stata sciolta a Pasqua. È a Pasqua che noi siamo stati riconciliati.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gliel'aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Padre celeste che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo amore che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
4: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
3: Madre della Misericordia,
4: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
3: Madre della Fiducia,
4: prega per noi.
3: Madre Purissima,
4: prega per noi.
3: Madre Castissima,
4: prega per noi.
3: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
5: Vediamo, grazie a Dio.
3: Sia lodato Gesù Cristo.
5: Sempre salvato.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

In certi momenti della vita entrano improvvisamente nei nostri pensieri e progetti altre persone. Alcune resteranno solo per poco tempo al nostro fianco, altre si collocheranno invece nella nostra esistenza come presenze durevoli che potranno seguirci per anni o addirittura per tutta la vita. Esiste una gamma infinita di sfumature tra queste presenze. Alcune rappresentano semplicemente i termini di un'alleanza operativa, ci si mette assieme per fare qualcosa. Altre sono più decisive. Si fa qualcosa insieme, ma in vista di un ideale comune. La condivisione in questo caso è ben più profonda che in una semplice collaborazione di lavoro. Ma ci sono presenze ancora più radicali. Quando l'altro viene avvertito, all'inizio quasi sempre in modo confuso ma affascinante, come il vicino indispensabile, come un essere necessario al proprio essere, qualcuno che è legato al pensiero che abbiamo di noi stessi. È quest'ultimo il caso delle amicizie e degli innamoramenti. I fenomeni presentano analogie e anche grandi differenze. Nell'amicizia, quando essa è veramente tale, e cioè una condivisione di cose umane in vista di beni eterni, come la definiva Cicerone, l'altro è visto come un completamento di sé, come il termine di un dialogo continuo in vista del compimento del proprio volto. Non è un caso perciò che l'amicizia sia stata definita di volta in volta come due corpi in una sola anima o come due metà dell'anima in un solo essere. Al di là di queste definizioni, l'amicizia vera è una compagnia preziosa per la vita. È un dono. Non può essere mai pretesa, ma può essere custodita ed è la strada principale della nostra continua rinascita. Per vivere, ha bisogno di rinascere continuamente dalle ceneri della gelosia e dell'invidia che vorrebbero ucciderla.

all'amicizia è estraneo l'erotismo nel senso stretto del termine. Questo invece è una caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento, occorre che vi sia un'attrazione assieme erotica e spirituale. Nel suo inizio generalmente è un fenomeno piuttosto confuso. Si percepisce un'attrattiva per l'altra persona, l'intuizione di qualcosa di grande, di mai accaduto, di inimitabile, di definitivo, qualcosa senza del quale tutto sembrerebbe morte. Un avvenimento che ci colloca improvvisamente in una prospettiva nuova rispetto a tutto. Incipit vita nova. Qui comincia una vita nuova. È così che il cuore di Dante Alighieri sussurrò a se stesso, incontrando lo sguardo di Beatrice per le strade della Firenze del 200. Per usare un'immagine, è come passare da un film muto a uno parlato, da un film in bianco e nero a uno a colori. Tutto ciò che prima ci sembrava attraente di per sé, adesso ci sembra attraente perché c'è lui o lei. Se il mondo prende colore e vita, lo devo a te, amore, ha scritto Giorgio Caproni. Non è mai soltanto il fascino di un corpo. Certo, possono essere importanti gli occhi, i capelli, il viso o altri aspetti del corpo, ma l'innamoramento vero non si può mai ridurre a questo. E anche il tono della voce. Sono certe parole, certi sguardi, certe frasi. Quelle stesse che su un'altra bocca ci sono sembrate assolutamente insignificanti, ma che dette da quella persona sembrano nuove, irripetibili, profonde. Chesterton così scriveva alla giovane che avrebbe sposato nei primi giorni del loro fidanzamento. Davanti all'uomo che ti scrive stanno quattro lumi votivi di ringraziamento. Il primo è per essere stato creato della stessa terra con una donna come te. Il secondo è che egli, con tutti i suoi difetti, non se n'è andato dietro a donne strane. Non puoi sapere quanto l'autocontrollo d'un uomo ne sia ricompensato. La terza è che egli ha cercato d'amare ogni cosa vivente, una pallida preparazione ad amare te. E la quarta è... ma le parole non possono esprimerla. Qui termina la mia esistenza di prima. Prendila, mi portava a te. Ho cercato di descrivere la fenomenologia di un inizio, perché questo è soltanto l'inizio, l'intuizione di un'ipotesi, per quanto profonda essa possa apparirci. Potremmo allargare l'orizzonte di osservazione e vedremmo che così capita in ogni vocazione. Ciò che succede a noi nell'innamoramento sembra assolutamente unico, è in realtà comune a una serie infinita di unicità. Vengono poi i giorni della normalità. Che fare di questo innamoramento? Come capire se avrà un seguito?

Oggi è assolutamente inusuale parlare di fidanzamento. Forse l'immagine borghese del fidanzamento, il dono dell'anello, le passeggiate assieme sotto il controllo dei genitori o dei parenti, è servita a rendere sorpassata, quasi ridicola, tale esperienza. Ma il suo contenuto centrale non è assolutamente da buttare. Prima di un sì definitivo, occorre conoscersi. Non nascono forse da questa esigenza le convivenze? Mi scrive uno psicologo. Ci sono convivenze di anni tra fidanzati che non costruiscono una relazione solida, né danno una maggiore consapevolezza del proprio desiderio, e che sfociano in deludenti separazioni appena i due traducono il legame in matrimonio, per timore di un impegno che limiti la libertà soggettiva. C'è una paura sempre maggiore di sposarsi, pur nell'innegabile desiderio d'un amore duraturo. Si preferisce vivere in un limitato orizzonte narcisistico che rinchiude i soggetti in un'angusta dimensione, bisognosa di conferme dall'esterno e che non hanno lo spessore di una vera relazione. Sappiamo benissimo che non ci può essere conoscenza esauriente dell'altro e che nessuna conoscenza può esimerci dal rischio della fedeltà. Tutto ciò non toglie la bellissima avventura della conoscenza reciproca. Venire a sapere attraverso il racconto dell'altro

di sé e dell'altro implica anche la conoscenza della propria e dell'altrui sessualità e l'accettazione di essa. Comprende l'esperienza affascinante dell'attrattiva che la differenza sessuale dell'altra persona provoca in noi. Sembra che oggi non ci siano più misteri per nessuno. I rapporti sono spesso molto precoci e rapidamente consumati. Eppure tutto ciò non vuol dire necessariamente scoperta dell'altro. Essa è invece un lungo, interessante itinerario dell'esistenza. Non ogni innamoramento porta alla scelta del matrimonio. Alcuni amori si riveleranno superficiali, provvisori, ma nessuno sarà stato inutile. Tutti ci avranno aiutato a conoscere aspetti di noi stessi e della vita che non avevamo ancora scoperto. Conoscere l'altro è soprattutto vedere se egli condivide i nostri ideali o se almeno li rispetta, se è interessato ad essi. È questo un punto importante, spesso sottovalutato. Per questo la Chiesa invita sempre alla prudenza nei matrimoni tra persone che hanno diverse fedi religiose e perciò di diverse concezioni della vita, diverse gerarchie con cui guardare a ciò che interessa e che determina il concreto tessuto delle ore del giorno.

Forse Dio è semplicemente colui che ha dato origine al mondo, mettendo in moto un orologio. Se è un principio filosofico, o anche una persona lontana, indifferente ai casi del mondo, egli non entra a far parte del dialogo fra due futuri sposi. Ma se almeno uno dei due ha sperimentato che questo Dio è una persona presente, che parla attraverso le circostanze della vita, che attrae attraverso coloro che lo hanno seguito, allora tutto ciò non può non entrare nel dialogo fra due fidanzati. È come parlare della concezione dei soldi, della casa, dell'educazione dei figli. Dio è una presenza concreta, un terzo con cui fare i conti. La prospettiva del matrimonio come sacramento non è allora un'ipotesi estrinseca che si aggiunge a piani che sono già perfetti senza di lui, senza Dio. È qualcosa che cambia alla radice tutti i nostri progetti, perché fa poggiare interamente su un altro la possibilità del nostro sì e della nostra fedeltà, l'intelligenza del nostro affronto delle difficoltà e dei problemi. La comunità cristiana oggi, nella maggior parte dei casi, aiuta questa dimensione attraverso i corsi prematrimoniali. Ma la questione è ben più ampia e profonda. Si tratta di decidere se di fronte al matrimonio siamo soli, tutt'al più aiutati dal consiglio dei parenti o degli amici, o se invece tenere in conto la presenza decisiva di colui che ha fatto il nostro cuore e la nostra mente e ci ha fatti incontrare per camminare insieme verso di Lui.

0: dei missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, che è l'autore delle riflessioni che stiamo leggendo, Amare ancora. Benvenuto Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, è sempre per me un grande piacere e anche una grande opportunità. E poi in particolare parlare di questo libro che ho dedicato alla famiglia e alle famiglie, perché quotidianamente ricevo famiglie e sono felice di riceverle. Molte volte però mi portano problemi, difficoltà, come è anche logico che sia, e quindi proprio dal dialogo con loro sono nate queste pagine che tra le righe rivelano un'infinità di colloqui e di domande che sono sorte dentro di me, di tentativi di risposte.
0: Oggi abbiamo letto le pagine dedicate al fidanzamento. Lei prima parlava di problemi, di difficoltà. Spesso nascono proprio da quello che lei ha anteposto al titolo, no? Appunto al fidanzamento, lei ha anteposto la parola conoscersi. Probabilmente quelle difficoltà nascono anche da una mancanza di conoscenza profonda durante questo delicato periodo che è il fidanzamento.
1: Beh, certo, poter immaginare di vivere assieme con un'altra persona è una decisione impegnativa, è una decisione che ha bisogno sempre di un terzo, cioè di Dio. E poi io dico nel libro, nelle pagine del libro, l'altro alleato della famiglia, tra parentesi, oltre a Dio, sono gli amici, chiusa parentesi. Forse ritorneremo più avanti su questo, ma certamente c'è bisogno di una conoscenza reciproca. E un tempo si parlava appunto di fidanzamento, cioè di periodo di conoscenza. Al di là dei nomi, al di là delle forme, questo è fondamentale. Certo, non arriveremo mai a esaurire con la nostra conoscenza l'intimità dell'altro, e ci sono anche degli aspetti della personalità dell'altro che forse devono restare riservati, ma se due persone pensano di poter vivere assieme tutta l'esistenza, devono indubbiamente conoscersi. E penso che sia importante una rivelazione del presente all'altro, ma in un certo modo anche una rivelazione del passato. L'altro deve imparare a conoscere ciò che io sono e ciò che sono stato, devi imparare ad amare ciò che sono e ciò che sono stato, e anche devi imparare a perdonare. Io penso che il perdono sia una strada fondamentale se si vuole vivere assieme, sia nel periodo della conoscenza che poi nel periodo del matrimonio.
0: Quando lei parla di innamoramento, parla di qualcosa che un incontro che in qualche modo cambia la vita. L'esperienza dell'incontro che cambia la vita è una cosa che poi è all'origine di molte vicende umane, diciamo, ma nel caso dell'innamoramento questo è proprio evidente. Improvvisamente l'altra persona diventa indispensabile alla vita.
1: Sì, ho voluto dedicare due pagine al tema dell'innamoramento perché è, penso, una delle esperienze fondamentali dell'esistenza e anche una immagine di ciò che di più profondo accade nella vita di ogni uomo. E cioè ci sono degli eventi che rappresentano qualcosa di assolutamente imprevisto, di assolutamente nuovo e possiamo dire, tra virgolette, di rivoluzionario nella vita dell'uomo o della donna. Ci sono delle presenze che entrano nella nostra vita e che la mutano completamente, e di questo si tratta appunto nell'innamoramento, quando una persona irrompe nella nostra esistenza e attrae la nostra attenzione, attrae il nostro sguardo, attrae la nostra mente, il nostro cuore, e vediamo in lei ciò che non abbiamo mai visto in nessuno e capiamo che quella persona può, almeno per ipotesi, essere colei che ci accompagnerà tutta la vita. Ecco, questo è propriamente l'innamoramento e questo è anche la bella immagine degli incontri che l'uomo e la donna possono fare nell'esistenza e da cui ricevere continuamente l'infra.
0: Lei diceva all'inizio della nostra conversazione della necessità di comprendere all'interno di questa coppia che sembra bastare a se stessa, no? Perché nel momento in cui ci si innamora sembra che tutto converga appunto nell'altra persona, che all'interno di questa coppia ci sia un terzo, cioè ci sia la presenza di Dio, non come un accessorio, ma come un elemento fondante.
1: E tutto il mio libro si basa su una esperienza dell'uomo, e io vedo l'uomo e la donna come creature, cioè come realtà che non si giustificano in se stesse, ma che pur avendo una loro dignità assoluta possono vivere in modo autentico, bello, lieto l'esistenza soltanto se riconoscono di essere stati fatti, di essere stati generati. Per me questo è un punto fondamentale nella vita e nella conoscenza dell'uomo. Noi veniamo dal caso o veniamo da una libertà personale che ci ha voluti? E io, per quanto indaghi, per quanto lega nella vita mia e degli altri, non voglio e non posso rendermi al caso. Non mi sembra ragionevole, non mi sembra degno dell'uomo. Io sono profondamente convinto, e tante esperienze nella vita mi danno conto di questo, che noi veniamo da una libertà che ci ha voluti, che ci ama e che conduce la nostra esistenza a un porto di bene. Allora, se noi siamo delle creature, ecco che la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di, tra virgolette, religioso, cioè destinato soltanto ad alcuni partiti del divino o delle religioni, ma è una presenza necessaria a tutti. Fa parte della nostra stessa realtà di uomini riconoscere che noi siamo creature e che noi siamo bisognosi. Perciò la presenza di Dio non è quella di un ospite incomodo che vuole curiosare tra moglie e marito, ma è invece una presenza che vuole aiutare la realtà della famiglia. In questo senso io, lungo tutto il libro, parlo della necessità di rivolgerci a Lui, di pregarlo, di chiedere il suo aiuto, di chiedere la sua luce e di essere il compagno della nostra vita, il compagno di coloro che ci sono compagni. Senza la presenza di Dio è molto difficile vivere assieme.
0: Lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia oggi, quindi grazie a Don Massimo Camisasca, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo, ed essere stato in nostra compagnia.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani